0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo a Washington. Il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto a New York l'Assemblea Generale dell'ONU Pezeshkian ha replicato duramente a Trump, mentre Zelensky ha accusato Putin chiedendo al mondo di fermarlo. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo la risposta di Mosca. Nella notte missili russi su Kiev, almeno un morto e due feriti, due medici. L'inviata della RAI.
2: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
3: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
2: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Poco fa raid aereo contro Kandahar ha causato un incendio nella città del sud dell'Afghanistan. Risiede il leader supremo dei talebani. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI: la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale. Sulla scuola si lavori insieme. Il ministro dell'economia Giorgetti lancia la manovra nel question time alla Camera. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio. Tra le altre misure, taglio del bollauto e flat tax per gli aumenti di stipendio dei giovani. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
4: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
1: A Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, denunciato un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il ragazzino aveva rivelato il suo piano in una chat Telegram a cui partecipavano anche alcuni compagni che hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno sequestrato l'arma che il giovane aveva nascosto in un bagno della scuola. Italia verso ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Esulta Meloni, impegno mantenuto, scelta coraggiosa. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove metteranno le scorie. cinema sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia agli Oscar nella sezione miglior film straniero. La pellicola del regista pugliese concorrerà per la shortlist dei 15 migliori lungometraggi non americani, che sarà resa nota il 15 dicembre. A gennaio si conosceranno i 5 film candidati per la statuetta. Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà prevalentemente stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da domani una perturbazione dal centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Miglioramento nel fine settimana. Lo sport: delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia. Per gli azzurri di De Giorgi sconfitti al tie break. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Una Madonna vecchio stampo con questo brano del passato, Dress You Up. 2:10, ben ritrovati, la notte sicura di Rai Iso Radio, Maria Cristina Manca, Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda, e Mirko che continua a farci venire l'acquolina in bocca perché adesso ci manda anche la foto di un cornetto gigantesco, caro Francesco, quindi tu non puoi vederlo, poi magari ti farò dare un'occhiata, ma è meglio di no, guarda, forse è meglio per te di no. E allora 348-103-1010, sempre a vostra disposizione per i vostri saluti, i vostri messaggi, anche messaggi che ci fanno un po' così male, ci fanno del male a quest'ora. E allora torniamo in strada, ci sono diverse riaperture che possiamo raccontarvi. Riaperta la 14 tra Molfetta e Trani, riaperta in anticipo, era chiusa in direzione nord verso Pescara. Abbiamo poi la riapertura dell'uscita di Torre Annunziata Nord, siamo sulla 3, la Napoli-Salerno. Riaperta anche in anticipo la stazione di Sasso Marconi in autosole, quindi si può utilizzare adesso sia in entrata che in uscita. Abbiamo poi la riapertura anche della stazione di Doganella sulla tangenziale a Napoli, era chiusa in entrata verso Capodichino. Queste sono tutte le riaperture che possiamo raccontarvi. Intanto viene chiusa per un ripristino da un incidente l'entrata di Genova Pra sulla Genova Ventimiglia verso Genova, entrata chiusa per ripristino incidente. E torniamo a parlare naturalmente anche delle chiusure ancora attive questa notte, ripartendo dall'autostrada del Sole, che vede la chiusura tra Melegnano e l'allacciamento con la 58 verso Bologna, con riapertura alle 5, chiusa anche tra il Bivia 1 di Ramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano, anche in questo caso riaprirà intorno alle ore 5, così come il tratto tra Fidenza e Bivia 1 a 15 Parma La Spezia verso sud Bologna, tratto chiuso questa notte, e sono chiuse anche Fiorenzuola in uscita da Bologna e Fidenza in entrata per ambedue le carreggiate. Chiusa l'autosole tra Aglio e Rioveggio, direzione nord, direzione Bologna, con riapertura alle 6. Sempre in A1, chiuso l'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa Nord, sia per le provenienze da Roma che per quelle da Bologna. Ancora chiusa la 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, con riapertura alle ore 6. A1 sempre, nodo A1 Villa Literno Pomigliano Caserta Sud verso Roma, tratto chiuso fino alle ore 5. Ricordiamo anche la diramazione di Roma Nord, che questa notte vede la chiusura dell'entrata di Castelnuovo di Porto verso la 1, con riapertura alle 5, sempre alle 5. Sulla Roma Sud invece, diramazione Roma Sud, possiamo dare la chiusura fino appunto alle 5 del bivio diramazione Roma Sud A1 provenendo dal grande raccordo anulare. E questa è già una parte di chiusure notturne che possiamo ricordare. Tra poco faremo anche tratti, altri tratti autostradali, e la 4, la 7, tutte le liguri che sono parecchie, con tratti chiusi per lavori. Però adesso torniamo alla musica, lo facciamo con un brano meraviglioso del nostro caro Pino Daniele.

Mancino, Angoli di Cielo. Intanto Rudy lo salutiamo, il nostro amico che di Bologna che viaggia verso Frosinone, ha inviato adesso un vocale. Rudy, buon viaggio, buon ascolto. 348 103 1010 e siete davvero tanti a inviare messaggi in ascolto nella notte sicura di Rai Isoradio. Allora, intanto riaperta Viale Maddalena sulla tangenziale di Napoli, di nuovo fruibile verso Pozzuoli, in autosole. È riaperto anche l'allacciamento verso la A11 Firenze-Pisa Nord, sia provenendo da Roma che provenendo da Bologna, quindi questa è una riapertura che possiamo raccontarvi. Torniamo a parlare di chiusure però, perché avevo aggiornato quelle che sono tutte le chiusure che riguardano l'autostrada del Sole. Adesso andiamo a occuparci anche di altri tratti autostradali, ripartendo dal tratto chiuso della 4 Spitaletto-Castagnato verso Brescia, tratto chiuso anche tra Monza e Cormano, direzione Torino. L'entrata di Ospitaletto resta chiusa per entrambe le direzioni fino alle 5, poi resta chiusa anche la 5, la Torino Aosta Montebianco, questa notte solo verso il Monte Bianco.

Signore Borbera in direzione nord verso Milano, ed è chiusa anche la 7 Milano-Genova tra il bivio con la 10 e il bivio con la 12 verso Milano, sempre carreggiata nord. Diamo un'occhiata anche all'autostrada 10, così completiamo l'area ligure. L'entrata di Genova Pra verso Genova resta chiusa, chiuso il tratto tra Renzano e Barazze verso Ventimiglia, chiusa anche Celle Ligure in entrata e in uscita per ambedue le carreggiate. E poi concludo con la 12, tratto Ligure, quello tra Chiavari e Lavagna, direzione sud Livorno, tratto chiuso fino alle 6.

35 minuti, questa è la notte di Raiso Radio, ben ritrovati insieme a Maria Cristina Manca e Francesco Pantaleo, la parte tecnica. E devo dire è una situazione tranquilla come ieri notte, non abbiamo assolutamente disagi sulla nostra rete viaria, ad eccezione degli unici rallentamenti che ora vengono registrati sul grande raccordo anulare di Roma. Traffico risulta rallentato tra lo svincolo 3 statale 2 via Cassia e lo svincolo 4 ospedale Sant'Andrea in direzione Salaria. Inviabilità ordinaria sulla statale 16 Adriatica, invece rallentamenti si registrano all'altezza di Fasano in direzione nord. Torniamo in autostrada, intanto attenzione a dei pedoni, ora vengono indicati sulla Firenze-Pisa Nord, sia in entrata che in uscita a Pistoia, quindi attenzione pedoni al chilometro 27.400. Nel frattempo torniamo in A14 perché diamo la riapertura della stazione di San Severo, è riaperta sia in entrata che in uscita, era chiusa appunto per entrambe le direzioni ed è stata riaperta in largo anticipo. Alle 2.36 minuti arriva lo spazio dedicato alla musica live, come tutte le notti, e allora vediamo cosa c'è nel menù di questa sera. Abbiamo Dalle De Gregori con il brano La Storia, un fantastico brano di questi grandi della musica italiana. Poi ascolteremo anche uno dei quattro ragazzi di Liverpool, Paul McCartney con Lady Madonna, ma subito per voi arriva Ligabue.

più. E il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare.

ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone.

fare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi.

Meraviglioso questo pezzo di Daled Gregori, eh? Che ne pensate? Io penso proprio veramente uno dei più belli. La storia l'abbiamo ascoltato rigorosamente live nello spazio dedicato alla musica dal vivo che noi proponiamo tutte le notti qui su Rai Isoradio, nella notte sicura di Isoradio. Questa notte con Maria Cristina Manca che vi sta parlando, come Francesco Pantaleo, la parte tecnica. Allora, voglio leggere questo messaggio che arriva da un ascoltatore un po' così, come dire, ormai rassegnato di quelle che sono le tante chiusure notturne che raccontiamo proprio noi che siamo qui di notte anche per aiutare i nostri amici autotrasportatori, ed è Franco che scrive: buonanotte, sono un amico di Isoradio, dice: lei ha detto bene, sulla rete autostradale non ci sono particolari problemi. È perché? Perché è tutta chiusa, noi camionisti andiamo fuori di testa con queste maxi chiusure, tratti anche di 30 km, nel mio caso stanotte ho attraversato tre chiusure con un ritardo di 2 ore sulla tabella di marcia, dimenticavo, zero riposo, arrivederci. Questo è il messaggio di Franco che insomma la dice lunga su quella che è la situazione dei nostri amici autotrasportatori che insomma sono sempre davanti a numerosissimi problemi dovuti anche al fatto delle, come dice il nostro amico Franco, delle numerosissime chiusure. Intanto è riaperta la San Severo in A14, riaperto anche la 1 tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud verso Roma, tratto che torna percorribile. Tra poco il giornale radio, noi ci risentiamo subito dopo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispa a Washington. Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto l'ONU a New York è proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran il giorno dopo le minacce del presidente americano. Il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Sì, siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin e lui, il paziente zero, va fermato. Fermare il conflitto prima dell'inverno, così Tajani nel suo intervento. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo, la risposta di Mosca. Nella notte missili russi su Kiev, almeno 2 morti e 3 feriti, danneggiato un ospedale di maternità, colpita anche Odessa. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavora insieme. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove metteranno le scorie. Soddisfatta invece la premier Meloni.
3: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione di rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il videomessaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
2: L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026, rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
4: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo, dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile, tra crisi di Hormuz, dazi, inconide dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
5: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
4: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
2: Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto il ministro della cultura Giulia ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi, fiaccolata davanti al monumento per ricordare il giovane. Alla Mezza Terme, in provincia di Catanzaro, segnalato alla procura dei minori un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il ragazzino aveva rivelato il suo piano in una chat Telegram a cui partecipavano anche alcuni compagni di classe che hanno dato l'allarme. I carabinieri hanno sequestrato l'arma che il giovane aveva nascosto in un bagno della scuola. Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da domani una perturbazione dal centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Miglioramento nel fine settimana. Lo sport: delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

E nel silenzio della notte eccoci catapultati al sole, al ritmo e ai colori di Miami, il brano di Will Smith, un grande classico del 1997. Ben ritrovati, le 3:09, notte sicura di Raiso Radio. E allora diamo un po' un'occhiata, perché devo dire situazione del traffico è sicuramente regolare, abbiamo molte chiusure, quelle le abbiamo già raccontate parecchie volte, tra poco torneremo anche a fare un riepilogo di quelle che sono ancora le chiusure per lavori attive questa notte. Intanto è stata riaperta l'entrata di Genova Pra sulla Genova Ventimiglia, era stata chiusa verso Genova per un ripristino dopo un incidente. Riaperta l'uscita di Basso Lodigiano in A1, era chiusa verso Bologna. Abbiamo poi la riapertura sulla tangenziale nord di Milano dell'allacciamento con la 8 Milano Laghi in carreggiata sud. Aperta la 1 tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. E poi ricordiamo che sulla Firenze Mare, nel tratto appunto tra, anzi proprio lì in uscita e anche in entrata a Pistoia, abbiamo la segnalazione di pedoni che adesso vengono indicati al chilometro 27 e 400. Queste le notizie al momento. E allora parliamo un po' di Giorgia, perché il prossimo brano che andremo ad ascoltare è proprio un brano decisamente del passato, ma insomma anche questo è un brano di successo di Giorgia, se ne ha scritte talmente, ne ha cantate talmente tante, infatti sembra un po' arrivare da lontano Giorgia, con la sua voce inconfondibile, e questo brano Corpi Celesti che andremo ad ascoltare. È a quasi un anno dall'uscita dell'album G, album certificato oro. Il prossimo 16 ottobre arriva G+1, una nuova versione dell'album di Giorgia con alcuni brani inediti, nati dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno in tour a contatto con il pubblico. In G+1 saranno presenti nuovi brani e versioni live, oltre a tutti i brani proprio dell'album originario. Tra cui La Cura per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 178 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e il singolo Golpe, che ha raggiunto la posizione numero uno nelle classifiche radio ed è stato il più alto debutto femminile della classifica radio del 2025, ed è anche il primo caso dell'anno di un'artista donna in vetta nel primo giorno di programmazione ufficiale. Insomma, successi veramente strepitosi per Giorgia, dopo il tour nei Palazzi dello Sport che ha registrato 19 date sold out e un tour di successo quest'estate, è ripartito G Last Call, che segna la chiusura di un viaggio durato 2 anni. E proprio questa sera il concerto a Roma, il 24 settembre, infatti le ultime date toccheranno Roma questa sera, poi l'Arena di Verona il 28 settembre, per concludersi il prossimo 3 ottobre all'Unipol di Milano, dove Giorgia condividerà il palco con gli artisti che hanno fatto parte in qualche modo di questo percorso. E allora ce l'ascoltiamo, Giorgia,

senza disagi per la viabilità. Intanto ci arriva un messaggio da Sydney. Bellissima musica, come sempre, grazie per la compagnia, mi fate mentre lavoro. Un saluto da Sydney, buonanotte, buon viaggio a chi sta guidando. Questi siete voi, 348 103 1010. Intanto attenzione in autosole, abbiamo degli ostacoli segnalati in carreggiata al chilometro 265 e 500 tra il Bivia 1 variante di Valico e Calenzano per chi viaggia in direzione sud verso Firenze. Sono stati intercettati i pedoni che venivano segnalati sulla 11 Firenze Pisa Nord, rientra questo invito alla prudenza, mentre è stato riaperto da poco sulla diramazione Roma Sud l'allacciamento con l'autosole provenendo dal grande raccordo anulare, riaperto questo importante nodo che riguarda Roma Sud, riaperto in largo anticipo. E adesso di nuovo musica con un brano di Sienna Spiro, la novità Great Expectations.

Barry Can Swim, Dance Dance Dance, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Le 3:36 minuti nella notte sicura di Raiso Radio. Intanto qualche riapertura, possiamo dare la riapertura del tratto laziale della Genova-Roma, Civitavecchia Sud, Santa Severa verso Roma, è tratto di nuovo percorribile. Riaperta l'entrata di Solbiate in A8 la Milano Laghi, era chiusa in, per entrambe le direzioni. Dunque è riaperto poi anche la stazione di Cavaria, sempre sulla A8, e poi ancora diramazione Roma Sud, aperto l'allacciamento con l'autosole provenendo dal grande raccordo anulare. Attenzione ora in A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso sud Firenze, si rallenta per materiali dispersi, è una segnalazione che ci arriva proprio ora. E poi non mi sembra ci siano altre riaperture. Nel frattempo però ci scrive Gianni, autista di autobus, che ci chiede eventuali chiusure da Bologna a Milano, quelle che sono ancora attive. Allora ripercorriamo l'autosole tra Melegnano e l'allacciamento con la 58 verso Bologna, il tratto resta chiuso fino alle 5, mentre verso Milano è chiusa l'autosole tra il Bivia 1 diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano, in direzione appunto Milano, direzione nord. La riapertura sempre alle ore 5. Sempre in A1 chiusa l'uscita di Fiorenzuola provenendo da Bologna e di Fidenza in entrata per entrambe le direzioni. Sempre in autosole chiuso il tratto tra Fidenza e Bivia 1 a 15 Parma La Spezia verso sud Bologna con riapertura alle 5. Chiusa la A1 direttissima tra Aglio e Rio Veggio in direzione nord verso Bologna, in questo caso la riapertura è indicata alle ore 6. E i rallentamenti che si registrano per materiali dispersi sono ancora attivi tra Barberino di Mugello e Calenzano verso sud Firenze, ma la segnalazione di questi ostacoli in carreggiata viene chiusa, quindi significa appunto che questi ostacoli sono stati rimossi. Rimangono comunque questi rallentamenti ancora segnalati nel tratto dell'autosole Barberino di Mugello Calenzano in direzione sud verso Firenze. Adesso arriva Emma con Fabri Fibra. Mas-

0: La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Pezzo meraviglioso questo di Elton John, Believe. 3:51 minuti alle 4, l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto informiamo i nostri amici in viaggio che sono terminati i rallentamenti che si registravano in A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. C'erano dei rallentamenti perché per la presenza di un cono in galleria, ecco, sono terminati, è stato rimosso anche l'ostacolo in carreggiata. Riaperta l'entrata di Arenella sulla tangenziale di Napoli, riaperta la 12 nel tratto ligure Chiavari Lavagna verso sud Livorno, il tratto è tornato percorribile, così come è tornato percorribile anche il tratto della 26 Genova Gravellona Toce tra Baveno e Daruna, direzione sud verso Genova Voltri. Riaperta la tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera Camaldoli verso Pozzuoli, riaperta anche la diramazione Roma Nord, la stazione di Castelnuovo di Porto è di nuovo fruibile. E queste sono le riaperture, tra poco aggiorneremo e faremo un riepilogo di quelle che sono ancora le chiusure attive fino alle 5/6. E adesso torniamo alla musica, una canzone che arriva con una storia dentro, il brano Quando ti rivedrò, l'ultimo inedito di Gino Paoli, uscito proprio nella notte tra il 22 settembre, compleanno di Ornella Vanoni, e il 23, ieri, che sarebbe stato il compleanno di Gino Paoli. Doveva essere un duetto questo brano, la loro voce insieme ancora una volta. Ornella però non ha fatto in tempo a registrarla, e così quel dialogo che non ha potuto avere la sua voce trova nella tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella, una risposta delicata, quasi un'altra voce.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU. Contro la legge del più forte scegliamo il dialogo, ha dichiarato il numero uno della Farnesina. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire. Poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la fine di tutti i conflitti. Sentiamolo.
3: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana, va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
2: Nelle ore precedenti l'intervento di Zelensky, che ha attaccato Putin, e lui il paziente zero va fermato. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa, almeno 2 morti e 3 feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. E al Palazzo di Vetro è anche proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. A Washington l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale. Sulla scuola si lavori insieme. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che aveva già ricevuto l'ok della Camera a giugno.
4: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
5: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
4: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione pare che la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto, il ministro della Cultura Giulia ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi. È stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare un insegnante a Lamezia Terme.
6: Sono stati i suoi compagni di classe a evitare che il 14enne di origini marocchine compisse un gesto irreparabile. Hanno avvertito un adulto e questo a sua volta ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno sequestrato prima il coltello e poi lo smartphone e i vestiti che il 14enne indossava quando ha registrato un video per Telegram in cui esprimeva le sue intenzioni. Ora per il ragazzo potrebbe aprirsi un percorso di sostegno, ma sarà la procura per i minorenni di Catanzaro a decidere cosa fare. Secondo l'insegnante, che era la vittima designata, la bocciatura ricevuta l'anno scorso non è all'origine del piano criminale.
0: andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
6: La dirigente scolastica dell'istituto pensa invece al recupero dell'adolescente e ringrazia i suoi compagni di classe che non si sono girati dall'altra parte.
1: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Harvey Weinstein torna in carcere con una condanna a 15 anni per violenza sessuale. A New York l'ex produttore di Hollywood è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione all'ex assistente Miriam Hailey avvenuta nel 2006. La precedente condanna era stata annullata per vizi procedurali. Per Weinstein resta aperto anche il fronte californiano, dove è stato condannato per lo stupro di una modella italiana. Lo sport: delusione Italia eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news.

0: Renato Zero, innocente su Raiso Radio, le 4:14 minuti, ben ritrovati in ascolto nella notte sicura di Rai Iso Radio con Maria Cristina Manca, qui con Francesco Pantaleo la parte tecnica. Salutiamo un po' di amici, intanto Carla ci ha inviato il solito messaggio di saluti. Poi ancora, che piacere trovare la diretta su Iso, ed è la nostra amica Rita. Dice, quando ci si alza così presto, sono in partenza per l'isola d'Elba in multimedialità, bici, treno, traghetto. Buona giornata, buon lavoro e grazie sempre per la garbata compagnia. Grazie Rita da Roma. La nostra amica che ci ha inviato un messaggio appunto al 348-103-1010. Nel frattempo vedo che c'è anche un vocale, tra poco di Nunzio se non sbaglio, adesso ascolteremo anche il suo vocale. Qualche riapertura, riaperta la stazione di Pedaso in A14, era chiusa in entrata in direzione di Pescara. Riaperta l'entrata di Ospitaletto sulla 4 Torino-Trieste, era chiusa in questo caso in entrata per ambedue le carreggiate, ma riaperto anche il tratto di nuovo percorribile della 4 e quello tra Ospitaletto e Castegnato in direzione di Brescia. Queste le notizie al momento, adesso arriva il brano di Sal da Vinci. Sal da Vinci che torna nella sua Napoli per celebrare un traguardo che racchiude una vita intera dedicata alla musica e al palcoscenico, 50 anni di carriera. Saranno 3 date evento all'Arena Flegrea di Napoli, 25, 26 e 27 settembre. Una grande festa insieme al pubblico, gli amici e ospiti a sorpresa per celebrare i 50 anni dal suo storico debutto sul palco. 3 appuntamenti speciali pensati non soltanto come concerti ma come una vera e propria celebrazione di un percorso artistico sviluppato in 5 decenni tra musica, teatro, cinema e televisione. Un viaggio attraverso le canzoni che hanno accompagnato la sua storia, quella del suo pubblico, fino a un nuovo capitolo aperto con Per sempre sì, l'album che ha segnato un nuovo importante momento della sua carriera. Sul palco dell'Arena Flegrea, Sal da Vinci ripercorrerà i brani più amati del suo repertorio, insieme alle canzoni più recenti, in uno spettacolo costruito per raccontare attraverso la musica 50 anni di emozioni, incontri, successi e cambiamenti. E arriva Fuga d'amore.
1: Tu per me sei ossessione.

Ritmo elegante, quella voce che riconosceremo tra mille. Torniamo appunto con, dopo aver ascoltato Fabio Concato con questa Dancing Blue. Raiso Radio, 4 e 28 minuti verso il nuovo giorno, insieme a Maria Cristina Manca e a Francesco Pantaleo la parte tecnica. Nunzio da Caserta ci invia un vocale dicendo che ci sono 12 gradi e questa mattina ha tirato fuori la felpa e il cappello di lana. Un po' esagerato forse il cappello di lana, Nunzio, però effettivamente sì, le temperature sono davvero scese e c'è un bel freschetto. Poi a quest'ora sicuramente una bella escursione termica rispetto insomma alle ore centrali. Poi vediamo un po' chi altro ci scrive parlando di Sal da Vinci e dei suoi 50 anni di carriera. Rino dice: buongiorno a tutti, Sal da Vinci, 50 anni di carriera, buona strada a tutti. Non so cosa vuole in qualche modo farci comprendere con quel se è un apprezzamento o meno. Poi vediamo un po' chi altro ci scrive. Buongiorno Maria Cristina, buongiorno a tutti, anch'io vi ascolto da casa mentre mi sto preparando per uscire a fare la mia camminata prima di andare a scuola. La vostra fedelissima Camilla. E allora questi siete voi, 348-103-1010. Carla anche ci invia come sempre i suoi saluti. Nel frattempo riaperta la 7 Milano-Genova tra il bivio con la 10 e il bivio con la 12 verso Milano, tratto che torna quindi percorribile. Torna percorribile anche la Lainate Como-Chiasso, l'autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Anche questo tratto è stato riaperto, così come riaperta anche la Bologna-Padova, autostrada A13, Occhiobello Ferrara Nord verso Bologna, carreggiata sud, tratto che torna percorribile. Questi sono i tratti che sono stati riaperti. Anche la stazione di Palma Campania in A30 alla Caserta Salerno è di nuovo fruibile, era chiusa in entrata verso Caserta. Tra poco aggiorneremo tutte le chiusure ancora attive, perché sono le uniche cose di cui possiamo parlare, perché la circolazione al momento sulla nostra rete viaria è regolare.

0: A me non si dice, però a me mi piace, va bene, così lo voglio dire. Partenope, è troppo bella questa canzone. È stato veramente un tormentone di tutta l'estate 2026, continua ad esserlo, ma insomma a me questi The Colors mi piacciono molto, mi piace anche lei, Serena Brancale. E allora questa era Partenope, le 4:41 minuti. Intanto mi fa sorridere il messaggio che ci arriva da dunque, chi è questo che scrive, vediamo un po' perché non...
1: Buongiorno, sono
0: Piero. Piero, ecco, non mi ricordavo il vocale che aveva inviato Piero, perché ascoltando prima Annunzio che diceva che era partito da Caserta e faceva freddino, c'era, diciamo, portato la felpa e il cappello di lana, e allora lui dice, Piero, diceva, anch'io sono partito da Caserta, ma secondo me lui si deve far vedere da un medico bravo. questo per dire che probabilmente non avete la stessa, temperatura corporea, caro Piero. Probabilmente lui è freddoloso e tu no. Comunque, questi siete voi che veramente quando mandate questi messaggi siete davvero divertenti. 348-103-1010, vedo ancora tanti vocali, tra poco li ascolteremo. Diamo un po' di riaperture. Intanto Cesena in A14 è di nuovo fruibile, è stata riaperta la chiusa in entrata, riaperta la 26 tra Masone e Bivio con la 10 verso Genova Voltri, riaperto anche il tratto della 26 di Ramazione, Predosabettolo e Masone verso sud, sempre verso Genova Voltri, riaperta l'autostrada del Sole tra Melegnano e l'allacciamento con la A58 verso sud Bologna. Altro tratto dell'autostrada di nuovo percorribile, quindi riaperto dalla chiusura notturna, è quello tra Fidenza, Bivia 1 a 15 Parma La Spezia, direzione sud verso Bologna. E infine la riapertura riguarda anche la diramazione Predosabettolo. Il tratto riaperto è quello tra il bivio con la 7 Milano Genova e Novi Ligure, in direzione della 26 Genova Gravellona. C'è adesso un brano veramente del passato, ma insomma ci piace riascoltare anche Una Rosa Blu. Chi è? È Michele Zarrillo.

Che capolavoro! Fabrizio De André, la voce inconfondibile è quella di Mina, la canzone di Marinella, davvero un pezzo emozionante. Tra l'altro è proprio Camilla che torna a scriverci e dice: bellissimo brano, la storia di Marinella, grazie per aver dato vita a tanti ricordi. Effettivamente poi la musica fa questo, no? Sblocca dei ricordi, delle emozioni. Salutiamo Giorgio, Altezza Mantova, 13 gradi, un saluto. Mauro che ci aveva chiesto notizie dell'autosole. Stefano il Toscanaccio, c'è sempre il povero Nunzio che viene preso in giro. Massimiliano dice: Nunzio, buongiorno, ma a dicembre cosa ti metti se ti metti adesso il cappello di lana? E poi Rudy da Bologna dice: sono arrivato nei pressi di Chiusi, insomma di Fabbro, dice freschino, 9 gradi. Insomma, questi siete voi, 348 103 1010. Si è formata una coda tra Fidenza e la diramazione Fiorenzuola verso Milano. La coda si forma per il tratto che permane ancora chiuso. Tra poco il giornale radio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte l'intervento del ministro degli esteri Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU. Contro la legge del più forte scegliamo il dialogo, ha dichiarato il numero uno della Farnesina. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire. Poi la condanna dell'aggressione della Russia in Ucraina, l'importanza di una soluzione due popoli due stati a Gaza e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Infine l'appello per la cessazione di tutti i conflitti. Sentiamo Tajani.
2: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
1: Nelle ore precedenti a New York, Pezeshkian ha replicato duramente a Trump, mentre Zelensky ha accusato Putin, chiedendo al mondo di fermarlo. Nella notte ancora attacchi russi su Kiev e Odessa, almeno 6 morti e diversi feriti, danneggiato un ospedale specializzato in maternità. L'inviata della RAI a New York.
3: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
4: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
3: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: È atterrato a Washington nella notte il presidente cinese Xi Jinping per la visita di Stato che durerà 3 giorni, la prima ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. In aeroporto è stato accolto con il picchetto d'onore da Trump. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Droni su Kandahar nel sud dell'Afghanistan. Gli attacchi sono stati rivendicati dal Pakistan come risposta a precedenti raid di Kabul. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe. Il divieto di burka e niqab partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
5: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata realizzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
1: Alla Mezze Terme, in provincia di Catanzaro, ha segnalato alla procura dei minori un 14enne che voleva accoltellare una professoressa. Il piano, rivelato sui social, è stato sventato grazie ad alcuni compagni di classe. Sequestrata l'arma che aveva nascosto in un bagno della scuola. Italia verso il ritorno al nucleare. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Esulta Meloni, insorgono le opposizioni. Lo sport, delusione Italia, eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

5-12 minuti con gli Eagles e noi torniamo intanto ai vostri messaggi. Alcuni, devo dire, sono davvero divertenti. Riguardo sempre questa uscita di Nunzio, che diceva che per il 12 gradi si era portato la felpa e il cappello di lana. C'è il nostro amico Giovanni Paolo, che ha vissuto 12 anni in Canada, dice lì la temperatura scendeva a meno 43 gradi, dice altro che cappello di lana. E questi siete voi, salutiamo anche Luigino, anche lui ci ha inviato come sempre il suo messaggio e anche lui è già in movimento. E Massimiliano nuovamente ci scrive per farci sapere che Chiesina Uzzanese sulla 11 l'hanno riaperta. Effettivamente adesso diamo questa notizia di riapertura che riguarda la stazione di Chiesina Uzzanese sulla 11, di nuovo fruibile sia in entrata che in uscita verso Firenze. Vediamo ancora le riaperture. Riaperta la 7, Ronco Scrivia, Vignole, Borbera verso nord Milano. Riaperta la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e la 8 verso sud. Riaperta la stessa autostrada 8 tra diramazione Gallarate Gattico e Castrono verso nord Varese. Riaperto il tratto della diramazione Gallarate Gattico anche all'altezza del bivio con la 8 Milano Laghi, provenendo dalla 26. Attenzione ora in A14 tra Pescara Nord e bivio A14 a 25 Torano Pescara verso sud Bari. C'è un veicolo in fiamme segnalato al chilometro 373 e 500, notizia che arriva ora. Riaperta anche la 8 tra Gallarate e il bivio con la 36 Piedemontana in direzione sud Milano. Riaperta la tangenziale di Bologna all'altezza dell'allacciamento con lo svincolo 3 Ramo Verde sia in sud che in nord. Riaperta la 13 tra Bologna, Arcoveggio e Interporto verso Padova. E poi resta invece ancora chiusa la stazione di Occhiobello in entrata verso Bologna. Diamo un'occhiata ancora all'autostrada del Sole, perché resta ancora chiuso il tratto tra diramazione Fiorenzuola e Bassa Lodigiano verso Milano. La riapertura è fissata per le ore 5. E peraltro si è formata proprio una coda proprio per questo protrarsi della chiusura tra Fidenza e Bivia 1 diramazione Fiorenzuola verso Milano, coda per il tratto chiuso.

E qui si cambia marcia con questo brano dei Stevie Wonder, anno 1973, una delle canzoni più trascinanti del suo repertorio, Higher Ground, su Raiso Radio. E siamo giunti al termine di questo viaggio notturno. Prima di salutarvi, siete già in tanti in ascolto, in viaggio, diamo ancora la coda per il tratto chiuso, un tratto che sarebbe dovuto essere già riaperto alle 5, ma rimane ancora chiuso, un po' come ieri, perché diciamo fotocopia di ieri. Diramazione Fiorenzuola a Basso Lodigiano verso Milano è ancora chiuso, la riapertura era fissata alle 5, si è formata già una coda a partire da Fidenza. Resta chiusa ancora la direttissima tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Tutte le altre informazioni, riaperta invece il tratto Fabbro Chiusi verso Firenze. Tutte le altre informazioni tra poco con Alessandra Tocci. Io ringrazio Francesco Pantaleo, che è stato con me questa notte alla parte tecnica, e da Maria Cristina Manca l'augurio e di una buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: 5.31 e prosegue il nostro viaggio. Abbiamo salutato Maria Cristina Manca, che ha condotto la notte sicura di Rai Esoradio seguendo notizie, infobilità e tantissimi messaggi. Ho visto, avete viaggiato insieme a noi, insieme a Esoradio. Buona giornata, siamo arrivati a giovedì 24 di settembre. Intanto salutiamo e ringraziamo i presenti: Patrizio Gotti alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono. Saremo insieme sino alle 9. Tante saranno i temi, le proposte redazionali e poi c'è l'immediatezza del viaggio e dei vostri messaggi al 348 103 1010. Una certezza abbiamo, che sempre apriamo con il meteo. Tenente colonnello Alessandro Turchetti, buongiorno, ben trovato.
5: Grazie, buongiorno a lei e a tutti.
4: Ben arrivato.
5: Grazie a tutti gli ascoltatori di Esoradio. Primissimi giorni d'autunno, ma ci ricordano ancora un po' l'estate, soprattutto nelle temperature massime, mentre le minime della notte abbiamo visto già da ieri che sono decisamente scese anche sotto ai 15-14 gradi.
4: Una magia.
5: È un po' più fresco, esatto, durante queste primissime ore del mattino e durante la notte, però poi il sole ci accompagnerà ancora per oggi un po' su tutto il nostro paese. Scarse le possibilità di pioggia, soltanto qualche isolato temporale al pomeriggio sull'estremo nord-est del paese. Domani cambia leggermente la situazione.

0: Situazione, il rapido passaggio di una perturbazione sulle regioni adriatiche e sul meridione porterà tra stanotte e domani mattina a qualche temporale soprattutto sulla costa adriatica tra Marche, Abruzzo e Puglia e poi nella mattinata di domani anche sulla Calabria, sulla Campania meridionale e sulla Sicilia. Sarà una rapida perturbazione che si sposterà sempre verso est e verso meridione e si allontanerà dal nostro paese già dalla tarda mattinata di domani. Poco cambierà con le temperature, farà ancora caldo almeno per il periodo, valori che toccheranno anche 30-31 gradi sulla Sardegna, che sarà una delle zone più calde del nostro paese, e 25-27 gradi invece al centro-nord e al meridione.
1: Bene, noi la ringraziamo di questo approfondimento. Noi ci ritroviamo più tardi perché viaggiamo insieme con l'aeronautica.
0: Esatto, a più tardi.
1: Allora, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Musica, infomobilità, news, messaggi dagli ascoltatori viaggiatori al 348 103 1010. Questa è Rai Isoradio. E allora, a proposito di viaggio, avete già delle domande da fare, quindi siamo pronti a tornare in strada. Lo facciamo descrivendo le poche notizie che abbiamo in questo momento. Intanto abbiamo un veicolo in fiamme, notizia che arriva qualche minuto dopo le 5, tra Pescara Nord e la 25 verso Bari. Si tratta di un camion. Siamo al chilometro 373 e 500. Tratto chiuso in A24 e posso dire che è l'unico tratto chiuso in questo momento, quindi tutto riaperto anche per rispondere ad alcuni messaggi. Siamo tra Serge e San Gabriele Colledara verso Teramo, riapertura prevista per le 6. Mentre tra Fidenza e Fiorenzuola, e da lì che arrivano appunto le vostre richieste, verso Milano abbiamo 3 km di coda, in questo caso dovute a lavori, mentre prima erano dovute a tratto chiuso, quindi deduciamo che è stato riaperto. Questo anche un po' per rispondere a chi ha scritto al 348 103 1010 chiedendoci appunto della riapertura di Fiorenzuola. A me sembra che sia riaperta, rimangono però queste code. Salutiamo Massimiliano che viaggia con noi, Carla già con bellissima immagine di un bambino con un grandissimo gallo, il gallo è quasi più grande del bambino, e ci augura buona giornata con le sue belle frasi. Poi abbiamo da ringraziare e salutare chi ci chiede appunto del Fiorenzuola, ringrazia per l'ascolto, e tanti altri messaggi arrivati al 348 103 1010. Dunque, cosa facciamo in questa mezz'ora? Alle 6 abbiamo il GR1, lo ascolteremo con l'edizione completa, e poi naturalmente tanta musica. In viabilità ordinaria per ora non abbiamo nulla, e allora ora Mario Venuti veramente, poi Achille Lauro, La città degli angeli.

Mario Venuti con Veramente, poi Achille Lauro, La città degli angeli, naturalmente Achille Lauro e i suoi concerti che rimbalzano anche sul piccolo schermo, ma soprattutto la collaborazione con Joliet. Allora, leggendo le notizie relative a Achille Lauro, sappiamo che il loro piccolo gioiellino, così è definito dalla stampa specializzato, per noi ha naturalmente il pezzo più venduto della settimana, quindi Ragazzi d'oro, ragazzi da record, come molti tra l'altro, che i record vengono continuamente proposti e poi infranti da canzoni successive. Evviva, questa è la nostra musica. Vedo, do un'occhiata alla nostra scaletta, devo dire che ve ne aspettano di belle da sentire. In strada è rimasto molto poco, perché abbiamo in questo momento solo in la 1 con Fidenza Fiorenzuola verso Milano, con 3 km di coda, attenzione con la tendenza all'aumento coda per lavori, che si è andata in qualche modo a sommare alla coda per tratto chiuso, quindi ci spieghiamo anche i vostri messaggi. Stiamo parlando della direzione nord verso Milano. C'è un'altra autostrada che ha delle notizie, della Torino-Brescia, la 21, che vede rallentamenti con coda a tratti tra Piacenza Ovest e allacciamento con la 1. Siamo in direzione di Brescia.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ondata di attacchi notturni russi contro Kiev. Tra gli obiettivi, la sede del partito di Zelensky, colpita mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro nella notte. Altri missili sulla capitale. Al momento si contano 6 morti e 3 feriti. Un ospedale danneggiato da alcuni frammenti. E dunque attacchi come risposta proprio al discorso di Zelensky che si era tenuto ieri all'Assemblea Generale dell'ONU.
3: Davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato. Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Parole che arrivano mentre Donald Trump spiazza tutti e invita Vladimir Putin al G20 in calendario a Miami a dicembre. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington. E dice, Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine, lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale. Siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: E a Washington, dove si muove la politica internazionale, è arrivato il presidente cinese Xi Jinping, accolto da Trump. Arrivo oscurato dalle TV americane dopo il boicottaggio del presidente contro alcuni media. E all'Assemblea delle Nazioni Unite l'intervento nella notte del ministro degli esteri italiani per l'Italia. Le minacce ibride della Russia mettono a rischio la sicurezza europea. Bisogna evitare l'escalation, ha affermato Tajani, che poi sull'Iran ha ammonito. Devono cambiare tono e rinunciare all'arma nucleare. Infine l'appello per una cessazione di tutti i conflitti. Sentiamolo.
4: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte. È una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
2: La politica italiana, stranieri in classe stop burka. Oggi il testo annunciato dalla Premier Giorgia Meloni arriva in Consiglio dei Ministri. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara, esclusi i nati in Italia. Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per costruzione e gestione degli impianti, sicurezza e scorie radioattive. L'esecutivo punta su piccoli reattori modulari. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-2034. Promessa mantenuta, scelta di buon senso, afferma la Premier Meloni. Plaude la maggioranza, mentre per le opposizioni è una follia anche economica. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore 22enne, caduto dal terzo al secondo anello dell'anfiteatro mentre lavorava al nuovo sistema di illuminazione. Ieri una fiaccolata organizzata dai sindacati. Faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più, così il ministro della Cultura Giuli. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. Il servizio di Esther Loito.
5: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È stato trovato con l'imbracatura, ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o, al contrario, non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
2: Meteo, in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Da domani netto calo delle temperature al nord e sul settore adriatico. Miglioramento previsto nel fine settimana. E in chiusura allo sport, europei maschili di pallavolo. Alla Palavela di Torino finisce il cammino dell'Italia, battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia, che si qualifica per le semifinali al Forum di Assago. Una serata storta per i campioni del mondo che, dopo aver vinto il primo set, vanno sotto 2-1 e nel quinto cedono ai finlandesi 15-13. Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
6: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

E dopo il GR1 abbiamo riaperto con Barry White. Presentarlo è inutile, la sua voce è inconfondibile. Ricordiamo qualcosa, intanto che settembre è il suo mese, nacque il metà di settembre del 1944 e ha venduto 100 milioni di dischi. Tra l'altro alcuni siti dicono per la sua voce inconfondibile, ovviamente per il suo stile, la sua voce, la novità, i pezzi che ha proposto, quindi 100 milioni di dischi e ancora saremmo contenti di comprarli, invece noi ve li regaliamo nel viaggio qui su Rai Radio. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, un viaggio che dobbiamo dire ancora è abbastanza, diciamo, tranquillo e sereno. Intanto sono con Patrizio Gotti alla parte tecnica, Alessandra Tocci sulle strade del mattino insieme sino alle 9. Diamo un'occhiata a quest'ora da passare insieme. Intanto alle 6.30 torneremo con gli aggiornamenti meteo, poi avremo la viabilità astrale, quindi questo appuntamento con gli astri che vi proponiamo al mattino, e alle 6.45 il primo dei collegamenti previsti per la giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Poi abbiamo ovviamente il nostro numero sempre a vostra disposizione, 348 103 1010, molto frequentato devo dire, e tra poco così ricorderemo le vostre riflessioni e i vostri propositi e le vostre domande. Nel frattempo ce ne torniamo in strada, qualche cosa si aggiunge. Roma, arriva a Roma con la diramazione Roma Sud, già le prime code segnalate di 1 chilometro tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo, la 4 poi in primo piano nel tratto Dalmine-Cavenago verso Milano. Abbiamo poi questa coda che si è formata tra Fidenza e Fiorenzuola. Siete numerosi, c'era stato prima il tratto chiuso, poi un cantiere, adesso per fortuna la coda è in diminuzione, il cantiere rimane, siamo appunto a 1 chilometro tra il chilometro 80 e 75 come avete giustamente scritto anche voi. Abbiamo poi ancora qualche chiusura attiva, c'è le Ligure in entrata, parliamo della 10, Bologna Borgo Panigale in entrata, Serravalle Scrivia in assetta anch'essa in entrata verso Milano, anche qui riapertura prevista negli ultimi due casi nel prossimo periodo, mentre c'è le Ligure doveva essere riaperta per le 6 e non è ancora aperta. 6:12, ancora musica. Madame, mamma non mamma, a me fa sempre pensare al gioco che facevamo da piccoli, quando insomma non ci sembrava che fosse brutto strappare fiori con i petali. Faccio mamma non

Mamma non mamma di Madame, seguita da Jungle con Sunshine. 6:18, buona giornata a tutti voi, un viaggio ancora tranquillo, molto, dobbiamo dire, ma qualcosa c'è, allora la condividiamo. Siamo in A16 e avviene un incidente tra Pomigliano e l'A1 verso Napoli, poi descriviamo ancora queste code. A Roma ce le porteremo dietro per un bel po', parliamo della diramazione Roma Sud, trattore 9 grande raccordo verso quest'ultimo. Questa è sicuramente una situazione stabile, definiamola così. Si torna a parlare del tratto diramazione Fiorenzuola Basso Lodigiano verso Milano, perché in A1 abbiamo ancora questi rallentamenti per lavori. La località di Fiorenzuola ci ritorna perché viene riproposta nei vostri messaggi, quindi c'è un po' di sorpresa evidentemente questa mattina. Fidenza Fiorenzuola verso Milano, 1 chilometro di coda in aumento. Ieri sono uscite alcune agenzie e alcuni approfondimenti relativi a un tema interessante da vari punti di vista, intanto da un punto di vista culinario, poi da un punto di vista di passeggiate, poi da un punto di vista di attenzione. Funghi, allora leggiamo Fatto Quotidiano, funghi record, è gara tra Liguria e Toscana, queste gare sono meravigliose, solo in Italia penso, per la regione dove è stato raccolto il porcino più grosso. L'articolo è corredato di fotografie impressionanti, cioè dei porcini non so da quanti chili, e quindi ecco questa gara che comincia. Parliamo di un fungo che è arrivato messo sulla bilancia, pesava circa 1 chilo, 914 grammi, e quindi ecco qui la gara comincia. Se la gara comincia, comincia anche la gara per l'attenzione, come ci ricorda il Corriere della Sera quest'oggi, pagina 31 in cronaca. Tutti nei boschi per i funghi, e su quel tutti si va a discutere. Dall'altopiano di Asiago alla Sila, i più ambiti dai ricercatori restano i porcini e i finferli, grazie al clima. Sappiamo il clima di quest'estate, uno degli aspetti positivi era proprio che tutti avrebbero aspettato grandi funghi. E l'articolo di Giusy Fasano è dedicato a regole, follie e rischi. Allora, intanto bisogna raccogliere esclusivamente porcini di cui si è sicuri al 200%, perché il 100% non basta. Secondo punto tra le regole indicate: se si ha un remoto dubbio di qualcosa che si è raccolto, bisogna rivolgersi agli ispettorati micologici. Ci sono in tutte le ASL e nel periodo dei funghi sono sempre a disposizione degli utenti. Non bisogna mai prendere funghi troppo piccoli e chiusi, perché insomma quello non ci consente di individuare bene la specie, poi non sono ancora cresciuti in qualche modo. Non raccogliere mai funghi malconci o che hanno cattivo odore o che sono stati attaccati dai parassiti, e non fidarsi mai dei sedicenti esperti che si incontrano, nemmeno delle foto su internet, nemmeno dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo, poi magari completiamo di leggere l'articolo, i funghi più pericolosi sono la Amanita virosa, c'ha un aspetto molto tranquillo ma è letale, la Cortinario sorellanus, questa bruttina tutta rossa, e poi la più pericolosa di tutte, Amanita falloide. Eugenio Di Finardi, poi abbiamo le previsioni meteo e poi abbiamo la viabilità astrale.

0: Buongiorno Finardi, Dolce Italia, un pezzo del 1987. Torniamo a dare un'occhiata alla viabilità, vediamo se possiamo aggiungere qualche dettaglio. Abbiamo questo incidente in A16, notizia che non cambia, tra Pomigliano e la 1 verso Napoli, siamo proprio all'inizio nel tratto col bivio con la 16. E poi abbiamo questi rallentamenti tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, anzi per la precisione sono code per lavori verso Milano, che ancora ci portiamo dietro dal tratto chiuso per questa notte. 6.25 è il momento di affrontare nuovamente la situazione meteo. Allora è con noi ancora una volta il tenente colonnello Alessandro Turchetti, ben ritrovato.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Soradio. Una giornata sostanzialmente con poche segnalazioni da nord a sud, soltanto durante il pomeriggio qualche isolato piovasco sulla Sardegna sud-orientale e sulle Alpi nord-orientali di confine, qualche annuvolamento in più al pomeriggio nelle aree più interne, ma senza piogge. Cambierà la situazione invece domani con il passaggio di una rapida perturbazione sulle regioni del centro sud Adriatico, poi sulla Calabria e sulla Sicilia, dove avremo nella prima parte della giornata qualche isolato temporale più insistente lungo le coste. Le temperature resteranno ancora piuttosto elevate, soprattutto al centro sud, punte di 30-31 gradi anche in Sardegna. Le minime della notte invece un po' più fredde, l'abbiamo già visto da un paio di giorni, abbiamo iniziato,
0: siamo testimoni,
1: abbiamo iniziato a dormire con la finestra chiusa,
0: esatto.
1: Le minime della notte stanno iniziando a scendere, fatto anche perché le ore di giorno stanno gradualmente diminuendo, ormai l'equinozio il solstizio
0: è andato, quindi arriva l'autunno. Io infatti stavo parlando anche di funghi, vede, il tema c'è. Noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata, ci ritroveremo più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Let's go.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia a tutti voi, benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi, il viaggio ha inizio. Oggi giovedì, la luna in fase crescente nei pesci. Partiamo con i segni di terra. Toro, la vostra costanza diventa una vera superforza. In questi giorni saprete chiudere cerchi rimasti aperti, sistemare ciò che era in sospeso e rimettere ordine con grande lucidità. Questo atteggiamento non passerà inosservato. Vergine, si apre per voi una fase di espansione mentale e culturale. Viaggi, spostamenti o incontri stimolanti vi offriranno nuove chiavi di lettura sulla vita. È il momento ideale per imparare, approfondire, confrontarvi. Capricorno, Marte vi regala energia, determinazione e spirito di iniziativa. Siete pronti a fare sul serio in ambito lavorativo, formativo e sociale. È il momento giusto per lanciare un progetto, sostenere un esame, farvi avanti con decisione. Segni d'aria, Gemelli. Le stelle vi invitano a osare di più. È tempo di uscire dalla zona di conforto e trasformare le idee in azioni concrete. Nuovi stimoli, proposte e possibilità vi spingono a guardare oltre i soliti confini. Fidatevi del vostro entusiasmo. Bilancia. La creatività diventa il vero asso nella manica. Avrete intuizioni brillanti, soluzioni originali e una capacità sorprendente di vedere ciò che gli altri non notano. Usate questa energia per superare ostacoli e centrare obiettivi. Acquario, movimento, incontri e nuove relazioni colorano le vostre giornate. Ogni spostamento, anche il più semplice, può rivelarsi un'occasione preziosa per ampliare la rete sociale e aprire nuove strade. E per ora è tutto, ma non allontanatevi, tra poco riprendiamo la rotta tra stelle e pianeti.

E allora Pino Daniele con Resta con me, lo abbiamo ritrovato, 6:34, tra poco torniamo alla viabilità australe, ma andiamo alla viabilità che trovate voi in strada, giusto appunto. E allora ce ne andiamo in A1, dove tra diramazione Fiorenzuola, inizio con Planai Piacenza verso Milano, abbiamo una coda per lavori. Qualcosa è cambiato, appunto, sono rientrate le code invece tra Fidenza e diramazione Fiorenzuola verso Milano. Ci spostiamo ora in A4, tra Gaeta e Monza verso Milano abbiamo una coda per lavori, sempre in direzione del capoluogo lombardo. Anche in A4 nel tratto Dalmine-Cavenago troverete i primi rallentamenti, un tratto di circa dal chilometro 167 al 150, quindi questa è la situazione. Lasciamo queste zone e passiamo direttamente nella capitale, dove abbiamo ora due notizie: tra Torrenova e Grande Raccordo verso quest'ultimo abbiamo un chilometro di coda, coda anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultima, anche qui abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Abbiamo parlato di un incidente in A16, la notizia si definisce, siamo al bivio con la 1, quindi chi da Canosa procede verso Napoli trova un incidente, coinvolta una vettura. Adesso Elisa e poi di nuovo con viabilità strade.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, finalmente arriva un riconoscimento che aspettavate da tempo. Anche chi in passato vi ha messo in discussione, ora è costretto a rivedere le proprie opinioni. Questo vi restituisce fiducia e vi spinge ad andare oltre. Scorpione, questa è una giornata chiave per fare chiarezza. È il momento ideale per riorganizzare progetti, definire priorità e pianificare i prossimi passi con precisione. La vostra mente è lucida e strategica, usatela. Pesci, Nettuno vi spinge nelle questioni contrattuali, burocratiche o legali. L'intuito è forte, ma va affiancato ad un'attenta lettura dei dettagli. Fidatevi delle sensazioni, senza perdere di vista la concretezza. Segni di fuoco, Ariete, critiche e invidie scivolano via senza toccarvi. Il vostro stile, la vostra originalità e la vostra autenticità vi rendono inimitabili. Continuate a essere voi stessi, senza giustificarvi. Leone, in amore sentite il bisogno di chiarezza e concretezza. È il momento di fare domande, prendere decisioni e mettere ordine nelle emozioni. Le situazioni ambigue non vi appartengono più. Scegliete ciò che vi dà stabilità. Sagittario, le stelle vi chiedono di rallentare un ritmo. L'irascibilità potrebbe farvi deviare dalla rotta, mentre una scelta ponderata vi porterà molto più lontano. Valutare con attenzione sarà la chiave per evitare errori e ottenere risultati duraturi. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon fine settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: L'intelligenza artificiale, se gli chiedi qualcosa sugli occhi dell'attrice Bette Davis, questo dice: erano grandi, sporgenti, di colore chiaro, azzurri o blu, dotati di uno sguardo estremamente intenso, magnetico e penetrante, tanto che negli anni Ottanta Kim Carnes gli dedica un'intera canzone, diventando un grandissimo successo. 6:44, ce ne andiamo adesso al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, primo collegamento.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete per i primi spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove si sono formate le prime code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la tangenziale esterna e Cormano per chi viaggia in direzione di Milano. Qui i tempi di percorrenza sono già abbastanza sostenuti, ci vogliono circa 40 minuti per percorrere il tratto interessato. Andiamo sulla diramazione di Roma Sud, anche qui per il traffico congestionato sulla viabilità esterna troviamo un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Per lavori di ammodernamento invece sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo la presenza di code tra il bivio con la diramazione di Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna-Casalecchio, e che per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle-Genova è chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 novembre, con il consiglio di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.

6.53 prosegue il nostro viaggio, tra poco alle 7 avremo i titoli del GR1, nel frattempo cambia qualcosa in strada, allora andiamo soprattutto a Milano in questo momento, perché abbiamo le tangenziali in grande movimento, partiamo dalla ovest, abbiamo code a tratti tra la 4 e la 7 in direzione della 1, poi abbiamo code anche in direzione della 8 nello stesso tratto tra 1 e la 7, questo in ovest, e poi in nord code a tratti sono segnalate tra Milano Meda e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. La completiamo questo nostro viaggio perché sempre in nord troverete code e traffico importante anche tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est. Questa è la situazione di Milano, ma rimaniamo in viabilità ordinaria perché abbiamo il raccordo Siena Firenze con rallentamenti per lavori tra il chilometro 47 e il chilometro 23. Siamo in direzione raccordo Siena. Torniamo in autostrada, diamo un'occhiata se è cambiato qualcosa con gli aggiornamenti. Vedo due incidenti, allora andiamo intanto a descrivere l'ultimo arrivato, è la 11, Monte Catini Terme in uscita, appena avvenuto, siamo al chilometro 39, non ci sono code, rallentamenti, quindi fate più attenzione. E poi abbiamo a confermarvi in A16, coinvolta una vettura al bivio con la 1, quindi chi da Canosa procede verso Napoli troverà questo incidente, quindi prudenza. Un po' di musica, poi il segnale orario, poi i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Washington, picchetto d'onore, saluto rispettoso e formale. Trump accoglie Xi Jinping. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra contro Teheran, i temi della prima visita ufficiale di un leader cinese dal 2015. All'ONU l'intervento di Pezeshkian. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei raid. Al Palazzo di Vetro le dure accuse di Zelensky a Putin. Nuova pesante ondata di attacchi russi contro Kiev. Via libera definitivo del Senato alla legge delega per il ritorno al nucleare. Le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033-34. La premier Meloni, scelta di buon senso. L'operaio morto al Colosseo, la fune di sicurezza non era agganciata all'imbracatura. Si indaga per omicidio colposo, fiaccolata davanti al monumento. Lo sport, europei maschili di pallavolo, delusione azzurra, niente semifinale. A Torino, Italia battuta a sorpresa 3-7-2 dalla Finlandia.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Ecco, Bob Marley, magnifico, con lui riprendiamo No Woman No Cry. 706, buona giornata a tutti voi. Stanno aumentando le notizie di code. Intanto salutiamo alla parte tecnica il nostro Patrizio Gotti, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Tra poco parleremo di dove vanno le nuvole. Nel frattempo diamo un'occhiata anche alla strada, vediamo se nel frattempo è cambiato qualcosa. Abbiamo questa coda per traffico congestionato che è arrivata a 5 km, si tratta della viabilità romana, tratto urbano della 24, tra inizio con Planare e tangenziale est verso quest'ultima. Abbiamo poi la 3 che è in primo piano con il tratto tra il bivio per la 1 e il porto di Napoli verso Napoli, rallentamenti e traffico intenso. Tra l'altro i giornali sono pieni delle immagini di Luna Rossa, di questa bellissima imbarcazione che già è a Napoli, ma poi magari ne parleremo. Nel frattempo ce ne torniamo all'incidente che è avvenuto in A16, si è formata una coda da Canosa verso Napoli, stiamo parlando del bivio con la 1. Completiamo con l'incidente che avviene in A14, viene rilanciata la notizia, dettagli non ne abbiamo, siamo tra Civitanova Marche, Macerata e Porto di Sant'Elpidio verso Pescara, incidente al chilometro 268. Settembre, ma anche il titolo del brano di Bambole di Pezza, e poi Dove vanno le nuvole.

0: dove vanno le nuvole.
1: 7:10, siamo pronti adesso a scoprire dove vanno le nuvole. Sabina Angeloni, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Nuvole che in queste prime ore del mattino sono praticamente assenti, non ce ne sono, c'è solo un po' di nuvolosità alta che ritroviamo sulle zone più orientali delle regioni settentrionali e qualche nube sparsa in generale sulle regioni centrali, soprattutto lungo il versante tirrenico. Per il resto tempo per lo più asciutto, ma nuvolosità che comunque nel corso della giornata sarà in aumento a partire da nord, dove verrà a formarsi e a diffondersi la nuvolosità alta, quindi per lo più si tratterà di velature, quindi in un contesto asciutto e non associato a piogge, e poi dal pomeriggio e soprattutto poi in serata la nuvolosità tornerà ad aumentare anche sulle regioni centrali peninsulari ed in seguito anche al meridione, ed è proprio il meridione che già a partire dalle ore notturne di domani sarà interessato da maltempo. Restando però sulla giornata odierna, quindi abbiamo detto per lo più bel tempo asciutto, ad eccezione della possibilità di qualche rovescio temporale che potrà interessare i settori più meridionali della Sardegna, questo sì. Per il resto nulla da segnalare, se non dal punto di vista delle temperature, un lieve rialzo nei valori termici delle temperature massime, lieve rialzo che andrà ad interessare soprattutto tutto l'arco alpino, anche le regioni adriatiche centro-meridionali, così come l'area ionica, mentre sulla Sardegna occidentale avremo qualche grado in meno rispetto a ieri.
1: Quindi giornata bella, le nuvole non
2: giornata
1: ci sono.
2: Giornata tranquilla, tranne come abbiamo detto qualche temporale sulla Sardegna meridionale. Il peggioramento arriverà stanotte ed interesserà regioni meridionali e regioni adriatiche, ma sarà un rapido transito di questo peggioramento, insomma, quindi già nel fine settimana la situazione tornerà a migliorare.
1: Molto bene sul fine
2: molto bene.
1: Allora Sabina Angeloni, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
3: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

ultimo il ballo delle incertezze, 7:19, andiamo a pagina 55, spettacoli del Corriere della Sera, è dedicata ad Ultimo un trafiletto, concerto di Ultimo, il documento, il documentario sfiora il milione in un solo giorno. Allora andiamo a leggere i record di questo giovane artista, nuovo record per Ultimo, questa volta è cinematografico, il suo film evento che si chiama Ultimo tutto live a Tor Vergata. Ricorderete forse quest'estate, chi non è stato naturalmente al concerto, che l'abbiamo dato anche da un punto di vista di viabilità, perché quel giorno la città ebbe delle importanti cambiamenti di viabilità proprio per questo concerto che si teneva in un'area di Tor Vergata. Se non conoscete Roma, siamo a ridosso del grande raccordo anulare, una zona anche universitaria, cioè un'università a Tor Vergata. Dunque, comunque, torniamo ai dati di Ultimo. Ha debuttato martedì ed è già in vetta al box office, attestandosi come il migliore esordio di sempre di un concerto al cinema. Quindi lui seguita a polverizzare tutti i successi. La pellicola racconta appunto il concerto di Roma davanti a 250.000 persone. Se ricorderete, in quei giorni si parlò del passaggio di testimone, no, tra Vasco Rossi e lui, per la quantità di gente che è andata a vederlo. Il film, il documentario, è diretto da Giorgio Testi, ha già incassato 857.000 euro solo il primo giorno, dopo che il live di luglio, di cui abbiamo appunto parlato, ha venduto un numero di biglietti, come detto, senza precedenti. Il successo ai botteghini, pensate, lo porta in vetta ai film più visti italiani e internazionali. È in programmazione sino al 30 di settembre, secondo me dovranno prorogare, che di gente ne andrà a vederlo. E questo è il ragazzo dei record che abbiamo appena ascoltato. Nel frattempo torniamo in strada, diamo un'occhiata alla situazione di Napoli, che è ora in primo piano, siamo in tangenziale tra Fuorigrotta e Capodimonte, verso Capodichino abbiamo code, viene bloccato il traffico in A14, abbiamo parlato di questo incidente, è un blocco temporaneo questo, l'approfondimento, stiamo parlando del tratto Civitanova Marche Macerata Porto di Sant'Elpidio verso Pescara, traffico bloccato per incidente. Novità anche della Liguria, in A10 troverete rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Rai su Radio.

Angelica, che giornata, ai che giornata, e poco prima James Blunt. Questa è la nostra musica sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità, i vostri messaggi, tantissimi saluti, cornetti, caffè, immagini della nostro bellissimo paese mentre viaggiate. Questo di tutto un po' qui su Raiso Radio, ma tra poco vi proporremo intanto un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così se possibile vi diamo anche un po' di tempi di percorrenza, e poi nuovamente il collegamento come ogni mattina intorno alle 7:50 più o meno con Rai News 24, così la scommessa è quella di raccontare il traffico che si forma, la giornata che si forma, come cantava appunto poco fa Angelica, anche sulla strada. Questo è quanto, nel frattempo vi do un po' di aggiornamenti che nuovamente ci portano a Napoli. Secondigliano Aeroporto, Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo code a tratti anche sulla Fipili tra Genessa Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, code per incidente, poi le indichiamo in A14, per qualche tempo abbiamo avuto anche traffico bloccato, la misura è rientrata, il tratto resta sempre quello, Civitanova Marche Macerata, Porto Sant'Elpidio, direzione Pescara. Abbiamo però 2 chilometri di coda, ripeto, il traffico non è più bloccato. Ci dedichiamo adesso anche alla viabilità ligure, abbiamo la 10 in primo piano tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, rallentamenti, e poi diamo un'occhiata anche alla 4 dove si forma il traffico, intanto come di consueto tra Pero e Milano S verso Brescia, abbiamo coda a tratti, un tratto importante al chilometro 125 al 138, e poi coda anche a Bergamo in uscita. Rimaniamo sulla 4 perché code si formano anche nella direzione di Torino, quindi dall'altra parte c'è traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano. Vi volevo portare anche a Roma perché le code più importanti, più lunghe, anche se code diciamo quasi cittadine e non autostradali, riguardano il tratto della 24, un tratto urbano della 24 tra grande raccordo anulare e tangenziale est verso quest'ultima. Le code sono in aumento, il traffico è definito congestionato e sono valutate 6 chilometri. Vedete un po' che adesso che cosa vi stiamo per proporre.

Ma capisci, Goya, il quadro di Goya cantato da Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Io ne ricordo uno di Goya, se non sbaglio, in cui c'è una fucilazione, ma forse lui pensava a qualcosa di più romantico. Ma forse c'è anche un bel bacio, in effetti, sì, in effetti è così. Poco prima abbiamo ascoltato Dancing in the Dark, irresistibile Bruce Springsteen, anche di primo mattino. 7:38, tra poco intanto avremo Prince per dire la meravigliosa musica di questa mattina, ma sempre qui su Raiso Radio. Intanto vi ringrazio per i vostri messaggi, vi ringraziamo per i vostri messaggi. Se abbiamo avuto un ultimo prima, abbiamo ascoltato col ballo delle incertezze, cito Primo da Savona, e beh, per l'opposti, per la regola degli opposti, che saluta tutta la redazione. Buona giornata a tutti voi, naturalmente. Ce ne andiamo tra poco al centro multimediale d'Autostrade per l'Italia. Nel frattempo però vi aggiorno, abbiamo la 1 che vede incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma e coda tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna. Anche Napoli rimane in prima posizione con queste code e traffico tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino. Ci dedichiamo anche alla viabilità ordinaria, abbiamo detto Milano impegnativo questa mattina il viaggio, cito su tutte la tangenziale nord, ma c'è traffico anche in ovest, la nord con coda a tratti tra Sesto San Giovanni e la est in direzione di quest'ultima. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, 7:39, allora Prince.

0: Prince con Stone, 7:42. Allora siamo pronti adesso a un aggiornamento con il Centro Multimediale d'Autostrade per l'Italia. Ben ritrovati.
1: Buongiorno, buongiorno a voi da Luca Cacciatore e a tutti gli ascoltatori. Da parte di Autostrade per l'Italia, la circolazione è in aumento sulla rete. Partiamo da quella che è al momento la notizia preminente, che proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Taranto riscontriamo 2 chilometri di coda. La causa è un incidente tra due camion con relativa dispersione del loro carico. Ovviamente il nostro personale presente sul posto e sta intervenendo. Vediamo invece le situazioni di traffico cittadino partendo da Milano. Siamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Perio e Milano Est in direzione di Brescia. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Analoga è la situazione anche nel senso opposto, quindi verso Torino. Siamo tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano. Anche in questo caso i tempi di percorrenza sono all'incirca di 20 minuti. Spostandoci poi sulla A14 Bologna-Taranto, anche tra Bologna-Borgo Panigale e bivio con la 13 Bologna-Padova verso Taranto, ritroviamo code a tratti per traffico intenso. Spostandoci invece adesso sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, lungo tutto il tratto urbano riscontriamo 9 chilometri di coda in direzione del centro città, e c'è un aggiornamento dell'ultimo minuto che proviene dalla Liguria, riguarda la 10 Genova-Ventimiglia. Anche qui il traffico intenso tra Genova-Peglia e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, perché ritroviamo code per traffico intenso anche tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino, tempi di percorrenza di circa 20 minuti, e code per traffico intenso anche nel senso opposto, quindi verso Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà come di consueto tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio. Rai Radio.

Giusy Ferreri con Novembre. Da stamattina abbiamo ascoltato svariate canzoni dedicate a settembre, adesso abbiamo anche, ci anticipiamo, abbiamo anche un novembre. 7:48, ma sentite che viaggio, stiamo andando a Salonicco, è bella lontana per un matrimonio. Sono Mario e Camilla, allora buon viaggio, attraverserete varie zone, noi vi seguiremo credo fino a un certo punto, poi vabbè con internet potete seguitare a seguirci. Bene, questi siete voi al 348 103 10 10, tra poco ce ne andiamo anche su Renews 24, raccontiamo questa giornata che si va a formare con il traffico qui da Raiso Radio. Nel frattempo vi do conto di un cambiamento in base a quanto abbiamo appena ascoltato dal centro multimediale. Abbiamo la 14 che vede ora coda a tratti tra Bologna e Fiera e la 1 in direzione nord. Coda poi per incidente ai nostri confini, parliamo del verso la Svizzera, stiamo parlando della viabilità della 9 tra Como Centro e Como Montelimpino. Abbiamo coda per incidente. Ancora la zona di Napoli in primo piano con la 3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Descriviamo dei rallentamenti, quindi questa è la situazione. Diamo un'occhiata anche alla viabilità ordinaria, ci dedichiamo anche alla Torino-Milano, rallentamenti e code tra Chivasso e il chilometro 36, quindi anche questa è una novità. Rimane congestionato il traffico a Roma in modo importante, siamo saliti a 7 km sul tratto urbano della 24 in direzione del grande raccordo anulare.

0: 7:24, ben ritrovata Adele. Le notizie cambiano continuamente in questo orario perché c'è molto movimento sulle nostre strade. Allora, l'ultima arrivata ci porta in A7, siamo sulla Milano-Genova. Il tratto è A12, Genova-Bolzaneto, la direzione è Milano e abbiamo traffico intenso. La seconda arrivata in questo momento è l'A14, che riserva sempre qualche sorpresa, soprattutto per i cantieri. In questo caso però siamo di fronte a un incidente che sta generando delle code, stimate in questo momento 1 chilometro. Siamo esattamente tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio, direzione Pescara. Altra situazione importante sono i nostri confini. In questo momento rappresentati dalla 9 tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera abbiamo un incidente con relative code che vanno a sommarsi alle attività doganali. C'è poi la 4, abbiamo Dalmine in uscita per le provenienze da Milano, estremamente trafficata, c'è traffico intenso. Scendiamo in Centro Italia, la 11 ora in primo piano con il tratto Pistoia 1 direzione Firenze, qui abbiamo indicazioni di code a tratti. C'è poi Roma, siamo arrivati a Roma, rappresenta il traffico romano questa mattina, il tratto urbano della 24. Che ha davvero un traffico impegnativo, 7 chilometri di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Noi romani e chi abita a Roma conosce benissimo queste zone. Da questa situazione andiamo in Liguria, abbiamo la 10 in primo piano tra Peglia e la 7 verso Genova, abbiamo code e traffico intenso. Importante anche le situazioni nei centri urbani, a rappresentarli quest'oggi abbiamo scelto Torino perché le sue tangenziali sono estremamente trafficate, in particolare la nord che vede rallentamenti a code tra Caselle, l'aeroporto, e la tangenziale sud in direzione della 32. Questa era l'ultima notizia, allora vi auguriamo buona giornata e, come diciamo noi qui su Rai Radio, anche buon viaggio.
1: Sulle strade del mattino con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Ligabue, qualcosa per te, 7:58, allora, pochi secondi li occupiamo così descrivendo cosa vi aspetta e cosa vi proponiamo nella prossima ora, finché non mi avviseranno dalla regia che devo smettere di parlare perché arriva il segnale orario. Allora, adesso avremo il GR1, edizione delle 8, e poi proseguiremo con giorno per giorno, rubrica giorno per giorno, l'edizione delle 8 è quella con solo i titoli, poi giorno per giorno e poi nuovamente nella prossima ora viabilità astrale, quindi torneremo su queste previsioni così preziose per le nostre giornate e poi un collegamento con il centro multimediale da Dossade per l'Italia. Nel frattempo diamo un'occhiata anche alla viabilità, vediamo un po' se possiamo aggiungere ancora un dettaglio prima di andare con il segnale orario. Sì, abbiamo la 10 ora in primo piano tra Trafori, A7 verso Genova, coda a tratti, 1 chilometro di coda si forma anche per lavori in A14 tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna. Spostiamoci in diramazione per Pisa, anche qui abbiamo una novità, c'è l'uscita di Pisa Nord-Est per chi viene dalla Firenze-Livorno, anche qui indicata con code. Segnale orario, titoli del GR1 e poi ci ritroviamo.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Pioggia di missili nella notte sull'Ucraina. Kiev risponde con un attacco con droni a Krasnodar in Russia. Putin va fermato, dice Zelensky nel suo intervento all'ONU. Dalla Spagna l'allarme su possibili azioni del Cremlino contro l'Europa. Xi Jinping è a Washington, Trump lo accoglie con il picchetto d'onore. Intelligenza artificiale, Taiwan, guerra contro Teheran, i temi della prima visita ufficiale di un leader cinese dal 2015. Verso il ritorno al nucleare, il Senato dà il via libera definitivo alla legge delega. Obiettivo del governo, prime centrali entro il 2034. La Premier Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso. Laude la maggioranza, l'autonomia energetica è sovranità politica. Contrarie le opposizioni, l'esecutivo vende promesse che non potrà mantenere. Scontro anche su economia e scuola, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri. La sicurezza sul lavoro non è un lusso, al Colosseo fiaccolata per Andrea Moretti, il giovane operaio morto dopo un volo di 10 metri. La fune di sicurezza non era agganciata alla sua imbracatura. 15 anni di carcere per violenza sessuale. A New York la sentenza contro l'ex produttore cinematografico Weinstein. Alle sue vicende giudiziarie si lega la nascita del movimento globale di denuncia Me Too. Doc nelle tue mani, il 1 ottobre su Rai 1, appuntamento con la quarta stagione della fiction. Protagonista Luca Argentero che al GR1 dice: verso il mio Andrea Fanti c'è grande affetto, me ne accorgo tutti i giorni. Un sì a tutto rock. A Montalcino il matrimonio blindatissimo tra Damiano David e Dove Cameron in un resort extra lusso nel cuore della Val d'Orcia. Sport volley maschile, Euroflop. A Torino l'Italia campione del mondo esce nei quarti, battuta 3-2 dalla Finlandia. Calcio, vigilia azzurra, domani sera la prima in Nations League della nuova nazionale di Mancini contro il Belgio.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: Michael Jackson, 8:06, fa da ponte tra la precedente ora e questa nuova, che un pochino conclude il nostro viaggio insieme. Poi ci sarà Max Locafaro, che ha già seguito la diretta di Rai News 24. Avete sentito, l'idea è quella di raccontare appunto il traffico, le notizie più importanti in TV. Nel frattempo ci dedichiamo alle notizie che invece noi stiamo seguendo un pochino tutte per accompagnarvi. Intanto la 14 torna prioritaria, la viabilità in A14 Bologna-Taranto, siamo tra la 1 e la 13 verso Ancona, abbiamo code. È avvenuto un incidente in A4, andiamo subito sulla Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano, sono coinvolte due auto in direzione di Torino, vi invitiamo ad essere prudenti, il chilometro è il 132 e 500, appena avvenuto, quindi inevitabilmente ancora non si sono formate code, quindi raddoppiate l'attenzione. Abbiamo poi i nostri confini, la 9 in primo piano tra Como Centro e Como Tempino verso la Svizzera, abbiamo 2 chilometri di coda, sono in aumento e sono per incidente. Anche in A1 nel tratto Sasso Marconi Nord verso Bologna abbiamo indicazione di rallentamenti. Cosa vi proporremo in questo orario? Alle 8:45 avremo un nuovo collegamento con il centro multimediale, alle 8:30 avremo la viabilità astrale e adesso abbiamo giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Gabriella Iuvone, ben arrivata.
2: Grazie Alessandra e ben trovata, e ben trovati anche ai nostri ascoltatori.
0: Quindi noi adesso avremo meteo, pollini,
2: esatto,
0: e compagni. Pollini e compagni. Poi avremo un evento del passato e avremo una curiosità. E poi non può mancare il proverbio del giorno, che è ormai un appuntamento.
2: Esatto.
0: Prego.
2: È un must.
0: Puoi scegliere con cosa cominciare liberamente.
2: Vogliamo fare una variazione a tema?
0: Mi vorresti dire il proverbio del giorno?
2: Assolutamente.
0: Vai.
2: Sì, sono proprio d'accordo. Stelle a settembre, botti piene a novembre. Perché un settembre con cielo molto stellato e limpido, quindi con aria secca. Favorisce una buona maturazione delle uve, quindi un'ottima produzione di vino.
0: Ah, che bello, prego.
2: Partiamo ora da
0: regolarmente,
2: dall'Aquila, esatto.
0: Senza intromissione.
2: Esatto. Dall'Aquila, dove oggi il sole è sorto alle 6:53, tramonta alle 19:09, e poi a Cuneo, dove è sorto alle 7:17, calerà alle 19:25. Tra l'altro è il primo giorno d'autunno, no? E il tempo sarà variabile sulla Sardegna, con qualche rovescio residuo sul settore orientale, parzialmente nuvoloso o velato al nord, mentre sul resto del paese ci saranno poche nubi. E l'aria è generalmente buona, eccetto in pianura padana dove risulta essere discreta, mentre la concentrazione pollinica è bassa su tutto il nord e al confine tra Puglia e Basilicata è totalmente assente altrove. Per quanto riguarda l'accade ieri, Alessandra, andiamo al 24 settembre 1852, giorno in cui Henri Giffard effettuò il primo volo in assoluto con un mezzo a motore più leggero dell'aria, partendo dall'ippodromo francese. Davanti a una grande folla, Giffard pilotò il suo dirigibile per ben 27 km da Parigi a Trappe. Il velivolo era spinto da un motore a vapore di appena 3 cavalli e per l'epoca era un risultato sicuramente straordinario, che dimostrò la fattibilità del volo controllato. Per circa 50 anni i dirigibili rimasero gli unici mezzi a solcare i cieli, finché nel 1903 i fratelli Wright fecero volare il primo aeroplano con a bordo un essere umano. Successivamente, nel 1900, poi ci fu il conte Ferdinand von Zeppelin, che realizzò il primo dirigibile rigido, facendo quindi diventare la Germania il leader mondiale del settore. E per i suoi grandi meriti Giffard fu premiato dall'Accademia Francese delle Scienze e il suo nome tutt'oggi è immortalato sulla facciata Grenelle della Tour Eiffel.
0: Ah, che bello, non lo sapevo, interessante.
2: Sì. Invece, per la curiosità di oggi, voliamo in Giappone. Hai mai sentito il termine kokushobi?
0: No.
2: Allora, proviamo a spiegarlo. Il termine è letteralmente traducibile come giornata di caldo crudele.
0: Cioè, quanti kokushobi abbiamo avuto noi quest'estate?
2: Tanti.
0: Infatti abbiamo avuto molti kokushobi.
2: E anche il Giappone non si è risparmiato. Coniata a seguito delle temperature estreme che hanno caratterizzato l'estate del 2026, questa nuova parola è stata introdotta ufficialmente proprio dall'Agenzia Meteorologica Giapponese per indicare i giorni in cui la colonnina di mercurio raggiunge o supera i 40 gradi, una soglia di forte pericolo anche per la salute. Sebbene esistesse già il termine moshobi per le giornate giornate sopra i 35 gradi, la nuova definizione è nata per descrivere un fenomeno appunto sempre più frequente e allarmante. E il primo Kokushobi del 2026 è stato registrato il 21 luglio, dando inizio in Giappone a una serie di record di 5 giorni consecutivi con temperature di almeno 40 gradi. È un modo quindi per richiamare l'attenzione anche della popolazione sui pericoli e disagi che sono oltre i 40 gradi.
0: Certo, interessante questo termine. Sì. Ovviamente quest'estate l'abbiamo pensato più volte che era un caldo crudele.
2: Sì, esatto. è vero. Ma poi i giapponesi hanno anche il termine che segna la massima dai 25 in su, che è Natsubi, e poi Manatsubi, la massima pari o superiore ai 30 gradi.
0: Vedi che poi dici che è difficile il giapponese.
2: Esatto.
0: Non è per la pronuncia, perché loro hanno tutte queste... Loro fiore, fiore senza petalo, con petalo caduto, che sta cadendo,
2: brava,
0: se è rosa o se è bianco, meravigliosi. Vuoi ripetere per favore il proverbio?
2: Certo. Allora, stelle a settembre, botti piene a novembre.
0: Bene, ci hai spiegato il significato. Gabriella, grazie. Gabriella Livone, certo. Giorno per giorno. Noi ci ritroviamo...
2: Domani. C'è Luca in realtà.
0: C'è Luca. E quindi
2: poi,
0: di nuovo.
2: Noi...
0: E poi ci sarà il fine settimana. C'è,
2: esatto,
0: abbiamo il quiz,
2: c'è il quiz,
0: no?
2: Meteo
0: primo quiz. Primo quiz meteo sabato.
2: Esattamente.
0: A che ora?
2: Sempre quest'ora più
0: intorno
2: o meno.
0: A quest'ora.
2: 8 e 10, 8 e 15.
0: Evviva Gabriella Livone, grazie.
2: Grazie
0: giorno
2: a
0: per giorno.
2: Te, buon lavoro.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

Robbie Williams e Miss Monique insieme per questa novità, e novità anche per Dito nella Piaga con Miss Italia. 8:18, alle 8:30 avremo la viabilità astrale. Nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità andando subito in A1, dove abbiamo un aggiornamento tra Sasso Marconi e Variante di Valico verso Firenze con rallentamenti. Rallentamenti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, sempre verso Firenze tra San Miniato ed Empoli Ovest, in più di un tratto tra il chilometro 35 e il chilometro 29. Roma, che abbiamo segnalato questa mattina con le code più importanti, il tratto urbano della 24 lo abbiamo ancora presente tra Grande Raccordo Anulare e Tangenziale Est verso la Tangenziale, questi rallentamenti con traffico congestionato, ma le code sono scese, siamo scese a 5 km, quindi un miglioramento. Abbiamo anche la 1, dove per un veicolo in avaria abbiamo code tra Variante di Valico e Sasso Marconi. C'è anche la 9 che nuovamente viene rilanciata tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera, 3 km di code in aumento anche per incidente.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

Olivia Dean, interessante il pezzo di Fabrizio Moro con Pensa, vi ha molto colpito. Qualcuno scrive dicendo che bel pezzo e un altro ascoltatore dice io Fabrizio Moro non lo conosco, tra l'altro Pensa se non sbaglio vinse anche un Sanremo Giovani. E allora se non lo conosci hai voglia, a Napoli il 12 di novembre al Pala Partenope c'è un concerto di Fabrizio Moro, quindi magari può essere l'occasione per conoscerlo meglio. Ma poi ascoltandoci noi spesso passiamo tanta musica italiana, tanta bella musica, sicuramente anche Fabrizio Moro. Nel frattempo torniamo in strada, siamo in A11 tra Lucca Est e Capanno verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti dovuti a un veicolo che ferma in avaria. Ancora Roma in primo piano, siamo in complanare tra Sette Camini e Grande Raccordo verso quest'ultimo, abbiamo coda, 4 km di coda in aumento in A9 che rimane appunto centrale negli aggiornamenti tra Como Centro e Como Trimpino verso la Svizzera, dovuti anche ad incidente. C'è anche Napoli, c'è Napoli con Corso Malta in uscita, parliamo della tangenziale, con code e rallentamenti.

0: ore 8:30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
3: Buona energia a tutti voi. Benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a decifrare il linguaggio delle stelle e a seguire le rotte del cosmo? Sintonizzatevi. Il viaggio ha inizio. Oggi giovedì, la luna in fase crescente nei pesci. Partiamo con i segni di terra. Toro, la vostra costanza diventa una vera superforza. In questi giorni saprete chiudere cerchi rimasti aperti, sistemare ciò che era in sospeso e rimettere ordine con grande lucidità. Questo atteggiamento non passerà inosservato. Vergine, si apre per voi una fase di espansione mentale e culturale. Viaggi, spostamenti o incontri stimolanti vi offriranno nuove chiavi di lettura sulla vita. È il momento ideale per imparare, approfondire, confrontarvi. Capricorno, Marte vi regala energia, determinazione e spirito di iniziativa. Siete pronti a fare sul serio in ambito lavorativo, formativo e sociale. È il momento giusto per lanciare un progetto, sostenere un esame, farvi avanti con decisione. Segni d'aria, Gemelli. Le stelle vi invitano a osare di più. È tempo di uscire dalla zona di conforto e trasformare le idee in azioni concrete. Nuovi stimoli, proposte e possibilità vi spingono a guardare oltre i soliti confini. Fidatevi del vostro entusiasmo. Bilancia. La creatività diventa il vero asso nella manica. Avrete intuizioni brillanti, soluzioni originali e una capacità sorprendente di vedere ciò che gli altri non notano. Usate questa energia per superare ostacoli e centrare obiettivi. Acquario, movimento, incontri e nuove relazioni colorano le vostre giornate. Ogni spostamento, anche il più semplice, può rivelarsi un'occasione preziosa per ampliare la rete sociale e aprire nuove strade. E per ora è tutto, ma non allontanatevi. Tra poco riprendiamo la rotta tra stelle e pianeti.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, finalmente arriva un riconoscimento che aspettavate da tempo. Anche chi in passato vi ha messo in discussione, ora è costretto a rivedere le proprie opinioni. Questo vi restituisce fiducia e vi spinge ad andare oltre. Scorpione, questa è una giornata chiave per fare chiarezza. È il momento ideale per riorganizzare progetti, definire priorità e pianificare i prossimi passi con precisione. La vostra mente è lucida e strategica, usatela. Pesci, Nettuno vi spinge nelle questioni contrattuali, burocratiche o legali. L'intuito è forte, ma va affiancato ad un'attenta lettura dei dettagli. Fidatevi delle sensazioni, senza perdere di vista la concretezza. Segni di fuoco, Ariete. Critiche e invidie scivolano via senza toccarvi. Il vostro stile, la vostra originalità e la vostra autenticità vi rendono inimitabili. Continuate a essere voi stessi, senza giustificarvi. Leone, in amore sentite il bisogno di chiarezza e concretezza. È il momento di fare domande, prendere decisioni e mettere ordine nelle emozioni. Le situazioni ambigue non vi appartengono più. Scegliete ciò che vi dà stabilità. Sagittario, le stelle vi chiedono di rallentare un ritmo. L'irascibilità potrebbe farvi deviare dalla rotta, mentre una scelta ponderata vi porterà molto più lontano. Valutare con attenzione sarà la chiave per evitare errori e ottenere risultati duraturi. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon fine settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

E allora Jovanotti, poi abbiamo avuto David Bowie, poi Tommaso Paradiso, questa è la nostra musica qui sull'Estate del Mattino. E torniamo, prima di collegarci con il centro multimediale, ho dato un'occhiata alla viabilità ordinaria, non abbiamo grandi notizie se non che ricordare, come state già vivendo voi, che Torino, Milano, Roma sono estremamente trafficati, soprattutto nelle zone delle tangenziali. Ma andiamo in autostrada, ripartiamo a questo punto da sud, dalla 3. Tre notizie ci portano sulla Napoli-Salerno. La prima riguarda il tratto Vietri sul mare Salerno verso Salerno. Le altre due riguardano la direzione nord verso Napoli, dove indichiamo rallentamenti tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, rallentamenti e traffico anche tra la 1 e Porto di Napoli. Ripeto, siamo in direzione nord. Lasciamo la 3 e andiamo in tangenziale di Napoli. Partiamo dal primo tratto, aggiornato, Doganella, Corso Malta verso Pozzuoli, code, coda a Corso Malta in entrata e in uscita, fuori grotta, Corso Malta verso Capodichino, traffico intenso e code, fuori grotta e in uscita, anche qui abbiamo code. Rimaniamo al sud, spostandoci in A16, vi confermo l'incidente tra Benevento e Avellino in direzione di Napoli, ma è stato messo in sicurezza, quindi questa è la notizia, dobbiamo dire che non ha mai creato problemi alla viabilità. Tra poco il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ed eccoci pronti a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Ben trovati.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa a quest'ora sulla rete. Partiamo subito dalle notizie principali. Sulla 1 Milano-Napoli siamo tra Orvieto e Attiliano in direzione di Roma. Abbiamo un chilometro di coda per l'incidente autonomo di un'auto da poco avvenuto. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo sul posto. E poi risalendo tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, la coda è determinata invece da un mezzo in avaria. Rimanendo nell'area toscana, siamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Riscontriamo code a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza in questo caso di circa 20 minuti. Spostandoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, la situazione è analoga anche tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Taranto. Spostandoci invece in Lombardia, siamo sulla 9 Lainate-Como-Chiasso. Tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera ci sono 4 km di coda per un incidente però risolto, quindi questo significa che tutte le corsie sono ora disponibili al transito, mentre invece sulla 4 Milano-Brescia il consueto traffico cittadino tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, in questo caso i tempi di percorrenza si attestano a circa mezz'ora, più del doppio del consueto. E poi anche in direzione opposta, quindi verso Torino, tra la tangenziale Est e Viale Certosa, i tempi di percorrenza in questo caso salgono a circa 40 minuti. Traffico intenso anche in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pral Bivio con la 7 Milano Genova verso Genova, ma in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Siamo nei pressi della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo, i chilometri di coda sono 8 in direzione del centro città. In conclusione, il traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Fuorigrotta e Corso Malta in direzione di Capodichino, e poi ritroviamo code anche nel senso opposto, quindi verso Pozzuoli tra Doganelle e Corso Malta. Queste sono le principali segnalazioni di Autostrade per l'Italia. Il prossimo collegamento da via Bergamini avverrà alle 10.45, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Francesco Gabbani con Amen e poi Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, questa ISO novità che riempie come una sinfonia.
1: Posso dirti intanto buongiorno e bentrovata, maestra.
0: Ben arrivato.
1: Non me ne voglia Gianna Nannini e coloro che hanno contribuito alla scrittura di questo brano, ma devo dire la verità, secondo me, senza l'ausilio di intelligenza artificiale, sono andati a recuperare la versione, quella un po' cosiddetta intima, quasi unplugged, di Meraviglioso Meravigliosa creatura,
0: meravigliosa creatura
1: di Gianna Nannini, e ne hanno fatto un Meraviglioso Errore, che è straordinaria come canzone,
0: bellissima
1: orchestrazione. Però devo dire la verità, credo davvero che abbiano strizzato l'occhio un po', prendendo e cogliendo spunto da Meravigliosa creatura.
0: Comunque, perché Meraviglioosa creatura, Meraviglioso arti, Errore, è bello che lei riprenda quel termine,
1: esatto,
0: no? In un momento in cui di solito i titoli sono i più buffi, tornare sui propri passi in qualche modo, Celentano.
1: Guarda caso.
0: Può essere un'operazione interessante. Dunque, hai la mattinata davanti, che farai?
1: Dalle 9 alle 10 faccio compagnia agli ascoltatori, così tenendoli aggiornati su quella che è la condizione del traffico, come d'altronde tutti noi conduttori di Isoradio facciamo H24 anche di notte. Siamo tornati in diretta, quindi sappiatelo, siamo gli unici a poter fare aggiornamenti del traffico H24 in tempo reale, perché davvero siamo gli unici a poterlo fare sui tratti gestiti da Autostrade e non solo. Dalle 10 saremo in viaggio con Elisabetta. Oggi giovedì torna l'appuntamento Animali a Bordo, è stato istituito nuovamente da parte della direttrice Ferraro con Gian Maurizio Foderaro. Abbiamo comunque concordato con Elisabetta e con il dottor Federico Coccia, che insomma, dato il riscontro entusiasta che c'è stato da parte degli ascoltatori, abbiamo rinnovato questo appuntamento, e quindi già da adesso
0: possiamo scrivere, potete
1: gli ascoltatori
0: scrivere.
1: A scrivere al 348 103 1010 domande e curiosità, che poi gireremo al dottor Coccia, che risponderà in diretta dalle 10 alle 10:30.
0: Senti, ho visto dei video di Coccia meraviglioso, cioè, lui sta vestito col suo camice verde nel suo studio, con questi animaloni in braccio che si riprende dai piccoli ai grandi, perché non fa differenza.
1: No, non fa differenza di taglia.
0: Immagini stupende.
1: Lui ha un rapporto, lo dice sempre,
0: magico,
1: che è un rapporto
0: magico,
1: davvero familiare, perché in effetti non è il proprietario, il possessore dell'animale, ma è un familiare che praticamente fa parte proprio della famiglia, il cane, il gatto, quello che sia.
0: Sì, e lo vedi che proprio abbracciati, che si ritiene lì, secondo me ci balla anche un po', secondo me la musica di Isoradio gli piace, perché lui ci
1: Altra
0: balla.
1: Altra chicca che ti anticipo, alle 10:30, dalle 10:30 alle 11 avremo, sempre all'interno di In Viaggio con Elisabetta, avremo Enrico Brignano, dalle 10:45 in
0: poi,
1: dopo Autostrade.
0: Io me lo sento, me lo vedo 3-4 volte.
1: Sai, ormai con i social si può vedere quelle
0: cose. Dice delle cose che seguiti a ridere continuamente, per questa è geniale. Ma viene qui in studio, perché vengo anch'io?
1: Telefonica. E poi alle 11 saremo da Casello a Casello con Gian Maurizio Foderaro, e anche oggi avremo le nostre belle curiosità, e poi prosegue il palinsesto a mezzogiorno.
0: Anche Gian Maurizio
1: da Casello a Casello.
0: Foderaro io me lo vedo spesso, però per fortuna lo vedo anche frequentemente nei corridoi, non come Brignano.
1: A mezzogiorno Casello a Casello diventa Questioni di Stilo con Sabina Stilo, e poi tutto il palinsesto a seguire.
0: Evviva, mattinatona, Max, allora buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Alessandra. Grazie.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il quotidiano spagnolo Il Mundo rilancia l'allarme della CIA, possibili attacchi di droni russi anche nei paesi mediterranei. E mentre Zelensky parlava all'ONU, nuovi re di Mosca sull'Ucraina.
2: Durante e dopo l'intervento di Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, due morti e diversi feriti, dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche sono in allarme per gli sconfinamenti russi. Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar, in Russia, con i droni. E intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. E l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei per El Mundo, che cita fonti della difesa lituana, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo? Condizionare le elezioni nei tre paesi previste nel corso del 2027. Claudia Stamerra, GR1.
1: Entra nel vivo il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, atterrato a Washington e accolto solennemente dal capo della Casa Bianca in persona insieme alla moglie Melania. Al centro degli incontri dossier cruciali: il commercio, l'intelligenza artificiale, la situazione di Taiwan, la guerra contro Teheran. Le TV americane hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che Trump aveva allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca. Poco fa è arrivato l'ordine di un giudice e ha intimato all'amministrazione americana di riammettere i media missi al bando. E all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato le fotografie della guida suprema Khamenei, ucciso in un attacco americano, e delle bambine morte nei raid sulla scuola di Minab. Ci accusano di essere terroristi, ma siamo noi le vittime, così ha detto Pezeshkian. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula in segno di dissenso. Immediate le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci allora con Milano, con Chiara Merico.
3: Sì, il prezzo del petrolio questa mattina torna a correre. Il Brent supera i $103 al barile, portandosi sui massimi della seduta di ieri, in controtendenza rispetto alle precedenti sedute. Pesa appunto il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran all'Assemblea Generale dell'ONU. In ribasso all'avvio le borse europee, Milano è la peggiore, cede circa lo 0,6%. I ribassi nell'ordine del 0,5% anche per Francoforte e Parigi, leggermente più contenuti per Londra. Sono contrastati invece le borse asiatiche, Tokyo in rialzo dello 0,88% nella prima seduta dopo tre giorni consecutivi di festa per l'equinozio d'autunno. Chiusa Seoul per festività, in negativo Hong Kong, gli indici della Cina continentale dopo che il segretario al tesoro statunitense Bessent ha annunciato l'estensione a gennaio della tregua sui dazi con la Cina, appunto nel primo giorno della visita di Stato del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti. Chiusura a ribasso ieri per le borse statunitensi appesantite dalle pressioni sui titoli di Stato. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,68%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,75%, il Nasdaq è arretrato dell'1,13%, il rendimento del Treasury decennale ha superato la soglia critica del 5%, ai massimi dal 2007. Crescono le preoccupazioni per un possibile nuovo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. È tutto a voi.
1: Spreco alimentare, martedì la giornata nazionale. Dall'osservatorio Waste Watchers arrivano i dati sull'Italia, che si avvicina lentamente agli obiettivi dell'Agenda 2030. 13 miliardi e mezzo il costo del cibo sprecato nel nostro paese, 5 milioni di tonnellate gli alimenti che finiscono nel cassonetto, cioè circa 500 grammi a testa in una settimana, contro i 370 previsti dall'ONU entro i prossimi 3 anni. Nell'indagine anche il ruolo positivo che l'intelligenza artificiale gioca nelle strategie di prevenzione allo spreco. La metà degli italiani la consulta prima di effettuare un acquisto. Su questo abbiamo sentito Mauro Ferraresi, sociologo dei consumi e della comunicazione all'Università Ulm di Milano.
4: Teniamo l'intelligenza artificiale come un partner consultativo per tutte le cose anche più importanti e più intime. Che cosa c'è di più intimo che l'ingestione del cibo?
1: Calcio, attesa per l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League domani sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Intanto non brilla l'azzurro del volley maschile, clamorosa l'eliminazione dell'Italia agli europei in casa nostra, i campioni del mondo battuti nei quarti di finale 3-7-2 dalla Finlandia. Ed è tutto, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
5: Rai
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Day 1983, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 appunto delle 9, 9.09 appena scoccate, mamma mia quante volte ho detto 9, che giorno è oggi? 24 settembre, 24.09, non a caso. Buongiorno, buon giovedì 24 settembre da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono insieme a Patrizio Gotti, alla parte tecnica che si alterna con Tommasino, lì il nostro Margiotta, alla messa in onda. Ci facciamo compagnia, come annunciato poco fa, con la maestra Alessandra Tocci, ci facciamo compagnia fino a mezzogiorno con quelli che sono gli appuntamenti. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta in modalità animali a bordo. Oggi è giovedì, quindi torna la rubrica per gli amici a quattro zampe, quindi mandateci messaggi al 348 103 1010, domande e curiosità che poi gireremo al dottor Federico Coccia, il medico veterinario, oramai un amico di Isoradio, che ci fa compagnia tutti i giovedì a partire da oggi. Alle 11 invece saremo da Casello a Casello con Gian Maurizio Foderaro, che poi proseguirà con questioni di stilo con Sabina Stilo da mezzogiorno alle 13. Ma qui siamo noi per cosa? Per tenervi compagnia, modalità portatori sani di buon umore, ma soprattutto tenervi aggiornati su quella che è la condizione del traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale sulla Firenze e Pisa Livorno. Ripartiamo da qui: coda per incidente che è avvenuto tra tra Montopoli Valdarno e Ponte dell'Est verso Livorno. È accaduto al chilometro 50 e c'è una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento dovuta a questo incidente. Poi parliamo della A1, dove all'altezza del bivio con la 22, per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, c'è coda per traffico intenso. Tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, coda dovuta a un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza in direzione nord. Mentre nel tratto campano dell'autosole, tra il nodo con la provinciale 1 Casoria e la Napoli Canosa verso Roma in direzione nord, c'è stato un incidente al chilometro 754. La mini buona notizia è che quantomeno per ora sembrerebbe che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Parliamo poi invece della A14, dove tra il bivio con la 1 e la Bologna-Padova ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di poco più di 14 km interessato da traffico intenso con code a tratti. La Firenze e Pisa Nord, tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, coda dovuta anche qui da un veicolo fermo in avaria provocata verso Firenze, tra Lucca Est e Capannori, anche se il mezzo fermo è stato rimosso e messo in sicurezza. Sulla 4 parliamo di tempi di percorrenza: occorrono 35 minuti per percorrere i 17 km poco meno tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, mentre all'altezza del nodo con la 4 con la Milano Varese, per chi da Torino si dirigesse verso Milano, qui è accaduto un incidente, ha visto coinvolte due auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Concludiamo con la Napoli Canosa, dove ci sono rallentamenti dovuti a un incidente accaduto verso Napoli tra Benevento e Avellino Est, un tamponamento tra quattro auto che però sono state spostate in sicurezza, ma fatto sta che ancora sta provocando dei rallentamenti. Tra poco analizzeremo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Daremo spazio come sempre ai vostri messaggi che giungono numerosi al 348 103 1010 e avremo comunque un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. Siamo partiti con Madonna, con Holiday, con l'Isola de Gold del 1983. Questa invece è l'Isola Novità che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate di Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Isoradio.

Gli 883 con Nella Notte su Rai Isoradio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Torino-Brescia: c'è un incidente accaduto all'uscita di Brescia Sud per le provenienze da Torino, mentre sulla Brescia-Padova ci sono code per 6 km dovute a incidente avvenuto tra Montebello e Verona Est verso Milano. La Genova-Rosignano, qui in un tratto a gestione Icecat, la 12 code a tratti per un paio di chilometri a causa di lavori all'altezza di Santo Stefano di Magra verso Genova. Invece viabilità ordinaria, la tangenziale est di Milano interessata da un incidente che provoca disagi avvenuto tra Paullo e via Mecenate verso Lecco al chilometro 2. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla Milano-Genova in questo momento tra Bolzanete e Busalla verso Milano c'è una coda per lavori di un chilometro. Sulla 3 c'è un incidente accaduto tra San Giorgio Ponticelli e Napoli Sud verso Napoli al chilometro 5 della carreggiata nord, ma al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Traffico intenso con conseguente coda sulla 1 tra Melegnano e il Bivio dell'autosole con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Sulla Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e il Bivio con la A1 verso Firenze, qui c'è un tratto di 9 km interessato da traffico intenso con relative code a tratti. Code per operazioni doganali sulla Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso Città Merci, naturalmente verso la Svizzera. Per il resto null'altro da segnalare, se non ricordare ancora i rallentamenti che sono presenti sulla Napoli-Canosa provocati da un incidente accaduto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. È accaduto al chilometro 55 e 900, si è trattato del tamponamento avvenuto tra quattro auto che però sono state già spostate in sicurezza, ma sta ancora provocando rallentamenti, quindi mantenete un'adeguata distanza di sicurezza. Pronti a ballare? Beh, per coloro che sono in, come dire, non sono in movimento e quindi possono ascoltarci attraverso Rai Play Sound, isoradio.rai.it, il digitale terrestre, puntate su Rai 1, tornate indietro, che abbiate la piattaforma satellitare, quindi con tutti quelli che sono gli aggeggi infernali, tablet, smartphone e quant'altro, voi che siete fermi sì che potete farlo, scaricate anche laddove possibile Rai Play Sound, potete ascoltarci in diretta anche da lì. Invece se foste in macchina potete ascoltarci anche da lì, sia con il DAB Plus, con i mezzi tecnologicamente avanzati di ultima generazione, oppure con la famosa isofrequenza 103.3. Laddove siate geolocalizzati in zone diverse potete trovarci comunque anche in FM. Pronti a ballare, dicevamo, beh, per coloro che sono in movimento, mani sul volante e tenete il tempo con Ugel e Ultranate, uno dei brani o forse il brano dell'estate.

0: di Viale Vaticano, sulle circonvallazioni Trionfale e Clodia, in via Boccea, in via di Torre Vecchia, in viale Pilsudski e via Salaria, viale Ionio e lungo la tangenziale est. Forte traffico anche in via dei Monti Tiburtini e via Tiburtina, in viale Buozzi, in via Po, in viale del Muro Torto, sulla circonvallazione Tiburtina e in via Prenestina, su diversi tratti di via Casilina, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via Ostiense in zona Piramide, in via Laurentina, in via della Magliana e sul raccordo anulare tra la A24 e via Casilina e tra la via del Mare e via della Magliana. Per ora è tutto, a voi la linea.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.

0: Adventure of Lifetime su Raizo Radio. Ancora buon ascolto, buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. C'è una notizia di incidente che dobbiamo nuovamente dare, perché in effetti viene nuovamente battuta da parte del gestore stradale, anzi autostradale in questo caso, sulla 1 verso Roma, Autostrade per l'Italia. Ci indica che nel tratto campano tra il nodo con la provinciale 1 Casoria e la Napoli Canosa verso la capitale è accaduto questo incidente in direzione nord al chilometro 754. Rimaniamo in argomento di incidente e la notizia ci porta a Napoli. Verso la diramazione per Capo di Chino, tra Capo di Monte e Corso Malta, anche qui è accaduto un incidente. Rimaniamo in area campana perché sulla 3 tra San Giorgio Ponticelli e Napoli Sud verso il capoluogo campano, anche qui in direzione nord, è accaduto un incidente al chilometro 5. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 4 la Brescia-Padova permangono le code di 6 km dovute a incidente tra Montebello e Verona Est verso Milano. Sulla Torino-Brescia, incidente accaduto all'uscita di Brescia Sud per le provenienze da Torino. Sulla Genova-Rosignano, code a tratti per un paio di chilometri dovute a lavori all'altezza dell'allacciamento con la 15 verso Genova. Verso Genova. Viabilità ordinaria invece, la tangenziale est di Milano, anch'essa è interessata da un incidente sulla carreggiata in direzione di Lecco ed è accaduto tra Paullo e Via Mecenate al chilometro 2. Tornando per un attimo invece sulla A1, in questo momento tra il nodo con la Cerra Fragola e il bivio con la 16 verso Napoli ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. E in effetti siamo nei pressi dell'incidente, o meglio del tratto autostradale dove era accaduto ed è accaduto, ancora attiva la notizia dell'incidente, in effetti è accaduto al chilometro 754, ma questa volta siamo in direzione sud, quindi siate prudenti. Infatti, chi è? Che cosa è
1: pronto,
0: successo?
1: Matt?
0: Eccoci, Elisabetta, ma dove sei?
1: Sì, sono in macchina.
0: Ok.
1: Dai, c'è un po' di traffico, però tranquilli. Alle 10 arrivo puntuale.
0: Dai che saremo con animali a bordo,
1: sì,
0: dai.
1: Faccio il possibile.
0: Sbrigati.
1: Ah vabbè, dai, farò il possibile.
0: Brava.
1: Voi comunque aspettatemi alle 10 che c'è In viaggio con Elisabetta. Accendi la radio e viaggia insieme a noi.

0: 9.45 puntuali su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni meteo, come sempre lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il tenente colonnello Alessandro Turchetti, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Soradio. Poche le segnalazioni in realtà per oggi, soltanto un temporale in Sardegna che interessa le province di Cagliari e Oristano, quindi attenzione se transitate sulla statale 131, proprio in quel tratto sono in corso delle piogge anche di forte intensità. Sul resto del paese una giornata di sole che ci aspetta per oggi, soltanto bene, qualche temporale appunto sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio sulle Alpi nord-orientali. Cambia un po' la situazione invece tra stanotte e domani, l'arrivo di una rapida perturbazione sulle regioni adriatiche porterà piogge temporali tra stanotte e domani mattina su Marche e Abruzzo e poi a seguire sul resto del meridione, una perturbazione che però sarà molto veloce, già da domani pomeriggio infatti tornerà una nuova fase di miglioramento sulle regioni del centro-sud, mentre al nord e sulla Sardegna continuerà la fase di tempo stabile e soleggiato con temperature ancora elevate.
0: Grazie al tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Fu una delle hit dell'estate del 2011, questa di Kathleen Josan, che insomma già dal nome e cognome insomma sappiate che è di origini moldave. Pensate, queste sonorità molto britanniche, molto British pop anni 80, invece lui è di origini moldave. Questa è la Isola Radio Gold. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi al segnale orario e saremo poi in viaggio con Elisabetta, vi ricordo che oggi tornerà l'appuntamento di Animali a Bordo. Ogni giovedì avremo nostro ospite graditissimo, oramai un amico di Isoradio, il medico veterinario, il dottor Federico Coccia, al quale rivolgeremo un po' di quesiti riguardanti gli amici a quattro zampe che vi fanno compagnia o a bordo dei vostri mezzi o nelle vostre case. Quindi mandateci messaggi al 348 103 1010, anche brevi vocali o messaggi scritti con le domande e le curiosità riguardanti gli amici a quattro zampe, che gireremo poi in diretta al dottor Federico Coccia, che vi risponderà durante in viaggio con Elisabetta dalle 10 alle 10:30. La condizione del traffico invece: sulla 10 code per lavori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia per un paio di chilometri, mentre traffico intenso con code a tratti sulla 4 sia verso Brescia tra Cormano e Milano Est, sia in direzione opposta verso il capoluogo piemontese tra il bivio della 4 con il raccordo per la tangenziale di Milano e Sesto San Giovanni. Qui occorrono 35 minuti per percorrere questi 17 chilometri o poco meno. Prudenza invece se foste in viaggio sulla Brescia-Padova, code per 5 chilometri dovute al traffico intenso tra Montebello e Verona Est verso Milano, mentre sulla Via del Mare qui di Roma, importante arteria del traffico romano, ci sono rallentamenti tra Acilia e Bitinia verso Via della Magliana.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: prima il Britpop, in questo caso il Prefab Sprout con The King of Rock and Roll. Tra un po' invece arriva la regina degli animali. Eccoci, ci siamo quasi. Allora, perché in effetti abbiamo già annunciato, c'è la rubrica Animali a Bordo all'interno di In Viaggio con Elisabetta. Ripartiamo come tutti i giovedì da quest'anno, anche lo scorso anno. Tratto urbano della 24, parliamo del traffico tra via Togliatti e il bivio del tratto urbano con la tangenziale est verso quest'ultima. Siamo a Roma, coda per traffico congestionato, andiamo a Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera sulla tangenziale di Napoli verso Capodichino. È accaduto un incidente sulla A1 tra Calenzano e il bivio dell'A1 con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso.
1: In viaggio,
2: in viaggio,
0: in viaggio,
3: in viaggio con Elisabetta.
2: In viaggio è portoghese.
3: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
2: Accendete perché... la radio e viaggiate insieme a noi. Viva, buongiorno.
0: Perché buongiorno, no, perché Mauro non sa che noi questa cosa qui di In Viaggio che ci portava da Rio de Janeiro alla Togliatti, capito? Per questo, per quello che l'anno scorso ci portiamo presso questo
2: punto. Punto già Mauro Convertito, il nostro regista. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Max Rocafaro.
0: Buongiorno Queen, buongiorno.
2: Il nostro tecnico, non ha il nome Sbirulino, mi dico. Ah, è Patrizio Gotti.
0: Esatto.
2: In arte Sbirulino.
0: In arte. Ah no, c'è Tommaso Margiotta.
2: Beh. Tommaso Margiotta. Allora Patrizio, ciao. Ciao, lui va e arriva un altro tecnico. Allora buongiorno a tutti i tecnici di Rai Zo Radio. Un saluto anche alla nostra autrice Stefania
0: Apolito.
2: E sì, ebbene sì, oggi torna la rubrica tanto amata dai nostri radioascoltatori, Animali a Bordo, cosa volevo dire?
0: Perché mi dalle 10 alle 10.30.
2: Dalle 10 alle 10.30, no, volevo dire un'altra cosa.
0: Sì.
2: Federico Corsia quest'estate non ha fatto vacanze perché è impazzato su tutte le reti.
0: Ma parliamone, mandiamo la sigla allora, va, mandiamo la sigla, via, Animali a Bordo, andiamo, andiamo. Così lo interroghiamo.
4: Rai Zo Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: Questa, grazie che ce l'avete ricordato, grazie.
5: Animali a Bordo.
4: Con il dottor Federico Coccia.
0: Dov'è che impazzava il dottor Federico Coccia? Sì. Buongiorno
2: tutte
0: Federico.
2: Le reti, buongiorno. Tutte, soprattutto vite in diretta, buongiorno, per cui ferie zero, zero, per cui...
6: Dovere, solo dovere.
2: Buongiorno al nostro veterinario di fiducia Federico Coccia e ricordiamo Animali a Bordo, è questa rubrica dedicata ai cani, con i cani e con te, che ne sei il protagonista, ed è uno spazio per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe e non solo, per cui consigli, curiosità ed anche una carezza. Io farei proprio una carezza. Facciamo, fate insieme una carezza.
0: Fate la carezza
2: a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano e che hanno voluto fortemente che questa rubrica tornasse, giusto il giovedì, poi capito.
0: No Federico, adesso a parte gli scherzi, con Alessandra Tocci stamattina abbiamo fatto riferimento alla tua persona, che sui social e non solo, insomma, il tuo rapporto con gli animali è davvero così viscerale che non fai differenza d'Italia, c'è sempre un grandissimo abbraccio caloroso, familiare, perché si è familiari, non si è possessori, esatto, o proprietari di animali, giusto?
6: Si è amici o parenti con gli animali, non
0: esatto.
6: non è una cosa, non sono oggetti, come diciamo sempre, non lo spieghiamo, l'abbiamo detto più volte, quindi sono esseri viventi, senzienti, quindi vanno trattati da tali.
2: Voglio ricordare anche, Federico, a tutti i radioascoltatori, che nella seconda parte di In Viaggio con Elisabetta, dopo Animali a Bordo, avremo un grande dello spettacolo italiano, peraltro è veramente la prima volta qua da me,
0: sì,
2: a
0: sì.
2: In Viaggio con Elisabetta,
0: sì.
2: Enrico Brignano, che debutterà sabato sera in prima serata con il suo spettacolo Bello de Mamma, ma poi ci racconterà tutto il grande Enrico Brignano.
0: Allora, continuate a messaggiarci al 348-103-1010.
2: Non devi ricordare tu.
0: Ah no, scusami,
2: Federico,
0: è giusto.
6: Di ricordarmelo,
2: No,
6: allora invito tutti i radiospettatori.
2: Quelli erano quella vita in diretta.
0: Quella vita in diretta.
2: Sei stato lì, per cui te confondi. Qua è radio.
6: Quest'anno mi bacchettano.
2: This is radio.
6: Allora, se volete contattarci, chiedere appunto dei consigli, io sono qui a disposizione. Dovete fare il 348.
0: Sì.
6: 10 31 010.
0: No, dai, come lo leggi?
6: 348 103 10 10.
0: Bravo.

0: E questo era Irama con ISO Novità, ma l'abbiamo sentita tutta l'estate. Grande Irama, peraltro l'abbiamo già notato e si è fatto vedere ed ammirare a X Factor.
1: Con Tu mi piaci tanto, ti ricordi? Ah no, quello è Saif, scusa, questo è Irama.
0: No, dico, Irama è uno dei nuovi giudici di X
1: Factor. Sì, di X Factor, sì, insieme
0: a tanti altri. Vabbè, Jack
1: Club Dogo, insomma, Jack La Furia di Club Dogo. C'è Francesco Cabani, Paola Iezzi e c'è Giorgia a condurre, insomma. Ecco.
0: Esatto. Allora, tanti messaggi al 348 113 10. Allora,
2: Siamo stati inondati.
1: Mi apri l'ATL, per favore, ti ringrazio.
0: Sì, grazie, grazie,
2: perché
0: grazie Tommaso,
2: siamo stati inondati.
0: Siamo stati inondati letteralmente sia sul web, sulle pagine Instagram di Isoradio. Peraltro voglio invitare, se non l'avete ancora fatto, seguite la pagina Instagram di Isoradio, appunto mettete il segui, e poi anche l'app che il dottor Coccia l'ha già scaricata. Come si chiama l'app dove vogliono sentire questo programma quando l'hanno perso la mattina?
2: Io intanto ricordo il numero di telefono 348 10 31 010.
1: Ciao. Comunque l'applicazione è Rai Play Sound. Ecco, appunto, brava, veramente i cani tra i cani.
0: Dai, allora, aspetta, prima di andare con la domanda, aia, cavolo, ma che c'è?
1: C'è una zanzara. C'è un cane.
2: L'ha morso un cane.
0: C'è un bilento qua sotto.
2: È stata morsa da un cane sotto banco. Sotto banco,
1: ragazzi.
0: Sai quando prendi lo spigoletto nel ginocchio?
2: Ma è divertente, dai.
1: Vai.
0: Ma chi l'ha messo questo mobiletto? Non c'era ieri.
1: Casa Coccia. Cosa ha fatto il buon Federico quest'estate? Coraggio.
0: Io ti ho visto nelle foreste, nelle paludi con gli occhiali a specchio.
2: Allora,
0: su Rai 1.
2: A Brescia, nella Pianura Padana, tra i rovi, sì. Tra canneti.
0: Che stavi cercando?
2: Stavo cercando il varano. Un varano, perché
0: nel lago del varano?
2: È un varano. È un lucertolone.
0: Grande. Quanto?
2: Questo era di circa 2 metri.
0: No.
1: Ah, però.
2: Yes. E lo stavamo cercando perché è un animale chiaramente anomalo.
0: Ma
2: nessuno
0: aggressivo?
2: L'ha mai visto. Non è aggressivo, però se morde l'uomo può far male.
1: Okay.
2: E quindi noi siamo stati in qualche modo attenti a cercarlo, ma immaginate che cercare una lucertolone che sia nella pianura padana, che è piena di campi di mais, ettari ed ettari di campi di mais, con delle canne alte 3 metri è molto difficile.
1: Ci
2: sono dei canaloni dell'acqua dove possono tranquillamente nascondersi.
0: Sono già arrivati tanti messaggi per te al 3 4 8 1 0 3 1 0 3 10 10.
2: Diciamolo bene. 3 4 8 1 0 3 1 0 1 0.
0: Va bene, stupidini.
1: Partiamo.
0: Allora Roberto ci dice: buongiorno Isoradio, bentornato al dottor Coccia.
2: Grazie.
0: La voce amica dei nostri amici pelosetti.
1: Ma invece, essendo giovedì,
0: Antonio
1: che dice:
0: ma giovedì, il giovedì gnocchi vale anche per i nostri fratelli animali.
2: No,
0: la patata è bandita.
2: No. Beh, certo. Allora, i nostri amici a quattro zampe devono mangiare ciò che il medico veterinario ha prescritto come dieta. Quindi la dieta è prescritta dal medico veterinario, perché ogni cane ed ogni gatto ha la sua dieta.
1: Ok.
2: Vi faccio un esempio.
1: Sì.
2: Un cane che fa sport, come per esempio Agility Dog, ha bisogno di una dieta ipercalorica. Un cucciolo ha bisogno di una dieta magari ipervitaminosa, con piena di sali minerali, in cui magari fanno bene alla sua crescita. Un cane anziano magari fa una dieta un po' più povera, ma è sempre il medico veterinario che consiglia la dieta.
1: Quindi
2: ad ogni cane, ad ogni gatto, la sua dieta.
1: Ok. Quindi anche per i leoni praticamente, niente, non c'è proprio modo di far mangiare la patata.
2: No,
1: niente.
2: Assolutamente
1: okay.
2: No.
1: Andiamo avanti, invece, altro messaggio.
0: Metti un brano.
1: Aspetta, no, ma c'è un altro messaggio.
2: Ma voi avete capito che clima allegro che c'è in questa...
0: Coccia,
2: sì,
0: ma perché guardi il muro quando parli?
2: Non ti guardo perché non mi freghi più. Perché la vedo sorridere e quindi mi stimola.
1: Le si gonfia anche la vena.
2: Siccome
0: Max,
2: il...
0: vai.
2: il sorriso, diciamo.
1: Ma certo. Andiamo, va, che è meglio, va.
0: Ah, sì, è meglio.
2: Io mi giro.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
2: Tutti per Eurocash.
3: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Rai su Radio.
6: Eccoci qua, siamo noi, siamo quelli di Animali a Bordo, sono le 10.20, bentornati in Rai su Radio, in viaggio con Isabetta e viaggio con il dottor Federico Coccia, Max Locafaro, il nostro,
7: Eccoci qua.
6: Del cuore, e eravamo rimasti agli gnocchi, eh sì, allora per gli gnocchi era una battuta.
7: Nulla da fare.
6: Sì, il tubero non è vietato, no, è bandito, no, esatto. Per i nostri amici, sì. A quattro zampe.
7: Altri messaggi?
6: Allora, tanti messaggi, allora la signora Paola,
7: perché... al 348-103-1010. Oggi è il primo giorno di scuola pure per te, giustamente.
6: Oh,
7: c'ha ragione.
6: Quindi... allora la signora Paola scrive: buongiorno, sì. Ha mandato anche la foto del suo cagnolino, che questo carino qua. È un volpino, cos'è, un incrocio?
8: Sì, un volpino.
6: Guarda, il peccato è che non siamo vicini, perché Federico Cucci si ha indossato gli occhiali a specchio, perché non mi vuole vedere, perché dice che oggi
8: hai riso contagioso
6: oggi,
8: Elisabetta,
6: di scuola, sì. Allora la signora Paola scrive: buongiorno, quando viaggia in macchina mio cagnolino dopo un po' di chilometri vomita, poi non più, solo appena si parte, esatto. Come comportarsi? Ed un'altra cosa, abbaia tutti i cani quando si esce, è il caso di andare da un educatore?
7: Ho preso il canile.
6: Grazie, eh sì. Federico, ti seguo sempre, e aggiungo, non si riesce a fare una passeggiata, Paola, tranquilla.
8: Carissima Paola, allora due temi.
7: Sì.
8: Il primo è il mal d'auto. Il mal d'auto, considera che il 30% dei nostri cani soffre di mal d'auto. Ma mal d'auto cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire qual è la sintomatologia? È ipersalivazione, il cane è nervoso, fino ad arrivare praticamente al vomito. Mm. Questi sono i sintomi del mal d'auto. Ma come risolverlo? Intanto bisogna portare più spesso il cane in macchina.
7: Ok.
8: Uno. Due, ci sono dei prodotti che si somministrano un'ora prima del viaggio che prescrivono il medico veterinario curante lo prescrive, se è il caso di prescriverlo.
7: Quindi come accade per noi, altrettanto, che
8: certo.
7: Si assumono.
6: Mal d'auto.
8: Okay. Quindi questo si potrebbe risolvere così.
7: Okay.
8: Il discorso comportamentale abbaia, ma ben venga un cane che abbaia. Noi ci esprimiamo parlando, i cani, certo, si esprimono abbaiando.
7: Okay.
8: Quindi voglio dire, l'abbaio è un qualcosa, è un modo di comunicare. Ecco, magari io chiederei a un educatore cinofilo il motivo per il quale il tuo cane abbaia ogni qualvolta esce dall'auto. Sarà sicuramente...
6: No, ma dice proprio anche quando vanno a fare una passeggiata. Anche quando,
8: esatto, sì, perché è un modo di comunicare, è con il familiare e con gli altri simili. Quindi sicuramente ci sarà un motivo che solo un educatore cinofilo può darti questa... può spiegarti perché.
7: Perfetto.

0: Radio all'interno di In Viaggio con Elisabetta, naturalmente l'appuntamento del giovedì, oggi il primo appuntamento, ci perdonerai, come primo giorno di scuola, Federico, siamo con Animali a Bordo, con il medico veterinario, il dottor Federico Coccia. Allora, continuano ad arrivare intanto messaggi al 348 103 1010. Federico, Antonio ti ringrazia intanto della riflessione riguardante i gnocchi, perché in effetti noi si scherzava prima sul fatto di da mangiare gli gnocchi, però in effetti ti ringrazia per ciò che ha indicato il fatto per cui non debbano mangiare queste cose un po' strane.
1: Cioè, perché i cani si può dare qualsiasi cosa, non va bene.
2: Per rimanere in tema di auto, Ugo da Mantova ci scrive: il mio gatto non ne vuole proprio sapere di entrare in auto, come posso convincerlo?
1: Beh, intanto perché lo porti una volta ogni tanto, poi il gatto non è che viaggia molto in auto, diciamo che il gatto vive in casa.
2: Come mai non amano viaggiare i gatti?
1: Perché
2: ho
1: gatti...
2: tante amiche che mi dicono un delirio portarli in giro, la preferiscono lasciarli a casa.
1: Perché i gatti, a differenza del cane, vivono in casa. I cani sono abituati a salire e scendere da un'auto. Il gatto, già quando esce fuori di casa, si stressa. C'è una sindrome da cambiamento d'ambiente. Quindi figurati se non è mai andato, lo metti per la prima volta su un'auto, sente il terreno, perdere terreno sotto di lui. Quindi insomma si deve abituare. Quindi io consiglio sempre a chi prende un gatto sin da piccolo, da cucciolo, di portarlo più spesso in auto. Ecco, anche andare dal veterinario è un modo per, diciamo, farlo uscire di casa e trasportarlo in auto. È una questione di abitudine.
0: Ok, a proposito di auto, così poi proseguiamo dopo il segnale orario ancora con altri messaggi. Sulla Brescia-Padova le code per 13 km dovute a un incidente avvenuto tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Si è trattato di un mezzo pesante che ha preso fuoco al chilometro 257-800. Si transita sulla sola corsia di sorpasso ed ecco motivate le code per 13 km. Tra l'altro è stata chiusa l'entrata di Desenzano verso Venezia. Ancora notizie di incidenti provengono: uno dalla Milano-Napoli nel tratto toscano dell'autosole tra Val di Chiane e Monte San Savino verso Firenze al chilometro 383 della Carreggiata Nord. Si è trattato del tamponamento tra due veicoli, l'altro avvenuto sulla 3 tra San Giorgio Ponticelli e Napoli Sud verso Napoli al chilometro 5. Concludiamo con il tratto Capodimonte Corso Malta della tangenziale del capoluogo campano, dove anche qui verso Capodichino è accaduto un incidente.
3: Ore 10 e 30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it.

0: E questa era Malika Ayane con Detto tra noi, bentornati Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta con la rubrica Animali a bordo con il qui presente Federico Cocia. Allora, tantissimi, sì, tantissimi attestati di affetto, di stima, bentornato Federico. Grazie. Ci sei mancato, anche se poi ti abbiamo seguito tutta l'estate a Vita in Diretta. E dunque, c'è un messaggio, vorrei che lo leggesse Max.
1: Allora, buongiorno, lui è Bruno, non vedente di Torino, una cagnolina di 9 anni, non guido, o comunque lei non guida, ritengo che quindi non guida per non vedenti, per ipovedenti, certo, naturalmente. Cagnolina fobicissima in quanto presa da un canile a Palermo, picchiata da piccole, con aderenze intestinali provocati da calci ricevuti da cucciola. Tale cagnolina vive con me e ho un giardinetto intorno a casa. E cosa fa lei? Abbaia quando vede i vicini e ho altri cani e uccellini. Cosa devo fare visto che sto vizio non gli è mai passato? Posso fare qualcosa o no? Grazie. Tra l'altro, Bruno ci dice: una mia riflessione è che forse lo fa per segnalarmi la presenza di cani, persone e o uccellini, quindi è per quello che faccio fatica a sgridarla e a richiamarla. Grazie Bruno da Torino, davvero grazie del bellissimo messaggio, Bruno, questo a beneficio di tanti che comunque ai quali, sì, facciamo compagnia in quanto ipovedenti. Federico.
2: Carissimo Bruno, intanto grazie dell'affetto e grazie di averci scritto, grazie di questo messaggio, perché intanto attesti che c'è violenza sugli animali. Io poi, un cane che è stato picchiato, un cane che è stato preso a calci, io questa cosa ancora oggi nel 2026 io ancora non riesco a capire perché un uomo debba scatenare tutta questa violenza su un povero essere indifeso. Questo ti assicuro.

0: sicuro che non lo so spiegare. Chiudiamo questa delicata parentesi che fa male a tutti e che fa malissimo. E, il fatto che tu senti il tuo cane quando si avvicina a un cane o altri animali, certo, praticamente ti sei quasi risposto, perché il cane è il tuo amico, il tuo migliore amico, è la persona che in qualche modo ti aiuta a convivere meglio, a vivere meglio, e quindi se c'è qualcuno, un animale, una persona o qualsiasi altro essere vivente, ti avverte che ti sta avvicinando qualcuno, quindi in qualche modo è un lavoro amico che fa
1: quindi è una vicino. Guida non esatto. autorizzata, ma
0: non
1: in
0: è autorizzata
1: tale...
0: però ti posso dire lo fa in automatico,
1: esatto,
0: lo fa in automatico, perché il cane è il tuo cane è talmente intelligente che in qualche modo io penso sempre che tra il cane e il familiare ci sia una grande storia d'amore, e beh, questa è praticamente voi due siete persone che si amano e che si aiutano a vicenda.
1: Bello,
0: ecco,
1: ci piace.
0: È una bellissima amicizia.
2: Poi abbiamo Roberto che ci scrive: ma è normale che il mio cane, appena arriviamo davanti alla porta del veterinario o comunque nelle vicinanze, si agita e non vuole assolutamente entrare? Io posso essere testimone, do la testimonianza da mamma di cane, che
3: invece
2: Nina, quando
3: che
2: sta per venire, niente, inizia a girare, che vuole andare completamente dall'altra parte, tira. Allora io la prendo in braccio: amore, tutto ok? Stiamo andando da Federico. Amore di mamma. Amore, a proposito di bello di mamma, no? Che arriverà tra poco Enrico Brignano qua, certo, a Isoradio, ai nostri microfoni.
0: Allora, considerate che il quoziente intellettivo di un cane si può paragonare a quello di un bambino di 5 anni. Voi trovatemi un bambino di 5 anni che non abbia paura di un'iniezione.
1: Capirai, hanno quindi paura loro... gli adulti di andare dal dentista.
0: Esatto,
1: ma figurati.
0: Esatto, quindi il loro terrore sono le iniezioni, le famose punture.
2: Comunque,
0: no? Quindi,
2: quando insomma, fai le punture, quando fate le punture, non lo percepiscono neanche.
0: Però loro associano quel momento con lo associano all'odore dell'alcol. Quindi quando si avvicinano a una struttura comunque sanitaria, come può essere un ambulatorio veterinario, una clinica veterinaria, sentono quell'odore di alcol che è già da fuori, e quindi loro associano quell'odore con qualcosa che da dietro, quindi non sanno, quindi qualcosa qualcosa di anomalo della loro vita. Quindi com'è? Però devo dire un'altra cosa.
1: Prego.
0: La maggior parte dei cani che vengono da me, e lo testimonia, potete vederlo su Instagram, i miei pazienti a quattro zampe sono contenti di venire da me, mi abbracciano, mi baciano, mi leccano ogni qualvolta mi vedono, anche se li incontro fuori mi fanno fanno tantissime feste. Quindi questo vuol dire che in qualche modo nella mia vita cosa vuol dire? Che nella mia vita io ho avuto sempre rispetto dei nostri amici a quattro zampe, loro lo sento.
1: Allora guarda, c'è un altro messaggio che è arrivato, che non si firma, guarda che bella foto, Federico, guarda questa foto.
2: C'è anche una foto bellissima di un cagnolone che sta dormendo sul cuscino, però penso che sia proprio il letto.
1: Sì, direi.
0: Letto, cuscino e copertina.
2: Buongiorno, l'essere umano parla tutto il giorno e il cane non può abbaiare, il cane ha bisogno di fare il cane, non di essere umanizzato.
1: Non si firma, però lo ringraziamo.
2: Bellissima,
0: rispondo a questa cosa, perché non c'è una sentenza che sia una che abbia condannato un familiare di un cane perché il cane abbaiava nel condominio, perché anche i giudici quando sentenziano dicono l'abbaio è l'unico modo di esprimersi del cane, quindi lasciatelo abbaiare.
1: Perfetto, salutiamo Federico.
2: Sì, prima di salutare Federico voglio salutare anche un altro amico, è arrivato, è passato, proprio siamo vicini, Agorà tutta l'estate, anche lui non si è mai riposato, il dottor Federico Cucciano non si è mai riposato, è sempre stato a vita in diretta.
4: Buongiorno
1: Marco Carrara, buongiorno.
4: Io l'ho invitato e lui mi ha detto di no.
2: Marco Carrara, però. Come gli hai detto di no?
0: Mi faccio
2: Marco?
0: Desiderare.
4: Si fa desiderare.
0: Non è vero.
2: Marco Carrara è stato in onda tutta l'estate come sì. Te, tu stavi nei boschi, lui stava in studio, Agorà
0: sì,
2: estate.
0: Sì, sì.
4: E ma Elisabetta Ferracini dove stava tutta l'estate?
0: In vacanza.
4: Vogliamo sapere. Ma io lo so.
0: Do due così ti dico, a nord o sud dell'Italia? Questa è la domanda.
4: Io so tutto, ma non posso dire nulla, se no Emi mi lincia.
2: Io dico, ma io lo posso dire, sono stata, ma non ho problemi, sono stata a Capalbio, lì da quelle parti in campagna, e poi un po' di giorni in Spagna, e poi in Spagna.
4: Le amiche,
2: olè, olè, olè. Allora, Marco Carrara, in grande bocca al lupo.
0: Marco Carrara, viva.
2: Agora, insieme alla Brucoli, per cui salutiamo anche
4: Annalisa Brucoli, che salutiamo.
0: Allora, ti prometto, Marco, che al prossimo invito verrò. Va bene. Promesso.
1: Grazie, salutiamo Federico Coccia, salutiamo anche Marco Carrara.
2: Salutiamo Marco Carrara in bocca al lupo.
4: Io rimango ad ascoltare,
2: Tu rimani qua, sediti con noi. Fede, grazie
0: mille.
2: Io
0: devo scappare perché devo tornare in clinica.
2: Oggi com'è la giornata?
0: Giornataccia. Cioè, giornata bellissima perché è piena di impegni. Devo entrare in sala operatoria tra circa 20 minuti. Quindi allora, scappo via.
2: In bocca al lupo, grande sempre Federico Coccia. E noi ci vediamo con te giovedì prossimo.
0: Ciao.
2: Ciao, a tra poco con Enrico.

0: questa è Jamiroquai con Runaway. Bentornati in Rise Radio, in viaggio con Elisabetta. Salutiamo nuovamente, ringraziamo sempre il dottor veterinario Federico Coccia. E adesso è arrivato il momento solenne, qual è? Quello di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta in diminuzione sulla nostra rete, ma con alcuni disagi in atto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove un incidente da poco risolto ha causato delle code tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, ma comunque il traffico ha ripreso a defluire su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove invece per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Andiamo in Liguria, dove per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle Genova si è formato un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi è diretto verso Milano. Mentre sulla A9 Lainate Como Chiasso per operazioni doganali segnaliamo la presenza di code tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Inoltre vi ricordiamo che sulla A14 Bologna Taranto, sempre per lavori di ammodernamento, rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 novembre e che in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio. Per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle Genova è chiusa in entrata la stazione di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso il consiglio è di utilizzare la stazione di Tortona. Questo è al momento le principali informazioni di viabilità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: con Earrings, ISO Novità, bentornati Raiso Radio in viaggio con Elisabetta. Io sono molto contenta dell'incontro che stiamo per andare dell'ospite che sto per presentare, perché da tanto tempo che speravo di averlo qua ai nostri microfoni. Showman, mattatore, i suoi monologhi ci fanno davvero ridere ma anche riflettere. Reduce dal grandissimo successo del suo tour estivo con Bello di Mamma, sabato, ma adesso ne parleremo con lui, questo sabato, sia dopo domani, sarà il protagonista della prima serata di Rai 1. È con noi Enrico Brignano. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ti abbiamo buttato giù dal letto, Enrico?
1: No, grazie a Dio, insomma, prima dormivo di più, insomma, adesso... l'età fa il suo corso.
0: Ma più che altro anche i pupi, penso, che anche i ragazzi che vanno a scuola.
1: Esatto, perché poi alla fine se manca quell'appuntamento mattiniero del saluto, poi tante volte passa la giornata e non si ha nemmeno il tempo di dirsi ciao amore, buona giornata, ecco, insomma, quindi questo stamattina l'ho fatto, ho salutati tutti e due che andavano a scuola e quindi insomma
0: Nicolò
1: dai,
0: e Martina,
1: mezzo lavoro già fatto.
0: Salutiamo Nicolò e Martina e dà anche un abbraccio a tua moglie che diventa anche lei collega, no? Debutta
2: Flora,
0: in radio, Flora.
2: Assolutamente, sì.
1: Vero, sì. Adesso insomma sta avendo un sacco di impegni, di cose da fare, quindi sono molto contento. Siamo, da questo punto di vista, siamo veramente molto contenti.
0: Allora, ho anticipato che sabato, sia dopodomani il 26 settembre, sarà in prima serata su Rai 1 con il tuo Bello di Mamma, Rai Speciale TV, perché è una versione dello spettacolo teatrale che tu hai portato in giro durante l'estate, ideata appositamente per la televisione. Com'è nato questo progetto?
1: Esatto. Allora, è nato al volo, così, cioè nel senso che noi pensavamo di registrare lo spettacolo un po' più in là e invece è arrivata una proposta da Rai 1, visti i risultati degli spettacoli precedenti che sono andati in onda su Rai 2 nemmeno tanto tempo fa, e quindi insomma poi loro hanno i loro grafici, tu sai, no? Meglio di me quanto la televisione basi tutti i suoi risultati attraverso i grafici Auditel, e quindi insomma si sono convinti che poteva essere un sabato diverso e quindi mi hanno fatto la proposta, una proposta allettante a cui è difficile rifiutare, perché io tendenzialmente i miei spettacoli l'ho sempre visti, che ne so, sulla 9, l'ho visti su Canale 5, li ho visti su Rai 2, ma mai su Rai 1. E questa mi sembrava un'occasione da cogliere al volo e quindi non ci ho pensato due volte, per cui comporta questo però molto lavoro in più, nel senso che adesso noi dal 10 di ottobre, quando riprenderemo la tournée invernale da Terni, dovremmo sostanzialmente modificare quello che già abbiamo per far sì di non fare scopa, insomma, con quello già detto.
0: Sì, certo, questo sì, questo è anche
1: perché però se uno la guarda da un certo punto di vista un po' più romantico, non mediamente, insomma, meramente qualunquista, ho voluto anche in un certo senso dare l'opportunità a tutti quelli che mi scrivono che non possono venire a teatro, vuoi perché i teatri sono magari lontani dai centri periferici, ma soprattutto per il costo del biglietto. Io so che il costo del biglietto di un concerto, di uno spettacolo teatrale, di una partita di calcio oggi sono alcune volte anche proibitivi, perché insomma gli stipendi, le spese, l'inizio della scuola, gli zaini, i ragazzini, i bambini, le iscrizioni, i certificati medici, insomma tutte le spese
2: menze,
1: del mondo.
0: E che poi il tenore di vita si è alzato, ragazzi, quello che compravamo oggi, io faccio sempre la metà col carrello, 50 euro prendevamo un carrellone, adesso 50 euro una bustina.
1: Sì, i famosi 10 euro di benzina, metto solo 10.000 lire di benzina. benzina oggi, 10.000 lire di benzina, a parte che ti arrestano perché non hai fatto il cambio valuta, ma proprio non arrivi nemmeno a li sputa, cioè se c'hai la macchinetta automatica, quello hai visto come lo infili nella sorta esatto, di bocca, certo, della verità, così sì, te lo risputa tritato, ti fai coriandolo. Quindi proprio per questo motivo sono stato attento a quelli che insomma potranno goderselo, certo, dal divano di
0: che
1: casa.
0: Che meraviglia, per cui sabato è uno spettacolo che parla ai cuori, hai dichiarato, ed è dedicato alla tua mamma.
1: Sì, beh, da questa notizia tragica di un anno e mezzo fa, insomma, purtroppo i genitori muoiono ad un'età, questo mi fa capire che l'età avanza anche per me. Io sono diventato orfano in tutti i sensi, quindi non ho più legami col passato se non attraverso la memoria, e quindi racconto ai miei figli dei nonni, almeno i nonni paterni, perché quelli materni grazie a Dio sono ancora in vita, sono vivi e vegeti, anzi ci danno una mano, li ringrazio,
0: sì, sono
1: attraverso
0: un bene
1: la vostra
0: prezioso,
1: radio.
0: Sono un bene prezioso. Come si chiamano prezioso. I nonni? Come si chiamano i nonni materni? Così
1: allora,
0: li
1: uno materni sono uno nonno Pino e nonna Marilena. E quindi c'è anche nonna Diana, perché c'è un'altra nonna, perché Flora ha una sua nonna che è ancora veramente gagliarda, e quindi
0: per cui
1: ci aiuta tutti quanti,
0: bisnonna,
1: sì, certo, esatto, lei è bisnonna e io invece attraverso insomma la mancanza di una genitrice, la genitrice, l'ho voluta raccontare. Avevo già dedicato uno spettacolo a mio padre quando fu, e questo è dedicato
0: tutto suo padre
1: a mia madre.
0: Si
1: esatto,
0: tutto
1: era
0: padre.
1: Tutto suo padre, dove poi Galeotto fu quello spettacolo perché conobbi Flora, e quindi attraverso quel palcoscenico Galeotto fu lo spettacolo, e chi lo scrisse citando insomma il poeta, e in questo invece insomma ho voluto raccontare la frase in tempi non sospetti che mia madre mi disse, l'unica volta credo a mia memoria che mi disse bello di mamma. Questo fa sospettare non che io sia totalmente brutto, sì,
2: no,
1: beh, non sono,
2: no,
1: piaccio, ecco. Però quel bello di mamma all'epoca stava a significare l'austerità con cui si educavano i figli. I figli si baciano in sonno, all'epoca si diceva, no? C'erano poche smancerie. Mia madre poi era una nata nel 36, quindi a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quindi era una abituata a razionare il cibo, a nasconderlo ai tedeschi, anche a nasconderlo ai fascisti, insomma ce n'era da raccontare di mia madre, attraverso anche l'educazione data a me e mio fratello, e quindi però è veramente parla ai cuori, perché attraverso l'esagerazione di un'educazione romanzata come la mia, però passa il messaggio che in effetti poi le mamme, i genitori, la famiglia sono un bene prezioso, fortunato a chi riesce
0: sintesi,
1: ad avere una famiglia.
0: Sì, è una sintesi di come eravamo, di come siamo, no? Anche di come vorremmo essere. E peraltro mi fa piacere ricordare, l'hai già detto tu all'inizio, Enrico, che ritorna poi nei teatri, bello di mamma, parte il 10 ottobre da Terni, poi tantissime altre date, verrai anche a Roma, io voglio venire assolutamente, e chi volesse appunto andare a scoprire le date della tournée invernale le trova nelle pagine social, eccetera.
2: Sì.
0: Che prima di lasciarti, pensi di ritornare in televisione in futuro?
1: Ma perché no? Adesso sicuramente come specchietto per le allodole, o quantomeno così come metro di giudizio, potrebbe essere questo risultato, speriamo, buono. Insomma, tutti auspichiamo, siamo con le dita incrociate.
0: Pure noi, pure noi di Isoradio, pure noi sabato saremo tutti lì, tutti anche i radioascoltatori che ci stanno seguendo
1: forse
0: in questo momento.
1: Perché no? Sai, la televisione vive un momento, insomma, delicatissimo, che non, no, di cattiva autostima, insomma. E quindi c'è una televisione che è piena di piattaforme, piena di tante cose che coinvolgono porzioni di pubblico. Mi piacerebbe, ecco, avere un'idea e fare uno spettacolo, insomma, che sia virale da un punto di vista mediatico, ma dall'altro che che racconti qualcosa al nostro paese così confuso come quello di questi tempi, insomma.
0: E di questo ce l'auguriamo tutti. Nel frattempo ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per sabato sera, ricordiamo, dopo domani 26 settembre, prima serata a Rai 1 con il tuo Bello di Mamma. E senti, in sottofondo ti abbiamo messo, ci sono le note di Portami a Ballare di Luca Barbarossa, sappiamo che è una delle tue canzoni del cuore. Mi fa piacere se adesso è già partita, però se la riannunci tu e se vuoi fare una dedica, e poi noi ti abbracciamo.
1: Io, guarda,
0: e ti lasciamo.
1: Ieri ero proprio stato da Luca Barbarossa, non gliel'ho chiesta perché sapevo che, insomma,
0: perché sapevi che la chiedevi a noi, Enrico, te la mettavamo noi.
1: E quindi invece mi avete fatto questa sorpresa. Si Portami a Ballare è una delle mie canzoni preferite del cuore, e ti assicuro, ogni volta che la sento ho un brivido sulla schiena.
2: Ed è quello che vogliamo proprio farti sentire, non solo a te ma a tutti gli ascoltatori, attraverso la tua persona. E ti ringraziamo di aver partecipato a In Viaggio con Elisabetta. Enrico, grazie davvero.
0: Grazie Enrico, grazie mille. Tanta merda per sabato, merda. Poi ci sentiamo per la tournée invernale, dai, ci facciamo un'altra chiacchierata assieme, se ti va.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao. Enrico, grazie.
0: Ciao Enrico, ciao Bello di Mamma. Ciao.
2: No, a lunedì.
0: Noi ci vediamo lunedì. Buon weekend a tutti i radioascoltatori di Rai Radio.

0: 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: microfono questo
1: titolo. Scusa, ti ringrazio, cortesissimo. Oggi facciamo tripletta. Era l'estate del 2010 quando questo brano di Alexandra Stan, questa Mixer Saxo Beats, popolava in tutti gli stabilimenti balneari e in tutti i club in tutto il mondo. Questa è l'Isola Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora 11.04, appena scoccate, e l'Isola Radio Gold che, come di consueto, ci trasporta indietro nel tempo, in questo caso specifico al 2010. La condizione invece attuale del traffico, ripartiamo da quella che mi sembra che sui palesi come tale la maggiore criticità sui nostri sistemi. Sulla Bologna-Taranto il traffico bloccato sulla A14 a causa di un incendio divampato nel tratto tra il bivio della A14 con la Torano-Pescara e Pescara Nord. Incendio divampato lì nei pressi, tra l'altro c'è coda provocata da questo incendio e, a questo punto, neanche a dirlo, il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere la visibilità in entrambi i sensi di marcia. Quindi siate prudenti se foste in viaggio sulla A14 tra il bivio con la Torano-Pescara e Pescara Nord, rimanendo sulla Bologna-Taranto. Invece la variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, code a tratti per lavori. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano, code a tratti dovute al traffico intenso. Mentre sulla Napoli-Canosa ancora attiva la notizia di incidente accaduto tra Velino Est e Benevento verso Canosa al chilometro 50 e 200. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova code per 13 km a causa di un incidente accaduto tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Si è trattato di un mezzo pesante che anche in questo caso ha preso fuoco. Si transita sulla sola corsia di sorpasso ed ecco motivati i 13 km di coda verso Padova. E tra l'altro è stata istituita la chiusura dell'entrata di Sirmione verso Venezia.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni.
3: Eccoli qui, quelli di A Casella, Casella.
1: Dice,
3: perché usi il plurale quando sei da solo? Ma perché non sono solo? Intanto siamo soli, non sono solo.
1: No, ma dai, ecco, citazione proprio musicale di cherubiniana
3: che
1: memoria.
3: Giovanotti.
1: No,
3: che... Allora, le 11:06 in
1: Giovanni
3: questa
1: Maurizio
3: prima
1: Ferraro,
3: ora
1: buongiorno.
3: Di Casella Casello c'è Max Locafaro,
1: buongiorno.
3: Che ormai è un copilota a tutti gli effetti, no?
1: Oramai,
3: anzi,
1: siamo qui in cabina.
3: Un co-pilot,
1: un co-pilot.
3: Nel senso che io inserisco i dati e lui evolve. Ecco. Poi abbiamo nella seconda parte invece arriva Sabina Stilo,
1: sì.
3: E quindi diventa Casella Casello questione di stilo, quindi ha mantenuto quello che è, diciamo, il filo conduttore dello scorso anno, anche se, diciamo, abbiamo messo un po' di pepe in più, nel senso che è aumentata, diciamo, i BPM sono aumentati, un po' di ritmo in più.
1: Si fa,
3: ecco,
1: riferimento ancora a cherubina nella memoria da DJ, only for
3: questo
1: DJ.
3: È quello che succederà nelle prossime due ore. Cercheremo di parlare non tantissimo e di mandare ovviamente alla musica, perché poi è quella che insieme alle informazioni sul traffico interessa chi ascolta ISO Radio, e vogliamo a questo punto presentarvi anche un'altra iniziativa, ad esempio una che giustamente con ISO Radio è legata alla valorizzazione del territorio, no? Sai, ormai ci riempiamo anche un po' troppo la bocca, no, su questa cosa qua del però noi lo facciamo da sempre, no? Perché insomma
1: chi più di noi?
3: Siamo in mezzo a una strada da un sacco di tempo noi, no?
1: No, detto così è una metafora anche un po'.
3: No, ma
1: sembriamo due scappati di casa. No,
3: sì,
1: senso,
3: ma è vero. Allora,
1: siamo in mezzo
3: l'unica,
1: alla strada,
3: l'unica che ci dà un po', sì, di nobiltà è Filomena l'italiana,
1: ma anche di decoro, se per,
3: ecco,
1: questo
3: che nell'ultima settimana l'abbiamo fatto invecchiare i due anni, perché cioè,
1: era alle prese
3: però
1: con troppa
3: frenesia. Già la vedo più tranquilla.
1: No, ormai,
3: no,
1: sai,
3: quando si parte con nuove, poi lei ha avuto una serie di nuove partenze in quest'ultimo periodo, quindi diciamo che, però quello che succederà, noi, sì, ad esempio valorizziamo i luoghi, mm-hmm, e abbiamo invitato i nostri ascoltatori, anzi cercheremo finalmente oggi di risolvere qualche problema telefonico e di mandare in onda qualcuno,
1: sì,
3: ecco,
1: che tra l'altro ha già richiesto di essere contattato.
3: Perfetto.
1: Il nostro ascoltatore,
3: perché vi abbiamo
1: pronti,
3: chiesto di indicarci, suggerirci il vostro non dico luogo del cuore, ma quegli aspetti, quegli scorci della vostra zona di provenienza o di un posto dove andate a vacanzare o d'altro, che sono particolarmente legati ai quali siete molto legati, se mai ci potete anche dire perché, e ce li raccontate. Poi,
1: siete i nostri ISO advisor,
3: foto,
1: esatto,
3: messaggi, però poi qualcuno,
1: cartoline,
3: che ci intriga, noi vi richiamiamo, quindi il vostro numero ce l'abbiamo. sappiamo. Se volete andare in onda, ce lo raccontiamo in diretta. Oggi però voglio anticipare io, perché sì, se c'è un luogo che a me piace tanto, cioè a me piace tutta l'Italia, no? Mm-hmm. E poi la giriamo in lungo e in largo e siamo privilegiati in questo, ma ad esempio tu conosci Arona?
1: Ecco. Ma abbastanza, cioè, ecco, ci sono stato una volta e poi la conosco, ecco, anche per interposta persona.
3: Io non cioè, lì c'è un lago, sì? Importante, assolutamente. E quindi e intorno c'è praticamente tutto quello che tutta una serie di realtà, no? Sono intorno al lago che caratterizza Arona. Bene, e Arona a me è uno di quei posti, i laghi mi mettono serenità, tranquillità, poi lungo lago, insomma, tutta una serie di infrastrutture, ma in questo caso uniamo l'arte alla bellezza del territorio, perché lì si sono inventati hanno messo su, anche con grandi investimenti, un museo. E a me questa cosa qua, vi se ne ha parlato, tutto è nato da un articolo che ho letto qualche giorno fa sul giornale,
1: sì,
3: firmato da Vittorio Sgarbi, che parlava di realismo e di un pittore. Da lì sono andato, insomma, mi sono curiosito e ho scoperto delle cose. Quindi oggi vi portiamo ad Arona insieme non a un critico diciamo d'arte molto famoso, che ci parlerà di questa novità. Poi parleremo con un poliziotto, perché finalmente mi vengono a prendere. No, ma in realtà
1: la sirena
3: con un commissario capo, perché noi quest'estate abbiamo realizzato una rubrica, è andata molto bene.
1: Tutti i weekend, tutti sabato e domenica, insomma, poi tutto il mese di agosto.
3: Ecco,
1: abbiamo
3: piccoli consigli quotidiani. Sì. E siccome è andata molto bene e anche gli ascoltatori hanno mostrato particolare interesse, noi abbiamo intenzione di replicare anche per tutto il mese di ottobre con delle pillole quotidiane in cui la polizia viene a trovarci e non ci arresta, ma ci dà dei consigli. E ne parleremo con uno dei responsabili di questa iniziativa, perché vogliamo capire cosa combineranno il prossimo mese, quindi dal 5 ottobre al 5 novembre. Quindi queste sono alcune cose. Nella prima ora possiamo partire?
1: Assolutamente. Allora, ISO Advisors all'ascolto, mandateci messaggi, cartoline, 348-103-1010 e indicateci in tre ore cosa possiamo fare, vedere o mangiare nel vostro posto.
3: No, voi in pochi secondi, non in tre ore. Voi in pochi secondi.
1: No, quando sarete, tre ore, una volta che siete tre ore nel posto.
3: Se io vado
1: loro,
3: ad Arona, ecco, lo chiederò anche al nostro ospite.
1: Certo, e ho tre ore a disposizione.
3: Cosa mi consiglio? Posso fare? Che ne so, vado al castello.
1: Vado a vedere quello, mangio quello.
3: Queste cose qua.
1: Quindi, magari anche mi sposo.
3: Lo scopriremo.
1: Hai visto mai?
3: Che ne so.
1: A quanto pare.
3: Ma tu non l'hai già fatto?
1: No, io ancora no.
3: Ancora non
1: sono
3: hai
1: in trattative.
3: Ah, ok.
1: Quindi può darsi pure che magari il lago mi diventa un matrimonio lacustre.
3: Ma guarda che anche nell'ultimo momento, se vuoi ti puoi sposare, perché ormai
1: mi fai da testimone?
3: No, proprio quando proprio stanno lì che ti
1: saluta, proprio, sì.
3: Puoi anche farlo in quel momento.
1: Che deambulo. Ti ringrazio. Certo.

0: My Body Isn't Ready su Rai Isoradio. Blocco del traffico istituito sulla Bologna-Taranto a causa di un incendio divampato tra il bivio con la 25 Pescara Nord sulla A14 in direzione nord, traffico bloccato, e tra l'altro c'è una coda di un paio di chilometri provocata proprio da questo incendio. Mentre parlo, incidente la cui notizia proviene dalla A4 tra Sesto San Giovanni e il bivio con la tangenziale nord di Milano verso Brescia al chilometro 138. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
1: Tra poco torniamo, abbiamo detto andremo sul Lago Maggiore, poi altre iniziative. Questo comunque è Casello a Casello, ogni giorno tra le 11 e le 13 su Rai Isoradio.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: house.fileni.it. Rai su Radio.
1: Su Rai Isoradio.

0: Rino Gaetano con Nuntareg più su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Prima di proseguire, Gian Maurizio, abbiamo ancora questa istituzione del blocco del traffico che è avvenuta e sta avvenendo ancora sulla Bologna-Taranto tra il bivio con la Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona a causa di un incendio divampato lì nei pressi. Adesso la coda è stimata di 3 km tra il chilometro 374 e il chilometro 368. I nostri ISO Advisor invece stanno continuando a mandarci messaggi al 348 103 1010 indicandoci quali sono i loro luoghi dove uno ci può esattamente, ecco. E c'è Marino che ci indica via Garibaldi a Genova. Vi dico solo una cosa, questa.
1: Allora, io adesso, riprendendo quanto dicevo nel lancio di questo nostro appuntamento di oggi, voglio portarti ad Arona, quindi sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, perché qualche giorno fa ho letto su una rubrica del giornale, nella sua rubrica che si chiama Lo Sguardo di Sgarbi, ovviamente del critico Vittorio Sgarbi, dedicata a Gianfilippo Usellini, alla sua pittura. Gianfilippo Usellini era un pittore milanese legato al clima del realismo magico. Siamo negli anni 30, ha una visione molto particolare, difficilmente classificabile. Ho detto, vabbè, quindi mi ha incuriosito perché da questo pittore sono volato nella sua terra, che è appunto Arona, e a quel punto ho scoperto delle cose. Proprio quest'estate, a beneficio di quanti erano semmai a vacanzare da quelle parti eccetera, mi sono arrivate diverse notizie e ad Arona ha aperto, ecco questa è la notizia, un museo d'arte moderna e contemporanea proprio titolato Fanny Usellini, che era la figlia del pittore menzionato Gianfilippo, ed è stato recuperato, come spesso accade nelle città, un macello comunale ed è diventato appunto questo museo. Abbiamo detto Fanny Usellini era la figlia del pittore, e questo museo, che è visitabile da tutti, contiene una collezione di 556 opere d'arte tra dipinti e sculture donate alla città proprio dalla famiglia Sansone Usellini. Poi ci sono altre particolarità, perché fa parte questo progetto di una sorta di polo di inclusione sociale, dove comunque i giovani possono imparare cose e informarsi, mostre, laboratori appunto per le scuole, in un unico spazio. E io ho sintetizzato tutto, perché a quel punto perché 556 opere è veramente un'opera magna
0: imponente,
1: ecco,
0: certo.
1: Sono andato a informarmi con chi potesse parlarmene, e ho trovato che con anche dei legami familiari, che lui ci spiegherà, c'è uno storico e critico d'arte che è tra i più autorevoli in Italia e dell'arte soprattutto del Novecento, competenza sul futurismo che a me piace molto, sulle avanguardie storiche, ma in particolare ha curato questo catalogo delle opere di Gianfilippo Usellini. È il professor Luigi Sansone, al quale io ho rotto le scatole ieri pomeriggio e con la mia magna ignoranza ho detto: professor, mi deve dare una mano, perché io voglio parlare intanto di questo luogo che amo, ma di questa mostra e di questo. Oltretutto ho scoperto che Luigi Sansone, intanto ben trovato professore.
2: Buongiorno a lei.
1: Ecco, se dico qualcosa, qualche castroneria, lei professore mi corregge, perché ne ha facoltà.
0: Lo rimandi a settembre, tanto ci stiamo dentro.
1: ne ha facoltà. Però lei ha curato questo catalogo, sta curando questa mostra, e lo farà per circa, se ho letto bene, per 10 anni a titolo gratuito, per amore, ecco, possiamo dire per amore con la A maiuscola. Ci spiega intanto Gianfilippo tutta questa storia familiare, perché che la unisce naturalmente alla famiglia Usellini, e poi a questo pittore che probabilmente va scoperto non solo dove lui è nativo eccetera, ma andrebbe, io ho visto delle cose meravigliose, cioè ne so, un'opera che ha a che fare con i libri, con una biblioteca che è incredibile. Ce ne parla lei, le do un po' di tempo per entrare in questa bellezza di Arona.
2: Grazie, la ringrazio molto. Sì, lei ha citato la biblioteca, che è uno dei quadri più amati da Vittorio Sgarbi. Infatti domenica scorsa ha fatto un pezzo sul giornale e ha pubblicato quasi a piena pagina quest'opera. Ecco, io devo molto a Vittorio Sgarbi, perché lui veramente ama Usellini, l'ha sempre messo in tantissime mostre, in tutti i suoi libri, e mi ha promesso che a ottobre verrà qui ad Arona a vedere il museo, a parlare del museo. tra le altre cose c'è un grosso volume dove sono pubblicate le 556 opere che ho donato alla città di Arona, e il volume è stato edito dalla Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi.
1: Sì.
2: E c'è un testo meraviglioso anche di Vittorio Sgarbi, oltre che di Elena Pontigia, Luigi Ballerini, è un testo mio. Ecco, io devo molto al mondo dell'arte, tutta la mia vita è basata sull'arte. Molti di questi artisti che sono esposti oggi nel Museo Fanny Musellini, dedicato a mia moglie, sono artisti che io ho incontrato in Europa e in America, e ci tengo molto appunto a far conoscere questi artisti. Alcuni artisti li abbiamo soltanto noi nel Museo di Arona,
1: sì.
2: Per esempio Bruno Capacci, surrealista, l'abbiamo solo noi.
1: Mm-hmm.
2: E sua moglie anche, Suzanne Van Damme, grande pittrice surreale belga, l'abbiamo solo noi qui ad Arona. Ecco, ci sono veramente delle chicche. Io ho parlato anche con il sindaco, l'onorevole Busamaroli, gli ho detto che questo è un piccolo museo, non è il Guggenheim, non è il Metropolitan, non è il Pompidou, ma è molto di più.
1: Mm-hmm.
2: Perché qui si possono vedere artisti che altri musei non hanno messo, non espongono. Sono artisti che hanno dedicato tutta la loro vita all'arte,
1: certo.
2: Però il mercato non l'ha premiati, ecco. Mm-hmm. Io sono sempre alla ricerca di artisti fuori dal seminato. Le posso nominare Angelo Sarelli, vincitore della Biennale di Venezia del 64 con una sala bianco su bianco. Salvatore Scarpita, uno dei più grandi artisti a livello mondiale, che ha lavorato 40 anni con Leo Castelli, il più grande gallerista al mondo.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, io ho conosciuto Scarpita tantissimi anni fa a Baltimora, ho organizzato la sua prima grande mostra al Padiglione d'Arte Contemporanea a Milano. E in quell'epoca poi è nata una grande amicizia che è durata fino al giorno della sua morte.
1: Professore,
2: e qui nel Museo di Arona ci sono diverse opere di Scarpita, ecco.
1: Certo. Ecco, quindi insomma non solo noi abbiamo acceso, a me, ripeto, questo quadro mi ha colpito molto, perché insomma si sa, l'arte fa questo, uno, e anche se diciamo visto attraverso le pagine di un giornale, come diceva appunto sul giornale di domenica, mi ha intrigato molto Gianfilippo Usellini, ecco, che è, diciamo, uno, il pretesto può essere lui, visto che il museo è intitolato proprio alla figlia, che era sua moglie, l'abbiamo accennato tra le righe, e che purtroppo se n'è andata troppo presto, perché insomma...
2: nell'ottobre del 18, ecco. Io subito dopo ho contattato appunto il comune di Arona e gli ho proposto questa donazione.
1: Mm-hmm.
2: E l'unica cosa che ho voluto è che il museo fosse dedicato a mia moglie Fanny Usellini.
1: Cioè, ecco, ma per chiudere, no, questo nostro incontro, io ho accennato e mi auguro che qualcuno anche tra i meno addetti ai lavori si possa incuriosire, semmai venire sul Lago Maggiore, che è meraviglioso, in questo posto che è pieno di cose belle da vedere e anche da mangiare, se vogliamo scendere un po' più terra terra. Ma qual è l'eredità artistica e umana? Se dovessi fare uno spot per far conoscere di più Gianfilippo Usellini, quali sono le caratteristiche di questo artista rispetto ai suoi contemporanei? E lui era un po' controcorrente, diciamo, e agli anni 30 grande fermento, ma anche grandi cambiamenti nel nostro paese. Lui come ha interpretato la realtà in quel calato, in quel periodo, nel 1930, insomma?
2: Allora, lui è sempre stato fuori dalle correnti artistiche.
1: Sì.
2: Lui diceva: se mi dovete intrappolare una corrente artistica, io mi sento più metafisico.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, con accenni anche surrealisti. È un artista molto

0: Iolas, il grande mercante d'arte, propose a Usellini di dipingere 5-6 quadri al mese. Mm-hmm. E mio socio era terrorizzato, dice: ma io non posso, io dipingo quando ho voglia, quando ho ispirazione, non posso dipingere su commissione.
1: Eh beh, gli artisti fanno così.
2: Professore, mi perdoni, sì. Per come dire, ricordare ciò che diceva poco fa Gian Maurizio, all'interno del museo, che è un polo di inclusione anche di ragazzi, un polo di inclusione sociale ad Arona, c'è uno spazio bar ristoro che tra l'altro è gestito da ragazzi e da persone comunque con disabilità, quindi il progetto di inclusione assoluta quello ad Arona lì al museo.
0: Sì, sì, certo. Io la settimana scorsa ho fatto una visita di guidata, erano circa 20 ragazzi disabili e sono rimasti entusiasti alla fine, poi mi davano tutti la mano quando sono andati via, certo. Erano molto interessati. Io adesso le sto parlando dall'orto che è stato creato qui all'interno del museo, nel cortile, con le erbe aromatiche. E ne prendono cura benissimo e tra qualche anno le piante cresceranno e sarà un'oasi di pace e anche di rilassamento per i visitatori del museo. E questo è dovuto anche alla fondazione Mike sì. Buongiorno, eccetera. E
1: insomma, ecco, davvero sinergie di interesse. Allora, professore, noi abbiamo i tempi della radio, però abbiamo acceso i riflettori su questo luogo, che lo invitiamo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, e oltretutto Arona è di meno di 15.000 abitanti, ma merita, perché poi da lì uno può andare in Lombardia, in Svizzera, attraverso l'acqua, ed è un posto meraviglioso e un'occasione in più, il Museo Fanny Usellini. Professore, la lasciamo quindi al suo orto, in questo caso orto culturale, ecco, e ci sentiamo presto quando ci saranno cose nuove da raccontare, va bene?
0: La ringrazio moltissimo.
1: Buona giornata.
0: A presto. Grazie altrettanto. Arrivederci.

0: insieme ad Aira Star questa Woman su Rai Isoradio all'interno di Da Casello a Casello. La condizione del traffico sulla 30 tra Palma Campania e Sarno verso Salerno: c'è stato un incidente al chilometro 33.800 della carreggiata sud, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre in merito a ciò che sta accadendo sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, qui la coda è provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 11.800 della carreggiata sud, c'è una coda di 3 km con tendenza all'aumento già a partire dal chilometro 5, c'è la coda poi per incendio sulla Bologna-Taranto tra il bivio con la Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona, incendio che comunque è stato domato, ma rimane la coda di 4 km, mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo queste code dovute a incidente sulla Brescia-Padova per 13 km verso Padova, tra Desenzano e Peschiera, a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco. Si transita sulla sola corsia di sorpasso e tra l'altro l'entrata di Desenzano verso Venezia è chiusa, sempre a causa del medesimo incidente.
1: Allora, questo è stato, non le 11.39, quest'estate noi abbiamo realizzato una rubrica per tutto agosto di un minuto, anzi due o tre minuti al mattino, che dal titolo Sicuri in viaggio con la Polizia di Stato. È andata molto bene, abbiamo avuto tanti feedback anche dagli ascoltatori, perché spesso con le norme che cambiano, alla guida, e quindi gli ascoltatori a volte vogliono stare più tranquilli, insomma. E allora abbiamo pensato, entrambe le parti, noi e la RAI, quindi la polizia, di rinnovare questa rubrica almeno intanto per un altro mese, quindi dal 5 ottobre partiremo da lunedì al giovedì proprio in Casello a Casello con lo stesso format, 3 minuti al giorno condotti da un funzionario della polizia stradale dalle diverse sedi italiane, anche con diverse specializzazioni, ma per parlarne e per ringraziare anche di questa e per capire anche cosa andremo a sentire, ho raggiunto al telefono il commissario capo Vincenzo Orgini. Ben trovato, commissario.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, di che cosa parleremo? E in più c'è anche un'iniziativa, una novità che vogliamo lanciare e che noi faremo da tramite, noi di Rai Isoradio. Allora, ce ne vuole parlare lei intanto, commissario?
2: Certo, allora, come al solito nei nostri incontri avremo sempre le informazioni sulla viabilità a livello nazionale.
1: Sì.
2: Ma la novità che porteremo quest'anno è che tramite la vostra redazione tutti i radioascoltatori di Isoradio potranno fare delle domande alla Polizia Stradale e noi risponderemo a queste curiosità, richieste di informazioni di tutti gli ascoltatori sulla sicurezza stradale, quindi dai consigli per i grandi viaggi ma anche e soprattutto per la quotidianità. Mi viene in mente, non so, ad esempio, come caricare i bagagli, a come trasportare i nostri amici a quattro zampe, ma anche e soprattutto gli spostamenti quotidiani, perché è lì che devono radicarsi i buoni comportamenti, casa lavoro, casa scuola.
1: Sì.
2: E ci farebbe piacere anche che qualche più giovane facesse qualche richiesta, non so, mi viene in mente sulla bivio o sul monopattino. Comunque risponderemo a richieste di informazioni sulla sicurezza stradale a 360 gradi.
1: Benissimo, commissario. Noi cominciamo, io ho munito di carta e calamaio, penna e calamaio, tutti i colleghi qui, perché noi abbiamo un compito importante, quello durante la settimana di raccogliere eventuali domande durante tutte le 24 ore e poi noi ve le sottoponiamo in modo che abbiamo una serie di quesiti ai quali rispondere, appunto, anche perché noi pensiamo alle quattro ruote, ma non so, ci sono anche delle regole che riguardano le biciclette in città,
0: ne facevo riferimento anche ai monopattini
1: che sono
0: davvero
1: regole
0: attuali.
1: Ecco, quindi insomma in generale sulla sicurezza stradale e anche eventualmente sulle sanzioni. Oggi ad esempio c'era una collega dei servizi di pubblica utilità del CIS che diceva: guarda, io sto sempre attento, do sempre i consigli, mi ha detto una zona, dice: penso di aver preso una multa perché sono passata col rosso e non l'avrei mai fatto, solo che era solo a pensiero e c'era una coda, nel senso che non è che è passata su un incrocio, era tutto bloccato, quindi lei è passata e quindi era in dubbio, dice: ma che mi avranno fatto la multa, che in realtà è scattato il rosso mentre passavo. Su queste cose chiederemo, ho detto: guarda, non lo so se era veniale, però sai, se ci sono delle foto,
2: certo,
1: ti scatta una foto, quella non è che può interpretare l'intenzione.
2: Quindi sicuramente cercheremo.
1: No, cercheremo appunto di capire, grazie a voi, anche se ci sono dei margini, oppure quando si arriva la foto, insomma, niente da fare, bisogna pagare. E in più quanti punti, una cosa di questa, un'infrazione di questa, e quanto costa in termini di punti sulla patente, cose che a volte sappiamo e a volte no. Insomma, poi ci sono vari cambiamenti, cercheremo di scoprirlo insieme. Allora, commissario, allora noi ci diamo appuntamento dal 5 ottobre. Noi cominciamo subito a prendere appunti. Quindi ricordiamo 348 103 1010. Domande, in questo caso polizia stradale, ma non solo, quattro ruote, anche monopattini, insomma atteggiamenti che riguardano a 360 gradi la sicurezza in strada. Ecco, quindi trasporto animali, i bimbi a bordo, monopattini, insomma tutto quello che riguarda la mobilità in sicurezza. Allora, commissario Vincenzo Orgini, commissario capo, le auguro buon lavoro e
2: grazie
1: noi...
2: ancora e grazie a tutti gli ascoltatori di Isoradio, non vediamo l'ora di rispondere agli ascoltatori.
1: Perfetto, grazie. Allora 348 103 10 10
0: già stanno arrivando,
1: bene,
0: ve lo dico.
1: Bene.
0: Grazie.
2: Perfetto.

0: Giulia insieme ad Achille Lauro con Per Noi. Achille Lauro,
1: per me, per te, per tutti.
0: Per noi, perché richiamo
1: molto
0: un po'
1: democristiani.
0: Per me, tu, per te, di Sanremese memoria.
1: Ma a me, io sarei curioso anche di sapere, Geolie, se potesse descriverci, non so, il suo angolo preferito di Napoli.
0: Di Napoli.
1: Che ne so,
0: Pusellaga.
1: Chissà.
0: Invece noi adesso andiamo, nello specifico, nella Bergamasca, a meno che non stia viaggiando con il suo camion, anche se mi ha detto che sta fermo, perché abbiamo chiesto agli ascoltatori appunto di indicare il loro luogo del cuore, avendo 3 ore a disposizione in questo luogo, cosa fare, vedere o mangiare. E Giovanni, che abbiamo adesso al telefono, lui ci ha mandato delle fotografie americane, ma ce lo racconta lui. Giovanni?
2: Pronti?
0: Buongiorno Giovanni, benvenuto su Raiso Radio in qualità di ISO Advisor. Senti Giovanni, tu ci hai mandato queste 2 fotografie nella tua esperienza canadese da camionista, lavoravi lì e viaggiavi anche per gli Stati Uniti.
2: Certo, facevo su e giù da Canada negli Stati Uniti.
0: Con questo spiccato accento bergamasco.
2: Per l'esattezza erano 1100 chilometri al giorno che facevo.
0: Accidenti.
1: Beh, però le strade erano un po' diverse rispetto a quelle italiane, forse. Eh?
2: Come mi hanno detto tutti, sono sempre larghe. No, sono uguali alle nostre, la larghezza è uguale.
0: Ah, vedi.
2: Di più, tutto qua.
1: Quindi, insomma, a volte noi ci facciamo del male da soli quando parliamo delle nostre infrastrutture.
0: Senti, Giovanni, tu ci hai mandato queste 2 fotografie con il camion ed eri nello specifico negli Stati Uniti, dove? Questi 2 luoghi a cui tu sei particolarmente affezionato.
1: Raccontaci, facci delle suggestioni, ecco, perché le foto... Ovviamente
0: in radio
1: quelle.
0: Rendono però poco, radio... ma raccontate, sì,
1: ecco.
0: Vai.
1: Raccontaci.
2: Allora, la fotografia del camion, ero esattamente nello stato dello Utah, al confine quasi con l'Arizona, e come potete vedere quelle rocce lì che poi si scende, c'è una strada che scende, passi nella riserva più grande degli Stati Uniti, che è quella dei Navajo, dei nativi americani che appunto sono stati messi in questa riserva. Invece quell'altra fa sempre parte dello stato dello Utah, e quello è un parco, e quella sera lì mi trovavo proprio a passare di lì, mi sono fermato e infatti vedi che ho fatto la foto con la luna in mezzo che sembra un occhio, ma c'è veramente qualcosa.
0: Allora, le rocce a cui fa riferimento Giovanni sono quelle che nell'immaginario comune, già Maurizio, sono quelle della Valle della Morta, la Dead Valley, praticamente quelle alte.
1: Cioè, mancano solo gli indiani lì.
0: Esatto, bravo. E l'altro invece è uno scorcio straordinario in
2: ma
0: cui ha avuto
2: comunque,
0: il timing della luna che è proprio all'interno di un foro nelle rocce e quindi forma questa sorta di occhio, ma veramente una cosa straordinaria. E tu però viaggiavi anche da Edmonton, quindi parliamo del Canada, quindi anche temperature belle rigide.
2: Meno 43.
0: Ecco appunto.
1: Ecco, però a noi serve, cioè, di solito adesso i luoghi comuni sono un po' cambiati, ma una volta si diceva che il camionista sa dove si deve mangiare, eccetera, eccetera. Tant'è che si diceva, guarda, quando uno vede un'osteria, un ristorantino, bordo strada, e ci sono vicini parcheggiati i camion, fermiamoci lì perché lì si mangia bene. Questo però accade in Italia.
0: Ma in Canada o negli Stati Uniti?
1: Tu stavo 10 anni, come ti sei trovato al punto? E cosa mangiavi? Ecco.
2: Lì è un po' dura, no? Comunque cercavo sempre di andare su, come posso dire, piatti italiani, ecco, sai, pasta o comunque sì, ecco, la cosa è vera anche quella del camion fermi vicino ai motel o nei truck stop, dove appunto si mangia bene, ecco, e si spende poco.
1: E per chiudere, della tua esperienza, visto che abbiamo fotografato la tua esperienza americana con 2 foto che sono un po' emblematiche di un'America, quella appunto delle grandi montagne e delle riserve indiane addirittura, ma della tua esperienza americana cosa ti porti nel cuore?
2: Tante cose.
1: Una
0: velocemente. Una sola, velocemente.
1: Ci sta pensando, eh? Dai, anche un nome di donna se vuoi, Josefina.
2: No,
0: quello è meglio di no.
1: Era già sposato, ho capito.
0: Esatto.
1: Vabbè, ce lo dici un'altra volta allora, va bene?
2: No, se devo essere sincero, porto i miei ragazzi perché sono restati in Canada.
1: Ah, ho capito. Quindi,
0: ok.
1: Bene.
2: I miei figli, un po'.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Allora, buon lavoro e grazie per essere stato il primo advisor per noi. Ciao,
0: grazie,
1: buon viaggio.
0: Giovanni.
1: Ciao.
0: Grazie. Salutiamo per quello che mi riguarda.
1: Seconda parte tra pochissimo.
0: Dopo il GR1 di mezzogiorno ci sarà Monica D'Angelis. Buon viaggio.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Alcuni paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, potrebbero essere oggetto di attacchi di droni russi. È l'allarme della CIA, diffuso dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Ma il ministro della difesa Crosetto rassicura: non c'è nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. E secondo l'ANSA, neanche i governi di Parigi e Madrid sarebbero stati informati della minaccia.
3: Nel mirino dei russi ci sarebbero questa volta Francia, Spagna e l'Italia, anche se, secondo fonti qualificate, al nostro paese non è ancora arrivato alcun allarme. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato ora da El Mundo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni Gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 4-5 kg, ma capaci di una gittata da 600 km. Tali velivoli non sarebbero in grado di provocare grandi distruzioni, ma potrebbero innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti dal punto di vista economico e politico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con campagne elettorali in vista delle elezioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e Roma. Secondo la CIA, quei droni verrebbero nascosti nei container di alcune navi e dunque lanciati dal mare. Un allarme che avrebbe motivato il misterioso viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe lo scorso 25 agosto. Valentina Isa, GR1.
2: Un'altra morte sul lavoro: un operaio di 51 anni ha perso la vita in un cantiere edile a Padova. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, è precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. E a Roma proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso al Colosseo dell'operaio 22enne deceduto ieri. Il sito archeologico resta chiuso.
4: Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno all'anfiteatro Flavio. Su questo binario muove i primi passi l'inchiesta della Procura di Roma per omicidio colposo. Gli operai della ditta Moretti Quintilio SRL vengono ascoltati dagli investigatori. Devono raccontare cosa hanno visto o sentito la notte di martedì, quando il 22enne è precipitato nel vuoto mentre stava cablando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Andrea aveva l'imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, mentre l'altro sarebbe stato trovato incastrato in un interstizio della parete. Il primo a dare l'allarme, il cognato, impegnato nello stesso lavoro, ha detto di non aver visto nulla, ma di aver sentito il rumore di una caduta. All'esame anche l'appalto, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Ieri le parole d'accusa dei sindacati.
5: Noi continueremo a mobilitarci.
4: La riflessione degli studenti della capitale.
6: Per chiedere a partire dalla scuola degli interventi strutturali per garantire sicurezza.
4: Oggi nessuna fila di turisti, cancelli chiusi, mentre dagli altoparlanti viene diffuso un annuncio.
7: Sarà chiuso al pubblico per lutto. I biglietti saranno rimborsati.
4: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Saranno depositati entro 60 giorni gli esiti dell'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte di domenica in provincia di Cuneo. Al TG1 l'audio della telefonata al 112 dell'autotrasportatore che gli ha sparato.
8: Sarà necessario un sopralluogo nella cascina di Baldissero d'Alba, dove Giovalin Lazzari è stato ucciso alle 2 di notte di domenica. Il dato certo dell'autopsia è che la vittima è morta per un unico colpo di pistola al collo, mentre Roberto Mollo ha dichiarato di averne sparati una dozzina all'impazzata. L'autopsia dovrà anche verificare se prima di accasciarsi al suolo Lazzari abbia fatto qualche passo o sia crollato subito dopo essere stato colpito. Inoltre si dovrà verificare se la traiettoria del proiettile è stata diretta oppure se si è trattato di un colpo di rimbalzo. Il TG1 ha nel frattempo diffuso l'audio della chiamata con la quale Mollo ha dato l'allarme.
9: Sì, sono armato, io li ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono una cascina con il campagna.
10: Io tranquillo che le mando subito la pattuglia.
8: La salma della vittima è stata trasportata a Torino, dove si sono recati i familiari. Giancarlo Rossi, GR1.
2: L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari e quindi all'inflazione di fondo. E gli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina fanno segnare prezzi record del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea. Oggi il gasolio segna in media i 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. In base ai dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea, si registrano picchi in 19 paesi dell'UE, tra cui Germania, Francia e Italia. Le misure di pensionamento anticipato, introdotte dal 2019 al 2025, a partire da quota 100 e dalle sue successive evoluzioni, hanno avuto un impatto da 41,3 miliardi di euro sui conti pubblici. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, nel computo sono compresi anche opzione donna e il blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. E ora lo sport. Formula 1, si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Azerbaijan. Sentiamo com'è andata.
0: Sono successe diverse cose nella prima sessione di libere a Baku e le più importanti riguardano le Mercedes, con destini tuttavia opposti. Russell infatti primeggia la classifica 1.46.387 con ben 4 decimi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Verstappen con la Red Bull, mentre l'altra Mercedes, quella del leader del mondiale Antonelli, si è fermata in pista poco prima di metà sessione. Un problema idraulico ha fermato Kimi, togliendogli 35 preziosi minuti di pista su un tracciato come quello di Baku, dove girare è importante non solo per raccogliere dati tecnici ma anche per trovare il ritmo tra i muretti che circondano la città vecchia della capitale azera. Ad ogni modo, per il fresco vincitore di Monza e Madrid, meglio in FP1 che più avanti. Ferrari a inseguire, Leclerc terzo e Hamilton quarto, attaccati di fatto a Verstappen secondo, tutti a 4 decimi da Russell, su una pista dove la power unit conta molto, c'è un rettilineo di più di 2 km, più lungo della stagione, e dove dunque i motorizzati Mercedes potrebbero in teoria far la voce grossa. Non del tutto però, perché ad esempio le McLaren sono in difficoltà, Piastri sesto, il campione del mondo in carica Norris addirittura 14°. Siamo comunque agli albori, la seconda sessione delle 14 sarà molto importante, specie per chi, come Antonelli, ha assaggiato la pista solo per poco. Manuel Codignoni, GR1.
2: La musica, con l'Artist Director Honor che le verrà assegnato nella cerimonia del 27 settembre, Taylor Swift diventa l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, un riconoscimento che le arriva non in qualità di cantante, bensì di regista. Nella sua carriera, Swift ha diretto diversi video e il premio è destinato a chi, da dietro la telecamera, ha saputo ampliare le possibilità narrative dei videoclip. Per Swift è la vittoria numero 31. Dietro di lei, Beyoncé con 30. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
11: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
12: Let's get it started in here.

0: I Black Eyed Peas, let's get started, come dicono loro, cominciamo. E cominciamo, sì, sono le 12 e 11 minuti su Rai Iso Radio e riparte la seconda ora di Da Casello a Casello. Al microfono Monica D'Angelis e tra poco nuovi compagni di viaggio, ma prima aggiorniamo la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo 13 km di coda tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 257. Si transita solo in corsia di sorpasso. Passiamo ora in autostrada, dove sulla variante di Valico, al bivio tra la 1 e Badia e in direzione di Firenze, segnaliamo 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 11 e 800. In A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, abbiamo code per traffico intenso. Passiamo ora in A10 Genova-Ventimiglia, dove tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia segnaliamo 3 km di code a tratti per lavori. E adesso si cambia stile su Rai Iso Radio, arriva Questioni di Stilo.
1: Questioni di Stilo su Rai Iso Radio.
2: Stilosa, stilosa. Ma buongiorno Gian Maurizio Foderaro.
3: Ma ben trovata Sabina Stilo.
2: Come stai?
3: Chissà perché utilizziamo questo che può essere un aggettivo, no? Perché
2: sì, stiloso. L'hai clonato tu, quindi è l'aggettivo. Insomma, è una cosa che
3: beh,
2: esatto.
3: Insomma, è anche abbastanza antichella come cosa. Stiloso, forse lo diciamo nell'83. Però, insomma, tant'è che. Allora, io ti chiedo subito: intanto ringraziamo Filomena Vitaliano che veramente ci dà una
2: buongiorno,
3: nota
2: Filomena.
3: Di stile al nostro, che è arrivata alla fine di questa settimana. Oggi giovedì abbiamo chiuso la prima settimana
2: e dobbiamo è andata.
3: Come ti senti oltre che shakerata?
2: Sì, come anche Monica D'Angelis mi sembra. Allora, mi sento benissimo, tra l'altro oggi mi devo obbligatoriamente sentire bene perché oggi parliamo di salute,
3: quindi
2: oggi affrontiamo questo ambito e vi racconto cosa accade, vi interessa?
3: Ecco, sì, almeno i piatti di questi 50 minuti, poi noi diciamo un'ora, ma noi in realtà in 47 minuti inzeppiamo
2: un sacco di
3: cose e anche tanta musica, quindi siamo dei campioni. Noi potremmo fare gli arredatori di monolocali, capito?
2: Ecco.
3: Perché noi riusciamo in un come proprio gli architetti a sfruttare gli spazi.
2: Ma
3: quindi,
2: tu è da lunedì che mi parli di mattoncini qua, del tutto devi fare l'architetto,
3: no,
2: Gian Maurizio.
3: Perché io come dire visualizzo la radio come se fosse una casa da costruire, da mettere, cioè, e quindi tutto deve avere degli equilibri. Se sposi, ecco, amici architetti, se uno mette un mobile sbagliato in un ambiente, anche se l'ambiente è apparentemente confortevole, tu stai male, quindi devi trovare i giusti equilibri. La radio è fatta di equilibri.
2: È giusto.
3: Allora,
2: quante perle di saggezza, no?
0: È vero?
2: Tanti anni, Foderaro, tanti anni.
3: Ho delle persone che direbbero al contrario di me, ma quello diciamo riguarda la sfera privata.
2: Senti,
3: allora,
2: a proposito di equilibri, visto che insomma la nostra vita anche, no, si regge su degli equilibri importanti. Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, che ricordo si è celebrata il 21 settembre e che richiama l'attenzione su una malattia che riguarda milioni di persone, vogliamo proprio capire quegli equilibri, cioè che cosa sappiamo oggi dell'Alzheimer, soprattutto cosa possiamo fare per prenderci cura della salute del nostro cervello, quindi dai primi segnali alla prevenzione, dall'importanza degli stili di vita, al ruolo dell'alimentazione, insomma cosa ci serve per mantenere attive le funzioni cognitive oltre che frequentare Gian Maurizio Foderaro. E poi c'è una iniziativa che parte proprio dalla tavola e dalla memoria, il libro Le ricette che l'Alzheimer non cancella, dove le ricette diventano anche un modo per conservare i ricordi, le emozioni, i momenti condivisi.
3: Quindi ricette nel senso
2: realizzate dalle persone malate purtroppo di Alzheimer,
3: perché quindi anche i sapori, gli odori eccetera
2: possono
3: stimolare,
2: suscitare,
3: certo.
2: Suscitare ricordi, emozioni,
3: siamo
2: al contrario
3: d'accordo.
2: Magari di un viso, no? Che
3: siamo
2: dici
3: d'accordo.
2: Ma chi sei, cosa vuoi, no? Purtroppo questo accade. Ne parleremo con Jean-Marc Melgari, PhD responsabile unità operativa neurologia Humanitas Gavazzani, la dottoressa Valentina Bordignon, nutrizionista clinica, e poi la dottoressa Alessandra Rosselli, questi i nostri ospiti. Poi in chiusura io mi allaccio su una cosa, non c'entra nulla, anch'io voglio raccontare il mio luogo.
3: Bene, mentre io adesso per chiudere e poi andare con un po' di musica, cioè i social sono ormai davvero molto, come dire, aggressivi e ovviamente catturano tante cose di noi, sanno quanto i nostri gusti e la nostra
2: anche
3: età,
2: noi
3: eccetera.
2: Gliene diciamo tante.
3: E io quindi mi comincio a preoccupare che questo riguarda, perché è qualche tempo, e io invito anche quelli che hanno più o meno la mia età, io apro il telefonino e vedo subito una signorina, di solito anche molto piacevole, che ti fa: attenzione, non sottovalutare i primi sintomi dell'Alzheimer, rispondi a queste 30 domande. Oppure,
2: ma davvero?
3: Stamattina invece dice: attenzione, la demenza senile la demenza senile a volte viene sottovalutata, rispondi.
2: Ma perché poi a
3: queste...
2: telemanda?
3: Ma appunto, mi faccio qualche dubbio, perché loro ovviamente sono settati probabilmente sul target di età, però è un argomento che
2: sì,
3: ovviamente interessa e cattura. E ci sono queste 28 domande, tu rispondi, dice vabbè, vediamo a che punto sto con la mia.
2: E a che punto,
3: ecco,
2: stai? L'hai
3: alla
2: fatte?
3: 29esima ti chiedono i soldi.
2: Non lo saprai mai come stai.
3: Allora, un po' di musica, io non mi ricordo quello che Monica, molto più giovane, si ricorda.
0: Sì, ecco. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: collegamento dall'A14 Bologna-Taranto, dove abbiamo traffico bloccato per incendio verso Ancona. E tra il bivio, tra l'A25 Torrano-Pescara e Pescara Nord, appunto verso Ancona, il traffico è bloccato con questi 5 km di coda a causa di un incendio accaduto al chilometro 368 esterno alla sete autostradale. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, prendere il raccordo Chieti-Pescara, procedere sulla statale 714 in direzione di Ancona, con rientro in autostrada a Pescara Nord.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: L'ultimo anno di scuola.
3: Sta a vedere.
2: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: Rai Su Radio.
2: Questioni di stile su Rai Su Radio.

0: Ed eccoci su Raiso Radio, partiamo in compagnia di Sabina Stilo e vorrei anche salutare i miei preziosissimi colleghi Francesco Ciavardini alla parte tecnica, Filomena Vitagliano, ecco ancora buongiorno, Angelo Dello Jacopo in redazione e poi noi siamo qui tutti belli, pronti, caldi per... Are you ready? Siete caldi, come diceva Madonna. Allora, diventiamo seri perché dobbiamo parlare di una cosa molto importante. I numeri sono allarmanti, oltre 1 milione di persone in Italia che convivono con una forma di demenza e secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità circa 550-660 mila, quindi sono numeri veramente importanti, di queste persone hanno una demenza di Alzheimer e sono numeri che coinvolgono direttamente anche circa 3 milioni di familiari, perché chiaramente quando in una famiglia si ammala una persona poi si ammala l'intera famiglia. Ma quali sono i primi segnali che una persona tende magari più facilmente a sottovalutare senza rispondere alle domande chiaramente che arrivano a Gian Maurizio Federaro la mattina per fare il famoso test? Allora, queste domande le rivolgiamo al nostro ospite Jean-Marc Melgari, PhD, responsabile del Neurologia Humanitas Gavazzani. Ben trovato, dottore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Ecco, partiamo proprio dalla domanda base, no? Che cos'è l'Alzheimer, come si manifesta, ma soprattutto come distinguere un normale problema di memoria legato magari all'età da un segnale che merita invece un approfondimento neurologico?
1: Allora, innanzitutto l'Alzheimer è la forma di demenza più frequente nella popolazione. Noi per demenza intendiamo un'alterazione cognitiva progressiva delle funzioni cognitive, per l'appunto, quindi dei deficit cognitivi progressivi. Generalmente l'Alzheimer esordisce con un problema di memoria recente, dopodiché si possono associare disturbi di ragionamento, un impoverimento del linguaggio, una difficoltà nell'orientarsi, nel risolvere problemi, nello svolgere compiti motori complessi o anche alterazioni della personalità e del comportamento. Chiaramente quello che bisogna evitare è un po' l'autodiagnosi.
0: Sì, quindi, quello in tutto.
1: Di fronte... Com'è?
0: Dico, quello in tutto, diciamo, dovrebbe essere una regola, certo, di base in qualsiasi tipo di patologia.
1: Certo, quindi di fronte a campanelli d'allarme come un disturbo di memoria recente o delle difficoltà di ragionamento, io mi sentirei di consigliare, come prima battuta, di recarsi dal medico di medicina generale, il quale poi indirizzerà il paziente verso gli ambulatori cosiddetti CDCT, che sono i centri certificati per i disordini, sì, cognitivi e le demenze, dove si potrà porre in essere tutta una valutazione diagnostica e poi impostare le cure e l'assistenza continuativa del paziente.
0: E senta,
1: è chiaro, sì, che per una diagnosi bisogna fare degli accertamenti di neuroimmagini, quindi radiologici, ma anche ci sono sempre più a disposizione delle possibilità di biomarcatori, che sono sia biomarcatori d'immagine che biomarcatori fatti attraverso delle analisi ematiche o altri tipi di prelievo.
0: Quindi, insomma, sottoporsi chiaramente a una serie di accertamenti, quello è il primo passo da fare. Quando si hanno appunto queste sensazioni di perdita, ricordiamo, di memoria breve, no? Perché è
1: di
0: una caratteristica
1: breve,
0: ricordare il passato delle persone con l'Alzheimer, almeno io ho avuto mia nonna, ricordo questa particolarità. Senta, ma si può prevenire o più realisticamente ridurre il rischio di svilupparlo? E poi le nuove terapie, che cosa è realmente cambiato?
1: Allora, per quanto riguarda la prevenzione, è possibile ridurre il rischio, anche se questo non significa eliminarlo in assoluto, ovviamente. Eliminare la possibilità di ammalarsi è impossibile, però la prevenzione inizia già abbastanza presto. Per
0: ecco,
1: esempio,
0: da che età? Perché l'Alzheimer si può anche manifestare, a partire da quando?
1: Allora, il più delle volte si manifesta dopo i 60 anni, ma ci sono forme anche giovanili che possono presentarsi molto prima, i cosiddetti early onset. È importante una buona scolarità e il mantenimento di una vita intellettualmente attiva. Questo aumenta la nostra riserva cognitiva. Poi ci sono degli altri fattori, secondo me, importanti, che sono quelli anche validati in letteratura, legati a una buona salute cardiovascolare, cioè mantenere sano il cuore e il nostro sistema cardiovascolare coincide con un mantenimento migliore delle funzioni cerebrali e quindi prevenire l'obesità, il diabete, l'ipertensione, evitare il fumo di sigaretta, l'eccessivo consumo di alcolici, evitare anche la sedentarietà e favorire appunto uno stile di vita intellettualmente stimolato e stimolante in contatto con il mondo. C'è un'altra cosa che spesso ci si dimentica di fare con soprattutto le persone più anziane, che è quello di trattare precocemente i disturbi della vista e dell'udito, per tenersi, per così dire, in costante interazione attiva con gli altri.
0: Ecco, beh, questo è tutto importante, e chiaramente rivolgersi sempre all'esperto, quello è il consiglio che è necessario. Allora, io la devo salutare, dottor Melgari, grazie di essere stato con noi, poi chiaramente anche per capire cosa è cambiato nella cura e quelli sono gli esperti che chiaramente ci possono aiutare in questo. Grazie di essere stato con noi su Rai su Radio.

0: Siamo nuovamente in A14 Bologna-Taranto tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda che defluiscono sulla corsia di sorpasso a causa di un incidente avvenuto al chilometro 368 esterno alla sede autostradale. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, prendere il raccordo Chieti-Pescara, procedere sulla statale 714 in direzione di Ancona con rientro in autostrada a Pescara Nord.
1: Eccoci, grazie anche per queste informazioni alla nostra bellissima Monica, sempre
0: grazie.
1: Molto pacata, tranquilla Monica, che bello, che bel carattere. E allora, cari amici, parliamo delle nuove linee guida dell'OMS pubblicate proprio quest'anno, che raccomandano con evidenza moderata ma in modo condizionale un'alimentazione sana, equilibrata e varia per contribuire a ridurre il rischio di declino cognitivo e demenze. Ne parliamo proprio con la dottoressa Valentina Bordignon, nutrizionista clinico, dirige il centro UMED, che è un polo di eccellenza nella dermobiotica e medicina integrale. Dottoressa, bentrovata.
2: Buongiorno Sabina, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già accennato qualcosa il precedente ospite riguardo sì. Un po' i fattori anche di rischio, attenzione alle patologie cardiovascolari, andremo anche su quello, però io con lei vorrei anche concentrarmi sull'importanza della dieta. Ecco, quanto
2: certo.
1: può incidere la dieta sul rischio di sviluppare una demenza?
2: Allora, diciamo che l'OMS, poi queste linee guida sono attualissime perché parliamo proprio di luglio 2026, quindi
1: sì.
2: ora, promuove un approccio basato sull'intera dieta in realtà, piuttosto che sui singoli nutrienti, però è vero che se dobbiamo scegliere un modello alimentare, ovvio che la nostra dieta mediterranea

0: Germania è un approccio, uno stile di vita eccellente. Perché? Perché se noi pensiamo frutta, verdura, legumi, cereali integrali, i semi, la frutta secca, l'olio buonissimo che abbiamo di oliva, il pesce, tutto ciò dà e fornisce fibre, polifenoli e substrati fermentabili per il nostro microbiota intestinale. Quindi tutta una serie di elementi fondamentali affinché un equilibrio nell'intestino ci porta ad un minore rischio di sviluppare quella che viene chiamata la neuroinfiammazione, quindi un'alterazione addirittura della barriera ematoencefalica, tanto che si parla moltissimo ormai di legame tra un corpo sano, l'intestino sano e quindi il rapporto intestino-cervello. Quindi insomma la nostra alimentazione è ricca di alimenti ottimi, dobbiamo invece limitare alcuni alimenti che fanno male al corpo, fanno male al cervello, alzano il colesterolo, come per esempio gli alimenti ultraprocessati, l'eccesso di zuccheri. È molto importante avere un normo peso, perché l'obesità e l'insulino resistenza porta poi a diciamo un rischio maggiore di demenza quando siamo più grandi. E poi anche attenzione ai grassi saturi, l'eccesso di sale, perché anche l'ipertensione è qualcosa che ci può far male, come abbiamo visto. E poi anche il consumo eccessivo di alcol e il fumo. Perché, come dicevamo, la salute vascolare è strettamente collegata alla salute cerebrale.
1: Certo, certo. Allora, possiamo dire, esiste un alimento che, come dire, definirlo veramente nemico del cervello oppure uno che fa veramente la differenza? Se potessimo, allora, insomma, ecco, sì, sintetizzarla con uno in assoluto.
0: Allora Sabina, diciamo che leggendo le linee guida l'approccio non è basato su il singolo nutriente, no?
1: È l'insieme di fattori,
0: dieta. È un insieme di fattori che ci fanno stare bene, e poi queste modifiche devono far parte della nostra vita da subito, non ce le dobbiamo ricordare quando siamo grandi, quindi 60-70 anni, che uno magari ha un po' paura. Però sicuramente una dieta un pochino più verso il vegetale, quindi la frutta, la verdura, i legumi piuttosto che la carne rossa, gli insaccati, i formaggi, quindi insomma un approccio un pochino più così.
1: Ecco, c'è a volte la necessità di integrare, no? Io penso che ci sono anche delle persone che, soffrendo di Alzheimer, hanno dei problemi, no? Hanno un po' di malnutrizione perché non riescono magari a mangiare, hanno una perdita di massa muscolare. Ecco, ci sono degli integratori utili non solo per le persone che hanno già l'Alzheimer, ma anche insomma chiaramente per chi cerca di prevenire questa patologia.
0: Sì, allora guarda, sicuramente bisogna partire da un'alimentazione sana, però è vero che c'è un insieme di integratori che sono un pochino più utili, però non bisogna poi utilizzarli così da soli, senza una prescrizione medica così di routine, perché ovviamente solo se c'è una carenza diagnosticata poi l'integrazione è importante. Però se dovessimo elencarne alcuni, sicuramente la vitamina B12, la vitamina E, gli omega 3 e anche se ce n'è carenza multivitaminici oppure integrazioni con sali minerali, soprattutto con il magnesio.
1: Allora, un ultimo consiglio prima di salutarci, dottoressa, a chi ci sta ascoltando?
0: Allora, io direi che, ecco, abbiamo parlato di alimentazione, diciamo, diamo questa chicca: la dieta può influenzare il cervello non soltanto attraverso i nutrienti, che ovviamente raggiungono direttamente l'organismo, ma anche attraverso il microbiota e i suoi metaboliti. Perché? Perché un intestino sano vuol dire un corpo sano, e quindi abbassiamo l'infiammazione e tutte quelle patologie metaboliche e cardiovascolari che sono legate a questa infiammazione sistemica.
1: Bene, grazie alla dottoressa Valentina Bordignano. Buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi.

0: stanza vuota. Emma e Fabri Fibra con Antidroga. E ora alle 12.45 ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta scorrevole sulla nostra rete, fatta eccezione per alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incendio si sono formati 6 km di coda tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord per chi viaggia in direzione di Ancona. I tempi di percorrenza sono di circa 35 minuti e a chi viaggia verso nord, in questo caso, consigliamo di uscire presso la stazione di Pescara Ovest, percorrere il raccordo Chieti-Pescara per poi rientrare presso la stazione di Pescara Nord. Sulla 1 Milano-Napoli invece un mezzo in avaria sta causando 1 chilometro di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, e segnaliamo code anche sulla A9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per l'attraversamento della dogana svizzera. Inoltre vi ricordiamo che sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per lavori di ammodernamento, rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 novembre, e che in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio. Per lo stesso motivo, sulla A7 Serravalle Genova è chiusa in entrata la stazione di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso il consiglio è di utilizzare la stazione di Tortona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Questioni di stile su Rai Isoradio.

0: when we fell in love.
1: E vi voglio raccontare adesso una iniziativa bellissima, perché in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer gli anziani delle RSA e MEIS hanno ricostruito insieme ai cuochi, pensate, i piatti della loro vita. Cioè io... c'è tanta poesia in questo, io mi emoziono a sentire queste storie, ad esempio dalla trota pescata sul Piave ai baci di dama preparati sulla stufa a legno. Ne parliamo con Alessandra Rosselli, direttore medico, Chief Medical of Pfizer e MEIS Italia. Ecco, ci penso di aver detto tutto giusto. Benvenuta dottoressa, benvenuta.
2: Buongiorno, piacere, ecco, di conoscervi.
1: Piacere a lei.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora parliamo della memoria, che sicuramente vacilla con l'Alzheimer anche tanto, no? Su un nome, una data, un volto, sulle necessità, anche le proprie abitudini, però spesso continua a riconoscere un profumo, magari anche di cucina, di un soffritto, piuttosto un gesto, quello di impastare una frolla, no? E il tempo di cottura di un risotto. Ecco, tra questi odori sopravvive questa parte profonda della nostra identità. Possiamo dire che è una memoria che anche l'Alzheimer fatica a cancellare?
2: Sì, esatto. È tutto giusto quello che lei ha detto, perché è proprio vero che nelle persone affette da malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, per esempio, alcune capacità cognitive vengono effettivamente compromesse prima di altre, e altre invece tendono a mantenersi integre nel tempo. E questo significa, nella maggior parte dei casi, che la memoria episodica e soprattutto quella a breve termine tendono a deteriorarsi precocemente, mentre alcune forme, come quella procedurale, la memoria procedurale, quella legata proprio ai ricordi di vecchia data, agli odori e ai sapori, si conservano più a lungo.
1: Ecco, ed è proprio da questa intuizione che nasce la cucina della memoria, questo progetto che MEIS Italia ha presentato proprio in occasione della giornata. Di che cosa si tratta? Perché avete messo insieme gli anziani ai cuochi, giusto?
2: Sì, esatto, perché... la cucina terapeutica fa parte già delle attività che si svolgono nelle nostre strutture, ma in questo caso non si tratta soltanto di attività pura, si tratta di stimolazione cognitiva vera e propria. Quindi gli educatori hanno supportato questa liaison, appunto, tra lo chef e le nostre residenti, i nostri residenti, perché ci sono anche alcuni uomini. E l'iniziativa utilizza proprio la cucina come strumento di stimolazione cognitiva, sensoriale e relazionale. I profumi, i sapori e i gesti quotidiani riescono proprio a riattivare ricordi anche profondi, anche quando altre capacità cognitive sono già compromesse.
1: No, ma che emozione poi immagino vedere gli anziani, no, che si adoperavano per tirar fuori le ricette, ma si ricordavano gli ingredienti, anche la modalità di cottura di un particolare piatto. Ecco, magari quale piatto ha emozionato di più, diciamo così?
2: In realtà sono stati tutti emozionanti, perché abbiamo proprio visto negli occhi delle persone proprio il riaffiorare di sensazioni talmente positive legate alla loro infanzia. Alcuni ricordavano bene tutta la ricetta, altri ricordavano magari gli ingredienti e non la durata della cottura, e quindi in questo lo chef supportava.
1: Ecco, come interagivano con lo chef? Lo rimproveravano, no? È troppo salato, stai mettendo troppo sale, lo stai girando troppo, mantecando poco?
2: Devo dire che in realtà lo chef gli ha lasciati molto fare, proprio nell'ottica di tirare fuori quello che di meglio poteva venire da loro, quindi c'è stata un'interazione decisamente divertente, a volte anche con l'atteggiamento da parte delle residenti nei confronti degli chef, dei nostri nonni, proprio, no? Proprio come se gli chef fossero i loro nipoti o comunque qualcuno a cui stavano con grandissimo orgoglio insegnando questa ricetta tipica che loro tenevano al fatto che poi fosse tramandata.
1: Senta, e c'è una ricetta che lei, dalla voce mi sembra giovanissima, ha portato a casa che magari non conosceva?
2: Sì, devo dire che pur da piemontese non conoscevo esattamente quale fosse la ricetta dei baci di dama.
1: Ah, i baci di dama, neanche io, devo dire la verità, non sono piemontese, vabbè, non è una giustificazione. Tu, Gian?
2: Li ho sempre mangiati, ma non li ho mai cucinati, ed è stato particolarmente interessante, per esempio, il dettaglio relativo al metodo di tostatura delle mandorle. specificando che per dare un gusto un pochettino più attrattivo, più pungente, venivano a volte tostate anche delle mandorle amare, erano la prima scelta, ma venivano tostate anche delle mandorle amare in modo da rendere il gusto più particolare,
1: ecco, vedi?
2: Per esempio.
1: Ecco, questa cosa non si sapeva, quindi diciamo che gli anziani non sono soltanto destinatari delle cure, ma diventano protagonisti e custodi di un sapere da trasmettere. Questa è una cosa meravigliosa, sicuramente confusi, ma gli si dà la possibilità di sentirsi ancora vivi, no? Ancora parte del mondo, quindi complimenti veramente per questa iniziativa. E allora la ringrazio perché è veramente stata un racconto. Poi pensate, 27 ricette. 27, giusto, dottoressa?
2: Sì, esatto. Abbiamo tirato fuori un bel libricino di ricette, sì, che verrà condiviso anche tra strutture di varie regioni, in modo da condividere le tradizioni di ciascuna persona che ha collaborato a costruirla.
1: Bene, ecco, non mi sentivo più al microfono. 27 ricette, quindi un viaggio nella grande tradizione gastronomica italiana, riconosciuta, lo vogliamo anche ricordare, no? Nel mondo come patrimonio UNESCO, dove ogni piatto è accompagnato da un ricordo, un aneddoto, un consiglio tramandato in famiglia, una piccola buona pratica, ecco, proprio custodita per generazioni. Ci stanno anche raccontando, insomma, un po' di cose qui agli amici. Intanto grazie, dottoressa, grazie e buon lavoro.
3: Bene.
2: Grazie a voi.
3: Noi abbiamo giusto un minuto per salutarvi. La prima settimana è conclusa e di conseguenza noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo. Quindi ci dovrei dire la prossima volta
1: vi porterò.
3: Ecco, quando sarà il prossimo appuntamento con i luoghi, ecco, i luoghi del cuore. Bene, alla prossima settimana.
1: Grazie
3: alle 13
1: tutti.
3: Le notizie.
1: Ci ritroviamo lunedì. Ciao.

0: GR1.
1: Allarme droni, Mosca vuole colpire l'Italia, Francia e Spagna, ma la notizia attribuita dal quotidiano Il Mondo alla CIA non trova conferme. Il ministro Crosetto invita a non gettare benzina sul fuoco. Vertice Stati Uniti-Cina, Trump cerca l'intesa con Xi Jinping su Iran, intelligenza artificiale e tariffe doganali, resta il nodo di Taiwan. Il presidente Mattarella a Torino per il Salone del Gusto, biodiversità, patrimonio da tutelare. L'operaio precipitato al Colosseo, monumento chiuso, anche oggi si indaga sulla dinamica dell'incidente e a Padova un'altra vittima del lavoro. È il giorno della sì, Damiano David sposa Dove Cameron, Montalcino blindata per il matrimonio più atteso dell'anno. Gilas Call, Giorgia torna a Roma, appuntamento stasera al Palazzo dello Sport, in scaletta 30 anni di successi. Sport, da una nazionale all'altra, dopo la delusione degli azzurri della pallavolo, eliminati ai quarti degli europei, domani l'esordio dell'Italia del calcio in Nations League.
2: Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e pubblica.

Le 13:04 minuti su Rai Iso Radio, ancora in compagnia di Monica D'Angelis al microfono, la parte tecnica accompagnata da Alessandro Adriani. Aggiorniamo subito la viabilità per chi è in viaggio sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano. In direzione di Milano segnaliamo un incidente al chilometro 5 e 500. Passiamo ora sulla 3 Napoli-Salerno, dove l'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia abbiamo 4 km di code a tratti per lavori, e code a tratti per lavori anche tra San Bartolomeo e Albenga in direzione di Genova. Passiamo ora sul tratto della 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona si registrano 6 km di coda che defluiscono sulla corsia di sorpasso a causa di un incendio al chilometro 368 esterno alla sede autostradale. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere il raccordo Chiedi-Pescara, procedere sulla statale 714 in direzione di Ancona, con rientro in autostrada a Pescara Nord.

The Bausa con Lose Myself qui su Rai Iso Radio. E ora aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A4 Brescia-Padova, 10 km di coda per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera in direzione di Venezia. Sulla tangenziale nord di Milano abbiamo code a tratti tra la strada provinciale 131 Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A7 Milano-Genova, 1 km di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Bonacci con Maledetto Me su Rai Iso Radio. E ora torniamo subito agli aggiornamenti del traffico, dove sulla A4 Brescia-Padova abbiamo 8 km di coda per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera in direzione di Venezia. Torniamo ad aggiornare la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona si registrano 5 km di coda che defluiscono ora su tutte le corsie a causa di un incendio che era accaduto in precedenza al chilometro 368 esterno alla sede autostradale e ora spento. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere il raccordo Chieti-Pescara, procedere sulla statale 714 in direzione di Ancona, corriendo entro in autostrada a Pescara Nord. Continuiamo passando ora in A1, dove tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima si registrano code per un incidente accaduto al chilometro 5 e 500. Rimanendo sempre in A1, al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 215.

J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. E noi ci spostiamo di nuovo in autostrada perché arrivano nuovi aggiornamenti sulla 10 Genova 20 miglia tra San Bartolomeo e Albenga in direzione di Genova. Abbiamo un chilometro di code a tratti per lavori, 4 chilometri di code a tratti per lavori invece tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di 20 miglia. Passiamo ora sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli abbiamo un chilometro di coda, e sulla A23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizia in direzione di Tarvisio.

18. Traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra lo svincolo di Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno, abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 29 e 400.

Michele Zarrillo con l'elefante e la farfalla, questa gold delle 13.40 su Rai Isoradio. E per chi si fosse appena sintonizzato, ritorniamo ad aggiornare la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio per la A25 Torana-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Si registrano ancora 5 km di coda che defluiscono su tutte le corsie per un incendio ormai spento che era avvenuto al chilometro 368. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere il raccordo Chieti-Pescara, procedere sulla statale 714 in direzione di Ancona con rientro in autostrada a Pescara Nord. Continuiamo spostandoci in A1, Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 175. Mentre tra il bivio di Ramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli abbiamo un chilometro di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 579. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia permangono 5 km di code a tratti per lavori. E passiamo ora alla Firenze Pisa Livorno, dove tra lo svincolo di Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 29 e 400.

Gaia con Bossa Nostra, 13 e 48 minuti, siete su Rai Iso Radio, vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app Rai Play Sound. E ora per chi è in viaggio aggiorniamo ancora la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio A25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione di Ancona scende a 1 chilometro la coda per l'incendio ormai spento, è avvenuto al chilometro 368. Continuiamo andando, spostandoci sulla A24 Roma-Teramo, dove tra Tivoli e Castelmadama in direzione di Teramo segnaliamo materiali dispersi al chilometro 14 e 500. Attenzione perché si tratta di olio sull'asfalto, quindi moderate la velocità. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli abbiamo traffico rallentato e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Empoli e Empoli-Ovest in direzione di Livorno 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 29 e 400. Concludiamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio di Ramazzone Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 579.

Arezzo e Fra Quintale con Che colpa ne ho. 13 e 55 minuti, mancano pochi minuti al GR1 e prima di lasciarvi ai titoli del GR1 un aggiornamento dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Milano-Genova un chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 4 Brescia-Padova traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio. La biodiversità è un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Occorrono iniziative urgenti, ha sottolineato il capo dello Stato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. Il conflitto russo-ucraino potrebbe allargarsi ai paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, e l'allarme lanciato dalla CIA e diffuso dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, e anche il ministro della difesa Crosetto rassicura: nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. In Polonia un cittadino ucraino di 31 anni è stato arrestato per aver aggredito con un coltello 5 persone, 4 uomini e una donna, all'interno di un'abbazia nel distretto di Jaroslav, nella parte orientale del paese. Uno dei feriti, un prete, è morto. A meno di 24 ore dall'incidente mortale sul lavoro al Colosseo, un altro operaio edile ha perso la vita. È accaduto a Padova, dove un uomo di 51 anni è precipitato nel vano ascensore di un edificio in cui era impegnato in lavori di ristrutturazione. A Roma intanto muove i primi passi in inchiesta sul decesso del 22enne Andrea Moretti, avvenuto all'interno del sito archeologico, che rimarrà chiuso almeno fino a domani compreso. A Salerno, nel centro del paese, ieri sera una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. La giovane è stata appena dimessa, indaga la polizia. L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Le 14.07 precise su Rai Iso Radio, al microfono ancora Monica D'Angelis a tenervi compagnia fino alle 15, e tra poco anche io, Chiara e il Green. Ma prima di lasciarvi a io, Chiara e il Green, aggiorniamo la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, abbiamo 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 579. Attenzione, perché l'incidente è presente sulla corsia di marcia. Passiamo ora alla variante di Valico, dove tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 4, che sta causando attualmente 2 km di coda. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Napoli Stazione e Via Marina Centro in direzione di Salerno, abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 2. Concludiamo con la 4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia un incidente segnalato al chilometro 135,2. E dopo l'infomobilità parliamo di un altro modo di muoversi con...
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Rai Iso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Oggi è giovedì e allora siamo pronti per iniziare a pensare al weekend. Un weekend importante, perché da oggi fino a domenica a Torino torna a terra madre Salone del Gusto, la manifestazione internazionale che è dedicata al cibo buono, pulito, giusto, alle politiche alimentari. È organizzato da Slow Food, la città di Torino, la regione Piemonte, col patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e da Ismea. Quest'anno l'evento celebra i 40 anni di Slow Food Italia, ovviamente nel ricordo di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che è scomparso lo scorso maggio. Un bel appuntamento che mi faceva piacere segnalarvi. Prima di iniziare a entrare nel merito della nostra puntata, oggi continuiamo a occuparci di caldo, questo caldo che veramente continua a non darci tregua. Lo facciamo con gli amici di Italy for Climate, che tornano come in ogni edizione il giovedì qui a Io, Chiara e il Green. Prima però subito un po' di musica.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono trascorsi quasi 3 mesi dall'ultima volta che ci siamo sentiti, quindi do un caloroso bentornato agli amici di Italy for Climate. Oggi con noi c'è Chiara Montanini. Ciao Chiara, buon pomeriggio.
1: Ciao Chiara, ben trovata e buon pomeriggio a tutti.
0: Sarà il caso di fare il punto della situazione di questo tempo che abbiamo trascorso senza sentirci. Che estate è stata? Scusa il gioco di parole.
1: Beh, guarda, questa del 2026 è stata un'estate che penso, insomma, ricorderemo, che è rimasta un po' sulla pelle di tutti e non solo perché spero, insomma, almeno qualcuno sia andato al mare a rilassarsi un po'. E il motivo, noi come sempre parliamo, no, di crisi climatica, di cambiamento climatico, che cosa sta succedendo al pianeta e alle temperature. Beh, da questo punto di vista direi che l'estate 2026 è stata un po' purtroppo emblematica. Probabilmente è stata la prima volta in cui veramente in modo molto diffuso abbiamo percepito, abbiamo proprio vissuto sulla nostra pelle delle temperature, un modo proprio di vivere le giornate estive totalmente diverso da come siamo abituati, da come eravamo abituati fino a poco tempo fa, diverso rispetto a come qualcuno di noi ricorda magari le proprie estati da bambino, no? Parlo naturalmente innanzitutto delle temperature altissime che non ci hanno lasciato tregua non solo di giorno ma anche di notte e per sempre più giorni. Parlo di andare a fare il bagno al mare e non sentire più quel refrigerio, quel piacere di frescura dato dalla temperatura, perché in effetti anche i nostri mari si stanno scaldando e si stanno scaldando molto in fretta. E allo stesso tempo, soprattutto al nord, ma non solo, già ci sono stati, insomma, episodi di grandinate molto intense. Io sono a Roma e anche a Roma nel mese di agosto ce n'è stata una, insomma, che ci ha particolarmente colpito per la dimensione dei chicchi di grandine, che veramente sta rendendo questi eventi non più solo, come dire, problematici perché magari ti bagni, no? Ma problematici perché magari ti fai male o magari ti si rompe il vetro della macchina. E quindi, insomma, mi sento di dire che non più solo dal nostro osservatorio di, come dire, studiosi ed esperti della transizione, della sostenibilità, ma più in generale da un osservatorio, come dire, collettivo e condiviso, quest'estate è stata effettivamente forse un po' diversa, diciamo particolarmente diversa rispetto alle precedenti.
0: Segna un po', no? Un prima e un dopo quest'estate. Allora diventa importante anche capire se i numeri, la realtà dei fatti, conferma quello che stiamo percependo ormai da qualche estate a questa parte, ma in questa in particolare.
1: Eh sì, noi come al solito cerchiamo sempre un po' di risposte, diciamo, in quello che la comunità scientifica ci racconta e nei numeri, perché abbiamo bisogno di capire se quello che abbiamo percepito sia effettivamente realtà o se sia magari frutto di, insomma, una fatica.
0: I numeri cosa dicono?
1: I numeri ci dicono che sicuramente innanzitutto l'estate del 2026 è stata con ogni probabilità la più calda per l'Italia degli ultimi 75 anni, ha superato il record anomalo del 2003 che immagino ti ricorderai e ricorderanno anche gli ascoltatori, anche per i numerosi blackout, insomma, le difficoltà che abbiamo vissuto. Ecco, il 2026 quasi sicuramente ha superato questo record ed è stata particolarmente calda per l'estate e per l'Italia, ma non solo per l'Italia, anche per molti paesi europei, Regno Unito, Francia, hanno tutti registrato record di numeri di giornate superiori ai 30 gradi, che ad esempio nel caso del Regno Unito, insomma, non è una cosa così comune come è nei paesi mediterranei. In Francia molti giorni hanno superato anche i 40 gradi per la prima volta e anche l'impatto, diciamo, in Europa tutta dal punto di vista delle ondate di calore e anche di diciamo impatti sanitari sono stati particolarmente elevati. E poi non ci dobbiamo dimenticare neanche quello che è successo in Nepal, in cui, insomma, un'alluvione devastante, lo sappiamo, è stata scatenata da una frana, ma sappiamo anche, insomma, con, diciamo, buona probabilità che questa frana a sua volta è stata scatenata dallo scioglimento degli ghiacciai e del permafrost. Quindi, insomma, anche questa è una conseguenza dell'estremo che le estati stanno raggiungendo sempre più a casa nostra e non solo. E tanti dati, peraltro, mi fa piacere segnalare un'iniziativa molto, molto interessante e curiosa del Sole 24 Ore con 3B Meteo, che raccolgono un po' di dati sulle province italiane. Io ne ho raccolto ad esempio qualcuno per quanto riguarda la provincia di Roma, dove siamo, ad esempio nel 2010 i giorni di caldo estremo, ovvero con temperature sopra 35 gradi, quindi temperature veramente da impazzire, erano stati 4 nel 2010, nel 2025 sono diventati 25, quindi, insomma, sono aumentati enormemente. E allo stesso modo, così come il numero di giorni di caldo estremo, anche le cosiddette notti tropicali, quindi quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi, sono praticamente raddoppiate nel giro di 15 anni, e questa è una delle conseguenze anche sull'impatto della salute che queste temperature si porta con sé, il fatto di non riuscire a trovare refrigerio neanche di sera. E quindi
0: ne abbiamo, diciamo, fatto esperienza tutti, perché anche noi trasmettiamo e viviamo a Roma e quindi sappiamo benissimo che cosa vuol dire, dopo aver passato una lunga e faticosa giornata a 40 gradi, non riuscire a dormire neanche la notte, stare lì attaccati a un climatizzatore cercando, insomma, di arrivare all'alba indenni e meno sudati possibile, cara Chiara. Allora, noi tra poco continuiamo a parlare di questo caldo, cerchiamo di capire anche cosa ci dicono gli scienziati, che cosa sta cambiando. Prima però, linea alla regia.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: Rai su Radio.
6: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo.

0: Lucio Dalla, Anna e Marco qui su Raiso Radio e torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il Bivio, variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 266 e 500. 2 chilometri di coda per un incidente tra la diramazione Roma Sud Valmontone e in direzione di Napoli e siamo intorno al chilometro 579. Concludiamo con la 4 Torino-Trieste. Tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 135-200 e ora di nuovo io, Chiara e il Green.
1: Noi siamo ancora in diretta con Chiara Montanini, Italy for Climate, il centro studi della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che anche in questa stagione di Io, Chiara e il Green porta le sue conoscenze, i suoi dati in questa trasmissione per farci capire un po' meglio che cosa sta succedendo. Soprattutto ne vogliamo sapere di più di questo caldo. Passerà, non passerà? Questa è stata davvero l'estate più calda di sempre, la più fresca dei prossimi anni, Chiara, chi lo sa? Ma cosa dicono gli scienziati appunto intanto di questa lunga estate caldissima? Ma visto che siamo in radio, citiamo gli 883.
2: Beh, chissà, la lunga estate caldissima che raccontavano loro, pensa oggi quanto invece ci sembrerebbe, come dire, fresca e piacevole probabilmente. Comunque sì, insomma, lo abbiamo già accennato, per quanto riguarda l'Italia in particolare, l'estate 2026 è arrivata sul podio delle estati più calde dal 1950 ad oggi. Lo è stato per noi, lo è stato anche per insomma, diverse aree dell'Europa occidentale, poi loro peraltro anche forse un po' meno attrezzati di noi, no? Dal punto di vista anche del raffrescamento degli edifici, quindi si sono forse trovati anche un po' più impreparati davanti a queste temperature e anche lì insomma lo abbiamo visto anche dal punto di vista del racconto giornalistico, nei telegiornali, insomma hanno vissuto queste ondate di calore veramente diciamo con una preoccupazione e con la sensazione appunto che forse ci troviamo oggi diciamo con un prima e con un dopo, anche perché gli impatti poi lo sappiamo, noi parliamo insomma anche un po' come dire con leggerezza se vuoi del mio problema che il mare era troppo caldo, che dovevo stare attaccata al condizionatore di giorno e di notte, però la verità è che questi sono problemi diciamo se vuoi anche da persone in parte privilegiate o che comunque insomma si sono già potute attrezzare per affrontare queste temperature. Il problema invece sono tutti quelli che non si possono attrezzare, sia per questioni di povertà energetica e diciamo difficoltà ad accedere a queste risorse, ma anche per tutti quelli che sono costretti a lavorare in queste temperature, magari per strada, penso agli operai, a chi deve magari rifare le strade o aggiustare tubature.
1: E poi ci sono insomma, le categorie vulnerabili che vengono insomma sempre citate, ma non è mai abbastanza, ma insomma sono le persone più grandi, le persone anziane e i bambini che soffrono terribilmente chiaramente queste condizioni incredibili. E allora Chiara, io ti chiedo, visto che insomma noi qui facciamo comunicazione, se quest'estate può aver cambiato una volta per tutto il modo anche in cui raccontiamo la crisi climatica?
2: Ma allora secondo me un pochino sì, e forse questo può essere l'unico piccolo, per così dire, aspetto positivo di quello che sta succedendo, volendo insomma provare sempre a trovarlo, perché insomma nella tragicità del tutto ci siamo resi conto che sia nel parlato comune, no, nelle chiacchiere diciamo da bar o con il negoziante, ma anche sui giornali, al telegiornale, insomma nei vari media, effettivamente si è parlato molto di più di questo caldo e delle ondate di calore che insomma si sono susseguite una dopo l'altra in quest'estate, con un riferimento più esplicito alla crisi climatica, oppure quando non si è riusciti ad essere diciamo così coraggiosi e così decisi, quantomeno non più potendo diciamo minimizzare o un po' come dire normalizzare, no, la questione, ma effettivamente evidenziando quanto siamo di fronte ad una situazione del tutto anomala. Il problema, lo abbiamo detto spesso e insomma è utile sempre ricordarlo, è che questa anomalia non è più tale, è diventata permanente, cioè stiamo entrando effettivamente in una nuova fase, come dire, climatica e se da una parte diventa importante prenderne consapevolezza per potersi attrezzare, no? Ad esempio leggo spesso negli ultimi mesi, cosa che fino a qualche tempo fa non era, di ad esempio progetti di rifugi climatici che moltissime amministrazioni locali e città stanno provando ad avviare, perché si rendono conto che la vita in città per molte settimane dell'anno ormai diventerebbe altrimenti invivibile. Queste sono ad esempio, no, soluzioni di adattamento climatico, quindi di diciamo della nostra capacità e tentativo di sopravvivere a queste temperature. Dall'altra però, insomma, ricordiamoci sempre che la prima cosa su cui non dobbiamo assolutamente mollare la presa è staccare la spina a questo cambiamento climatico. Più andiamo avanti e più il gioco si fa duro, diciamo, e insomma la sfida si complica, ma
1: perché il tempo stringe,
2: diretta.
1: Perché il tempo stringe, quindi insomma non perdiamo tempo. Questo è l'invito, visto che quest'anno abbiamo sentito proprio sulla nostra pelle, no? Oltre a leggerlo sui giornali, oltre ad ascoltare gli allarmi che vengono lanciati da anni. Chiara, io ti ringrazio moltissimo, sempre felice di sentirti. Con Italy for Climate l'appuntamento è per giovedì prossimo, e ora, visto che li abbiamo citati, direi che è arrivato anche il momento di ascoltarli, e poi iniziamo a occuparci di Weekend, gli 883.

8.3 con Come mai, le 14.38 minuti, e noi per chi è in viaggio ritorniamo ad aggiornare la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. E rimanendo sempre in A1 tra il nodo A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 579. Sulla A4 Torino Trieste tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo 4 km per un incidente accaduto al chilometro 135 e 200.

0: Siete pronti a saltare in sella? C'è un appuntamento che non potete perdere, perché dal 26 al 27 settembre debutta il Valbeat in Valsugana Ciclo Music Festival. Di che cosa si tratta? Ci facciamo raccontare tutto dal direttore dell'APT Valsugana, Michele Oriente. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ma insomma, che succede? La musica, la bicicletta? Ci racconti un po' come si mettono insieme queste due grandi passioni?
1: Allora, Valbeat è agli sgoccioli. Mancano 3 giorni esatti, inizierà il 26 di settembre e si concluderà la domenica, il giorno successivo. È un festival diffuso, è un festival ciclo musicale, dove il minimo comune denominatore è prendere la bici e scoprire la Valsugana. Ovunque si vada, ovunque ci si fermi, ci sarà qualcosa da ascoltare e qualcosa da vivere, anche da un punto di vista enogastronomico.
0: Ecco, so che da quelle parti insomma vengono moltissime persone per pedalare, per ammirare i panorami. Com'è nata l'idea di associare la musica alla pedalata?
1: Allora, da recentemente abbiamo fatto un'analisi dello studio dei flussi turistici ed è emerso come il cicloturismo è tra le grandi motivazioni che spinge il nostro ospite a visitare la Valsugana. La Valsugana è un ambito turistico del Trentino molto grande, oltre 800 km di percorsi mountain bike, una ciclabile lunga 80 km che ci collega a Bassano del Grappa, è legata all'intermodalità perché la grande fortuna è avere anche un treno che la percorre e quindi la possibilità di poter rientrare comodamente lasciando la bici sul treno rientrando ai laghi. Quindi per noi è un prodotto molto forte, attrattivo turisticamente parlando. Abbiamo tanti operatori bike friendly, quindi strutturati per offrire servizi di qualità al nostro ospite biker. Abbiamo il mondo dei campeggi, che è molto forte anche qui in Valsugana, adatto per chi vuole fare bike packaging, quindi con la possibilità anche di poter spostarsi o mettere su delle tende, come un po' è lo sport di questa tipologia di biker. Quindi forti di questa grande motivazione, dovevamo trovare un format unico, un format che si legasse a un pubblico generalista. Oggi sappiamo che chi ci percorre, chi ci attraversa, sono per lo più famiglie, sono coppie, silver age, molti dei quali utilizzatori degli bike, quindi con la bicicletta assistita. Abbiamo utilizzato questo format che lega la musica alla bici, quindi spostando oppure cambiando genere musicale attraiamo, o meglio si attrae un pubblico differente. Quindi una musica che per tutti i nostri ospiti, in relazione alla propria generazione, ai propri gusti, interessi, ci sarà qualcosa da ascoltare e da vivere.
0: Beh, bellissimo, e non a caso direi che il claim è proprio right to beat, no? Cioè ci mettiamo in sella, esatto. Troviamo il nostro ritmo dalle 9.30 alle 17.30, sia sabato che domenica, quindi ci si mette sulla ciclabile della Valsugana e insomma si trovano una serie di stazioni, le chiamo così, dove ci si può fermare ad ascoltare la musica che si preferisce, perché ce ne sarà veramente per tutti i gusti. Ma ci sarà anche un Valbeat Village.
1: Esatto, sono 3 i livelli. Abbiamo l'area Expo, che sarà Levico Terme. Levico, una cittadina turistica in Valsugana, forte del lago, lì sarà presente quel nostro village, un punto di riferimento dove il nostro biker potrà anche prendere, ascoltare talk relegati al prodotto bike. Avremo degli ospiti di caratura internazionale che hanno utilizzato la bici per scoprire nuovi territori, nuovi mondi. Abbiamo come tipo Alessandro De Bertolini, sponsorizzato by Montura, che ha scoperto in sella la sua bici la Cina e quindi ci racconterà. Ci sono dei racconti a seguire. Sempre nella parte dell'area Expo Village ci sarà della buona musica. Della buona musica che si intervelleranno diversi gruppi per concludere alle 23, o meglio fino alle 23, con un DJ set. Il giorno dopo
0: ho capito che si balla. No, allora guardi, il programma, visto che è vastissimo, io rimando tutti gli ascoltatori, anzi li invito ad andarlo a visitare, scoprire, scegliere sul vostro sito. Lo vuole ricordare?
1: Assolutamente, io a tutti i nostri telespettatori consiglio vivamente di andare sulla pagina valbit.it oppure visitvassugana.it e scorrere la grande quantità di attività, di esperienze che si possono vivere in questi due giorni. Io devo ringraziare anche esplicitamente i nostri operatori, che sono tanti, che si sono legati sotto questo manifesto, questo marchio che è Valbit, Vassugana, Ciclo Music Festival, e quindi la possibilità a ciascuno di noi che la vuole percorrere in bici di seguire proprio il ritmo e fermarsi e vivere un'esperienza.
0: Insomma, avrete capito, è un appuntamento imperdibile, quindi tutti in Valsugana 26-27 settembre. Io ringrazio moltissimo il direttore Michele Oriente per essere stato con noi, e ora tra poco noi siamo per incontrare la nostra Signora del Verde. Prima però la musica.

0: Sento già odore di fine settimana e allora è arrivato il momento di rincontrare la nostra signora del green, la nostra inviata per eccezione, dico così perché sono certa che non sia a casa sua a Milano, la nostra Diana De Marsanic.
1: Eccomi qua, ciao Chiara, giustamente per insomma inaugurare il nostro collegamento, vi ringrazio tutta la famiglia insomma di io Chiara al green e di Raiso Radio per avermi voluto anche quest'anno e insomma sono in un posto meraviglioso perché sono a Ragusa. Sono in Sicilia e devi sapere che Ragusa è sempre più chiamata Costa Ragusa perché è una destinazione che unisce il mare ma anche i tesori culturali. Ragusa, patrimonio UNESCO, considera che proprio il tessuto urbano conta 18 proprio monumenti del tardo barocco che sono stati proprio tutelati ormai dal 2002. Ma perché ti dico tutto questo? Perché io volevo stupirti, Chiara.
0: Vai, vediamo cosa ti inventi. Con Ragusa devo dire che hai già vinto mani basse, perché è una città meravigliosa, la conosco molto bene e insomma meritatamente patrimonio dell'UNESCO.
1: Esatto, e oltretutto ricordiamo anche lo sforzo insomma anche di tutti i siciliani di questa parte insomma della Sicilia di destagionalizzare il turismo, quindi l'intenzione è proprio di fare arrivare gli italiani ma anche i turisti da tutto il mondo, non solo ad agosto, no? Che ormai ha temperature folli, ma soprattutto in questo periodo dall'autunno in poi, in cui veramente diventa anche più vivibile e bello scoprire queste città. Ma ti dicevo che io ci volevo stupire perché a giugno l'UNESCO ha incoronato insomma nuovi 25 siti, nuove meraviglie proprio tra castelli, monti leggendari, insomma architetture, paesaggi.
0: Hai preparato la valigia e stai facendo un tour dei siti patrimonio dell'UNESCO, no? Perché da te mi aspetto di tutto,
1: Beh, sicuramente, allora, intanto ti dico, senza andare troppo lontano, potremmo rimanere in Italia, perché devi sapere che parte, insomma, di queste 25 nuove meraviglie sono proprio i siti dei teatri condominiali all'italiana. Io sono andata a vedere che cosa sono perché ero curiosissima. Praticamente sono tutti quei teatri che non erano, diciamo, di un proprietà, di un nobile o di un re, ma erano parte della comunità. Quindi tutti contribuivano a sostenerli ed erano veri e propri luoghi di vita sociale.
0: Nelle Marche ce ne sono, esempio, di bellissimi, Le Marche sono costellate di questi teatri condominiali all'italiana.
1: Esatto, c'è il Teatro dell'Aquila di Fermo, ma anche a Fabriano, il Teatro Gentile. E l'idea è stata proprio di premiare questo tipo di siti teatrali con questa idea di condivisione, però ci sono appunto, come ti dicevo, altre mete. Per esempio, se vuoi ti porto nella fantastica Francia, in Normandia.
0: Ah, che bello, cos'è che è diventato sito dell'UNESCO? Castelli.
1: Sono state proprio le spiagge della memoria, le spiagge del D-Day. Era il 6 giugno 1944, giorno dello sbarco in Normandia. Devi sapere che questi dipartimenti, proprio siamo vicino alla Manica, no? Nel nord della Francia, e sono proprio le spiagge che sono diventate patrimonio UNESCO, sono 5. Le spiagge di Uta, Omaha, Gold, Juno e Sword, e poi c'è il promontorio di Point du Hoc. Sono posti che conservano anche dei reperti militari, no? Tipo piattaforme di scarico, poi si può vedere anche il memoriale, per esempio sulla spiaggia di Giuno. Sono scogliere proprio molto selvagge e sicuramente insomma vale la pena mettere insomma una bandierina per andarsene a vedere.
0: Giusto, mi pare giusto. Senti, ma invece mi pare, dimmi tu se sbaglio, che a proposito di teatri siano diventati patrimonio dell'UNESCO dei teatri che sono dall'altra parte dell'oceano, in Brasile.
1: Mamma mia, sì, nord del Brasile, sono quelli che vengono definiti teatri dell'Amazzonia. Sono esattamente il Teatro Amazonas, che è a Manaus, che è immerso proprio nella giungla tra Rio Negro e Rio dell'Amazzoni, e poi c'è a Belém il Teatro de Paz. Siamo proprio in luoghi veramente in mezzo a...
0: Ma qual è la particolarità di questi teatri? Cioè, già che siano nella giungla è pazzesco.
1: Ma che sono fatti con l'architettura in stile Belle Époque. Tu capisci, nella foresta selvaggia tu vedi a un certo punto degli edifici meravigliosi. E oltretutto devo dire che sono anche vivi, perché proprio in questo periodo vengono organizzati degli eventi, eventi anche musicali, quindi il consiglio è proprio di metterli anche questi, se uno ha un calendario insomma da andare in Brasile o nel nord del Brasile sicuramente vale la pena.
0: Ci organizziamo, mia cara, unico. Ci organizziamo subito che qui abbiamo la valigia facile. Io ringrazio la nostra Diana De Marsanic, che ha fatto il suo esordio scoppiettante in questa nuova stagione di Io Chiare il Green 2026-2027. Ovviamente ci ritroveremo giovedì prossimo e chissà lei dove sarà. Noi sicuramente saremo ancora qui io, qui la mia regista Filomena Vitaliano, qui il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione, e poi ci sarete anche voi. Buona guida, buona musica, a lunedì, buon weekend.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. A Torino l'inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre. Alla cerimonia è intervenuto il presidente Mattarella.
2: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte, devono lavorare insieme per la sostenibilità contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
3: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
2: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso.
3: Espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
2: Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra Madre, Carlo Petrini. L'agricoltura, conclude, va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino potrebbe estendersi ai paesi del Mediterraneo, tra i quali anche l'Italia, con attacchi di droni di Mosca dal mare. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo e attribuito alla CIA. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende ed anche il ministro della difesa Crosetto sottolinea che non ci sono conferme. Un giornalista di Politico, uno di MS Now e alcuni membri dello staff della CNN sono stati bloccati alla Casa Bianca nonostante un giudice federale nelle scorse ore abbia ordinato di ammettere le tre testate giornalistiche che erano state bandite da Trump. A Roma muove i primi passi l'inchiesta sul decesso dell'operaio 22enne Andrea Moretti che stava lavorando all'interno del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso fino a sabato e oggi a Padova un altro incidente mortale sul lavoro.
4: Quando sono arrivata c'erano delle volanti della polizia, c'era un po' di movimento e appunto non ho capito inizialmente cosa fosse successo, poi ci hanno spiegato appunto che l'incidente purtroppo era stato mortale.
5: A dare l'allarme sono stati i familiari che per ore lo hanno cercato invano. A trovarlo gli agenti delle volanti della questura di Padova lo hanno rintracciato privo di vita in via Goito, dentro ad una palestra in ristrutturazione nella quale stava svolgendo lavori come operaio. La vittima è un cittadino di origine albanese, 51enne, residente nel Vicentino. A condurre nel cantiere i poliziotti il localizzatore del cellulare dell'uomo attraverso il quale i familiari avevano determinato la posizione. Gli agenti lo hanno trovato nel vano ascensore dove, da quanto trapela, l'operaio è caduto rovinosamente. Ignote per il momento le cause di quello che appare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro.
6: Davide Calimani, GR1.
1: In Italia quasi la metà dei contribuenti versa appena il 5% dell'IRPEF totale. Secondo il report del Centro Studi Itinerari Previdenziali, su 59 milioni di abitanti sono circa 25 milioni le persone che non pagano imposte. Guardando al vertice, lo 0,3% dei cittadini con redditi sopra i 200.000 euro copre da solo quasi il 10% dell'intera tassa. Un altro 22,5% è pagato da chi dichiara più di 100.000 euro. Ambientato in Toscana, Villa Cocò è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa che vive tra Venezia e San Francisco. Lo abbiamo intervistato.
7: Il mio romanzo italiano lo chiama così Greer e in fondo è un omaggio alla Toscana che gli ha cambiato la vita. Nella residenza per scrittori di Beatrice Monti è nato Less, romanzo che gli è valso il Pulitzer. In Villa Cocò racconta ora una Toscana fuori dai cliché. Perché?
8: I'm glad to hear that.
7: Sono contento che me l'abbia chiesto. Non volevo entrare nei cliché anglosassoni, anche se alcuni sono inevitabili. Volevo qualcosa di fresco e reale, con personaggi inattesi. Il giovane archivista americano si ritrova nella villa della baronessa novantenne Cocò. E qualcosa torna. Sotto la superficie leggera, la giovinezza, l'età che avanza, il senso del tempo e della vita, la creatività.
8: Well, it is a comedy.
7: È una commedia, ci sono sempre elementi complessi, l'incontro con un mondo nuovo. Non c'è un mondo solo, né un solo modo di fare le cose. Anni 90, né internet né cellulari rovinerebbero qualsiasi storia, dice Greer, e poi ci sono segreti e porte chiuse. Quale colonna sonora vorrebbe? Una canzone pop italiana come Notti Magiche per il senso di allegria. Francesca Cosentino, GR1.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: tutti, sono le 15.09, questa è Raiso Radio, riprendiamo la linea dopo il giornale radio. Un saluto e un buon viaggio da Claudio Campobasso e Francesco Paradisi in console. Ce ne andiamo in strada, andiamo a vedere le situazioni più complicate, come quella della 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 203. Sempre in A1 tra la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli, 4 chilometri di coda anche qui a causa di un incidente che è avvenuto al chilometro 579. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Trieste tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, 5 chilometri di coda con tendenza all'aumento, anche qui è avvenuto un incidente al chilometro 135-200. Per Venezia si consiglia di uscire a Fiera Milano, seguire la A52 e rientrare in A4 a Monza. Andiamo in A8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate-Arese e la 9 Lainate-Chiasso in direzione di Varese, 3 chilometri di coda con tendenza fortunatamente alla diminuzione, anche qui a causa di un incidente avvenuto al chilometro 10-700. In A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, 5 chilometri di code a tratti a causa di lavori. Chiudiamo con la 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento anche qui a causa di lavori. È il momento di dare la linea a Paolo Barilari, arrivano i camionisti.
1: Questa è Camionisti, io sono Paolo Barilari e oggi parliamo di tempo. E ne parliamo con Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti.
2: Ben trovati a tutti voi.
1: Visto che parliamo di tempo, io sono andato un po' indietro nel tempo e ho preso il numero di luglio-agosto di Uomini e Trasporti. Un editoriale a tua firma, Il Tempo nel Motore. Inizi scrivendo, il tempo è l'ossessione dell'autotrasporto.
2: Ma è l'ossessione dell'autotrasporto non soltanto operativamente, ma anche tutte le normative che puntellano l'autotrasporto pensano praticamente al tempo. C'è la normativa sui tempi di guida di riposo, c'è la normativa che regola i tempi di pagamento, c'è la normativa che regola il tempo di attesa, quindi l'indennizzo con cui bisogna pagare questo tempo. E poi si sceglie un'officina in relazione al tempo di fermo macchina, più lo riduce più va incontro alle esigenze dell'autotrasportatore. La logistica è fatta praticamente di tempi incastrati, incanalati, che devono creare un flusso continuo. Il tempo alla fine è tutto quello che tiene in piedi questo settore, è l'elemento portante, insomma.
1: Daniele, vuol dire che il tempo è la misura dell'autotrasporto?
2: Beh sì, se poi quei tempi non vengono rispettati salta tutto. Se il cliente non paga, paga in ritardo, l'autotrasportatore perde dei soldi. Se il camion arriva al carico e allo scarico e deve attendere, ovviamente perde dei soldi. Se il fermo macchina va oltre quello che si era preventivato, l'autotrasportatore perde dei soldi. È l'elemento che in qualche modo comincia a far misurare quello che effettivamente è il tempo della rendita dell'autotrasporto.
1: Tanto è vero che tu, Daniele, dici il tempo non è solo misura, ma è addirittura la materia prima di questo settore.
2: Esattamente, un autotrasportatore mi raccontava, il trasporto elementare in tutta Europa, quindi aveva due autisti che andavano avanti e indietro tra l'Italia e l'Olanda portando del pesce in andata e poi dei fiori al ritorno. Lui diceva giustamente che finché il camion si muove il tempo non esiste, non c'è nessuna misura. Il tempo comincia a girare, il tempo comincia a essere misurato nel momento in cui il veicolo si ferma, perché quando poi effettivamente diventa visibile il tempo soltanto quando si interrompe il movimento, c'è una coda per strada, quando c'è appunto una ribalta occupata, quando c'è un documento che manca, quando c'è una avaria che non consente il veicolo di andare avanti, perché lì a quel punto l'immobilità rende il tempo ovviamente un elemento da considerare e rimuovere nella maniera più veloce possibile.
1: È un concetto un po' filosofico, il tempo quando tutto funziona non pesa, quindi non si sente, passa velocemente, quando ci si ferma il tempo diventa estremamente pesante, pesante sia per le persone che guidano i camion e pesante anche per le aziende.
2: Pesante per le persone e pesante per le aziende. Poi c'è anche un altro risvolto, il fatto che praticamente se il tempo è una funzione di immobilità, fin quando fluisce non c'è nulla da considerare, quindi significa che praticamente l'autotrasporto è un'organizzazione abbastanza statica, non è fatta per concepire un'innovazione al suo interno, proprio perché introdurre una novità all'interno di un sistema che è già tutto praticamente incastrato, no? Un minuto sull'altro, è difficile rompere effettivamente questo fluire delle cose, e questo lo si vede ogni qualvolta compare un'innovazione dal passaggio dal cambio meccanico al cambio automatizzato, l'introduzione degli specchi, una nuova forma di motorizzazione che può essere l'elettrico rispetto ai motori endotermici. Ci sono tutte cose che vengono considerate come inaccessibili, ma non perché più o meno valide, perché significa praticamente rimettere in forze tutto un sistema che era organizzato in una maniera completamente diversa.
1: Quindi qualsiasi cambiamento blocca un attimo la macchina, perché bisogna smontare per rimontare con il pezzo nuovo. E qui non parliamo di macchina camion, ma di macchina organizzazione complessa della logistica. E quindi ci si mette un po' di traverso, continuiamo così, non facciamo nessun cambiamento. In realtà il cambiamento è il motore di questa industria, di tutte le industrie, di questo servizio che è la logistica. Daniele, visto che parliamo di tempo, siamo arrivati al tempo della nostra pausa. Musica, aggiornamenti sul traffico, rimani con noi, ritorniamo a parlare di tempo tra poco.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi con Daniele Di Ubaldo, direttore della rivista Uomini e Trasporti, parliamo di tempo. Tempo legato all'autotrasporto, alla logistica, al trasporto merci. Nella rivista di luglio-agosto di Uomini e Trasporti, nell'editoriale, tu Daniele hai parlato di tempo, ne abbiamo parlato nella prima parte di questa trasmissione. Il tempo che è misura dell'autotrasporto, ma anche materia prima, il tempo che incide in tante parti del lavoro dei camion, dei camionisti e delle aziende, dalla guida al riposo, all'attesa, al carico o allo scarico, il tempo è anche quello della manutenzione, perché il camion non deve avere fermo macchina. La manutenzione è arrivata ad un livello che si può prevedere in anticipo e fermare il camion meno tempo possibile?
1: Beh, questo sì, praticamente ormai direi che su questo l'autotrasportatore si è abituato, anche perché il sistema predittivo con cui si basa oggi la manutenzione, la connettività consente di capire in precedenza quando un veicolo, un componente del veicolo si sta per rompere, e quindi avvertire l'autotrasportatore dopo aver verificato quale potrebbe essere l'officina più vicina, dopo aver verificato se all'interno del magazzino dell'officina c'è quel componente disponibile e se eventualmente non c'è, ordinarlo prima ancora di avvertire appunto l'autista che è sulla strada e dirgli: ecco, ok, ti si sta rompendo quel pezzo, se non vuoi sottoporti a un fermo macchina più prolungato, fermati lì, praticamente lì troverai già il componente pronto, lì troverai praticamente una corsia preferenziale in cui poter far fluire il tempo nella maniera più scorrevole possibile. Qui effettivamente la conquista c'è stata.
0: Tempi quindi fondamentali, bisogna muoversi rapidamente quando si trasportano merci, però tu sottolinei, non bisogna confondere la fretta con la velocità.
1: È una conseguenza di quello che abbiamo detto. Quando scappa la fretta, quando il tempo si è perduto, se effettivamente si incontra un incidente lungo la strada, una coda lungo la strada, se si attendono al carico e allo scarico 4-5 ore, come mediamente oggi avviene, tant'è che appunto è stata introdotta, no, un indennizzo per cercare di contrarre quel tempo di attesa, è ovvio che quando tu hai aspettato tanto e in maniera improduttiva lì di fronte a quel magazzino, quando riparti poi devi cercare, avresti l'illusione di dover recuperare il tempo perduto, e quell'operazione diventa un po' complicata. Innesca della fretta, la fretta genera disattenzione, espone a maggiori rischi, quindi paradossalmente, insomma, da quel tentativo di recupero poi il più delle volte si determina invece un ulteriore aggravio, un'ulteriore perdita di tempo.
0: E poi il tempo, l'intervallo temporale può essere visto sia come breve che come lungo. Mi viene in mente che tutti stiamo guardando a quelli che sono i traguardi che l'Unione Europea ha posto per quanto riguarda la transizione ecologica, il Green Deal. Alcuni ritengono che questi tempi siano troppo brevi, chi invece si preoccupa dell'ambiente pensa che siano troppo lunghi. Ecco, bisogna mettersi un pochino d'accordo e vedere anche quello che si fa al di fuori del continente europeo, perché c'è un paese che per quanto riguarda l'elettricità applicata ai veicoli da trasporto è molto più avanti di noi.
1: Qui sono vari piani di discorsi che si intrecciano. Effettivamente un veicolo elettrico, se lo guardiamo per come funziona, effettivamente sarebbe perfetto per il trasporto così come lo concepiamo, per il discorso che stiamo facendo oggi. Le tempistiche dell'elettrico sono tempistiche necessarie, che vanno preordinate, che vanno previste, che si devono incastrare in un'organizzazione che deve essere scandita al minuto. Così, vista dal di fuori, si presta perfettamente a delle operazioni semplici, ripetitive, dove effettivamente non ci sono imprevisti, dove non ci sono disavventure non calcolate. Però poi c'è il momento del pieno, e che se dura tante ore possono diventare troppe rispetto a quella che almeno oggi e la ritmica di questo settore. Quindi da una parte l'Europa sta lavorando soprattutto per incrementare la potenza di ricarica, per accelerare quel tempo, che però richiede anche la creazione di un'infrastruttura. La Cina sta battendo un'altra strada, quella della sostituzione della batteria. Tu arrivi in questa sorta di officina in cui ti sfilano la batteria, in 5 minuti te ne infilano un'altra. Qual è il vantaggio di questo sistema? Perché non soltanto perdi 5 minuti, ma fondamentalmente quando compri il camion non compri la batteria, che è anche il componente più costoso. Vai a comprare qualcosa di molto meno gravoso, e quindi risolvi non soltanto il problema del tempo, ma anche quello del problema del costo. Però ovviamente per avere un'organizzazione di questo tipo bisogna sempre costruire delle infrastrutture, e qualche costruzione sta già cominciando a metterla in campo.
0: Insomma, la logistica elettrica del futuro ha bisogno di una logistica di supporto, perlomeno per il cambio delle batterie. Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti, grazie per il tuo tempo, visto che questo è l'argomento della puntata. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Si spera spegne per oggi il motore di camionisti dopo questa riflessione a tutto campo sul tempo, o meglio sui tempi dell'autotrasporto. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un WhatsApp vocale, il vostro pensiero, al 351-525-8281. Per riascoltare tutte le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, un saluto, buon ascolto di Isoradio, noi ci risentiamo lunedì prossimo.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: L'ultimo anno di scuola.
4: Sta a vedere.
3: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Rai Su Radio. Let's go.

0: E con Miley Cyrus alle 15.29 torniamo in strada, aggiorniamo la situazione tra la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli, 5 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 579. Sulla 4 Torino Trieste tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, 6 km di coda con tendenza all'aumento anche qui a causa di un incidente. Per chi deve andare a Venezia il consiglio è di uscire a Fiera Milano, seguire la A52 e rientrare in A4 a Monza. Andiamo a vedere anche la 10 tra Spotorno e Final Ligure in direzione di Ventimiglia, 5 km di code a tratti. E sulla 16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli ci sono 2 km di coda con tendenza all'aumento. Miriam Fecchi in studio, sigla.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Appena sento l'intelligenza artificiale è arrivata, noi dal 2024 che è arrivata qui su Raiso Radio. Buon pomeriggio, ben trovati. Voi chiederete chi è questa, Miriam Fecchi già mi ha presentato. Il mio... come sei il futuro è davanti a me, sto parlando di Claudio Campobasso. Insieme porteremo avanti un'altra ora e mezza di buona musica, di informazione per quanto riguarda la viabilità, anche perché siamo il canale numero uno che vi accompagna in questo, perciò fate la giusta scelta, avete deciso di mettervi in macchina e allora sintonizzate la vostra radio. Dove, scusa Claudio?
0: Su Raiso Radio.
3: Bravo. E non solo, e avete qualche sapete, ci sono quelle radio un po' vecchiotte, no? Ancora la FM che un po' gracchia, no? A secondo di come arriva il segnale. Quindi
0: c'è il DAB, per noi c'è il DAB,
3: oltre a scaricare se volete insomma l'app Rai Play Sound. E allora in tutto questo il programma con Miriam Fecchi e con Claudio Campobasso si intitola Telesuono. Sì, c'è anche lo zampino della intelligenza artificiale, perché noi la sfruttiamo, la mettiamo in moto e ogni tanto lo facciamo anche partecipare. Vado a salutare anche il gruppo che dall'altra parte del vetro mi assiste.
0: Ci abbiamo
3: Capellone, che ricorda un po' gli anni 70, no? 60, quando andavano quei il complesso si chiamava una volta, non il gruppo, il complesso. No, mappa.
0: Il nostro Francis Paradise.
3: Scusa, Francis Paradise, o meglio Francesco Paradisi, traduzione. Poi abbiamo Gianni Grimaldi che si occupa della regia, Rai Play Sound, l'abbiamo ricordata ancora una volta, dobbiamo ricordare il nostro numero. Se volete interagire con noi non è difficile, usate SMS o WhatsApp, anche perché siete sempre i primi ad informarci. Qualsiasi imprevisto, facciamo le corna, non succede, però devo dire grazie a voi noi possiamo verificare ancora di più, perché non solo i social le informano subito, perché tu sai che adesso l'informazione non passa più dalla TV o comunque no dalle agenzie, ma a quanto pare i social sono i primi. E allora fate come succede sui social, informateci al 348 103 1010. Credo di aver detto tutto. Claudio, sei pronto per passare un'ora e mezza di musica, dove ascolteremo delle novità insieme, ma anche musica del passato. E vorrei iniziare, la facciamo già sentire in sottofondo con questa versione remix. La versione remix è stata, attenzione, curata da un grande nome, anche perché non è la prima volta che lavora e collabora con lei. Sto parlando di Madonna, Harry Romero, la versione remix che dura 8 minuti, ma non vi preoccupate, non vi 8 minuti mi sembra un po' troppo. Allora parliamo un attimo di Madonna.
0: Parliamo di Madonna.
3: Cosa accadrà il...
0: Succederà il 27 settembre a Los Angeles. Dopo 23 anni Madonna è pronta a tornare sul palco degli MTV Video Music Awards, quindi la pop star aprirà l'edizione 2026 della manifestazione.
3: Oh, dopo

riguarda Danzeterio, che appunto la versione remix. Allora, questo titolo, Danzeterio, Danzeteria, come volete voi, è un omaggio al leggendario club newyorkese di Madonna. E allora, la vogliamo ascoltare questa versione remix? Siamo pronti? Ci siamo? Con il tempo possiamo prendere l'intro, tecnicamente parlando? Vai!

0: vabbè, dite. No, non mi sembra il caso. Però mi stavo immaginando i nostri amici, no, che ci seguono, si stanno guidando, sono lungo le strade e autostrade, ma anche coloro che sono a casa, a quest'ora c'è il risveglio. Arriva la Fecchi, ormai Claudio è abituato, perché insomma lui da tecnico che mi seguiva, tecnico del suono, per poi passare
1: al dietro, risveglio muscolare.
0: Ecco, dietro un microfono. Come... c'è il risveglio a quest'ora. Va bene, allora devo dire che questa versione ritoccata, rimixata da Henry Romero, ci piace molto. Danzatria è tornata alla Grande Madonna, la vedremo appunto ai Video Music Awards il 27, ricordiamo, settembre, e poi vi racconteremo anche altro. Ci sono tante curiosità che riguardano i nostri artisti. A proposito, oggi, se non sbaglio, già si è sposato. Vabbè, non vi anticipo nulla. Si parla

0: parla di un artista, di un maschio, oh, che è venuto in Italia a sposarsi. Forse il nostro regista ha già capito, ma ci fermiamo soltanto un attimo, anche perché poi, preparatevi, faremo un bel salto nel passato, esattamente 2016, un grande successo.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Telesuono con Miriam.

0: 15:44 in questo momento, Raiso Radio, Telesuono, Claudio Campobasso, Miriam Fecchi, ma soprattutto la musica di Justin Timberlake. Ci ha riportato indietro 2016, abbiamo riascoltato questa canzone che è stata veramente non un successo, ancora oggi è impossibile stare fermi.
1: La ballano. Questo.
0: Tra l'altro ricordiamo che era stato appunto la colonna sonora di questo film d'animazione Trolls, che ha avuto poi un grande successo. Ma lasciamo, mettiamo da parte Justin Timberlake, ho detto oggi si è sposato, stiamo parlando dei Måneskin. Non si sono sposati i Måneskin, anche se in effetti professionalmente lo hanno fatto un po' di tempo fa, poi c'è stata una sorta di, come dire, separazione. Potrebbe esserci una reunion, dove in quel di Sanremo, così arrivano delle voci, non si sa bene, vabbè, comunque oggi però si è sposato con Dove Cameron in Italia, esattamente a Montalcino, si vede che gli piace il vino, ci fa pure rima. Rito civile in comune, poi festa in Val d'Orcia. E tra le vigne, la bellezza e il buon vino, qualcuno si domanda, ma è confermata, perché gli invitati sono super riservati, nessuno dice nulla, dice, ma ci sarà o saranno già lì la presenza del trio Vittoria, Thomas e Ethan? Te lo domando Claudio, secondo te?
1: Non lo so,
0: non ti hanno invitato?
1: No, sicuramente io non sono tra gli invitati.
0: Perché?
1: Questo è poco
0: male,
1: ma
0: ti piace il buon vino, potevi dire chiama Damiano, fai qualcosa. Va bene, insomma, questa è la notizia per tutti i fan. Volevi dire qualcosa?
1: Sì, in realtà stiamo...
0: Aspetta. Stavo a farmi finire. Per tutti i fan dei Måneskin. Sono le 15:46, siamo ritardissimi, hai ragione, vai.
1: E allora colleghiamoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Italia, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, segnaliamo 5 km di coda per un incidente da poco risolto. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, 2 km di coda per un incidente risolto. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, 6 km di coda per un tamponamento tra due camion, il traffico scorre su due corsie. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, sono 2 km di coda per lavori in galleria, il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, 1 km di coda per lavori di ammodernamento, il traffico scorre su una sola corsia. Tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la A1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso. Sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna a Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Queste erano le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: Telesuono con Miriam.
5: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

un giorno dopo l'altro, che canzone Nelly. O meglio, no, scusate, perché ho detto, non so per quale motivo mi è venuto in mente di dire Nelly, Nesli, un giorno dopo l'altro, che noi conosciamo molto bene, però, come dire, non potevamo non ascoltare la sua canzone, visto che è uscita da pochissimi giorni. Quindi le novità devono assolutamente passare all'interno di Raiso Radio e soprattutto qui all'interno di Tel Suono. Sono le 15:51, tra pochissimo parleremo ancora una volta di traffico, ma della capitale, perciò non abbiamo il tempo di ascoltare un altro disco. Ce l'abbiamo? Ma sì! E allora attenzione, perché dopo Nesli, questa novità, vi portiamo indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare una canzone che ho nel cuore. Ci abbiamo 31 secondi, falla partire, vai. Mamma mia, non so se ve la ricordate, era l'anno 1989 e sì, stiamo parlando di questo cantante sì americano, ma in effetti la sua vita l'ha costruita in Germania, è lì che ha realizzato il tutto e perciò la sua grande carriera. Con questo singolo ha raggiunto i primi posti delle classifiche internazionali, ma voi in qualche modo ve la ricordate? È la vostra memoria, funziona? Ebbene sì, è proprio lui, Sydney Youngblood. Everybody.

Ma è bellissimo anche questo suono di chitarra. In effetti, poi stavo dando uno sguardo al testo perché non me lo ricordavo, tradotto chiaramente in italiano. Sì, è un classico della house che poi lui cioè, utilizza anche il groove basso batteria di Break for Love. Non so se ve la ricordate, dei Rays. Comunque, detto ciò, nel testo c'è un messaggio sociale, perché praticamente il testo è un po', come dire, lui immagina un mondo di fratellanza, di amore. Ci vorrebbe oggi, eh? Ci abbiamo bisogno di un po' di pace, un po' di tranquillità. No, perché poi di solito, sapete, i pezzi che funzionavano in discoteca, difficilmente trovavi i testi che parlavano di fratellanza o comunque di amore. Va bene, lasciamo questo pezzo che ci ha riportato indietro nel tempo, esattamente 1989. Torniamo ai nostri giorni, anche se anche loro hanno ripescato nel passato. E sto parlando di David Guetta insieme a questo DJ molto bravo, tutto nostro, tutto italiano, giovanissimo, e de Roma, anzi mi sembra in provincia di Viterbo. Beh, l'ascoltiamo, You and I, Me and You.

0: perché tu non sei piccolo, non ti puoi ricordare di questa canzone, però devo dire che è molto informato il nostro Claudio Campobasso. Allora, novità per le nostre orecchie, Upton, che è appunto questo DJ molto giovane, giovane come te, forse ancora più piccolo, sei invidioso, geloso, diciamo, sì, questo sì, lavora sì, con David Guetta, mica pizza e fichi, va bene, con questo singolo che è stato ripescato nel passato. 15:59, mi mangio anche le parole oggi, non so per quale motivo, sarà perché è l'ultimo giorno della settimana, poi incontriamo il weekend e noi torneremo lunedì. Allora, tante informazioni ci chiedono,
1: ci chiedono molte informazioni e noi andiamo subito in A1. Tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Milano si è formata una coda per traffico intenso e ci sono anche 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. 5 chilometri di coda ci sono anche tra la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Diamo un'occhiata alla 4 Torino Trieste tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, 6 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 135 e 200. E per chi deve andare a Venezia si consiglia di uscire a Fiera Milano, seguire la A52 e rientrare in A4 a Monza. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, 5 km di code a tratti a causa di lavori, e andiamo anche in A14 dove il sistema si sta aggiornando tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord, ci sono code a tratti e 1 chilometro di coda è presente anche tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Ma adesso andiamo a vedere.
0: Aspetta, mi chiede Cristina, che ha scritto in questo momento, dice: oh, ma che succede sull'autostrada di Fiumicino verso Roma?
1: E per caso? Al momento non ci è arrivata una comunicazione.
0: Dice che è tutto bloccato, è disperata.
1: Al momento non c'è arrivata, ma sicuramente, probabilmente, collegandoci con Roma Servizi per la Mobilità, e può darsi anche che ci arrivi qualche informazione.
0: Se no, rimandiamo a tra pochissimo. Tranquilla,
1: ovviamente.
0: Cristina.
2: Roma Servizi per la Mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Simona Innocenti. Buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio. Oltre che sulla Roma Fiumicino in direzione dell'Eur, rallentamenti si registrano sul grande raccordo anulare tra appunto Roma Fiumicino e Appia in carreggiata esterna, e poi tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentano e Tiburtina in carreggiata interna. Traffico intenso anche in via del Foro Italico e sul tratto urbano della 24 in direzione del raccordo. Rallentamenti si registrano poi in via della Trinità Sacchetti all'altezza dell'ospedale Gemelli e in via Cilicia in direzione di San Giovanni. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Telesuono con Miriam.

0: due, due canzoni d'amore, che bella la canzone,
1: il nostro
0: le
1: Raff.
0: Canzoni di Raff. Devo dire che è venuto ospite più di una volta qui a Raiso Radio, una volta gli abbiamo fatto una sorpresa, abbiamo preparato un medley, tra l'altro mixato con tutti i suoi più grandi successi, è rimasto un attimo così, fa: me la date? Quanto ci dai, Raff? Tra l'altro questa canzone è stata anche reincisa insieme a Elodie, anche perché insomma sapete che sta portando avanti questo tour, che sta andando alla grande, è del 93 il pezzo, ma sono tante le canzoni belle che appartengono al passato di Raff, ma non solo, insomma, grande. Allora, 16:07 minuti, per chi non lo sapesse, questa è Raiso Radio, Telesuono è il programma che state seguendo, Claudio Campobasso, Miriam Fecchi, 348 103 10 10. Arrivano tantissimi messaggi, anche messaggi del tipo come Cristina, che voleva sapere che succede sulla Roma Fiumicino.
1: Allora, sulla Roma Fiumicino ci arriva la segnalazione di una corsia chiusa a causa di un incidente a 2 chilometri dopo lo svincolo aeroporto di Fiumicino in direzione di via Laurentina. Non sono segnalati ancora rallentamenti, ma è evidente dai messaggi che ci arrivano che questa situazione stia creando disagio. In realtà ci arrivano anche delle segnalazioni importanti dalla 1 Milano-Napoli. Tra l'inizio a 1 Milano-Napoli e San Giuliano in direzione di Bologna è segnalato un veicolo contromano, quindi l'invito ovviamente qui è alla prudenza. Vediamo se c'è anche qualcosa sulla 10 Genova Ventimiglia. Restano ancora questi 6 chilometri di code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. È sempre in A10 tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri di coda. Vediamo la 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. E chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, dove restano ancora 4 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione tra la 24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli.
2: Telesuono con Miriam.

0: Can't Wait, una canzone dei New Shoes, e giustamente il DJ, o meglio Bob Sinclair, ha detto: sai chi c'è, rifacciamo, questa funziona. Infatti è inutile negare, ma ha funzionato per tutta l'estate, programmatissima anche da Rise Radio. Can't Wait. Cari amici, parliamo un attimo di Mengoni, vuoi sapere che cosa sta combinando?
1: Sono qui apposta, sentiamo.
0: Allora, voi dall'altra parte siete curiosi di sapere che combina Marco Mengoni, nel senso, anche sì, potrebbe far parte anche della sua vita privata, però forse più professionale, perché ha deciso di fare il direttore artistico per 7 settimane, non ho capito perché 7, vabbè, per un locale. Volete sapere come si chiama il locale? A Milano, ecco, precisiamo dove si trova, si chiama Allo Sbagliato. Lo conoscete? Ecco, scrivetemi.
1: No, non lo conosco. 3-4,
0: beh, perché tu non frequenti Milano,
1: No, io sono qui a Roma e basta.
0: Ma insomma, bisogna andare a Milano, c'è la moda ora, scusa, la Fashion Week. Allora, 348 103 1010, ci dovete dire se per caso conoscete questo locale che si chiama Allo Sbagliato, o così almeno è scritto nell'articolo. Allora, che cosa farà Marco Mengoni? Allora, ospiterà tantissimi colleghi, canteranno, suoneranno live, ma cosa chiede al pubblico? Se volete partecipare, vi dovete prenotare e non vi azzardate. Non vi azzardate a
1: portare.
0: No, potete portare il telefono, ma non lo dovete usare all'interno del locale.
1: Oh, mi sembra giusto.
0: Non vuole più vedere questi che si mettono col telefonino invece di stare lì ad ascoltare.
1: Mettiamo
0: a
1: una cassetta di sicurezza
0: live
1: all'ingresso,
0: esatto.
1: E li lasciate tutti lì.
0: E basta.
1: Come a scuola.
0: Basta. Oh. Ci avete stufato. Quindi,
1: ma guarda che non a caso hai mandato Bob Sinclair, che ha detto qualcosa,
0: no,
1: di simile, qualcosa di simile,
0: perché
1: Bob
0: primo.
1: Sinclair si è indignato.
0: Io,
1: no?
0: Vengo qui, sono un DJ, vorrei vedervi tutti ballare, danzare, urlare, sbraitare, alzare le mani. No, voi che state guidando non lo dovete fare. E insomma, e poi invece col telefonino in alto e nessuno balla, tutti fermi. Ragazzi, non si può andare avanti così.
1: No.
0: Va bene, allora, che ne dite? Altro salto nel passato? Questa volta vi portiamo al 2002. Che bella questa canzone. Anche perché è una delle grandi coppie, le possiamo definire, musicali dei primi 2000. Perché Kelly, insieme a Kelly Rowland, andiamo a spiegare, specificare, insieme a Nelly. Ragazzi, sentite un po' che canzone che sono andata a ripescare. Aumentate il volume, perché questa entra proprio nel cuore, nella pelle, e si balla lentamente.

0: Oh, forse non tutti sanno che questa canzone contiene elementi di Love, Need, I Want You, che è una canzone del 1983 di Patti LaBelle. E cosa hanno fatto per realizzare questo video? Hanno chiamato Patti LaBelle, che faceva, che è entrata in questo video nei panni della mamma di Kelly Rowland. Devo dire che insomma hanno unito l'utile al dilettevole, nel senso, abbiamo rubato una strofetta e adesso va bene, adesso a parte tutto. 16:19 in questo momento, questa è Rise Radio, Telesuono, Claudio Campobasso, Miriam Fecchi, la nostra musica, ma ci fermiamo soltanto un attimo, dopodiché il grande Luciano Ligabue.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Raiso Radio.
7: Telesuono con Miriam.

0: Oh, inconfondibile il suono, la melodia, insomma, è inconfondibile.
1: E la voce,
0: proprio,
1: soprattutto.
0: La voce di Luciano Ligabue, che è tornato con questa novità, che tocca ancora una volta l'amore, qualcosa per te. Che poi, se non mi sbaglio, proprio pochi giorni fa, quando l'abbiamo ascoltato insieme, abbiamo dato uno sguardo anche al testo della canzone. Ma noi siamo attivi, ma noi vi informiamo, ma noi, come dire, ci soffermiamo su queste canzoni. 16 e 24 in questo momento, che ne dite? Altro salto nel passato dopo una novità, e qui non so, secondo me la conosci, l'hai sentita più di una volta questa canzone.
1: Penso proprio di sì, è un brano, però non è un brano molto datato. Parliamo comunque 2014. Del 2014.
0: Vabbè.
1: Sì, a volte si ha la percezione che il 2014 sia due anni fa, in realtà no, effettivamente.
0: Fatti due calcoli, scusa, 20, quanti sono? 2014,
1: sono
0: 2000.
1: 12 anni.
0: Sono 12 anni, sì. Tra un po' 13, wow. 2014, ero da poco nata. Va bene, dopo aver detto questa baggianata, andiamo avanti. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone che non è che ci piace di più. Sono sicura che adesso vi verrà un po' la pelle d'oca nel riascoltarla. Anzi, vi invito anche ad aumentare il volume della vostra radio. Io in quel periodo, appena uscì, sapete che facevo? L'ascoltavo anche 20 volte in macchina, a tutto volume.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: per chi non lo conoscesse, un artista che ha sempre proposto canzoni country, questa è la verità. Solo che nel 2014, quando uscì con questo singolo, tutti un attimo spaventati, perché dice: ma come? Lui che fa un genere di musica un po' diverso, anche perché qui è anche un po' parlata, non solo cantata. Solo che ha fatto centro proprio per questo cambiamento, perché raggiunse subito la posizione numero uno della Hot Country Song, ma non solo. Arrivò fino alla 100 di Billboard, 20ª posizione, che per lui era una super novità. Dici, ma io musica country invece è tutt'altro. Grande Sam Hunt con questa
1: da noi arriva in classifica più tardi, nel 2016.
0: Beh, certo, a noi arriva sempre in ritardo.
1: A noi arriva sempre un po'
0: a noi
1: con una certa
0: sempre
1: latenza.
0: Infatti non la riconosciamo come 2016, questa è la verità. Va bene, allora intanto volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori che scrivono al 348-103-1010, non solo per farci i complimenti per la musica, per come intratteniamo, per Claudio Campobasso, bugia. Caffè pagato, grazie Claudio. No, invece siete sempre molto gentili e carini. Vado a salutare il camionaro Trippozzo, poi c'è qualcuno che ci informa sempre se ci sono degli imprevisti sulle strade e autostrade, ma noi stiamo verificando, soprattutto colui che
1: monitoriamo sempre.
0: Che lui che ha mandato un messaggino dicendo: oh, verso Roma c'è un problema, potete guardare, ma noi stiamo guardando, soprattutto Claudio. 16:30 in punto, grandite, andiamo avanti con la musica, e questa volta una bellissima e interessante produzione. Per quale motivo? Perché parliamo di un produttore che io adoro, sto parlando di Pharrell Williams, ma devo dire che amo anche John Legend, perché è lui il protagonista di questo album, un album che attendiamo perché uscirà prossimamente, che si intitola Muse, che non è, lo ripeto, il nome del gruppo, attenzione. Quindi John Legend, andiamo ad ascoltare questa canzone che si intitola Daylight. Sentite un po', e poi insomma è inconfondibile. Io sono amica su Instagram di John Legend.
1: Ah sì,
0: fa anche delle performance live, ve lo dico.

0: Allora, gli input del nostro regista è rosso chiuso, rosso
1: aperto. È okay. Un semaforo.
0: Semaforo, noi non abbiamo il verde, verde non c'è, eh? Abbiamo solo il rosso. Eccoci qua, sempre in diretta da Rai.

0: Cremonini,
1: Serena Brancali,
0: e poi te le aggiungo io, Jovanotti.
1: Jovanotti, vabbè, lui è trasversale, prende un po' tutte le generazioni, suppongo.
0: Vabbè, certo, anche perché insomma non c'ero quando è nato a parte tutto. A proposito di Giova, rimanete con noi anche perché ci sarà una sorpresa, che poi ce n'è un'altra di sorpresa tra pochissimo, perché faremo un bel salto con un artista che ci riporta al 2013, pensate. Sono sicura che vi farà il giusto effetto. Voi che state guidando, che state guidando lungo le strade e autostrade. A proposito di strade e autostrade,
1: torniamo a massaggiare l'Italia da nord a sud. Andiamo in A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano c'è una coda per traffico intenso, e tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. Traffico rallentato anche tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna, e code a tratti tra la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Ci spostiamo in A4, restano ancora questi 5 km di coda con tendenza alla diminuzione tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Andiamo sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda, e restano 7 km di code a tratti in A10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Code a tratti anche tra Andorra e Albenga in direzione di Genova. Ci arriva anche la notizia di traffico rallentato sulla 11 Firenze-Pisa, tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze, e si è formata anche una coda per traffico intenso sulla 13 tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Per quanto riguarda la A14, tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara, 1 km di coda a causa di lavori, e ci sono anche 2 km di coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Facciamo anche un salto in A16, Napoli-Canosa, resta 1 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione, tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Aeroporto, tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli c'è coda per traffico intenso. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato. E ci arriva anche la notizia di code a causa di un incidente sull'autostrada aeroporto di Fiumicino dopo lo svincolo dell'aeroporto di Fiumicino e in direzione dell'incrocio via Laurentina. Andiamo a vedere anche la A21 Torino-Brescia, code a tratti tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione di Torino. Tra pochissimo ci collegheremo anche col centro multimediale di Autostrade per l'Italia.
2: Telesuono con Miriam.

0: insieme a noi, eh? Beh, questa canzone devo dire che è stata anche legata, se non sbaglio, ad uno spot di queste compagnie telefoniche. Siamo nel 2014, anche perché uscì nel 2013, che tra l'altro è un progetto francese, poi vabbè, è riconoscibile dal sassofono, che poi è diventato un po' una moda, no?
1: Inserire questi sassofoni.
0: Il sassofono, ragazzi, wow, che poi già all'epoca, si parla degli anni 50-60, c'erano dei grandi, no? Che suonavano il sassofono, dei grandi musicisti. Ne sa qualcosa il nostro Gianni Grimaldi, dice, dice, ti faccio un elenco di grandi artisti, va bene, ma anche grandi trombettisti, va bene, 16:42, stiamo per giungere al termine, però ci abbiamo ancora tempo per ascoltare della buona musica qui all'interno di Telesuono. Vi ricordo che alle 17 ci sarà il cambio, tu continuerai, proseguirai, Claudio.
1: Io proseguirò
0: Campobasso
1: con Pop and Go.
0: Pop and Go, il trio formato, lo vuoi ricordare? Da Gabriele
1: Brocani, Pamela D'Amico e il maestro Filippo Merola.
0: Oh, scusa, mica si scherza qui, ci abbiamo. Allora, prossima canzone per tutti voi, già me l'abbiamo fatta ascoltare, si parla di intelligenza artificiale. Tra l'altro, sono due giorni che non sento né aria né aria, questo non va bene. Voi
1: dobbiamo subito recuperare.
0: Ma chi sono questi per coloro che si fossero sintonizzati soltanto oggi su Rai Zo Radio? Questo è il canale giusto per voi, è inutile cambiare, è inutile andare a cercare, questa è la grande musica, questo è il canale che vi fa compagnia. Dunque, stavo dicendo, ed è appunto un artista che ha usato l'intelligenza artificiale, un ungherese, e grazie a lei abbiamo ascoltato un grande successo, quello di Yugal, questo DJ che praticamente ci ha fatto ballare tutta l'estate. Ti ricordi il titolo della canzone?
1: Moving to the Sun.
0: Sa tutto. Quindi vabbè, oh, se c'hai fretta. Allora, il tempo vola, hai ragione. Quindi andiamo ad ascoltare uno dei prodotti fatti con l'intelligenza artificiale da questa artista ungherese, Email Angel, si intitola Bad Times.

0: No, devo dire questa voce, questa trovata di questa artista ungherese, nel senso che grazie all'intelligenza artificiale ha tirato fuori un sound e soprattutto una voce speciale e particolare che è stata usata, anche se poi vabbè lì Jugel ha detto io sono rientrato in studio, ho rifatto tutto, sì hai cambiato delle cose, però quella voce va bene, è inutile fare le critiche così. 16:46, siamo ritardissimo, sì, anche perché dobbiamo vedere quello che succede, che succede,
1: quello che
0: sulle
1: succede
0: strade
1: in strada, e lo facciamo nel migliore dei modi collegandoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, 4 km di coda per un tamponamento tra due camion ora risolto. Tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 8 Milano Varese, tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Sulla 16 Napoli Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, 1 km di coda per lavori in galleria, col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, 2 km di coda per un cantiere che ora è stato rimosso. Tra Bologna a Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre sulla 14, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Bologna a Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre, con in alternativa consigliato Bologna-Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina, e in direzione opposta fino a inizio Complanare, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam.
5: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto,

0: 16:53, siamo veramente giunti al termine con questa canzone che abbiamo scelto di Jovanotti. Era la fine degli anni Ottanta, caro Claudio, tu sei piccolino, di che anno sei?
1: Io sono del 96.
0: Del 96.
1: Ero ancora nel mondo delle idee.
0: Esatto, ancora forse neanche ci pensava la mamma, neanche il papà. Va bene, insomma, Jovanotti che frequentava e stava a Roma, viveva a Roma, si divertiva con i DJ, perché lui nasce come DJ ed era le prime armi, come tu in fondo, insomma, veramente ormai tu sei un tecnico importante del suono, anche adesso conduttore, speaker, sei anche una voce delle pubblicità, dei jingle, altro,
1: insomma,
0: e basta.
1: Me la suono e me la
0: canto. Senti, ma alla fine del mese la metà del tuo stipendio, che
1: poi bene. Ci accordiamo,
0: va bene. Allora, stavamo raccontando di Giova che in quel periodo si divertiva e stava cercando, insomma, anche perché era una sua passione, diventare DJ, ma si è reso conto che non tanto DJ, ma forse funzionava più come rap. Quindi, non so, andava al Piper, stiamo parlando della città di Roma, oppure altri locali che all'epoca andavano fortissimo, si metteva lì vicino al DJ e poi prendeva il microfono e ogni tanto si divertiva. E in quel periodo è nata anche questa canzone dove si parla della notte. Noi che tu vivi la notte ogni tanto?
1: Io la vivo. Ultimamente, cioè, la vivo spesso a Saxarubra la notte.
0: Vabbè, insomma, perché di notte quando uno esce, no, e comincia a girare dopo, non so, una serata in un locale che si fanno le 3:30, le 4, allora prima di tutto cornettino e cappuccino.
1: Il cornettino tattico.
0: Classico.
1: Diamo consigli.
0: Ecco, dove ci si ritrova tutti, no, in questi bar notturni che ne sono rimasti pochi, devo dire. C'è un po' di terrore forse, se no, però poi riaprono alle 5, l'ha fatto anche Fiorello perché si svegliava presto la mattina e con l'edicola, insomma, ci ha fatto divertire. Detto ciò, lui che e allora ha raccontato la notte che c'è l'edicolante, che adesso non ci sono più, anche quelli ormai spariti, e poi raccontava gli incontri, una donna che la notte la che sembra bellissima, poi la mattina quando si sveglia dice oddio, forse ho sbagliato, non ho messo gli occhiali. Insomma, sono tante, no, le cose da raccontare dei lavori notturni. E l'ha cantata anche durante le due serate che ha fatto il Circo Massimo e ci ha fatto veramente piacere, anche perché, insomma, tutti là, ah, che bella questa canzone. Va bene, senti, approfitto per chiederti, c'è qualche informazione per...
1: Ho una buona notizia che arriva dalla 4 Torino-Trieste, tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, il traffico è tornato regolare, non ci sono più code, restano però in A10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia 6 km di code con tendenza all'aumento. Per quanto riguarda invece la A14 Bologna-Taranto, tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara, 2 km di code per lavori.
0: Va bene, allora basta con le chiacchiere. Adesso andiamo con i saluti, ringrazio tutti voi, l'appuntamento si rinnova lunedì, vi aspetto sempre a partire dalle 15:30, è finita la prima settimana in vostra compagnia qui a Rise Radio, quindi divertitevi, rilassatevi e rimanete bloccati sulla giusta frequenza, quella di Rise Radio. Gli amici di Pop & Go sono pronti, vado a ringraziare Gianni Grimaldi che si è occupato della regia, Francesco Paradisi per quanto riguarda la parte tecnico del suono, oh yeah, ti piace questa cosa, lui è perfetto come DJ. E poi non dimenticate che se volete riascoltare questa puntata, soprattutto la musica di Cedella Fecchi, non ce ne può fregare meno, bene, andate su Rai Play Sound. Caro Claudio, tu rimani con gli amici di Pop & Go.
1: Io resto qui.
0: Sono un po' gelosa e adesso andiamo ad ascoltare una canzone che ieri non siamo riusciti a seguire perché eravamo un po', come dire, un po' troppo lunghi. E allora Joe Cocker, You Are So Beautiful, un pezzo del 1974. Ragazzi, buon weekend a tutti. Top.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. L'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina a Washington. Si sono concluse da poco le dichiarazioni alla stampa di Trump e Xi. Ci aggiorna in studio Livia Liberatore.
2: A prendere la parola per primo è stato il presidente americano. Ho stretto una grande amicizia con Xi, ha detto. Abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che coinvolgono i due paesi. Stiamo lavorando per relazioni commerciali più equilibrate, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Cordialità ricambiata da Xi Jinping. Sono qui per ampliare la cooperazione, ha detto il presidente. Dobbiamo evitare il rischio di uno scontro tra i due paesi. Incoraggiamo gli scambi su commercio, diplomazia, economia e forze dell'ordine. Tra poco il bilaterale nello studio ovale e sul tavolo anche il dossier dell'intelligenza artificiale. Cina e Stati Uniti devono garantire che si sviluppi sotto il controllo umano, ha sottolineato Xi. Si parlerà anche di politica internazionale. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato.
1: E nel giorno in cui il marito riceve il leader cinese, Melania Trump, in un'intervista a Fox News Business, ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha spiegato la First Lady. In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle nuove regole per la scuola e il tetto al 30% nelle classi scolastiche per gli alunni stranieri che non parlano italiano e il divieto per le alunne di indossare burka e niqab. Tra gli altri decreti sul tavolo, il rinvio di un anno dello stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e altri provvedimenti in ambito giudiziario. L'arresto di Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare una pena di 5 anni e 9 mesi. È stato portato nel carcere di Busto Arsizio.
3: A far scattare le manette, i carabinieri hanno raggiunto Riccardo Bossi nella sua abitazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'arresto in esecuzione di un procedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi, che il primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi deve scontare, visto che le condanne sono diventate esecutive. Si trova già nel carcere di Busto. Le sentenze riguardano fatti datati tra il 2011 e il 2023 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, in questo caso 280 euro al mese per 43 mensilità per un totale di circa 12.800 euro. Bossi Junior era stato anche coinvolto nell'inchiesta sui fondi della Lega. Secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2011 avrebbe utilizzato circa 158.000 euro del partito per spese personali, tra cui multe, riparazioni e noleggi. Leggi di auto, rate universitarie, affitto, bollette, pay TV. Un altro procedimento si era concluso nel 2017 con una condanna a 9 mesi di reclusione per truffa e insolvenza fraudolenta relativa al mancato pagamento di beni acquistati a Varese. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Di nuovo ridotta l'operatività dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano rende noto che è in vigore un'ulteriore restrizione, da 10 a 5 atterraggi all'ora fino alle 21. Il livello di allerta per l'aviazione resta rosso per la presenza di una nube di cenere di 4 km in direzione sud-sud-est. A Montalcino mancano pochi minuti alle nozze in rito civile tra Damiano David e Dove Cameron nel palazzo del municipio, nel cuore della città. L'inviata.
4: Le telecamere puntate davanti all'ingresso del municipio, transennato, le persone affacciate dalle finestre, tanti fan in trepidante attesa. Manca pochissimo all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron, che celebreranno le loro nozze in rito civile nel palazzo storico di Montalcino, addobbato con ortensie bianche e un drappo davanti all'ingresso. La cerimonia sarà celebrata dal sindaco della città, Silvio Franceschelli. L'allestimento della sala qui in comune sarà semplice, un romantico abito di Valentino, secondo quanto trapela, per la futura sposa, mentre per la festa nel lussuoso resort a Castiglione del Bosco, dove si svolgeranno i festeggiamenti, Dove Cameron indosserà un abito firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, due scelte che sono anche un omaggio al Made in Italy. Tantissimi gli invitati, la lista degli invitati internazionali, e si attende anche l'arrivo dei Maneskin, sperando in una reunion. Dal Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
1: E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
5: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Depeche Mode, Dream On. 9 minuti dopo le 17 riprendiamo la linea dopo il GR1. Questa è Raizo Radio, vi ricordiamo sempre il nostro numero, il 348 103 1010. Dall'altra parte del vetro c'è Andrea Di Marco in console. Sono già pronti gli amici di Pop and Go, ma nel frattempo torniamo in strada, torniamo in A1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano, coda per traffico intenso, traffico rallentato invece tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Rallentato anche il traffico tra Sasso Marconi e Variante di Valico in direzione di Firenze e tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti anche tra l'A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Ci spostiamo invece sulla A4 Torino Trieste, tornano le code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Torna anche in auge come sempre con Pop and Go Spotorno, infatti sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia ci sono 6 km di code a tratti a causa di lavori. Facciamo un salto anche in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara, 2 km di coda, e sulla 16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli 1 km di coda, fortunatamente con tendenza alla diminuzione. Queste al momento le principali informazioni, siamo pronti per Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show su

0: Isoradio 17:11 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Isoradio, da Trinità del Tedio, da Gabriele Broccoli, da Pamela D'Amico e dal nostro Filippo Merolo.
1: Buonasera a tutti, buonasera,
2: buon pomeriggio,
1: buonasera,
2: buon pomeriggio.
0: È bello ritrovarsi.
2: Qui c'è un giacchino tutto sexy, bucherellato,
0: della Fecchi.
2: Mi servirà per dire il numero poi nella versione quella per i nostri amici camionisti.
1: Anche la pesca è buono,
2: va
0: benissimo. Intanto anche per le zanzare. Intanto fatemi salutare dall'altra parte del vetro Andrew, Andrea Di Marco oppure Marco D'Andrea se preferite, alla parte tecnica.
2: Bravo,
0: c'è Angelo Calì in regia.
2: Bravo.
0: E qui siamo a noi ovviamente Claude Lofield, Claudio Campobasso.
3: Eccoci.
0: Bravo, sempre
2: bravo,
0: bello ritrovarti Claudio. E allora, per ricordare anche il numero telefonico, abbiamo bisogno della voce ufficiale di Pamela D'Amico, che ricorda sia in versione istituzionale il numero.
2: Potete scriverci al 348 103 1010.
0: A questo qua non arriva mai, invece se lo dice in versione un po' più, cioè, se vogliamo, no?
2: Aspetta che mi metto il giacchetto della Fecchi, che questo è super sexy.
0: Ecco, ci dica.
2: Potete scrivermi pure sul mio numero personale, sì, al 348 103 1010.
0: Ecco, numero che vi serve non solo per insultarci, come sempre, noi ovviamente siamo pagati anche per questo, ma anche per cosa? Per cosa?
1: Beh, potete chiamare per dirci quello che volete, guardi, pensate cosa volete fare. Chiamate.
0: Perché l'ho chiesto a lei, che non sa mai nulla.
2: Dobbiamo indovinare la canzone nascosta all'interno della nostra Autoradio Time Machine.
4: Autoradio Time Machine.

0: Ma così è facile.
1: È una canzone gigantesca.
2: Insomma, una canzone
1: questa,
2: che conoscono tutti. Oggi è facile, siamo stati bravi. Però insomma, è anche una bella canzone che
1: superlativa.
2: Ci andava di riascoltare. Quindi alla fine della puntata l'ascolteremo.
1: Mega Galattica, è già stato detto.
2: Brava, è stato detto. E allora, per il premio oggi, beh, Filippo
3: oggi,
2: Merola
3: io
2: sarà.
3: Ieri sono stato sempre nei cantieri di Spotorno. Sì. E ho trovato dei resti di panino di autogrill.
2: Cosa ho preso un panino?
3: No,
2: triste.
3: Però sono imbustati.
2: Ok.
3: Sono imbustati, quindi noi
2: scaduti nel
3: 1800
2: dalla variante di Valico, sì, quando è stato
3: proprio progettato quel tratto autostradale. Abbiamo dei resti appunto alimentari, sì, ben conservati, e che oggi noi daremo come premio a chi indovinerà la canzone.
2: Lo
3: che
2: diciamo,
3: si
2: che il panino,
3: all'interno dell'autoradio Time
2: panino è con la coda alla Spotornese
1: e multivitaminico.
2: La coda alla Spotornese è ormai un classico nazionale.
1: Sotto c'è la B12, vitamina B12, sì, e la vitamina D,
2: e c'è anche la A12 e la A10, esatto. Tutto questo sono tutte vitamine che sicuramente i nostri ascoltatori,
1: scusate,
2: in viaggio,
1: scusate, c'è un giacchetto di Miriam Fecchi, mi sento proprio sexy.
2: Ma chi se ne frega,
1: cioè c'è proprio, allora, sexy sta donna, c'ha un profumo sto giacchetto.
2: Facciamo così, aspettiamo i vostri messaggi per, sì, indovinare la canzone. È già stata indovinata, devo dire che ci sono un sacco già di messaggi in cui arriva la risposta esatta. Vogliamo sapere anche l'anno di pubblicazione, però, perché è facile dire titolo e artista, esatto.
0: E come era vestito l'artista mentre
2: cantava.
0: Esatto,
2: esatto. Intanto ci ascoltiamo Paparazzi di Cesare Cremonini. Come si fa?

0: Paparazzi.
1: Oggi bello, c'erano qui dai. Fuori dei paparazzi per
0: lei,
1: sì,
0: c'erano, certo, sì, per lei che cercavano.
2: Ma esistono ancora i paparazzi?
1: Come no?
0: L'hanno
1: come
0: vista no? Limonare con Merola, no?
1: No, ancora non si può dire. No, vabbè, adesso no. Uscirà su tutti i giornali. Però Merola non c'entra niente, Merola. No. Che Merola preferisce il gelato quando arriva sì. Qui. A me non manco, io lo saluto, manco mi saluta.
0: Con esatto. Mr. Funk l'hanno vista, con Mr. Funk. Attenzione.
2: Sulla A12.
1: Ah, guardi, lei l'ha nominato.
0: A proposito
1: lui
0: di A12, A12, andiamo da Claudio che forse ci aggiorna su Orco Fellino.
3: Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo. Andiamo anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso, e sulla tangenziale di Napoli c'è anche traffico rallentato tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Andiamo a vedere anche il tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale Est di Roma, in direzione di quest'ultima si è formata una coda. Per quanto riguarda invece la 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento a causa di lavori. Torniamo a vedere la situazione a Spotorno, tra Spotorno e Finale Ligure, ovviamente siamo in A10, Genova Ventimiglia, in direzione di Ventimiglia le code a tratti sono di 6 chilometri. E chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, tra la 16 Napoli-Canosa e il nodo con Acerra a Fragola in direzione di Roma, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento.

0: house.fileni.it.
1: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Rai su Radio.

0: che brava, soprattutto qui quando gli si spezza la voce. Sienna Spyro, che grande artista, giovane promessa della musica internazionale. Sienna Spyro è una delle più amate anche dai propri colleghi. E allora siamo qui all'interno di Pop and Go, l'inutile programma di Rai So Radio, ovviamente programma realizzato con la collaborazione di Rai Pubblica in Utilità, con Filippo Merola, il maestro Filippo Merola. Buonasera. Che sta sempre lì
1: con le mie gambe accavallate vi ascolto,
0: e Pamela l'amico,
2: e invece io non ho le gambe accavallate, io mi siedo come un camionista, non infatti saluto tutti i camionisti d'Italia che mi hanno votata finché io tornassi quest'anno.
0: Viva i camionisti, soprattutto quelli che stanno facendo la fila di 6 km a Spotorno, però è una coda a tratti, possiamo dire che è una coda
2: a
0: tratti,
2: pensate a me, non
1: molto
2: pensate
1: buona,
2: a me,
0: cioè,
1: la
0: che è diversa da quella alla Vaccinara, quella a tratti è, diciamo, è diversa.
1: La coda alla spotornese io la consiglio,
0: bravo.
1: Ma è solo che ci prendono in parola,
0: è buona. Intanto oggi la nostra cara Pamela D'Amico ha deciso di portarci in un posto veramente inutile.
2: Bellissimo.
0: Io ho detto di fare dei posti dove almeno una volta nella vita bisognava andare. Invece lei ci porta dove?
2: Ti porto praticamente nel Neolitico. Tra il Neolitico e l'età del ferro.
1: Però
2: ci sono anche alcune tracce dell'epoca romana.
0: Sì, ma dove?
2: È il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane.
0: Pensa che roba,
2: Sì, è breve.
0: Valcamonica, provincia di Brescia. Tutto questo per vedere cosa? Non perché così capisco.
2: Pensate che ci sono migliaia di antichi disegni incisi nella roccia.
0: Addirittura.
2: Ma lei ci pensa che ci sono tre personaggi che somigliano identici a noi?
0: Sì.
2: E c'è scritto Trinità del Tedio. Pensate, già dal Neolitico.
1: Sì, sono incisi proprio incisi,
2: Sì.
0: Incisi o disegnati?
2: Sono incisi. No, allora c'è Merola proprio uguale,
0: Merola,
2: con
0: Merola.
2: La bocca aperta e tutto qua.
1: Ma perché con la bocca?
2: Con le gambe a cavallo, così come adesso.
1: Ah, come adesso.
0: Poi?
2: E poi ci sono simboli religiosi, tipo Campobasso.
1: Bene.
2: Così. E poi ci sono uomini con le braccia alzate, chiamati oranti.
0: Sì.
2: Però io direi oranghi, perché oggi è una giornata mondiale importante.
1: Cioè, oggi è la giornata mondiale del gorilla.
0: Però ce lo dice la scienza esattamente perché questo posto esiste, no?
2: Perché?
0: Il parco è disposto sul versante di una vasta collina alle pendici del Pizzo Badile Camuno, sul versante orientale della Val Camonica. È caratterizzato da un vasto corpus di 104 rocce incise. Le rocce presenti all'interno del parco sono delle arenarie permiane. Nella parte centrale, fino al 2014, in un'antica casa rurale era presente un antiquarium, a un'esposizione di massi menhir provenienti dai comuni di Borno e Ossimo. Pensi che importanti informazioni,
2: proprio
0: quelli. Comunque adesso sono tutti conservati al MUPRE. Il MUPRE, che è il Museo Nazionale della Preistoria di Capo di Ponte,
1: non è Capo di Monte.
0: No, è Capo di Ponte. Cioè, lì
2: ponente,
0: c'è il monte e là c'è il ponte.
2: Ponte, Perugia. Siete due deficienti.
0: Complimenti.
2: Grazie.
0: Tutto questo per darvi un po' di informazioni, però tra poco andremo proprio nella zona, diciamo, quella abitata. Intanto possiamo dire che la direttrice del parco è Maria Giuseppina Ruggiero, che salutiamo.
1: Ah, Ruggiero.
2: Salve.
0: E adesso sai che facciamo noi?
2: Ti sento.
0: Sai che facciamo noi? Claudio, sai che facciamo noi?
3: Che facciamo?
0: Balliamo. Dove?
2: Non lo so.
0: Sul
1: mondo. Ho vinto qualche cosa?
0: Niente.

0: così il brano nuovo di Chaka Khan,
1: lo dice lui. Sì, sì.
0: Venga. Dica qualcosa di interessante.
2: No, se lo dico c'è lei, noi ci crediamo.
0: Io la sento benissimo, per esempio. Perché lei si lamenta a continuazione?
2: No, non mi lamento.
0: Per dire poi cosa?
2: Che ho delle problemi di sordità.
0: Sì, ma non fossero solo quelli. Fossero quelli e sarebbe proprio, andrebbe benissimo, scoppierebbe di salute.
2: Oh, lo sai che mi sento meglio? Mi sento meglio, ho fatto le analisi.
1: Non si direbbe, però.
0: A vederla non sembra, però se lei ce lo dice ci fidiamo.
1: Vabbè, posso dire una cosa intelligente?
0: No.
1: Amor canon l'amato, amar perdona.
0: Brava!
2: Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane.
0: Fatemi fare un saluto al nostro amico Mancio, che dice: per questo fine settimana ho deciso di farmi i classici 6 km di coda anziché

0: a tratti a causa di traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione di Brescia. Vediamo le situazioni più complicate, come quella della 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 2 km di coda con tendenza all'aumento. Restano i 6 km di coda di cui parlavi prima sulla 10 tra Spoturno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, e poi sulla 1 Milano-Napoli tra la 16 Napoli-Canosa e il nodo con Acerra-Fragola in direzione di Roma, 1 km di coda, la tendenza, ahimè, è all'aumento. Mentre sono 2 km di coda con tendenza all'aumento tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, ma poi tra poco ci collegheremo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia.
1: Ci ascoltiamo l'inedito di Gino Paoli, pubblicato postumo, si chiama Quando ti rivedrò.

0: Vi piace questa nuova canzone?
1: Guardi,
0: di Gino Paoli?
1: L'ho ascoltata con tantissimo, mi sono messo in cuffia e l'ho ascoltata veramente.
0: Ma quella della piscina c'ha di cuffia?
1: No,
0: lei,
1: guardi, sono rabbrighe.
0: La vedo comunque, maestro. È veramente. Io ci tenevo alla sua recensione, no, da 4 euro, 4 euro e mezzo.
1: Guardi,
0: su questa canzone che comunque sembra un po' rompere la tradizione paoliana, no?
1: Rompe proprio.
0: La tradizione paoliana, ed è una canzone che non è il punto interrogativo,
1: no.
0: Quindi è quando ti rivedrò,
1: ecco,
0: non è quando ti rivedrò, tipo quando te ribecco,
1: okay,
0: o quando te rivedo,
1: oh, se beccamo,
0: occhio che quando te ribecco, non è quando ti rivedrò,
1: il problema è dove
0: purtroppo stiamo parlando ovviamente di un artista che ci manca tanto, dobbiamo dire, sì, perché però
2: a me soprattutto moltissimo,
0: perché lei doveva cantare con lui questo brano, lo sai,
2: sì,
0: questo brano
2: era
0: stato scritto per essere cantato da Ginone e Orietta,
2: no,
0: io
2: l'ho cantato, in realtà l'ho cantato,
0: l'ha cantato dove?
2: Sì, sì, l'ho cantato,
0: dove
2: ed
0: l'ha
2: è
0: cantato,
2: stato registrato, e poi il giorno, sì, e si è perso, io non so perché non sento
0: niente,
2: siamo lì e dice non c'è Ornella.
1: Guardi, lei quando entra in Ornella è difficile,
0: sì,
1: che ne esca,
2: perché
0: sì,
2: a volte
0: sì,
2: è anche Ornella che entra in me,
0: si vede, è riposseduta chiaramente, quindi vabbè, ci dispiace. Allora,
2: guardi che il comicidio lo faccio così,
0: e arriva il comicidio, tra
1: facciamolo
0: pochissimo,
1: così,
0: no? Prima però ci ascoltiamo,
2: lo facciamo subito, scusa,
0: ci ascoltiamo, quindi
2: ragazzi,
1: te l'ho detto che è difficile, poi che
0: io me ne vado,
1: arrivedercelo.

0: forza, ragazzi.
1: Che cos'è?
0: Andiamo? Partiamo,
1: andiamo. It's a kind of magic con i Queen. Questa è Rise Radio, noi siamo quelli di Pop and Go.
2: Buonasera, ben trovati amici, come state? Mi sente benissimo, c'è anche troppo... Bentrovati, come state voi oggi?
0: Senta, Merola, sì. Lei urla un po' troppo, no. Adesso glielo dico
1: adesso
0: in diretta.
1: Adesso guardi, si sente, può, quindi può parlare un po' più piano.
2: Okay. Non ho capito!
1: No, lasciamo stare.
0: Così io i miei timpani li porto
1: stiamo
0: a casa.
1: Stiamo per andare dalle autostrade per sapere come sta la situazione, ma prima lo dobbiamo fare per i nostri ascoltatori che sono in coda e per quelli che in qualche momento della loro esistenza vogliono attristarsi. Lo facciamo con il comicidio!
3: Ora c'è il comicidio!
2: Con Pamela D'Amico! Comicidio su Radio.
1: Momento più triste della radiofonia mondiale, signori, in cui la nostra Pamela D'Amico adesso dedicherà un comicidio, l'ha detto lei espressamente, al nostro tecnico Andrea Di Marco. Non so perché.
0: Andrea Di Marco, questo comicidio è per te, perché insomma, sai,
1: ti ha portato i bocconotti,
0: che meriti questo comicidio. Per pranzo ti preparo la pasta col pomodoro?
1: Perché?
0: No. E perché?
1: Perché?
0: Io chiuso con il passato.
1: Ma perché ridi? Scusa Andrea, perché ridi? No. Non devi ridere, questa cosa fa piangere, è terribile.
2: A me è piaciuta.
0: Ma non avevo dubbi.
2: Adoro la pasta al pomodoro.
1: Ma no, con il passato, dubbi. Però col pomodorino.
2: Sì,
1: fresco.
2: Ma anche col presente.
1: Anche col presente, va bene. Grazie Claudio, salvaci tu, grazie.
4: Eh sì, torniamo in un momento, una parentesi di serietà collegandoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
5: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Vero e Milano-Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 15 minuti. Sulla 8 Milano-Varese tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4 invece verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli 2 km di coda per lavori in galleria, il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 60 minuti. Sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre, in alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma Termo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
6: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Lauro De Marini, in arte Achille Lauro con La città degli angeli, brano dedicato a Los Angeles.
1: L'ascoltata
0: lei,
1: vero?
0: Chi se ne frega. Allora, vogliamo dire che i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento sono molto presi dalla nostra playlist. C'è chi dice addirittura che a me, per esempio, non piace per niente Gino Paoli, non mi manca, e ci ho litigato nel lontano 1989. Persona antipatico, dice questo nostro ascoltatore. Vabbè, sono cose sue.
2: Ammiriamo l'onestà.
0: Ma certo. Ciao amici di Soradio, si torna a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Ho raggiunto i miei obiettivi quotidiani lavorando con il pubblico. Uno, restare vivo. Due, restare incensurato. Grazie Angelo d'Alessandria. Mi sembra un buon proposito, no? Rimanere incensurato oggi non
3: anche
0: è facile.
3: Filippo se lo chiede tutti i giorni.
0: Filippo non ci riesce, ad esempio, dei giorni non riesce a rimanere incensurato.
2: No, la notte sono incensurato.
0: La notte è incensurato, lei.
2: Il giorno no.
0: È il giorno che la frega. Allora, sa che le dico, noi tra poco, visto che andremo nella seconda parte, avremo un ospite, avremo un ospite che rappresenta lei ma anche una band con delle produzioni molto interessanti che ci faranno ballare, ci
2: veramente?
0: Si muove, voglia.
2: Si balla?
0: Si balla,
2: posso
0: si
2: andare,
0: balla,
2: io posso balla. Uscire dallo studio e mi vado a mettere il gel.
0: No,
2: no, io quando ballo metto il gel.
0: Vabbè, sì, ma possiamo mettere il gel.
3: Voi due sapete ballare.
2: Io sono, certo, io sono il meglio ballare, tacco di Labaro.
0: Ero campione di Foxtrot io.
2: Ah sì,
0: negli anni 50.
2: Veramente?
0: Sì, sì, ballavo il Foxtrot benissimo.
3: Nelle balere.
2: Io ballo tutti i tipi di tip tap.
0: Il tip tap lei?
2: Tutti i tipi.
0: La voglio vedere.
2: Io ballo tutti i tipi di tip tap.
0: Bravo, devo dire che lei è veramente un deficiente.
3: Lo dico al contrario.
2: Tutti i tap di tip tap.
0: Il ciascuno. Lei è il tiki tiki taka, balla lei. Vabbè, sentiamoci.
3: Io invece lo muovo, ragazzi.
0: Lo muovo. 21 Pilots.

0: Rebels con Saturday. Siamo anche un po' in anticipo con il sabato, ma sta arrivando, quindi stiamo per chiudere questa settimana.
1: Ragazzi,
0: noi,
1: io
0: per
1: sono
0: noi,
1: talmente
0: oggi
1: in
0: è l'ultimo giorno.
1: Che se guardo indietro vedo il passato. Cioè,
0: sì, lei,
1: avete capito come?
0: Lei se guarda indietro sa cosa vede, lo dico,
1: sì,
0: io.
1: Non lo dica, no, no,
0: lo dico io.
1: Lo dica,
0: va bene, allora.
1: Lei sa chi la saluta?
0: Ma se lo so, io lo so chi vi saluta. Intanto noi dobbiamo salutare Claudio.
1: No.
0: Claudio,
1: ah,
0: lo sai chi ti saluta? Noi ti salutiamo, Claudio.
2: Torni a Campobasso.
3: No, io lascio il posto a Simone Mercurio, mi rimetto nel portabagagli.
0: Nel portabagagli. Ma vuoi aggiornare la coda di Spotorno o sempre quei 6
3: chilometri? La coda di Spotorno è rimasta di 6 chilometri sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia.
2: Ah, perché Mercurio sarà il termometro della trasmissione.
3: Resta.
0: Questa era brutta, lo posso dire che era brutta. Cioè, andiamo a Mercurio il termometro
2: è
0: da
2: trasmissione. Sì, sì, si è vestito anche da termometro oggi.
1: Sì.
2: Lo vedo.
0: E allora noi ci aggiorniamo dopo il GR, che ci sarà qua Simone Mercurio, ci lasciamo con Bausa e con Magnerek.
2: Ah, belli.
0: Ma che ne sai? Non la conosco.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Carla Macrelino.
3: Buon pomeriggio, è terminato proprio ora il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto scuola, come annunciato dalla Presidente del Consiglio qualche giorno fa, un provvedimento che entrerà subito in vigore e che prevede in ogni classe primaria, media e superiore un tetto massimo, probabilmente il 30%, come dicevate da studio, ma leggeremo il testo approvato appena sarà disponibile. Dicevamo il 30% di studenti stranieri che non parlano italiano, ma molte altre sono le novità contenute nella bozza, a cominciare dai fondi previsti, 70 milioni in più per inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, 4 milioni in più per la lotta al cyberbullismo, 21 milioni per la fornitura gratuita di libri di testo, poi corsi gratuiti per insegnare l'italiano ai genitori dei ragazzi stranieri, annunciato anche il riconoscimento del titolo di liceo per tutti gli istituti tecnici, anche questo nell'intenzione della Premier per dare pari dignità, diceva, a tutti i corsi di studi. Il decreto legge scuola introduce anche il divieto di indossare burka e niqab, sarebbero previste multe sino a 1000 euro in caso di violazione, e un altro decreto invece riguarda la giustizia, un terzo poi, appena approvato anche questo, evita il blocco di auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino ridà la linea allo studio, grazie.
2: Ora negli Stati Uniti, a Washington, l'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale in America da oltre 10 anni.
4: Dopo l'accoglienza in pompa magna ieri all'arrivo in aeroporto, oggi una prima conferenza stampa congiunta all'insegna della cordialità prima dell'incontro tra i due leader allo studio ovale della Casa Bianca. Parola d'ordine di questa visita: stabilità strategica, ovvero fare in modo che la competizione tra le due potenze non sfoci in conflitto. Con il presidente cinese abbiamo sviluppato una vera grande amicizia, assicura Donald Trump e sottolinea: le decisioni che prenderemo oggi possono promuovere la pace per decenni. Dobbiamo coesistere in pace. Cina e Stati Uniti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione, mentre perderebbero entrambi in caso di scontro, afferma a sua volta Xi Jinping. Ma al di là dell'accoglienza fastosa e dei toni cortesi, non si aspettano grosse svolte sui problemi di fondo, che includono anche il futuro di Taiwan, la corsa per l'intelligenza artificiale e l'appoggio della Cina all'Iran e alla guerra russa in Ucraina. Intanto Xi mette in campo la diplomazia dei panda, annunciando l'arrivo imminente di una coppia di esemplari a uno zoo statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato per un cumulo di pene di complessivi 5 anni e 9 mesi. Riccardo Bossi è stato portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le condanne risalgono al periodo 2011-2020. I reati sono appropriazione indebita, truffa, indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la pena di un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Giallo a Bitonto, in provincia di Bari, un cadavere è stato trovato nei pressi di un pronto soccorso, indaga la polizia.
5: È sulla rampa del pronto soccorso che è stato abbandonato il corpo ormai privo di vita di un uomo con il volto coperto da un cappuccio e una torcia elettrica ancora accesa sulla fronte. Un'immagine macabra che apre il giallo di Bitonto. La vittima è Alessandro Brilli, 32 anni, sposato e padre di 2 bambini. A lasciarlo a terra intorno alle 2:30 sono stati 2 uomini incappucciati, fuggiti a tutta velocità e a fari spenti su un'auto oscura di grossa cilindrata e senza targa, dopo aver gridato per allertare i sanitari. Per il 32enne non c'era più nulla da fare. A ucciderlo, una profonda ferita alla testa, non da armi da fuoco, ma compatibile con una brutta caduta o con un violento impatto stradale. È proprio l'ipotesi dell'incidente la pista più accreditata fra quelle seguite dagli inquirenti. Poco distante dal centro cittadino, infatti, la polizia ha ritrovato un'auto accartocciata. Quel veicolo potrebbe spiegare quanto accaduto durante il presunto tentativo di furto finito in tragedia. Bari, Donatella Cupertino, GR1.
2: Roma, il Colosseo resterà chiuso almeno fino a domani, dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri, dall'errore umano alle falle nella sicurezza alla scarsa visibilità. La vittima aveva un'imbracatura, ma sembra che non fosse stata agganciata alla fune. Sempre domani il ministro della Cultura Giuli incontrerà i dipendenti del parco archeologico. Olimpiadi. Berlino si ritira ufficialmente dalla corsa per ospitare i giochi del 2036, del 2040 o del 2044. Non potevamo offrire la stabilità politica necessaria, ha dichiarato Kaveh Nirohmand, responsabile del dossier. Contro la candidatura si era espressa Elif Eralp del partito di Linke, vincitore delle regionali di domenica scorsa con il 25%. Per la Germania restano in lizza Monaco e Colonia Reno-Ruhr. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Nazionale. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: E questa rullata finale per i Dire Straits e Twisting by the Pool, 18:08, bentrovati dopo il nostro Claudio Campobasso, Simone Mercurio al microfono, continua tra un po' la seconda parte di Pop and Go. Salutiamo il nostro Andrea Di Marco alla parte tecnica. Allora andiamo in strada per gli ultimi aggiornamenti sulla 1, c'è un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione nord verso Milano, tamponamento in emergenza, in corsia d'emergenza al chilometro 124. La situazione più critica è quella della 10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia. Qui ci sono appunto 6 chilometri tra il chilometro 55 e il chilometro 61 e 300 in colonnamenti. Sulla 14 segnaliamo code per traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio tra A14 e A1 in direzione nord verso l'autostrada del Sole, traffico rallentato per veicolo fermo tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione sud verso Ancona. Sul traffico, sul raccordo anulare, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Inizio Complanare, code a tratti per traffico intenso in direzione est verso il Gra. Altro incidente adesso sulla A30 tra Palma Campania e il nodo con la A16 in direzione nord verso Caserta, tamponamento tra due auto al chilometro 28. Tutto è pronto per la seconda parte di Pop and Go.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Zone.

0: radio, il nostro vostro Drive Time Show,
1: ma
0: Pop
1: che
0: and Go.
1: Meraviglia.
0: Riprende con.
2: Quanto sono brava, avete sentito che voce?
0: Madonna, veramente. Ho la pelle d'oca.
2: Senza autotune.
0: Allora, come sempre, i saluti da Gabriele Brocca, sì, che vi parla, la nostra Pamela D'Amico che lo muove.
2: Lo sempre, sempre lo muove, che ti gusta, ti gusta.
0: E il maestro Filippo Merola.
3: Buonasera, eccoci qua.
0: Buonasera a lei. E ovviamente un ben trovato anche al nostro Simone Mercurio.
3: Il termometro della trasmissione.
0: Dall'altra parte del vetro sempre c'è,
3: sempre
0: c'è sempre il nostro Andrea Di Marco imbalsamato con il nostro
2: Andrea, come di Maria di Andrea, perché è un mio amico
0: Angelo che è lì, che sta sempre lì. Allora, 11 minuti dopo 18 dobbiamo come sempre rinnovare l'invito a partecipare al nostro, gioco. E senza però dimenticare di ricordare il numero.
2: Allora attenzione, perché questo è un mio compito, caro Brocani.
0: Lo so,
2: okay,
3: la pagano per questo.
2: Allora potete scriverci
0: è contrattualizzata questa cosa. Sì.
2: Potete scriverci al 348 103 1010.
0: E questo lo sapevamo. Vabbè, sì. Oppure?
2: Oppure potete anche scrivere sul mio numero personale.
3: Ah.
2: E io vi risponderò.
3: Sì, cioè, qual è?
2: Al 348 103 10. 10.
0: Vabbè, ci ha messo un'ora però per dirla sta cosa, eh?
3: Cioè, no, perché Mercurio stava col telefono in mano.
2: Va ragazzi, bene, questa roba. Ragazzi, posso dire.
0: Ormai lo sanno, il numero lo sanno i nostri ascoltatori e vi servirà per indovinare, per voi della seconda ora, la canzone misteriosa all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine.
5: Autoradio Time Machine.
0: Vabbè, dai. Oh.
2: Sì, ma l'avete cambiata, non era quella di prima.
3: Quanto l'ho ballata, cioè, mamma mia.
2: Cioè, ma l'avete cambiata.
3: Eravamo io e la regina di Svezia sulle spiagge tra Sardegna.
2: Amore, ma vada via da questo studio.
0: E allora anche oggi i premi per voi via. Abbiamo detto, vabbè, l'ha scelto il nostro Filippo Merola il premio di oggi, che è questo.
3: Sì, come anche quello di ieri e dell'altro ieri.
0: No,
3: io
0: le avevo
3: tutte le notti, io tutte le notti vado a Spotorno.
0: Sì, ecco. Il problema è che torna a Spotorno lei.
3: No, spovado e Spotorno.
0: Esatto, quello è un problema. Lei dovrebbe arrivare a Spotorno e arrivare fino.
3: Spofermo.
0: Dovrebbe arrivare lì, fino alla fine, alla finale, Ligure, e dovrebbe rimanere là. Però torna sempre.
3: Quest'anno diamo dei resti,
0: resti di un panino degli anni, prima che aprissero la variante di Valico,
3: esatto,
0: quindi
3: esatto.
0: È un panino che con dentro però la coda alla Spotornese, perché insomma la coda alla Spotornese rimane un classico oggi di 6 km la coda alla Spotornese, però in questo momento di 6 km circa, però non è detto che magari si possa allungare, quindi ci mandano dei messaggi o anche delle bellissime foto da Spotorno, sì, posto meraviglioso.
2: Ma adesso, chi se ne frega?
0: No,
2: anche,
0: sono ascoltatori,
2: scusate,
0: vogliono partecipare.
2: Foto,
0: ci ascoltiamo Elisa insieme a Dario Faini.
3: Sì.
0: Detto Dardust, con la loro Kintsugi?
3: Ogni tanto.
6: Voce il verbo?
3: No.

0: dimentica lei Elisa con Dardas Kintsugi alle 18:16, anzi 17 in questo preciso istante. Noi di Raiso Radio e soprattutto di questo inutile programma che è Pop and Go, oggi invece vi proponiamo qualcosa di utile, se non altro, capito?
1: Penso che la voglia introdurre lei,
0: la
1: giusto?
0: Voglio introdurre io, certo. Penso. Ci mancherebbe pure, è ospite qui da noi oggi,
2: buonasera,
0: fresca della vittoria a Sanremo Rock and Trend.

0: 2026, Zafira e Funky Royale. Ciao Zafira, benvenuta. Arriva direttamente
1: Grazie.
0: Dalla Toscana, vero?
1: Stai arrivando.
0: Che cosa facevi in Toscana? Faceva cose.
1: Una giratina così, tanto per fare, capito?
2: Perché una giratina.
0: Una giratina, tanto per.
1: Abbiamo tanti musicisti.
0: Loro sono
1: lo
0: sparsi.
1: Studio.
0: Cioè, è un collettivo sparso un po' tra l'Italia e la Spagna. E quindi li ospitiamo oggi perché sono qui. Poi magari domani chissà dove siete sempre
1: Bravo.
0: In giro.
1: Sempre la giornata si
0: sempre
1: vive.
0: In giro, sempre con la vostra musica a far ballare ovunque.
1: Sempre.
0: E tutto l'anno, poi non ci sono le stagioni. No,
1: non abbiamo vacanze.
0: Non avete vacanze, no. Questo è molto bello. Tra l'altro vi dividete tra lavoro live e lavoro in studio. In questo
1: sì.
0: periodo siete anche molto molto attivi in studio, state preparando cose inedite.
1: Esatto.
0: C'è già un inedito pubblicato di recente, fresco fresco, caldo caldo, se volete, che yeah. si chiama
3: Non giocare col mio cuore.
0: Questo disco che noi tra poco ascolteremo. Però intanto voglio dire, approfondiamo un po' la conoscenza di Zafira, che è un nome d'arte.
1: Ma in realtà mamma mi ha anche partorito in questo modo, solo cioè, che
0: poi alla fine
1: non l'ha mai comunicato.
0: Ha detto che vabbè, non l'ha comunicato.
1: No, cioè, mi ha dato questo compito.
0: Poi dividi tu poi alla fine dire come ti chiami. Però
2: è un bel rebus, è un bel gioco.
0: È un bel rebus. Anche perché lei è una vita un po' multiforme, possiamo dirlo.
2: Fa un sacco di cose.
0: Ma pure arti marziali, mi sembra che.
1: Sì.
0: Quali?
1: Ho fatto per 14 anni karate e adesso da 5 anni mi diletto nella kickbox.
0: Nella kickboxing, quindi.
2: È per quello che Merola è andato via.
0: Aveva paura. No, ma Merola. Merola.
4: Senti. Perché c'ha un'arma doppia. Pare che siano stati trovati dei bigliettini da visita all'interno dei suoi capelli.
0: Sì, è vero, lei porta. Porta i documenti, li porta lì.
2: Ma
0: anche i beni.
2: Chi è che parla?
0: I beni. Perché no? Perché poi ha questo aspetto afrodiscendente che uno dice: hai origini di quel genere.
1: Di quel genere, da tutto il mondo.
0: Da tutto il mondo, sei un miscuglio, sei
1: però
0: un melting pot.
1: Che mio padre
0: sì.
1: è 7 generazioni romano.
0: Ah, quindi romano
1: aspetta,
0: di Roma.
1: Aspetta.
2: Cioè, i romani hanno i capelli così,
1: sì, aspetta,
0: no, tutti. No.
1: La madre siciliana.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, questi capelli. Sono la Sicilia.
0: Vi invito ad andare sul sito ufficiale
2: della Sicilia,
0: no, di Zafira.
2: Di Trapani
5: a Palermo tutti così
0: di Zafira perché sicuramente avrete modo di vedere insomma in tutta la sua bellezza. Tra l'altro ovviamente anche un passato di modella che è
1: non
0: abbandonato
1: passato, anche presente.
0: Ah ecco,
1: cioè, questi capelli sono
0: Beh.
1: La Sicilia,
0: sono la Sicilia. Vi invito ad andare sul sito ufficiale
2: della Sicilia,
0: no, di
2: è
0: Zafira
2: comune. Di Trapani
5: a Palermo tutti così
2: tutti
0: di Zafira perché sicuramente avrete modo di vedere insomma in tutta la sua bellezza. Tra l'altro ovviamente anche un passato di modella che è
1: non
0: abbandonato
1: passato,
0: anche presente attuale, no? Però si è dedicata più alla musica.
1: Ci esibiamo anche possiamo... alle Fashion Week come modella e come cantante.
0: Beh, certo, no, lo puoi fare, lo può fare giustamente.
2: E tutti si travestono come lei, occhiale sì. e parrucca,
0: il parruccone così
2: fanno
0: ce l'ho pure
2: così,
0: io
2: tutti,
0: ce l'ho
2: tutti
0: pure
2: quando
0: io.
2: Lei canta tutti quanti sono come la Carrà,
5: i cosplayer
2: come la Carrà.
0: Anche i cugini di campagna la imitano con quel cosa lì, solo che c'hanno i baffi
1: che
4: una dei cugini di campagna,
0: esatto, no, però lei non è di campagna, lei è di città, quindi
1: è dell'isola,
0: un po' isolana perché dicevamo appunto avete trovato questo ponte che fate tra Spagna e Italia continuamente, diciamo che un po' la
1: è
0: vostra
1: stato,
0: seconda casa, no?
1: È stata prima una via di fuga proprio dal
0: ecco, racconta, perché tu avevi un contratto di discografico pronto, che
1: quello sarà un altro capitolo a parte,
0: no,
1: cioè
0: ce lo devi raccontare
2: la storia.
0: Lei stava per firmare un contratto discografico per un progetto che immaginiamo non rispecchiasse proprio la tua
1: idea. Si è più piccolini, si è più immaturi sia con la propria consapevolezza su quello che vogliamo comunicare, quello
0: sì.
1: che vogliamo essere,
0: esatto.
1: quello che vogliamo apportare nel mondo,
0: e quindi cercano di importi un po' delle idee, no?
1: Quindi insomma mi sono decisa a partire, ho lasciato tutto, ho detto senti io voglio conoscere
0: il
1: ma chi
0: mondo.
1: È chi è questa persona, chi sono io, chi è il mondo.
0: Quindi sei andata via
1: sì.
0: su un'isola e poi quando sei
2: su un'isola
1: quale? Deserta era.
2: Quale?
0: Deserta.
1: Una delle isole più deserte praticamente.
2: Come si chiama?
0: Se è deserta non si deve dire,
1: è
0: l'isola
1: delle Canarie. Quindi è una delle isole delle Canarie,
0: okay.
2: La
1: più
2: no,
1: diciamo
2: perché ci andiamo
1: selvaggia, pura e incontaminata dal mondo.
0: Vabbè,
1: attualmente
0: però, quindi non c'era wifi?
1: ma l'abbiamo dovuto creare in qualche modo,
2: come
1: ce l'abbiamo
2: fatta.
0: Vi siete creati il wifi.
4: Perché
0: wifi?
4: Come
1: però uno dei dischi l'abbiamo registrato in un bunker sotterraneo.
0: Bello, adesso ce lo

0: racconti.
1: Abbiamo i video, poi te li manderemo.
0: Ce lo racconti, Zafira. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, sempre che il nostro Filippo Merola è d'accordo. È d'accordo?
2: Mandiamo la pubblicità.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Rai Su Radio.

0: Bellissima, oh, ragazzi, dal vivo proprio qui, Zafira.
1: Ragazzi, secondo me se giocate col suo cuore lei vi spezza in due. Sì, questa picchia pure, canta e anche
0: meno. Si è piaciuto anche il maestro che
2: maestro, sta anche io sto ancora ballando, ma è già finita, dura poco questa traccia.
0: Vabbè, ma ne mettiamo un'altra tra poco.
2: No,
0: stia
2: ma
0: lì.
2: Io sono un po' antico, mi piacevano le tracce che duravano 6-7 minuti.
0: Non so, ma ne faremo una versione extended.
2: Ma
0: solo
2: poi
0: per
2: ho
0: lei.
2: Visto il videoclip in diretta, voi che ne sapete?
0: No, l'abbiamo visto anche noi.
1: Senta, ma lei l'ha visto il balletto? L'ha visto?
2: Io ho ballato, ho guardato, ho fatto tutto quello che c'era da fare. Arrivederci.
0: Da dentro il frigorifero dove sta? Rimane lì. Arriva lo spritz tra poco, resti lì, Allora, torniamo, visto che tra poco c'è l'improvvisazione del tempo. Abbiamo ancora qualche minuto per poter raccontarvi. Allora, eravamo rimasti, l'avevamo lasciato Zafira sull'isola deserta.
2: Voi che ne sapete?
0: No, l'abbiamo visto anche noi.
1: Senta, ma lei l'ha visto il balletto? L'ha visto?
2: Io ho ballato, ho guardato, ho fatto tutto quello che c'era da fare. Arrivederci.
0: Da dentro il frigorifero dove sta? Rimane lì. Arriva lo spritz tra poco, resti lì, Allora, torniamo, visto che tra poco c'è l'improvvisazione del tempo. Abbiamo ancora qualche minuto per poter raccontarvi.
1: Tempo.
0: Allora, eravamo rimasti, l'avevamo lasciato Zafira sull'isola deserta e l'avevamo lasciata lì. E quanto sei stata sull'isola deserta?
3: Cinque anni, ragazzi.
0: Sull'isola deserta. È entrata che era bambina, cioè, è uscita donna.
1: Ma da sola?
3: Uscita da Giaguaro.
0: È uscita Giaguaro.
1: Come hai fatto a stare 5 anni da sola?
0: Ma non stava
3: gatti,
0: da sola.
3: Con i gatti,
1: non
3: puoi
1: stare. La gatta con i gatti.
0: Intanto diciamo.
3: Ed è lì che si è creata la Funky Royale.
0: Si è creata la Funky Royale.
1: Tu con i gatti.
0: Perché
1: brava.
0: Possiamo dire che ecco,
1: grazie, ho studiato.
0: Una bella bella. Cioè, diciamo che tutto ruota intorno a Simon, lo possiamo salutare, no? Simone che è qui con te. Che
3: tutto ruota intorno
0: a te, ovviamente, e alla figura di Simon.
3: No, tutto ruota intorno al sole, iniziamo già da
0: al
3: questo.
0: Sole, va bene, ok. Poi vuoi dire qualche.
2: Ma già avete bevuto lo spritz per caso?
0: Non ci sono più le mezze stagioni.
1: Zafira 1, Brogan 0, scusate.
3: La funky machine della chitarra.
0: Brava,
3: cioè,
0: ecco,
3: senza
0: punto.
3: La sua chitarra funky, però non ci sarebbe la Funky Royale.
0: A Sanremo suonava il basso. C'avevi una chitarrista che
3: esattamente
0: era, come si chiama, Asia, no, si chiama,
3: oddio, non me lo ricordo.
0: Aria si chiamava,
3: chiamiamola Aria.
0: Mi sembrava che si chiamasse Aria. Comunque c'è una chitarrista,
3: no,
0: cioè,
3: diciamo che all'ultimo
0: gruppo...
3: secondo c'è stato un contrattempo, quindi abbiamo chiamato uno dei nostri.
1: Vabbè, il controtempo è bello nella musica. Però
0: un controtempo,
3: sì, diciamo che possono essere molto simili, sì.
0: Avvicinati. Allora, intanto dicevamo appunto, il Funky Royale è un po' Simone con poi tutti i vari musicisti che
3: siamo,
0: si aggiungono.
3: Siamo noi i creatori del Funky Royale, quindi c'è Zafira e Simone Bibbi alla chitarra.
0: Bibbi scritto come si bemolle.
3: Bibbi, proprio Bibbi.
0: Sì, sì.
1: E gli altri musicisti?
0: Scritto come si bemolle.
3: Gli altri musicisti sono...
0: sono
3: tantissimi.
0: Variabili.
3: Sono tanti, variabili a seconda dell'evento, della serata, del festival.
0: Che se devono fare una cosa grossa chiamano anche la sezione Fiat degli Earth Wind and Fire.
3: Sì, siamo in 50.
0: Allora, intanto
1: 50.
0: Allora, il brano che Non giocare col mio cuore è pubblicamente uscito, quindi lo trovate sulle piattaforme, è il nuovo suo singolo. Il brano racconta il momento in cui si smette di accettare l'incertezza e si trova il coraggio di stabilire i propri confini tra intensità, sensualità e determinazione. Zafira trasforma le vulnerabilità in forze, rivendicando il diritto di vivere l'amore senza giochi, compromessi o mezze verità. È una dichiarazione.
3: Il cuore non è un giocattolo, ragazzi.
0: Brava.
3: Quindi sì, possiamo lasciarsi alle emozioni, ma non dobbiamo lasciarsi, insomma, non
0: quindi,
3: dobbiamo
0: ricordate, facciamo questa cosa.
1: Ma lei ha più amato o più è stata amata?
2: Ma lei frequenta troppo Marzullo, Pamela. Lei frequenta troppo Marzullo.
1: Scusi, la fa rispondere cortesemente. La fa rispondere.
0: Vai Zafira, sei stata più amata o più amato?
3: Sono una romana doc, quindi sono un'eterna romantica, purtroppo. Amo la follia.
0: Te innamori.
3: Quindi innanzitutto dobbiamo metterci un attimino dei limiti, dobbiamo capire,
0: brava,
3: dobbiamo amare sicuramente senza rischi, senza. Anzi, con molti rischi, perché dobbiamo rischiare in amore. Però dobbiamo anche capire se davanti a noi ci sta qualcuno che vuole giocare con il nostro cuore.
0: Esatto.
3: O se ne vuole prendere cura.
1: Per esempio, Brocani gioca molto con il cuore.
3: Ma infatti
0: no,
3: sono tremendino.
0: Ragazzi, no. È uno degli organi con cui non gioco. Ci sono altri giochi che faccio. Intanto andiamo con il nostro Simone che ci porta dove?
4: Andiamo a sentire che tempo farà. E dunque, alle 18.31 ci colleghiamo con il luogotenente Andrea Gurrieri, buon pomeriggio.
5: Sì, buon pomeriggio a voi in studio e a quanti sono in ascolto in questo momento su Iso Radio. Sull'Italia è sempre presente l'alta pressione che sta regalando giornate limpide e soleggiate un po' ovunque. In queste ore assistiamo solo al trans

0: Di nubi alte sulle regioni centrali che offuscano lievemente il sole, ma nulla di più, e qualche nube più consistente sul sud della Sardegna e della Sicilia, ma in un contesto asciutto. Sulle Alpi nord-orientali invece le nubi sono in intensificazione per il rapido avanzare di una perturbazione proveniente dal nord Europa, che nelle prossime ore andrà ad interessare, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, dapprima le regioni del nord-est per poi scivolare dalla tarda serata sulle regioni che si affacciano sul mar Adriatico, quindi dalle coste venete e friulane alle coste romagnole e marchigiane, per poi procedere spedita verso il sud Italia. Durante i temporali la ventilazione sarà piuttosto intensa, con raffiche anche di burrasca. Nel pomeriggio di domani qualche isolato rovescio potrà interessare anche l'Umbria e le aree interne del Lazio, mentre in serata gli effetti della perturbazione si faranno sentire su Calabria, Sicilia e sul Salento. I venti risulteranno da moderati a forti di bora, con raffiche fino a burrasca sulle regioni del medio-alto Adriatico, moderati dai quadranti settentrionali su Sicilia orientale e in generale al sud, moderati di grecale sul medio versante tirrenico. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: questi sono i passi che fanno i bambini, piccoli piccoli, baby steps. Lei è Olivia Dean, qui su Rai Su Radio, all'interno del nostro Drive Time Show Pop and Go, oggi impreziosito dalla presenza della fantastica Zafira, bellissima e bravissima con i suoi Funky Royal. Ci ha fatto divertire già con il singolo che abbiamo ascoltato, ma è solamente un primo passo per una serie di altri inediti che usciranno, immagino, vero Zafira?
1: Stiamo sempre cucinando.
0: Cucinate voi, cucinate, lo so, lo so. Vi seguo sui vostri social e

0: fare pop funk, il pop funk anche in Italia,
1: certo.
0: Quindi siamo partiti dalle Canarie per arrivare anche qui, quindi principalmente Non giocare col mio cuore è un inedito appunto
1: in italiano, che è il primo che fate.
0: Un mix. In italiano,
1: sì, e poi c'è ovviamente la parte,
0: con delle venature internazionali.
1: C'è la parte in inglese, certo.
0: Ce la mettiamo comunque dare quel tocco per far ballare le persone, ecco, sì. Il nostro interesse è quello di far ballare le persone, di dargli energia, quindi loro nel nostro live non devono pensare nient'altro che a stare sereni, a vivere proprio il presente.
1: Così si fa, cioè voi dovete cacciar via i pensieri di brutti delle
2: persone. Come facciamo noi di Pop and Go, noi gli facciamo venire i pensieri brutti e poi lei glieli toglie.
0: Vabbè, quello, mi date proprio questo compito.
1: Sì, devi.
0: Ardo, tra mi piace.
1: Fra qualche giorno sarete anche in un live qui a Roma.
0: Faremo un live da Ludo.
1: Sì.
0: Quindi si terrà a Roma.
1: Il 2, il 3, il 4.
0: Il 2 ottobre.
1: Il 2 ottobre, ci siamo.
0: Esatto, sarà proprio la grande apertura. Te ti voglio vedere in disco.
1: Io sono il primo film.
0: A farci morire tutte quante, certo. Porteremo pop anche con venature disco.
3: Rocani,
1: sì.
3: Scusi, ci sono tre camionisti che mi chiamano, stanno in fila a Spotorno,
1: sì.
3: E mi chiedono quando è che va il prossimo pezzo della signora Zafira.
1: Sì, la signora, ma non è la signora.
3: La signorina, io gliel'ho fatto credere che sia signora. Intanto la signorina me la godo io
0: signorina.
3: Da qui, ha capito?
1: 16 anni, vegano.
2: Guarda, non la facevano neanche entrare in live, avuto
1: allora,
2: 16 anni.
1: Per favore, allora sì, tra poco, quindi rimanete con noi all'ascolto, perché tra poco vi facciamo sentire un altro pezzo della Funky Royale con la voce ovviamente di Zafira, che è un classico, non possiamo dire che è una cover conosciuta in tutto il mondo, e quando parte tutti si chiedono come fa.
0: Hai visto lo che ballare.
1: Come fa a rimanere fermo? Non si può. Nel frattempo noi ci fermiamo, vero signor Filippo?
3: Sì,
1: Mero,
3: adesso
1: aspetti.
3: Ci dobbiamo fermare perché dobbiamo mandare la pubblicità.
1: Simone ci deve dire se è successo qualcosa. Orco figlino.
3: È obbligatorio?
1: O a Spotorno.
4: A proposito di Spotorno, di cui sopra, tra Spotorno e Finale Ligure permangono i 6 chilometri di code.
1: Quindi,
4: a tratti per lavori, siamo sulla 10 Genova 20 miglia ovviamente. Poi ultime notizie arrivano dal raccordo tangenziale di Bologna Borgo Panigale, bivio con planare di Bologna, c'è un incidente con un tamponamento tra tre auto al chilometro 3 e 300. Poi ancora traffico rallentato per materiali dispersi sulla A4, siamo tra l'allacciamento A4 58 e Trezzo. Poi ancora traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Bologna Tartu, tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Altro incidente sulla A8 tra Lainate e il bivio A8 a 9 Lainate Chiasso in direzione nord verso Varese. Ultima notizia che arriva dalla tangenziale di Napoli, tra Camaldoli e Capodimonte, anche qui traffico rallentato però per un veicolo fermo in direzione est verso Capodichino.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
9: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Rai Radio.

0: questa qui è un'emergente, si chiama Madonna e sarà sicuramente un'artista che si farà strada nel mondo della musica. Questa era Beautiful Stranger.
1: Lei è un'emergente, invece noi siamo un'emergenza.
0: Lei dovrebbe avere un'emergenza in questo momento. Sono le 18.44, stiamo per andare sulle autostrade, ma siamo sempre qui con Zafira perché tra poco ascoltiamo un altro suo pezzo che è appunto tratto dal loro repertorio che va a tige a piene mani proprio su il miglior, possiamo dire, il miglior repertorio da ballare
2: della musica degli anni d'oro,
0: degli
2: proprio
0: anni
2: parliamo
0: d'oro.
2: Di James Brown, che Prince,
0: sai, che
2: Michael
0: c'eri,
2: Jackson,
0: non c'eri
2: Donna Summer. Ragazzi, Tina James Turner Brown, ma dove sono?
0: Non ci sono più.
2: Ma noi li stiamo riportando,
0: non ti preoccupare, li stiamo riportando in vita.
2: Con un suono contemporaneo, attuale,
0: infatti,
2: però stanno ritornando.
0: Ho parlato con Simona delle idee molto interessanti, quindi sono molto curioso di sentire quello che proporrete.
2: E noi non vediamo l'ora di farvelo ascoltare.
0: Infatti, nel frattempo comunque ci godiamo la vostra musica dal vivo, ma ci godiamo anche il comicidio che arriva tra pochissimo. Lo sa che c'è il comicidio adesso.
3: Posso andare in bagno?
0: No.
1: Troppo.
0: No. Facciamo un breve comicidio prima delle autostrade. Allora possiamo metterlo alla sigletta classica del nostro comicidio. Quando vuoi, Andrea.
4: Ora c'è il comicidio!
0: Zafira, devi sapere che questo è il momento più triste della radiofonia in cui la nostra Pamela dice le sue freddure che fanno ridere solo lei.
1: Anche lei già ha perso il sorriso.
0: Mi raccomando.
1: Senti,
0: seria.
1: Questa è dedicata a te, Zafira.
0: Preoccupati.
2: Qualcosa su.
1: No, anticipare niente.
2: Vai.
0: Spoiler.
1: Sai che gli uccelli sono gli animali più intelligenti al mondo?
2: Perché sanno dove trovare i capelli?
1: No. Perché capiscono al volo.
0: Terribile, veramente. Esca da qui, immediatamente, subito.
2: Ma no, vabbè.
0: Beh, non ci sono
1: Zafira,
0: parole.
1: Si spogli, Zafira. Perché chi non ride si spoglia, il gioco è così,
0: Simone, portaci
3: Scusi,
0: via.
3: Perché era dedicata a lei? Cioè, che Simone, il nesso tra
0: nessun,
3: l'uccello
0: nessun,
3: e Zafira?
0: Non c'è nessun legame, cioè, forse il nido di capelli che ha.
3: Ah, il nido!
0: Certo, sì. Vabbè, Simone, salvaci tu, grazie.
5: Con grande fatica torniamo alla serietà, ci colleghiamo con Via Bergamini, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, 18.46, ISO Radio, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di ISO Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale e in direzione opposta tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4 code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento in questo caso di 20 minuti. Sulla 16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli 2 km di coda per lavori in galleria col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso la 1, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora circa. Sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, 1 km di coda per un camion in avaria. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
7: Rai ISO Radio. Per chi viaggia.
8: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai ISO Radio.

0: che bello, siamo per chiudere questa puntata. Tra poco, intanto c'è Filippo Merola sempre collegato con noi.
1: Che poi, sono qui, buonasera, sono
2: un maresciallo dei carabinieri che vi aspettiamo fuori comunque.
0: Aspetta, rimanga lì nel frigorifero, tra poco la tiriamo fuori. Prima però dobbiamo salutare e ringraziare la nostra Zanfira con la sua band Funky
1: Ragazzi,
0: Royale.
1: Grazie a voi.
0: Con Simone e Bibi che salutiamo, che ringraziamo per averti portato filo qua.
1: Ciao Chico, grazie per il supporto emotivo psicologico
0: ci vuole con te, però dobbiamo dirci che insomma che tornerai presto quando avrai un altro bambino. Ce lo portate qua e noi ovviamente lo facciamo.
2: Se no potremmo venire noi alle Canarie, bro, Canarie.
0: Magari sarebbe meglio, sai. Va bene, facciamo così allora. O vengono loro da noi o andiamo noi da loro. In qualche modo comunque.
1: O tutte e due.
0: Intanto io verrò a sentirvi il 2, quindi qui a Roma ci risentiamo e ci rivediamo. Ci lasciamo con un brano che ci fa ballare. La vostra versione di Hot
1: Let's
0: Stuff
1: go.
0: Di una grandissima Donna Summer,
1: versione che abbiamo portato per tutte le Canarie,
0: tutte
1: che ci hanno chiesto
0: Canarie.
1: Appunto di poter incidere
0: e alla fine l'avete fatto,
1: eccolo qui,
0: e c'è proprio anche un bel video che ho visto, divertente,
1: l'official video
0: che tu fai la rapinatrice. Complimenti, è bellissimo.
2: Ma quello non era un video, era la realtà.
0: Poverina,
1: non ti dice.
0: E allora
1: disco EP è registrato completamente live, quindi
0: sì,
1: tutto quello che sentirete
0: è
1: completamente
0: live.
1: Fatto
0: è quello
1: live.
0: Che fate di solito quando suonate dal vivo, la sentite proprio
1: anche
0: così.
1: Anche vero l'hai fatto.
0: E allora,
1: fatto.
0: Grazie, grazie Zafira, vai con
1: grazie
0: Hot Stuff, ciao, presto!

0: Zaffira, Funky Royale con
1: Ingiustificato.
0: Ho sentito che groove,
2: sono
0: ragazzi.
2: Sono tornato e ho trovato un ambiente veramente
0: mica male,
2: alcolico, non so perché.
0: Caldo.
1: Ci siamo divertiti, lo sai,
2: noi,
1: tante cose. Ma lei dove è stato, scusi?
2: Io stavo lontano dalle Canarie.
0: Chiuso,
1: lui tanto
0: chiuso.
1: Non è pagato, lei può fare come vuole. Cioè,
0: ragazzi,
1: viene,
0: stiamo
1: uguale,
0: per
1: anche
0: chiudere, abbiamo ancora un paio di minutini, quindi possiamo cominciare a tirare il filo di questa puntata che oggi è più inutile del solito, sì, perché noi domani non ci siamo.
2: No, no, come no?
0: Ci siamo pure domani.
2: Ho chiesto a mia mamma se
0: no, potrei... domani non ci siamo, ragazzi, ve lo dico. Quindi noi per torneremo cui? Lunedì, abbiamo tutta una serie di cose da fare. Io ho delle cose da fare, io posso stare qua con voi tutto il
2: vabbè,
0: tempo.
2: Che fa,
0: una...
2: che fa lei?
1: Ha una vita, Brocani, ha una
0: cose
1: vita
0: da fare. Quindi abbiamo
1: fallita, inutile, però ce l'ha.
0: Esatto, proprio senza speranza che possa recuperarla.
1: Io non
0: mai
1: ho nessuna vita, invece, quindi domani magari un giretto me la faccio.
0: Okay.
1: Non so che fa, okay, ragazzi. So che
0: possiamo
1: fare,
0: però anticiparvi quello che succederà su Raiso Radio nei prossimi minuti, sì, perché sta per arrivare Silvia Salemi con il buon Valenti,
2: sì,
0: e anche ovviamente anche il buon Benedetto, Benedetto,
2: sì,
0: per Back Home. Ci penserà lui a portare, sì, lei e loro a portarvi a casa. Noi se ne andiamo un po' prima, perché è giusto, no?
2: Dobbiamo però andare a cucinare.
0: Dobbiamo cucinare, però non lo possiamo fare prima di non aver salutato tutti coloro che hanno partecipato a questa nostra trasmissione di oggi. In questo caso la Pamelona d'Amico, che
2: bella oggi era, bella, aveva una gonna corta,
0: bella,
2: corta,
0: bella,
2: corta.
0: La smetta.
1: È vero, è lunga fino ai piedi. Mamma è solo un amico.
0: Filippo Merola, che è stato con noi anche
2: a tratti,
0: se a tratti. Momenti non c'era più.
3: Come
0: però,
3: le code.
0: Però poi ovviamente la bellissima Zaffira, che ci ha tenuto compagnia con la sua musica, la sua forza, la sua energia. E poi ovviamente Claudio Capobasto, che ha iniziato con noi la puntata, e poi Simone, che rimane
2: Mercurio,
0: invece, se rimane qua, Simone Mercurio. Grazie al grandissimo Andrea Di Marco, che pur non essendo praticamente
2: italiano,
0: ha capito tutta la trasmissione. È stato bravissimo, devo dire, riusciva a capire quello che dicevamo pur non parlando la nostra lingua. Questa,
1: esatto,
0: è una cosa bellissima, infatti. Quindi bravo.
1: Già stato detto.
0: E Angelo Galì, allora,
2: ah,
0: abbiamo...
2: c'era oggi?
0: Sì, c'era Angelo Galì.
3: Okay, rimane qui.
0: Allora,
1: infatti, loro parlavano così a segno.
0: Il brano vincitore di questa puntata, cioè coloro che hanno vinto, hanno indovinato la canzone nascosta all'interno dell'autoradio,
2: sì,
0: Time Machine, hanno vinto questo rimasuglio di cibo,
2: un
0: del
2: cibo,
0: panino con la coda
2: alla spodornese.
0: E con la canzone che adesso ascoltiamo,
2: sì,
0: era Let the Music Play.
2: Io vado di là e la ballo con Zaffira.
0: Va bene, anch'io vengo. Famo il trenino, dai, andiamo.
1: Vamos.
4: One ticket, please. Long and everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Varato il decreto scuola, 30% di stranieri in aula, 1000 euro di multa se i genitori non studiano italiano. Meloni contro le classi ghetto, opposizioni caccia le streghe sulla pelle dei piccoli. Storico incontro alla Casa Bianca, il presidente Xi Jinping accolto con tutti gli onori da Trump, che dice abbiamo fatto passi da gigante, il leader cinese da scontro perdiamo entrambi. Mosca preparerebbe attacchi con i droni verso Italia, Francia e Spagna, lo scrive Il Mondo citando la CIA. Crosetto, non buttare benzina sul fuoco, Bruxelles, notizia non sorprende. In carcere Riccardo Bossi, primo oggetto del Senatur per un cumulo di pene di quasi 6 anni per truffa, appropriazione indebita e per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Domani i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato mentre lavorava al Colosseo, lunedì l'autopsia. Errore umano, scarsa visibilità o sicurezza, le ipotesi. Si chiama Silenzio, il nuovo singolo degli U2 che festeggia il 50° compleanno della band irlandese. Anticipa Carnaval de Luz, 16° album in studio che esce il 13 novembre.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ed eccoli, Police, Don't Stand So Close To Me, alle 19.05 minuti dopo Pop and Go, pronti con Back Home, subito ovviamente con Benedetto tra poco, e intanto andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, e ovviamente insomma prima facciamo un po' i convenevoli, abbiamo Francesco Paradisi alla parte tecnica, Simone Mercurio che sarà con voi insomma anche qui sino alle 21, pronti Benedetto Marcucci, pronto Gianfranco Valenti, pronti Silvia Relemi per il Back Home, e insomma per Benedetto con suo ben detto, le principali criticità sui tratti non gestiti da autostrade si concentrano soprattutto tra Lombardia e Veneto, sulla 4 Brescia-Padova la situazione più rilevante è un incidente che provoca 4 km di coda in direzione di Padova tra l'interconnessione con la 21 e Brescia Est, sempre sulla 4 traffico intenso a Peschiera con rallentamenti in uscita in entrambe le direzioni, verso Brescia code a tratti tra Somma Campagna e Desenzano, mentre verso Padova si registrano rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Sempre nell'area milanese situazione molto trafficata sulle varie tangenziali, sulla ovest code a tratti verso la 1 tra Rho, Pero e Quinto De Stampi, nell'altra direzione verso la 8 Milano Varese tra la 1 e Settimo Milanese, poi sulla 52 code a tratti in entrambe le direzioni tra Monza Sant'Alessandro e la Milano Meda. Al sud velocemente sulla statale 106 Ionica, diverse situazioni, traffico rallentato in entrambe le direzioni per un incidente nella zona di Pellaro Bocale, poi ancora sulla settentrionale Sicula, quindi andiamo in Sicilia, rallentamenti per un veicolo in fiamme nella zona di Rocca di Capri. Subito all'interno di Back Home il nostro ben detto.
1: Ben detto.
2: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
1: Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio. Allora, come avevamo anticipato ieri, nella puntata di ieri, oggi affrontiamo un tema molto interessante, che crediamo che lo sia per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che è il mercato immobiliare, che è un comparto economico molto importante, perché sappiamo che la crescita economica, soprattutto del nostro paese, dipende anche dalla vivacità e dalla sanità del mercato immobiliare. Ecco, a quel che appare dall'ultimo forum, il 34esimo, che si è svolto a Rapallo, organizzato da Scenari Immobiliari, che è un istituto indipendente che appunto studia questo comparto, il nostro mercato immobiliare, il quadro è molto molto favorevole. Si è vissuto un 2025 favorevole, un 2026 che sta andando molto bene con un aumento degli investimenti record, nel primo semestre si registra addirittura un più 30%, e si prepara un 2027 che dovrebbe addirittura aspirare a due cifre. Noi abbiamo ai nostri microfoni Mario Breglia, che è presidente di Scenari Immobiliari, che è nostro gradito ospite anche in altre occasioni. Quando si deve commentare il mercato immobiliare, sicuramente il dottor Breglia bisogna sentirlo. Buonasera, dottor Breglia.
3: Buonasera a lei, saluto tutti gli ascoltatori, ovviamente.
1: Allora, numeri veramente interessanti, anche perché il quadro economico internazionale sicuramente non è così positivo. Invece arriviamo quasi al 10% dovremmo arrivare quasi al 10% nel 2027. Ecco, perché l'Italia ha performance così positive?
3: Beh, in generale il mercato immobiliare internazionale sta andando bene. Il rapporto che abbiamo presentato aveva come titolo la canzone di Elton Jones, Una candela nel vento.
1: Oh, ecco, bellissima.
3: Ecco, cioè, nonostante i venti avversi, che sono l'inflazione, la crisi politica, le difficoltà e tutto quanto, ecco, c'è la candela del mercato immobiliare internazionale, che invece non solo tende a spegnersi, ma anzi si rafforza.
1: Certo.
3: Quindi in Europa siamo arrivati a 1.000 miliardi di fatturato, con il raddoppio in 15 anni. Quindi in questo trend positivo i due paesi del sud Europa, Spagna e Italia, sono quelli che stanno trascinando la ripresa.
1: Certo.
3: La Spagna a qualche punto più di noi, ma anche l'Italia sta andando molto bene. Ecco,
1: e secondo diciamo lei questo... quali ingredienti consentono queste performance? Perché cioè, cosa c'è dietro? Quali sono le cause positive?
3: Beh, i motivi sono parecchi. Innanzitutto il mattone si conferma come uno strumento difensivo, certo, davanti all'inflazione. In realtà quello che è il comportamento, diciamo, delle famiglie che nei momenti difficili investono nel mattone e che poi magari lo vendono per integrare la pensione o, sì, lo mettono in affitto, è anche la stessa logica dei grandi investitori internazionali che negli ultimi anni hanno aumentato decisamente l'investimento in immobili, che ovviamente per loro non sono case ma sono uffici, centri commerciali, certo, logistica e così via. Poi c'è comunque la grande passione, diciamo, degli europei del sud, spagnoli e italiani, verso la proprietà immobiliare. Cioè noi siamo proprietari quasi all'80% della, sì, prima casa, gli spagnoli poco sotto.
1: Certo.
3: E quindi si compra la casa per sé, ma adesso si danno i soldi, certo, ai figli per comprarsi la loro.
1: Questa tendenza culturale non solo non decresce, ma addirittura non si consolida.
3: No, anzi, con le nuove generazioni si sta rafforzando. Pensavamo che i nostri figli avessero una logica diversa, invece stanno comportando come i nostri genitori addirittura,
1: certo, certo,
3: ecco, non come noi nel baby boom.
1: Certo.
3: Poi c'è il ribasso dei tassi di interesse. Tassi di interesse comunque sui mutui viaggiano 3-4%, quindi diciamo sono, anche se sono leggermente aumentati negli ultimi giorni, sono estremamente convenienti. E poi quasi tutte le banche stanno favorendo l'afflusso al mutuo per i giovani.
1: Certo.
3: E questo è molto importante. L'aumento dell'occupazione che abbiamo avuto in questi anni, il giovane trova un lavoro fisso, magari pensa alla ragazza o viceversa, però sicuramente cerca di non pagare più l'affitto di una casa, che sono sempre più alti, ma di utilizzare questa cifra,
1: certo,
3: con l'aiuto dei genitori, comprare una casa.
1: Bene.
3: E questo è un bel motore per il mercato.
1: Presidente, le chiedo un attimo di pazienza, che adesso abbiamo un contributo musicale e gli aggiornamenti dal traffico, se ci saranno, e poi torniamo subito.

0: Bene, riprendiamo la linea. Stavamo parlando con Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, istituto indipendente che ha presentato un rapporto nell'ultimo forum, il 34esimo appunto, che è dedicato al settore, e stavamo parlando appunto della per fortuna buona, anzi direi ottima salute del mercato immobiliare. Ecco, abbiamo detto prima di tutti gli aspetti positivi, dottor Breglia. Vediamo di capire come si potrebbe fare meglio addirittura.
1: Il grande problema del mercato italiano è che non ci sono case nuove. Certo. Su 800.000 compravendite che si stanno facendo in Italia in questi anni, il patrimonio nuovo venduto è viaggio su 50-60.000.
0: Siamo una percentuale abbastanza troppo bassa.
1: È ridicola. Certo, è un quarto della Francia, un quinto della Germania, un sesto della Gran Bretagna.
0: Certo.
1: Quindi è come se uno vuole comprare una macchina e trova solo macchine vecchie.
0: Certo.
1: E che
0: Ecco,
1: significa
0: in
1: che la
0: un'altra
1: devi ristrutturare?
0: Puntata, io mi ricordo, dottor Breglia, che noi appunto l'avemmo nostro ospite proprio sulla riqualificazione urbana, su una puntata di sulla riqualificazione. Ecco, lì dovremmo un po' spingere l'acceleratore, perché sappiamo che c'è sempre il grande problema di non consumare il suolo. Quindi è la riqualificazione
1: Certo,
0: la chiave.
1: Oggi si tende ovunque, diciamo, a non costruire più sulle aree verdi, anche perché ce ne sono rimaste abbastanza poco, le nostre città
0: almeno
1: sono
0: quelle che ci abbiamo, cerchiamo di mantenercele, insomma.
1: Ecco, appunto, il problema è che non ci sono regole precise sul quello che si chiama riqualificazione.
0: Certo.
1: Cioè buttare giù un vecchio immobile e farne uno nuovo.
0: Certo.
1: Beh, noi pensiamo che la città di Milano, che poi è il motore del mercato immobiliare italiano, da 2 anni è ferma perché ci sono contrasti tra i giudici amministrativi e la procura e il comune sulle norme che devono essere utilizzate per abbattere e ricostruire, magari aumentando le cubature.
0: Il grande progetto di riqualificazione di tutti gli scali ferroviari, no?
1: Ci sono 150 cantieri fermi a Milano, migliaia di famiglie che magari hanno pagato un acconto e che stanno aspettando. Questo è importante.
0: Quindi bisogna mettere ordine sul quadro regolatorio.
1: Questo è importante. Questo è importante. Serve una no... Noi ancora siamo basati sulle norme urbanistiche del 1942 e l'Italia in fondo è un po' cambiata da allora, ecco. Bisogna trovare diciamo una regola comune perché tutte le varie regole, diciamo, quelle amministrative, quelle penali, quelle fiscali non sono omogenee.
0: Ecco, da parte del governo però c'è stato c'è ben chiaro il quadro, nel senso credo che abbia dimostrato la coscienza di questo la classe politica e soprattutto appunto chi ci governa con il piano casa. Come potrebbe essere migliorato e perché potrebbe rispondere a questa esigenza?
1: Beh, il piano casa ha un primo importantissimo pregio. È che dopo 30 anni in cui non si parlava di realizzare case per il ceto medio o per le persone che hanno difficoltà, finalmente si è messo in moto un meccanismo, diciamo, culturale, politico e adesso anche un quadro organizzativo e tecnico per realizzare alloggi. Cioè, l'obiettivo è quello di fare in prima battuta 100.000 case in 10 anni. È poco, perché la domanda è molto più alta, però dovremmo innescarsi anche l'aiuto dei privati, incentivo alle amministrazioni locali, perché tutti, diciamo così, si mettono in moto e facciano il loro ruolo per realizzare case a canoni accessibili, o di affitto o di acquisto. E questo è il vero tema dell'Italia.
0: Certo.
1: Noi vediamo che le elezioni a Berlino sono andate in un modo, diciamo, che nessuno si aspettava, perché il tema casa è centrale per 1 milione di giovani che vivono a Berlino. Abbiamo visto a New York un anno fa.
0: Certo.
1: Questo sta veramente cambiando le attese e i modi di comportarsi nelle città.
0: Certo. Bene, allora dottor Breglia, torneremo a consultarla quando appunto ci saranno nuovi dati da commentare. Comunque appunto speriamo che queste previsioni per il 2027 siano addirittura diciamo pessimistiche, ma penso di no. Già un 9,8 lo prenderei per come un ottimo risultato. Però,
1: è un incentivo.
0: Bene, grazie Presidente,
1: grazie a voi,
0: dottor Breglia, di
1: serata.
0: Essere stato con noi. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. A questo punto ci sentiamo lunedì e vi lascio a Silvia Salemi e Gianfranco Valenti per il tornare a casa, diciamo, il back home. A lunedì.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casati.
5: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Rai su Radio.

0: Il sapore dell'estate, sa di estate, ci racconta James Blunt, Taste Like Summer, un po' sapore di mare del buon Gino Paoli in versione jazz blantiana. Alle 19.25 su Rai Radio, ancora ben trovati all'interno di Becom, Simone Mercurio, Francesco Paradisi, già sono pronti e caldi i nostri Silvia Salemi e Gianfranco Valenti, ma intanto torniamo su strada. Sono sempre tanti, 5 in questo momento, sono diminuiti di un chilometro le code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure, sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione ovest verso la stessa Ventimiglia. Altro incidente sulla 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione nord verso Milano, tamponamento in corsia d'emergenza. Traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 sulla A13. Poi segnaliamo importante sulla 4 Brescia Padova per i tratti non gestiti da autostrade. La situazione più rilevante è un incidente che provoca 4 km di coda in direzione di Padova.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Radio.
2: Buonasera. Siamo fermi e calmi. Autogestitevi.
3: Scusami,
2: ragazzi,
3: ho fatto un applauso di ben trovato.
2: Avete messo l'aria condizionata per noi nella premenopausa
0: a 10 gradi.
3: Allora dovete sapere, chi ci sta ascoltando, che Silvia Salemi ha una sofferenza ormai da circa 10 minuti.
2: Ma
3: probabilmente
2: è questo colore che attira le api.
3: Ma tu prendila,
2: anzi,
3: come
2: le mosche,
0: sai che è quello,
2: sì.
3: Prendila come crioterapia. Va bene.
2: Benvenuti a Back Home, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti con voi fino alle ore 21. Questa sera parliamo di quelle cose che vi hanno invaso la vita all'incirca dai primi anni 2000, che si chiamano social. E beh, siamo partiti con MySpace, no? Alla fine dello scorso secolo, è brutto dirlo.
3: Era fine anni 90, è vero.
2: E poi
3: ma tu eri su MySpace?
2: Io ero su MySpace,
3: anche
2: sì,
3: io
2: e
3: ero.
2: Ci ho fatto anche un live, pensa, su MySpace.
3: Era pieno di artisti.
2: Era pieno di artisti.
3: E quindi c'eri anche tu, giustamente.
2: C'erano praticamente, ti ricordi Linden Dollar?
3: Linden Dollar?
2: Non si usava la
3: lezione. Linden Dollar.
2: Sì, ma quanto sei? Questa è pubblicità occulta, vada fuori.
3: Ho detto Linden Dollar.
2: No. Bene, questa sera parliamo, come si è capito, di social e soprattutto ricordiamo appunto che nel 2004 nascono i colossi moderni di Facebook, YouTube, Twitter, e poi nel 2010 arriva Instagram e alla fine della fiera anche TikTok.
3: TikTok è ex Twitter, ex. Cioè il primo social che diventa una cosa che dovrebbe essere prima,
2: sì,
3: l'ex.
2: Poi lì ci stanno quelli che hanno qualcosa da comunicare, no? Perché quando stavi su Twitter, che adesso è ex, tu comunicavi qualcosa e la gente te la commentava, ma non poteva esserci una botta in risposta. Cioè era proprio un ipse dixit quasi, no?
3: Sai quando diventa bello ex? Ballando con le stelle, tale quale show, e il Festival di Sanremo.
2: Giusto, allora lì ti avvinci.
3: Qualsiasi cosa.
2: Andiamo con una song e torniamo con le previsioni meteo, che dicono che siano molto attese, ma soprattutto cosa c'è in TV stasera.

0: E questo era Battisti con Equivoci Amici, quando sono le 19.33. Questa è Beccomio, sono Silvia Salemi con me Gianfranco Valenti, prontissimo a raccontare ai nostri italiani in viaggio, con grande serietà, mi raccomando, perché dopo arriva la nostra meteorologa.
1: Cosa
0: c'è questa sera in televisione? Sono tutte orecchie.
1: Allora, intanto volevo avvisare mia madre che sul primo canale c'è un film che aveva assolutamente
0: perché
1: visto.
0: Perché so la tua madre?
1: Perché so che le possono piacere questi film. È una commedia sentimentale.
0: Ma questo è servizio pubblico per usi privati.
1: Ma mia madre, essendo una donna di una certa età, come dico sempre io prendendola in giro,
0: sì,
1: è un po' il pubblico della Rai.
0: È giusto.
1: No? Over 65.
0: L'abbiamo fatta diventare un po', come dire, un dato. Un dato Istat.
1: Un dato certo.
0: Un dato certo.
1: Vabbè, insomma, Follemente su Rai 1 con Edoardo Leo e Pilar Fogliatti, ne vale la pena. Su Rai 2 invece, ore 14 sera con Salvo Sottile. E invece su Rai 3 arriviamo piano piano. Le cose che non sai, Eleonora Daniele, protagonista. Io però guarderei il primo, sai, perché la commedia romantica ci sta bene. In tempo di social bisognerebbe ricongiungersi, riabbracciarsi un po'.
0: Sì, però ecco, secondo me c'è anche un momento in cui gli italiani dicono: ma domani che tempo ci aspetta? E bisogna farlo, perché il servizio pubblico deve garantire a tutti una giusta, equa informazione e quindi anche il meteo.
1: Vabbè. Anche giovedì, Thursday, anche il giovedì con le caldane.
0: Inizialmente al nord domani sarà nuvoloso.
1: Questo era prevedibile.
0: Specie a ridosso dei rilievi. Sì, perché ci sono anche dei rilievi.
1: Beh, dove esattamente? In alto?
0: Un po' dappertutto.
1: Ah, dappertutto, bene.
0: Tutta l'Italia un rilievo.
1: Sì, ecco qua.
0: Più sole su Alpi e Liguria, con temperature in calo. Simone si sta mettendo la giacca.
1: Io invece ho caldo, pensa te.
0: Non sta andando granché bene. Al centro. C'è grande instabilità sull'Abruzzo e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento. Schiarite in arrivo.
1: Sei esaurita la meteorologa.
0: Meglio altrove.
1: Al sud.
0: Instabile o perturbato, con rovesci.
1: E si sta rovesciando proprio.
0: Progressivo miglioramento da nord.
1: Bello.
0: A partire dal pomeriggio.
1: Ah.
0: E peccato, perché
1: è la sera.
0: Le temperature sono in calo.
1: In calo.
0: E arriveranno addirittura 21 gradi.
1: 21 gradi.
0: Che freddo.
1: Lo sai che ho avuto un sussulto su questo brrr? Lo puoi rifare un attimo?
0: Brrr!
1: Ora basta!
0: Caldo,
1: ma no,
0: Antonio.
1: Sono le 19.36, non è il caso. Alle 23.36, casomai. Basta!
0: Mandate una canzone che ho caldo!

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Rai Isoradio.

0: Elisa Corna, qui quando sono le 19.43, Rai Isoradio, Back Home, che è una grande casa, la casa della musica, appunto Isoradio, che accoglie un'amica.
1: Luisa Corna, eccola.
0: Pronto?
1: Qua.
2: Luisa.
0: Ciao Luisa.
2: Silvia, ciao Gianfranco.
0: Come stai? Sei in viaggio o sei ferma da qualche parte?
2: Ferma proprio sul divano, per voi.
0: Ma sei a Palazzolo sull'Oglio, il mio quasi paese, non sai che sono di Palazzola Crede.
1: Ognuno ha le sue.
0: Ognuno ha il suo Palazzolo.
2: Non lo sapevo. Esatto, sono qui da mia madre proprio per il fine settimana.
1: Avete 1200 chilometri di distanza con
0: Silvia.
1: Però non si sentono non questi 1200
0: km. No, non la sentiamo molto vicinanza. Le ribadiamo l'invito sempre qui da noi in sede a Sexarubra.
1: Ma che bello il giorno giusto, Luisa. Ma che bel pezzo.
0: Non è un pezzo di adesso, è un pezzo che ha già la sua storia, è stato già ascoltatissimo dalle radio, l'abbiamo anche programmata. Però questa sera, avendola di nuovo ospite, ci piaceva rinnovare
1: il giorno giusto per ascoltarla.
2: E mi avete fatto un bel regalo, grazie.
0: Grazie a te, Luisa.
1: Con piacere.
0: Luisa, mille progetti, mille cose, tu donna di televisione, donna che canta, che fa spettacolo, insomma, che ci dici tante cose, ci racconti tante cose. Gianfranco mi ricordava anche delle tue importanti partecipazioni, adesso ne parleremo, anzi.
1: Beh, insomma, la ricordiamo con grandissimo piacere in tante partecipazioni. Sai che ce n'è una che mi veniva in mente mentre parlavate adesso?
0: Non faremmo l'icone.
1: No, perché siccome oggi è il compleanno di Marco Tardelli,
0: assolutamente,
1: che qualcuno probabilmente ricorderà, Luisa ha avuto anche un merito, quello di avere partecipato alla prima edizione di Notti Mondiali. È passato qualche anno, però è una donna di sport, oltre
0: anche,
1: che di sostanza.
0: Anche.
2: Due, come no, mi ricordo benissimo, veniva spesso ospite Tardelli, poi devo dire è stata una bellissima esperienza, perché tra l'altro andavamo tipo in seconda serata, però la Rai voleva creare una situazione che non fosse solo calcistica, ma anche un po' di varietà. Avevamo la band, devo dire che funzionò anche molto bene.
0: Una bella formula.
2: Sì, perché poi a seconda, diciamo, della squadra che affrontavamo, avevamo anche degli ospiti canori di quella nazione che venivano a cantare, quindi si creava proprio una vera festa calcistica popolare.
0: Sai, Luisa, divertente, che tu hai anche una bella voce radiofonica adesso che ti ascolto, perché che sai cantare, lo abbiamo sentito, lo sappiamo, è acclarato.
2: Quella mi manca.
0: Voce radiofonica, bella, calda, coi suoi tempi, non vai di corsa, piacevolissima da ascoltare. E insieme a te vorrei che gli ascoltatori conoscessero Tofu e l'Isola di Plastica, parole e musica per la tua nuova fiaba.
2: Sì, esatto, è una fiaba musicale, perché l'ho concepita un po' come fosse un musical. Lei è indirizzato, diciamo, ai ragazzi della scuola primaria, ed è questo piccolo alieno che riesce a viaggiare tramite una formula magica su questo arcobaleno, arriva sulla Terra, però finisce su una di queste isole di plastica.
0: Aia.
2: E quindi non capisce esattamente, pensava di essere ritornato appunto sul pianeta Terra, invece si trova in mezzo a questa immondizia. Da lì fa dei vari incontri con degli esseri sottomarini e tutti si riuniscono per cercare di eliminare questa isola di plastica. Però ci saranno, insomma, tante vicende, tante avventure, e tutto questo poi è accompagnato da una colonna sonora e dagli spartiti, dalle basi, di modo che i ragazzi possono anche cimentarsi cantando.
0: Quindi c'è uno stimolo anche alla musica, Luisa, non soltanto una lettura.
2: Sì, perché io penso che sia importante, diciamo che mi rendo sempre più conto che quello che ci appartiene, che dobbiamo cercare di preservare, è il nostro pianeta, quindi tratta sicuramente il tema dell'ecologia e della musica, perché forse per la mia esperienza, per me la musica è stata molto importante nella mia formazione, nella mia crescita, perché mi ha permesso di... è stata terapeutica, lo dico sempre, e quindi vorrei che anche i ragazzi si appassionassero così come me.
1: E i ragazzi si appassionano quando sentono grandi voci, Luisa, e tu hai avuto l'opportunità di duettare con grandi voci italiane e internazionali, però secondo me, come si dice sempre, no, il primo amore non si scorda mai. Possiamo dire che Mina è il faro di ragazze come te che hanno voluto coltivare il sogno della musica?
2: Sì, sicuramente da ragazzina, quando la seguivo in TV, conduceva, cantava e per me sicuramente è stato un esempio molto importante. Devo dire, abbiamo avuto degli esempi, dei grandi esempi, sia artisti italiani che anche internazionali, perché insomma da Stevie Wonder, i Queen, siamo cresciute con Aretha Franklin. Posso parlare anche per te, Silvia?
0: Ma assolutamente, tanto quando parliamo di grandi voci io non posso che essere
2: esatto,
0: d'accordo con
2: siamo
0: te.
2: Siamo cresciuti con questi esempi in qualche modo, a volte anche veramente irraggiungibili.
0: Assolutamente.
2: Però ci hanno permesso di crescere, di studiare.
0: Ma di studiare, brava, esatto. Bisogna anche ricordare questo,
2: perché...
0: no? Di avere sempre dei riferimenti altissimi, no? Perché sembra che uno li voglia emulare, no? Magari emularli,
2: no, per
0: però
2: quello,
0: averli
2: per
0: come, esatto, averli come scuola, no? Come quando vai all'università e hai davanti dei cattedratici, no? Delle persone che
2: esatto.
0: ne sanno molto, molto, molto più di te, perché
2: è uno stimolo,
0: studi.
2: È uno stimolo.
0: Possiamo stimolare anche i nostri ascoltatori insieme e naturalmente ti invitiamo a rimanere con noi dopo la canzone. Riprendiamo con te un altro pezzo di interviste, vogliamo chiederti ancora tante cose e ce l'hai proposta, ce ne hai parlato, non possiamo fare altro che ascoltare Mina con Vento di Passione. Il ricordo

0: Gianfranco Valenti mi sta stimolando a cantare sopra Mina. Io un suicidio del genere io non lo farò mai.
1: No, ma nemmeno microfoni spenti? Nemmeno.
0: Ma nemmeno. Mannaggia. Magari lo fa Luisa, che ha già dimostrato di avere delle estensioni, insomma, delle vocali di estensione importanti.
1: Luisa Corna è ancora con noi. Luisa, la domanda più banale del mondo, però è divertente chiederlo a te che sei una fan della prima ora di Mina. La canzone di Mina che ti ha colpito più di tutte le altre, dai.
0: Dai, l'ha messa in difficoltà la povera Luisa.
2: Difficile, ce ne sono veramente tante. A me piacevano anche quelle proprio magari che hanno avuto meno successo. Vorrei averti nonostante, come che si, vorrei averti nonostante tutto, mi sembra che si intitoli. Bachelite, cioè ce ne sono diverse, magari anche quelle meno.
0: Luisa,
2: meno
0: ti vogliamo qua, ti vogliamo qui a far cantare insieme a noi, a parlare delle tue cose. Quando ti trovi a Roma, faccelo sapere, così ci viene a trovare qui in sede a Sax e ci facciamo una bella cantata.
2: Molto, molto volentieri.
1: Nel pacchetto è compresa anche una matriciana,
0: che offre Valenti. No, guarda, quindi poi c'è puntata e dopo puntata.
1: Qualsiasi cosa, anche un'insalata mista col petto di pollo, insomma.
0: No, quella è sofferenza, questo è un dispetto.
1: Non lo so, se è non so se
0: no,
1: a dieta.
0: Noi,
1: non
0: sia, io, noi signore niente. Mai a dieta,
1: Luisa,
0: vero
1: non sei
0: Luisa?
1: A dieta, vero?
0: Ma no, non abbiamo bisogno.
2: Se si viene a Roma, dai, ci fa la
0: dai.
2: No,
0: senti, senti Luisa, che rapporto hai con i social? Stasera parliamo di social.
2: Mi sto impegnando.
0: Mi piace questa dicitura,
2: sì,
0: fa capire tutto. Fa capire
2: allora,
0: tutto.
2: Allora, sì, diciamo che non è una cosa istintiva. Quindi quando mi dicono devi pubblicare per ricordare quella data, così mi dimentico facilmente. E quindi dico no, me lo devo ricordare, devo segnare che vado lì, perché comunque è importante.
0: Quindi
2: no?
0: Lo usi anche di servizio, non sei di quelle che pubblicano dalla mattina alla sera cosa fanno a colazione, a pranzo e a cena, se hanno fatto, non so se sono truccate, tutte queste robe qui davanti.
2: No,
0: a...
2: assolutamente.
0: Okay. Vivi la tua vita.
2: Anzi, anche quando magari vado, sai... non so, a fare una gita, io mi dimentico anche di fare le fotografie, che invece poi è bello averle come ricordo,
0: è vero.
2: Perché mi godo magari il momento, poi dico no, voglio, quindi mi sto impegnando perché mi rendo conto che se no sei tagliato fuori.
1: Vero.
0: Ormai sono diventati preponderanti.
1: Allora, invece l'impegno che devono prendere le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Isolati è quello di andare in libreria e cercare il tofu e l'isola di plastica, che
0: bravo,
1: ne vale veramente la pena.
0: Bravo,
1: un bellissimo
0: Gianfranco,
1: messaggio, l'amicizia, l'inquinamento marino, insomma. Luisa Corna con noi, speriamo presto.
2: Grazie.
1: Anche qui in studio
0: per una matriciana romana. Grazie
2: molto,
0: per
2: molto
0: essere stati con noi,
2: ragazzi.
0: Ciao Luisa. Corna,
2: grazie.
0: Grazie,
2: tante belle cose a tutti.
0: Grazie anche a te. Ciao.

0: Decreto, tetto 30% di stranieri in aula e divieto di burca, multa ai genitori che non studiano l'italiano, stop a blocco diesel Euro 5 al nord. Meloni, misure di buonsenso aiutano a integrare evitando classi ghetto, Schlein, decreto vergogna, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il 30% degli italiani paga circa l'80% dell'IRPEF, quasi 9 milioni non pagano niente, verso un taglio delle tasse al ceto medio. Allarme del mondo, Mosca prepara raid con droni su Italia, Spagna e Francia, Crosetto, nessuna conferma, non gettare benzina sul fuoco. Vertice Trump-Xi, capo della Casa Bianca, rapporti commerciali equilibrati, leader cinese, prudenza su Taiwan, il nodo, intelligenza artificiale. Colosseo chiuso per lutto fino a sabato dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti, i genitori a Roma, vogliamo sapere cosa è successo. Fenomeno challenge online, sfide illegali e pericolose a Modena, ragazzini assaltano un market, l'esperto, fragili e cercano approvazione. Vigilia della partita di Nations League, azzurri in campo contro il Belgio, domani sera all'Olimpico comincia l'avventura della nuova Italia del CT Mancini. Sempre emozionante sedersi sulla panchina della nazionale, dice, porteremo i tifosi dalla nostra parte.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Back home su Rai Isoradio.

0: Un grande classico degli Eagles, Can't I Can Tell You Why, alle 20 e 2 minuti su Raiso Radio, bentrovati.
1: Come mai?
0: Che puntuali,
1: non
0: no? 20 e 2 minuti.
2: Però ha dato poche.
1: Non lo stasera.
2: Poche informazioni sul traffico, sì, devo dire, rispetto al solito.
1: È diventato uno di noi.
2: Evidentemente va tutto bene, credo.
0: Evidentemente ci sono poche. Sì, in realtà ci sono poche cose. Sulla 1 tra Orvieto, lo dico soprattutto per la nostra Silvia Salemi, che poi dovrà andare. Dove vai?
1: Casa Orvieto.
0: Dove vai?
2: Ma che cosa sapete di Silvia Salemi?
1: Non si sa nulla di me. E Wikipedia, tra l'altro, è tutta falsa.
0: Ci sono 3 chilometri di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione sud verso Roma, code per lavori. 2 chilometri sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno, che tutti conosciamo,
1: Spotorno,
0: e Finale Ligure. Siamo in direzione ovest verso Ventimiglia. Traffico rallentato anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta, andando ai tratti non gestiti da autostrade. Qui c'è la situazione più critica sulla 4 Brescia-Padova, con 4 chilometri di coda in direzione verso,
1: non lo so,
0: Padova.
2: Posso?
0: Bene.
2: Ma perché parlate adesso sempre voi, non parli mai con me, Mercurio?
0: Scusa, perché il microfono è rivolto,
2: ma il microfono
0: verso
2: è dritto, il microfono sei tu che ti stai spostando a sinistra,
1: no, girati verso di lui.
2: Ogni tanto dovresti.
1: Allora ragazzi, però oggi è giovedì e siccome noi non siamo è molto geloso.
2: Ah, perché Palermo Catania 0-0, vi dimenticate della
1: parlate di calcio,
0: di Messina. Io sono di Palermo,
1: noi sono della provincia di Siracusa, non pazziamo.
0: Siracusa, siamo
2: si sente che giovedì è.
1: Oggi abbassiamo un po' la base, che oggi sono particolarmente sorda, però invece volevo dirvi che siccome noi non siamo in onda il venerdì, la nostra giornata di légèresse, noi la promuoviamo il giovedì. Quindi il giovedì c'è un momento di gioco che si chiama
2: Quiz Home.
1: Quiz Home, dobbiamo anche trovare una sigletta
2: per
1: questa
2: cosa. Sigla,
0: c'è la sigla, Quiz Home.
1: C'è. Io no. Così, no, come volete, ragazzi.
0: La PlayStation,
1: io vado in un'altra, cioè, se volete io vado via Asiago.
2: Allora, spieghiamo cos'è questo gioco.
1: Allora, spiegalo tu perché mi vergogno.
2: Allora, il quiz home cos'è? Intanto 348 103 10 10.
1: No, diciamo una cosa, poi tu dirai tutto il resto, ma i nostri ascoltatori, quello che vincerà, che indovinerà, sì, quello generico che vincerà,
2: colessi
1: che dovessero vincere, vinceranno addirittura intanto, primo premio, una telefonata con noi in diretta, e potranno dire tutto quello che vogliono su Simone Mercuri. Quindi
0: accorrete, gente, accorrete.
2: Un uomo buono per tutte le stagioni, che devo dire, fai isolare.
1: Lancia sto quiz, fai l'uomo serio.
0: Adesso quando ci cercate non ci trovate, te la ricordi quella?
2: Sta diventando un morning show, non si capisce più niente, ma va bene così. Vi facciamo ascoltare adesso 5 voci. Dovete indovinare esattamente la sequenza di queste voci, che appartengono a personaggi più o meno famosi del rutilante mondo dello spettacolo.
1: Quindi 348 103 10 10, scriveteci se avete indovinato di chi si tratta, e nell'ordine corretto tra poco. Eccole.
3: Abbiamo passato tanti momenti difficili.
4: È nata per caso, non ci crederete. Io mi sono diplomato da giovane.
5: Poi ho lasciato la danza classica e naturalmente ho appeso le scarpe da punta a chiodo.
6: Ed era un lavoro che mi piaceva tantissimo, perché organizzare, gestire corsi di formazione, cercare di fare.
7: Ho portato anche gli occhiali, perché in questi teatri negli anni c'è sempre meno luce.
1: Ecco ragazzi, io le ho indovinate, devo dire, perché sono una sorpresa anche per noi, perché vengono sapientemente scelte e selezionate nottetempo dal nostro regista pazzo, a questo punto, dal nostro scoppio scoppiato, perché io ne ho indovinate due.
2: E due sono poche. Due non hai nessun premio.
1: Posso chiamare Simone, non posso chiamare in diretta.
2: No, nulla, premio di consolazione potrebbe
0: essere
2: un caffè.
1: Scrivete, ascoltiamo una canzone e dopo torniamo per il risultato e abbiamo ovviamente un grande ospite.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te all'interno di Beckham. Eccolo qui col suo nuovo singolo. Allora aggiorniamo sui tratti non gestiti da autostrade. Ci sono 4 km di coda in seguito a un incidente sulla 4 Brescia-Padova. Siamo in direzione della stessa Padova tra l'interconnessione con la 21 e la Brescia Est. Sempre sulla 4 segnaliamo traffico intenso a Peschiera con rallentamenti in uscita in entrambe le direzioni. Andando ad altri tratti, andiamo al sud sulla statale 106 Ionica. Diverse situazioni, traffico rallentato in entrambe le direzioni per un incidente nella zona di Pellaro Bocale. Sempre sulla statale 106 rallentamenti per un incendio prima di Le Castelle e per lavori dopo Strongoli. E infine in Basilicata sulla statale 407 Basentana, traffico rallentato in direzione di Potenza per un veicolo fermo subito dopo Ferrandina. Andando per un attimo velocemente ad autostrade, segnaliamo questi 10 sulla 10 2 km, quindi si è accorciata la coda tra Spotorno e Finale Ligure. Siamo in direzione ovest verso Ventimiglia e torniamo con gli amici di Beckham.
1: Sì, siamo sempre qui e siamo felicissimi perché nessuno ha indovinato le 5 voci. Però adesso tu dai il risultato del quizzone, del quizom.
2: Lo dobbiamo dare?
1: Dobbiamo dare, perché non l'hanno indovinato, è giusto darlo.
2: Però poi molti si sono avvicinati. Va detto che molti si sono avvicinati, però soltanto con 3 voci su 5 non basta.
1: Tutte, dai.
2: Allora, vogliamo dire che la prima voce era quella di Fedez, la seconda era il colonnello Giuliacci.
1: Sì.
2: La terza era quella di Rossella Erra, che voi conoscete, opinionista di Ballando con le Stelle.
1: Sì,
2: la quarta.
1: Verrà presto nostra ospite.
2: Quarta invece la Lorella Cuccarini e il quinto era Flavio Insina. Non erano difficilissime,
1: però
2: qualcuno si è avvicinato al 348 103 10 10, però insomma il premio ancora rimane vacante, ma non si va a sommare, si assomma quello della prossima settimana, quindi
1: esatto,
2: chissà
1: esatto.
2: Quanti
1: sai che è venuto a trovarci un personaggio che ci parla di un evento pazzesco. Sì, ci vorrei andare anche, ho fatto questa voce apposta, era onomatopeia, perché si parla di grandi creature estinte del passato, quindi la parte giurassica della nostra storia. Infatti c'è Jurassic World Experience, un'estate da record, 60.000 biglietti venduti, insomma è un grandissimo evento e appunto già partito.
2: È l'unica tappa italiana, tra
1: l'unica
2: l'altro.
1: Tappa italiana.
2: Quindi complimenti.
1: È venuto a trovarci per parlarcene proprio lui, Gianmario Longoni, pronto?
3: Ciao, pronto, buonasera, grazie,
1: ciao,
3: grazie
1: buona...
3: per l'invito.
1: Buonasera e benvenuto qui a Beckham.
2: Benvenuto.
1: E insomma, siamo tutti orecchi perché non solo i bambini, ma anche gli adulti restano rapiti da questo grande evento.
3: Ma il trucco è quello, il trucco è rapire gli adulti. No, infatti, devo dire che siamo anche noi stupefatti dal successo di questa cosa. L'abbiamo fatta con un grande timore perché è un'operazione molto grossa, è una produzione di Universal Studios e di Amblin Entertainment, quindi di Steven Spielberg,
1: che andrà avanti fino a gennaio, peraltro, quindi c'è davvero un bel tempo per visitarlo.
3: Abbiamo cominciato prima dell'estate e c'è stato un successo incredibile in agosto. Il 15 agosto eravamo pieni,
1: con quel caldo pazzesco, vedi, quindi vuol dire che ne vale la pena davvero.
3: No, ma c'era il trucco, noi avevamo una temperatura interna fantastica di 21 gradi per garantire il funzionamento degli animatronici,
1: quindi sovrapprezzo per i visitatori, visto che faceva freddo all'interno e caldo all'esterno.
3: Abbiamo avuto un sacco di gente che tornava, non lo sappiamo se perché gli è piaciuto tanto o se perché fuori non si poteva stare, però
1: questo è un tema,
2: Gianmario, una curiosità, ma è rivolta a un target specifico, almeno nella vostra testa, così questa mostra, oppure diciamo è aperta comunque a tutti, e questo l'abbiamo capito, però nella vostra testa, diciamo, di organizzazione è più verso i bambini, immagino, verso i ragazzini?
3: Ma il primo pensiero chiaramente ai ragazzini e alle famiglie, però in realtà abbiamo visto che ovunque sia stata nel mondo, in alcuni posti è anche fissa, ad esempio a Singapore è fissa e c'è una versione agli studi di Hollywood fissa. In realtà il pubblico è assolutamente eterogeneo ed è successo anche qui. Il caso tipico sono i genitori che portano i bambini e poi tornano con i loro amici adulti perché
1: vedi, c'è il passaparola che è la cosa più veloce in epoca social.
3: Sì, stiamo pensando delle aperture serali, perché in realtà c'è tantissimo pubblico adulto.
1: Scusami, noi siamo qui a Roma, no? Ma raccontaci come se fossimo all'interno, no? Quindi cosa vediamo entrando, cosa succede? Faccela un po' visitare virtualmente, raccontacela.
3: Allora, quando arrivate nel posto, posteggiate la macchina, abbiamo i posteggi interni naturalmente, arrivate all'ingresso di quest'area di 4.000 metri quadrati, alta circa 12 metri per una questione, sono grossi, quindi bisogna farceli stare, e i nostri ranger vi accolgono all'ingresso. Per questo non è solo una mostra, è un misto partecipativo. Fate la coda per salire sul traghetto che vi porta all'isola di Nublar, esattamente come nel film.
1: Wow.
3: Perché la vostra storia sarà quella di un visitatore dell'isola di Nublar che si trova incastrato nel film.
1: Wow.
3: Questo traghetto vi porta all'ingresso del laboratorio. Nel laboratorio imparate delle cose sui dinosauri, giocate con gli attrezzi del laboratorio, guardate gli insetti incapsulati nell'ambra, capite cos'è il DNA. C'è una parte di utenza naturalmente. Poi entrate nel parco e nel parco cominciate a incontrare i grandi dinosauri, spesso con i loro cuccioli, che si muovono, sono tranquilli.
1: Ragazzi,
3: sono
1: soltanto averla allestita questa cosa, non immagino i costi.
3: Ci abbiamo messo un mese solo per allestire.
2: Ma Gianmario, una curiosità a questo punto: dura così tanto per questo motivo? Perché è così complicato da allestire che non avrebbe senso tenerla un paio di mesi?
1: Certo.
2: E questo è il motivo? Oppure ci sono altri motivi? Avete voluto scavallare il momento natalizio anche, perché immagino lì ci saranno ancora più visitatori, oppure questa è una sciocchezza?
3: Sì,
2: no?
3: Sì, poi la verità fino in fondo è che abbiamo avuto molta fortuna, speriamo almeno che fino adesso sì, perché questa mostra non doveva venire in Italia. Questo, diciamo, questa dimensione di mostre di solito non viene nel nostro paese. Noi siamo un paese meraviglioso, ma abbiamo i biglietti medi delle esperienze delle mostre un po' più bassi degli altri paesi.
1: Tu dici, allora, quindi non si riesce a star dentro a tutto quello che è una logica di spese,
3: ecco,
1: certo.
3: Per questo tipo di cose,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: È una fortuna, nel senso che abbiamo un'accessibilità migliore al divertimento e alla cultura, però spesso ci esclude da questi giri.
1: Però una mostra così fa capire.
3: Il pasticcione in Iran,
1: sì.
3: Questa mostra doveva andare a Abu Dhabi.
1: Sì.
3: Sono rimasti senza posto, allora noi gli siamo saltati al collo.
1: È chiaro. Avete acchiappato questa cosa. Questa mostra è la prova che il mondo giurassico attira sempre, insomma, lo ha dimostrato tanti e tanti anni fa quel filmone che era appunto Jurassic Park, e Jurassic World, diciamo che va su quella falsariga, no? Porta un po' tutti a sognare qualcosa che non si vede più, che non c'è più.
3: È trasversale, perché voglio dire, noi vediamo qualcosa che è lontanissimo nel tempo, ma che è stato reale, una dimensione della Terra, del nostro pianeta, che è molto lontana dalla nostra, che assomiglia a quella della fantasia, al mondo dei draghi, a qualcosa che normalmente non potrebbe esistere, ma sappiamo che c'è stato, e quindi ti porta in uno strano atteggiamento mentale di apertura, di curiosità, che appunto riguarda i bambini di 3 anni, ma anche le persone anziane, mature, esperte.
1: Bellissimo,
3: ecco,
1: bellissimo.
2: Allora, siccome Silvia ed io con Back Home ci fermeremo per una breve pausa sotto le vacanze natalizie,
1: chissà,
2: magari faremo un salto a Milano Sesto per Jurassic World Experience, no? Ne vale la pena.
1: Assolutamente, grazie a Gianmario Longoni.
3: Vi attendiamo a Fauci spalancato.
1: Dai, bellissima, bellissima questa. Grazie Gianmario Longoni per essere stato con noi, per averci raccontato un mondo che non c'è più, ma invece che c'è, si può visitare. Grazie.
3: Ricordo che quella volta m'hanno preso in vendita.
1: Ciao.

0: Prince, ragazzi, assolutamente eccezionale avere una canzone appunto postuma della grande voce, della grande personalità di Prince, appunto al titolo Stone, che vi avevamo appena proposto. Rientrando, tra l'altro, è arrivata la nostra ospite, che è proprio di social, questa sera ci parlerà perché è una vera esperta, oltre ad avere grandi numeri.
1: Com'è? Scusa,
0: esperta.
1: Esperta, vabbè, ho capito.
0: Sì.
1: Oggi io avrei incontrato qualcuno dell'alta, non so, alta Lombardia, perché ti sento più milanese.
0: Sì, ma non posso dire chi.
1: No, però è bello, perché è vero che quando incontri qualcuno di un'altra
0: regione, ti lascia
1: regione,
0: qualcosa.
1: Poi ti lascia quella sfumatura.
0: Devi dire di aggiornare, Simo, perché poi noi faremo un filottone.
1: Noi non ci fermiamo più. Niente musica, niente.
0: Niente più.
2: Non rinuncio mai ad aggiornare. Non rinuncio, perché c'è un incidente sulla
0: complanata. No, basta. E basta.
1: Scusa,
0: non riavvolgi il nastro.
2: Sulla complanare di Bologna, tra la zona industriale Roveri e San Donato, siamo in direzione nord verso Autostrada del Sole. C'è un tamponamento al chilometro 17. Poi torniamo a Spotorno, dove diminuiscono tra Spotorno e Finale Ligure i chilometri di code a tratti per lavori. Tornando ai tratti gestiti direttamente, non gestiti da autostrade, 4 km rimangono sulla 4 Brescia-Padova, questa volta la sai, verso direzione di...
0: L'ho dimenticato.
2: Padova.
0: È morta mia nonna.
2: Padova.
0: Ah, ok.
1: Però non è possibile.
0: Ce l'hai con me.
1: Le stai facendo sempre un po'.
0: Io ti levo la sedia da dietro, sai. Ti faccio proprio.
1: Non si fa.
2: Peccato che conduca in piedi.
0: Forbacchione. Invece è venuta a trovarci questa nostra amica, TikToker e cantautrice, che ha un sacco di seguito, a quanto
1: anche
0: pare.
1: Sì,
0: è giovanissima, e quindi in quanto tale ci porterà nella sua Gen Z. L'agenzia.
1: Da lombarda sei diventata egiziana. Diamo il benvenuto a Bea Mac.
3: Ciao, cavolo, buonasera. Che bell'intro. Mi piace questo cambio vario di accenti.
0: Adesso... Lo sai che lei mi potrebbe venire figlia? A te no, perché tu non fai figli, sei perennemente alla ricerca
1: non posso,
0: di donne che non possono avere figli. Roviniamo questa ragazza che è giovane, c'ha tante speranze.
1: Adesso Bea Mac ci racconta le ultime notizie, ma non le notizie sul traffico, perché sappiamo che sta anche girando un film.
3: Girando un film da un paio di settimane.
1: Devi dirci tutto, perché
3: non passo, altrimenti il film non lo giro più.
1: La location è Roma.
0: Tu non capisci niente.
3: È dall'altra volta che
0: ti vuole spoilerare proprio a te.
1: Allora facciamo così. Andiamo a esclusione. Il regista non è Muccino.
0: No, poi?
1: Non è Pupi Avati.
0: Non glielo fare
1: Paolo Genovese.
3: Tanto guarda, dirò sempre di no.
0: Però ci puoi dire, visto che questa sera parliamo di social, dal tuo punto di vista, cosa sono i social? Quanto servono i social, se servono? Come li vivi tu, che c'hai 22 anni, lo possiamo dire?
3: Beh, servono, nel senso, dipende da quale punto di vista. Servono per essere parte della società? Ahimè, forse un po' oggi sì, soprattutto alla mia età. Motivo per cui spesso, quando parlo con le madri che hanno figli giovani, difficile, cosa fai? Lo tieni avulso completamente dalla realtà, certo. Non puoi, quindi è sempre un po' difficile. Ad oggi servono a un sacco di cose, ne parlavo anche l'altra volta con Gian, cioè possono essere meravigliosi per tanti aspetti, creativi, divertenti, possono creare interazioni e relazioni, e per altri versi invece un po' alienanti, quindi è un po' l'educazione che c'è dietro, la consapevolezza dell'utilizzo del social. Però io cerco sempre di vedere il positivo in tutto, questo in generale.
0: Se dovessi dare un tempo di utilizzo ai ragazzi di questi social, qual è un tempo ideale per non diventare dipendenti e comunque restare in contatto con la realtà?
3: È una buonissima domanda, non lo so. Io guardo il mio tempo di utilizzo, a volte mi vengono i brividi, perché magari mi va 5-6 ore e dico: ma com'è possibile?
0: Però tu ci lavori, sei giustificata.
3: Certo, vero, non lo so, forse
2: fino
3: al giorno
2: 40 ore settimanali sei giustificata, insomma.
3: Caspita, sì. Però, non so, 3 orette al giorno, però dilazionate, poi dipende in cosa, cioè non direi mai anche solo mezz'ora intera di scrolling, è troppo. Non funziona, cioè.
1: Vedi come ha ringiovanito il linguaggio della radio,
0: scrolling.
1: Parlando milanese, poi scrolling. Adesso chissà cosa dirà. Che bello, guarda. Ma solo per questo vale il prezzo del biglietto.
0: Vecchio, molto,
3: ma non
0: cringe,
3: è vero,
0: molto,
3: ma perché
0: cringe.
3: Io vi sto insegnando.
1: No, sono molto vedi, cringe, vedi.
3: Questa è una parola che mia madre usa sempre a sproposito. Anzi, a volte dice grinch.
0: No.
3: Che dico, ma
1: cringe.
3: No, mi sta ascoltando, mamma scusami, però
2: è una cringiata.
1: Salutiamo.
3: Una cringiata. Ciao,
1: sai
3: mamma.
1: Che quando ho conosciuto Bea Mac, la mamma faceva la social media manager di Bea Mac, che potrebbe fare anche la social media manager di qualcun altro.
0: Perché non la fai da noi, cioè, noi solo per pubblicare la storia entriamo in catalessi, non lo
1: Vabbè,
0: so.
1: Domanda banale, ma un milione e oltre di followers, immagino che qualcuno di questi e di queste ci stia sentendo e magari ti avrà anche scritto in tutti questi anni. Come fa una persona, io me lo chiedo sempre anche con gli artisti, i cantanti, gli attori, le attrici, come fa una persona di questo tipo a gestire l'interazione? Perché deve essere una follia, tutti i giorni a ricevere messaggi. Anche
0: t'ha detto
1: di...
0: sta tre ore al giorno, ma almeno quattro ore.
1: Ma deve fare dei contenitori, dei contenuti.
3: Dei contenitori, dei contenuti. Sì, faccio un sacco di contenitori al giorno. No.
1: Per la differenziata, speriamo, visto che...
3: No, contenuti al giorno invece in realtà dipende. Comunque, la gestione di... Allora, Instagram ha inventato una fantastica cosa che è la diciamo differenziazione tra i messaggi, vuol dire principali e generali, perciò la gente che tu non segui ti va nei generali e i principali, che sono gli amici tuoi che segui, no. Di conseguenza riesci a vedere chi ti segue e chi no.
0: Ragazzi, mi ha svelato una cosa.
1: Ecco perché a me non mi risponde mai Beamax sui social.
3: Noi così, principali,
0: messaggi differenziati.
3: Ma sì, perché ti dà una mano anche per i like, altrimenti arrivano una svalangata di notifiche e non le vedi più.
0: È un problema che io e Valenti non abbiamo tutti questi like.
3: Per ora,
2: Ingaggiamola la nostra social media.
0: Secondo me la potremmo
2: manager.
0: Sfruttare per fare una storia prima di andarci, così magari facciamo un po' di engagement.
3: Facciamo un po' di engagement.
0: Si chiama così, l'engagement.
1: Ma lei secondo me ha indovinato.
3: Vedi
1: il quiz somma. È incredibile. Lei adesso engage non l'aveva mai detto, la conosco da 10 anni quasi.
0: Mai pervenuto. Invece parliamo di musica, che lei mi mastico meglio. Senti, la musica, quanto fa parte la musica della tua vita e quanto è poi collegata all'utilizzo dei social?
3: Beh, direi che fa parte al 100% con la recitazione. Infatti quando mi chiedono più uno più l'altro non lo so dire, ma perché è assurdo, cioè sono due arti che si...
0: Perché
3: si
0: dovresti scegliere?
3: Infatti me lo chiedono tutti, fate gli affari tuoi, non lo so cosa voglio scegliere.
0: Allora noi ascoltiamo una canzone, tanto Beamac rimane con noi per tutta la puntata e ci racconterà che cos'è questo magico mondo social dei giovani.

0: Flash, Gay Pequeño, Casini, ragazzi, non fate casini, sono le 20:33, questa è Back Home, Raizo Radio, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti, nella suite insieme a Simone Mercuri, con noi c'è Bea Mac che ha un grande seguito, speriamo che porti bene e che ci faccia avere un seguito per noi.
1: Ma guarda che la fa la storia.
0: Chi la fa l'aspetti.
1: Perché io ho detto, vieni qui devi fare la storia su Instagram,
0: poverina,
1: come minimo.
0: Cioè questo devi fare, questo devi fare, solo perché sei un lurido vecchio.
2: No, la diretta della diretta.
0: No, dai, trattiamola bene, non diciamole queste cose, solo perché sei più grande di lei che lo puoi imporre.
1: Poi lo sai la bellezza? Allora, io dico, nella mia vita di radio, non so Silvia, tutti gli ospiti che sono arrivati in uno studio, sempre la bottiglietta d'acqua.
0: Sì.
1: Lei,
0: o d'alcol.
1: Lei che è giovanissima, ha preso un'altra
0: giovane,
1: cosa,
0: non
1: possiamo dire cosa, ma ha preso...
0: Vabbè, una bevanda scura,
1: la classica bibita
0: sì, quella
1: americana.
0: Sì, buona, vabbè.
1: A proposito di bibite, no, siccome abbiamo un'esperta di social, perché c'è uno studio australiano,
0: sì,
1: dice chi fornisce consigli alimentari sui social 7 volte su 10 non ha i titoli per farlo. Per questo fai altro anziché fornire consigli alimentari, consigli sul make-up.
0: È intelligente.
3: Questa è una frecciatina comunque.
1: Non mi sarei mai permesso, sai la stima che ho per te, Bea Mac.
3: La percepisco molto come una... Quindi non ho capito qual è la minaccia, cioè non so, una sorta di... No, minaccia esagerata, un po' una provocazione, non ho capito. Vuoi che ti consigli la dieta per perdere peso o qualche altro? Basta che mi paghi, posso fare tutto.
0: Vedi, dove ti sei anziano?
1: Questo è del bullismo,
0: cosa.
1: Sei anziano,
0: ti tratta male perché sei così, hai ragione. No, invece, la tua musica vogliamo capire. La tua musica quando la scrivi, quando la componi, come la componi. Cioè, qual è il momento migliore per Bea Mac per creare una canzone?
3: La sera, fondamentalmente, quando sono a casa.
0: E parli di?
3: Dipende chi mi ha fatto girare le palle quel giorno.
0: Vedi, lei si sfoga.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì, è uno sfogatoio.
3: Dipende quanto sono innamorata. L'ultimo pezzo
0: sei
3: che
0: innamorata?
3: Ho fatto.
1: Nessuno dice mai la verità. Nessuno
0: su questo c'è sempre un pochino di no.
1: Nessuno te lo dirà mai. Qua,
0: omertà.
1: No, sto frequentando uno o una.
0: Ecco, alla vostra, ecco, nella vostra età giovanile, noi siamo due poveri vecchi.
1: Tu e Simone Mercurio.
0: Certo, tu sei giovane. Come, vabbè, a parte la crush che si dice tra ragazzi giovani, ma. L'amore impegnativo, cioè siamo fidanzati, lo dite?
3: Certo, cioè, io sono una grande sostenitrice di questo, però ti dico, tanta gente, in primis anche ieri sera, mi ha parlato della poligamia, di quanto sia bella la poligamia. Io supporto il matrimonio a due, monogamia, sono vecchia scuola, vorrei
1: però
3: dei
1: ti
3: bimbi,
1: posso
3: figli,
1: dire,
3: quindi.
1: Io sto siccome io non
0: tu sei
1: so,
0: fidanzato,
1: non
0: Valente.
1: So come, ma all'università...
0: Però vedi, non rispondo.
1: No, perché sennò poi mi dimentico, perché essendo anziano mi dimentico quello che stavo
0: vecchio.
1: Per dire. All'università mi viene da parlare con i ragazzi dell'età di Bea, che ha 21, 20, 22, eccetera.
0: Sì.
1: E noto che in realtà c'è questa cosa sul fidanzamento, cioè in realtà si sta riscoprendo il fidanzamento.
0: Vedi.
1: Quando arrivi a 30, 31, 32,
0: lasci.
1: Poligamia, cioè per la sera
0: che
1: non gliene frega
0: furbo,
1: più niente a nessuno, tutti con tutti, tutti contro
0: lo
1: tutti.
0: Lo dai via giù come il pane.
1: Come il pane.
3: Vabbè,
1: ti sei mai innamorata sui social? Ti sei mai innamorata sui social? Cioè attraverso ormai questi modi, metodi nuovi di...
0: Cioè dating?
1: Non solo, sì. Anche Facebook, ammesso che tu ce l'abbia
3: no,
1: avuto.
3: No, Facebook no, non lo uso mai.
1: Mai.
3: Cioè ce l'ho però.
1: Però non lo usi.
3: Non lo uso. Mia madre a volte mi manda i link lì, però diciamo finisce. L'ho convertita a TikTok, altrimenti era troppo...
0: Senti, cos'è meglio tra TikTok e Instagram per te, secondo te?
3: Allora,
0: sono diversi, ok.
3: Sì, no, Instagram mi piace di più, ma perché uno puoi chattare con le persone, hai modo un po' più vicino di interagire con il pubblico, e poi quando segui qualcuno su Instagram è proprio perché ti interessa, infatti sono anche un po' più importanti i followers lì, perché sono più fidelizzati, l'engagement è più alto. Esatto, su TikTok è un po' posti quello che vuoi, la cosa bella è che puoi postare veramente qualsiasi cosa,
0: okay.
3: Quindi ci sono molti meno filtri e molti meno limiti.
0: C'è molto questa cosa che non ci si dà più il numero di telefono, ma ci si segue su Instagram e si chatta su Instagram.
3: Sì, però a me è capitato anche qualche tempo fa che uno mi dicesse ti do l'Instagram, e a me è venuto proprio da dirgli mamma mia,
1: brava,
3: ma chiedimi il numero,
1: brava,
3: l'Instagram.
1: Quindi qualcuno l'ha corteggiata sui social, l'abbiamo scoperto,
3: no,
1: lo diciamo
3: vivo,
1: alla mamma, signora che ci sta ascoltando in questo
2: non
1: momento.
2: Non si scambiano più i numeri di cellulare.
3: No, questo dal vivo, il primo approccio, vuole rimanere in contatto, ti do l'Instagram. Ma perché? Dammi il
1: perché ti vuole
3: telefono.
1: Guardare le foto.
3: E va bene, ma dopo il numero è più importante.
1: Hai ragione,
3: cioè,
1: sono
3: per
1: d'accordo.
3: Noi, capito?
1: Riflettiamo su questo mentre ascoltiamo la musica.
0: Ragazzi, siamo pur sempre la radio di musica, tanta musica, eccola qua.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
2: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Rai Isoradio.
6: Back home su Rai Isoradio.

0: Il grande Edo, Edoardo Bennato, è stata tua la colpa, 20:46 su Rai So Radio. Allora, la situazione è più critica, siamo all'interno di Beccom, questa è Rai So Radio, naturalmente, Gianfranco Valenti, Silvia Salemi, Simone Mercurio e la nostra ospite, Bea Mac. La situazione più rilevante resta sulla 4 Brescia-Padova, in direzione di Padova, in direzione di...
1: Padova, no, ma non mi parlare,
0: sono
1: mi hai escluso.
0: Sono sei, l'ho scritto qua. Sono 6 chilometri di coda.
2: Che cavolo fai a 50 anni a vedere senza occhiali così da lontano?
1: No, ragazzi, con l'infomobilità bisogna essere serissimi.
2: Vabbè, però.
1: Non lo fate scherzare.
0: Sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Padova, la coda per incidente tra l'interconnessione con la 21 e la Brescia Est è salita a 6 chilometri. In direzione Brescia, anche qui code a tratti tra De Senzano e l'interconnessione con la A21. Queste le ultime novità per quanto riguarda l'infomobilità. Grazie
1: Silvia. Hai ricominciato
0: Silvia.
1: A guardarmi? Finalmente posso avere il tuo sguardo? Come si è piccato lì il mio conduttore.
2: No,
1: lì.
2: Sai cosa volevo dire su Bea Mac, che è la nostra ospite?
1: Perché
2: quindi
1: cambi discorso?
2: Andrebbe comunque Bea Mac con 2K, diciamolo. Bea Mac con 2K.
3: Sì, perché ci hai messo un po' a memorizzare queste con le cappe.
0: L'ho cercata, sì.
1: Ragazzi,
0: ma non c'è.
1: No, c'è e io stavo spulciando le sue storie su Instagram e su TikTok, sono veramente divertenti, anzi le vorrei fare una domanda. Questi format che tu crei, l'argomento, ma come ti vengono in mente? Cioè, osservi un po' la realtà, guardi altri colleghi, vedi il trend, come esce fuori questa cosa?
3: Tutto insieme, il trend no, forse non troppo, però la vita quotidiana innanzitutto, le cose che mi succedono, io ho proprio una nota dove ho scritto nuove idee e tutto quello che mi viene in mente lo scrivo, se no prendo ispirazione, altrimenti mi siedo davanti alla finestra, guardo il cielo e dico signore dammi delle nuove idee perché non ne ho più.
1: Come tutti,
3: e
1: giusto.
3: Inizio
1: però
3: a
1: questa è una creatività, comunque un modo di essere creativa.
2: Ma visto che sei creativa, che sei molto creativa, sei una creativa va detto, perché non ci dimostri di essere una creativa?
0: Idee tipo?
2: Cioè, fai qualcosa.
1: Perché mi deve regalare le sue idee a gratis?
2: No, fai improvvisa una cosa.
3: Facile, facilissimo. Posso rifare una cosa che ho già fatto. Cioè
1: sì, magari.
3: Video.
2: Le repliche vanno sempre bene.
3: Sarebbe mezzo cantato. Questo è uno sketch della bambina. Questa
1: allora, togliamo
3: bambina.
1: Un po' la base, ragazzi, per favore. Grazie dalla regia. Via la base.
2: Vai.
1: Via.
3: Praticamente questa bambina è un mio format, lei è crudele con questo ragazzo perché a tutti i costi vuole stare con lui, ma lui non la vuole. E quindi avevo scritto questa canzone, ci sta sotto ovviamente della musica, ma vabbè.
1: Sì.
3: Guarda Gian, veramente, di mortacci tu. Allora, lo faccio con la voce della bambina, ok?
1: Vai.
3: Alessandro, tu mi amerai, anche se ancora non lo sai. Dimentica Anita, Chiara, Maria Vittoria, le ho fatte fuori, sai. No, volevo dire, solo come starai. All'intervallo, a ginnastica, in aula informatica, come vicino di banco, sempre io e te. Come cavolo faceva? Aspetta.
1: Comunque è una cosa tra la Disney, no?
2: Sì.
1: E il cartoon.
2: È vero.
3: Aspetta, ce l'ho. Tipo, io ti sposerò o la merenda ti avvelenerò. Prenditi il tuo tempo e deciderai. Ma ricorda, non puoi dirmi di no. Se no, sarò il tuo peggiore incubo. Ma no, sto scherzando. Ti perseguiterò per tutto l'anno. Senza musica, ragazzi.
1: Assolutamente a cappella, dico da cantante.
0: Nessuno ha fatto un video.
2: Avrebbe denunciato credo a tutte le autorità competenti.
1: Utilizzare i video di Bea Mac senza il suo permesso, guai. Faccio la sua manager.
2: No, ma era molto, sembrava un incrocio tra Ariana Grande e Cristina D'Avena. Mi è piaciuto moltissimo.
1: Hai visto che vibratino che c'ha la Mac?
2: Sì. Ma senti, ma ti
1: capito?
2: Pare che qua
1: è molto anche Broadway, c'era del Broadway dentro, sì, del Brodo.
2: Bro. Lei tra l'altro è andata al concerto di Ultimo, mettiamo un po' di base, se no sembra di stare.
1: Ah, no, certo,
2: torniamo alla base.
1: Torniamo a Beccom, sì.
2: Magicamente arriva alla base. Lei ha visto un concerto di Ultimo, ha visto e ascoltato un concerto di Ultimo quando era veramente una bambina e Ultimo era già leggermente famoso, ma non come adesso. Adesso fa 300.000 persone, 400.000 persone, però. E cosa è successo dopo quel concerto?
3: Che ho scritto la mia prima canzone. Perché mi è piaciuto talmente tanto, era poi io non ho visto tantissimi concerti nella mia vita, quello era tipo il secondo. È stato bellissimo, una vibe incredibile. E allora dopo avevo 15 anni, ho detto: vabbè, dai, scriviamo questa canzone. È stato veramente molto bello. Insomma, Ultimo penso che sia un gran cantante. A me piace, certo, può piacere, può non piacere, ma oggettivamente è un grande artista. Sa suonare,
1: i
3: sa scrivere.
1: I suoi testi ti corrispondono? Sì. Senti qualcosa che ti risuona?
3: Allora sì, non sono, sono forse un po' più positiva di come percepisco la sua persona dati i testi che scrive, non sono così, forse non mi arrovello così tanto sul negativo della vita come magari alcune volte ha fatto
2: Mercurio,
3: lui.
2: Smettila.
1: E pensa che Mac, la nostra Mac non ha sentito i testi dei cantatori degli anni 70, che
3: no,
1: erano,
3: no, beh, anche
2: erano
3: quelli
2: molto, sai
3: sentiti.
2: Come dicono a Napoli, dicono Chiagnazzari, cioè Chiagnazzari è quello che è tormentato, che se la piange
3: sì,
2: invece.
3: Appunto. Bello, forse
1: bello, ma anche bello, meno,
3: però,
1: come ha detto,
3: un album dopo, come sono fatta io, però mi piace moltissimo, ma come Billie Eilish,
1: ecco,
3: come
1: quali
3: mood,
1: sono i tuoi
3: lei.
1: Generi musicali a cui ti rifai per scrivere le tue canzoni? Tra l'altro abbiamo per chiudere poi una tua canzone da ascoltare quasi subito.
2: Se non dici Lady Gaga ti cacciamo.
1: No, falla esprimere, non essere così vecchiazzo.
3: Mi ha proprio letto nel pensiero.
1: Lady Gaga.
3: No, dai, Lady Gaga sì, è bravissima, però se parlo del cantautorato italiano, principalmente Giorgia mi piace moltissimo, è una delle persone alle quali ho aspirato e aspiro di più anche a livello canoro e vocale, ma non solo, anche Battisti mi piace da morire. È il primo vinile che ho comprato.
1: Ti possiamo consigliare anche un
3: De
1: André Guccini, Fossati,
3: sì?
1: Che dici?
4: De Gregori.
1: Potrebbe
3: De
1: essere
3: Gregori molto, anche Pino Daniele mi piace moltissimo, anche se non le scriveva lei. Mina è la mia cantante preferita in assoluto, ma perché mi piace proprio cantare le sue canzoni.
1: E tra
3: canzoni.
1: Mina e Battisti, dai, facciamo questa lite in diretta.
3: Beh, è troppo diverso. Battisti è più a immagini, è un po' più, è molto poetico.
1: No, sono giustamente molto diversi.
4: Neanche
1: peraltro
4: Battisti
1: uno
4: anche
1: era canzone, l'altra era voce. Noi possiamo ascoltare una canzone di Bemac salutandoci, però a questo punto,
2: sì, perché
1: credo Bemac che andiamo lunghi.
2: È la mia cantante
1: me.
2: Preferita, se non l'ascoltiamo non è.
1: Dai,
3: mamma mia,
1: ascoltiamo, eccola.

0: utilizzo della voce, devo dire, consapevole, anche con delle fronne e limone, come dicono i nostri, quelli che fanno questo mestiere, un linguaggio un po' slang. Il fronne e limone è questo, questa svisatura naturale che può fare la voce, che come la tua appunto è consapevole. Brava,
1: grazie,
0: brava, l'hai scritta tu?
1: Sì.
0: Complimenti.
2: Ma perché a Sanremo devono andare Fedez e Marco Masini insieme?
0: Vado,
2: non possono andare Bea Mac e Silvia Sanremo?
0: Assolutamente. Siamo prenotate. De Martino, pronto? Ci facciamo sentire noi.
2: Noi domani non ci saremo nemmeno sabato, sì? Non ci saremo neppure domenica.
0: E dicono per fortuna.
2: Però lunedì.
0: Lunedì torniamo. Intanto ringraziamo la nostra parte tecnica, Andrea Di Marco. Ringraziamo Lucia Pioppi, ovunque tu sia. Torna da noi,
2: torna,
0: che ti aspettiamo.
2: Lunedì
0: è con noi Lucia, sicuramente. E grazie alla nostra regia. Ringraziamo la nostra regia, per favore.
2: Ringraziamo la regia, ma ringraziamo anche Silvia Salemi.
0: No, ringraziamo il nostro scoppio, ringraziamo la nostra ospite, Bea Mac, grazie a te.
1: Grazie a
0: te, caro.
2: Che bello, con questa
1: caro
2: canzone
1: Gianfranco.
2: Qui sotto è meraviglioso.
1: Siamo romantici.
3: Tra poco il GR, Giussi Panara, anche da Simone è tutto.
2: Mercurio.
3: Ciao.
2: Ciao, evviva.
0: Buon fine settimana.
2: Ciao. Ciao.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli a New York, proteste e fuori dentro il palazzo dell'ONU per l'intervento di Netanyahu. Arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, che stava manifestando all'esterno quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni hanno lasciato la sala, fischi e cori pro Palestina. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran e ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo. In mattinata ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen da remoto, poiché gli è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo. Da Abu Mazen l'appello alla comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri a Gaza e in Cisgiordania e a porre fine all'occupazione israeliana. In Italia ora Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola, con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione e sui tagli alle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile a un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
3: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali Servizio.
4: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale, da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità: chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
2: A Roma già forse domani i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, l'impiegato di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. Diverse le ipotesi al vaglio del PM. Vogliamo la verità, dicono i genitori.
5: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato, lo fa sapere il Ministero della Cultura. Il ministro Giugli si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo. Ci sono pochi elementi certi al momento da registrare nell'inchiesta per omicidio colposo, tra questi l'imbracatura che Andrea Moretti indossava regolarmente, risultata però sganciata dalla corda che avrebbe dovuto interrompere la caduta da un'altezza di 10 metri. Sarà l'autopsia a fornire informazioni sulle cause del decesso. Tra le ipotesi non si esclude un possibile malore. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti sul posto al momento dell'incidente, acquisiti anche i documenti relativi all'appalto nel fascicolo aperto al momento contro ignoti. Un numero che cresce di anno in anno, quello delle vittime di infortuni mortali sul lavoro nel Lazio. Tra gennaio e luglio di quest'anno sono state 50 le vittime, 3 in più dell'anno scorso, 32 i morti solo a Roma. Valentina Fenu, GR1.
2: Sport, vela a Napoli, tutto pronto per la 38esima Americas Cup che inizierà domani, e oggi a Castel dell'Ovo la presentazione dei team in gara, ed erano già migliaia gli appassionati accorsi al villaggio pubblico sul lungomare Caraccioli. Le loro voci.
6: Siamo molto contenti che è stata scelta Napoli.
7: Sono contentissimo.
8: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
9: È veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
10: È la mia passione.
11: È anche tifoso di uno dei team?
10: Sì, ovviamente. È Luna Rossa.
11: And where are you from?
12: Boston, New York.
13: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
2: Noi ci fermiamo qui, adesso su Radio 1 c'è Zona Cesarini, il prossimo GR1 alle 22.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

vostro saluto con i Beatles, hello goodbye alle 21:09 di questo giovedì 24 settembre 2026. Eccoci ancora dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1. Giusy Panara con voi, con Andrea Di Marco che si occupa della parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo l'allegra brigata che ci ha tenuto compagnia, ci ha fatto divertire, ci ha fatto ascoltare buona musica fino a questo momento. Li ritroveremo la prossima settimana e tra poco vedremo che cosa accade in strada, molte le chiusure. Vi dico solo che sulla 14 ora il traffico è bloccato per fumo, c'è un incendio tra Poggio Imperiale e San Severo, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Frasi che

E vi dicevo che sono già diverse le chiusure, i tratti chiusi per lavori in autostrada. Parto dalla 1 perché qui il tratto chiuso è quello che va da Aglio fino a Pian del Voglio verso Bologna. Si sono formate code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, variante di Valico, tratto chiuso tra il Bivia 1 variante di Valico ed Aglio verso Firenze. E è chiusa anche l'entrata di Badia verso Firenze e anche quella di Fiorenzuola verso Firenze. Andiamo in A7, qui è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, sulla Milano-Varese è chiuso lo svincolo di Lainate in entrata e in uscita, code per lavori tra Legnano e Origio Ovest direzione sud Milano. Sulla 9 la Lainate Como-Chiasso, code per lavori tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, mentre in A13 è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna. Sull'Adriatica chiusa invece Bologna-Borgo Panigale direzione Bologna in entrata, la chiusura al traffico fino al 27 di novembre verso Ancona per lavori. L'entrata consigliata verso Ancona è Bologna-Casalecchio sul raccordo A1 A14 Bologna-Casalecchio. Tratto chiuso sull'Adriatica ancora tra Forlì e Faenza verso Bologna e poi il tratto chiuso per Fumo, c'è un incendio tra Poggio Imperiale e San Severo. Il tratto chiuso e il traffico bloccato in entrambe le direzioni con uscita obbligatoria a Poggio Imperiale per chi è diretto verso Bari. Bisogna poi percorrere la statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a San Severo. Per chi è diretto verso Pescara, l'uscita obbligatoria a San Severo, raggiungere l'Adriatica, la statale 16, proseguire per la provinciale sulla provinciale 35 e rientrare poi a Poggio Imperiale. Diramazione per Ravenna, qui per lavori tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo verso nord tratto chiuso, sulla 23 tratto chiuso tra Carnia e Pontebba verso nord Tarvisio e sulla Caserta Salerno invece sempre per lavori è chiusa l'entrata di Sarno in direzione Salerno.

insomma, un po' di preoccupazione per il professore, per Roberto Vecchioni, che però ha cercato di rassicurare i suoi fan sui social. Sono veramente dispiaciuto di non poter essere a Salerno per il premio Charlotte. Come tutti sanno, amo la vostra città e il suo teatro. Purtroppo alla mia età succede che a volte il fisico richieda una pausa, che mi auguro sia il più breve possibile. Spero infatti di tornare presto in un'altra occasione per incontrare il vostro meraviglioso pubblico. Un abbraccio e buon premio. Firmato Vecchioni, che appunto sui suoi canali social rassicura i fan sul suo stato di salute a seguito dell'annullamento della sua presenza alla kermesse di Salerno, che ha appunto allarmato pubblico e addetti ai lavori. Lo aspettiamo tutti, è un in bocca al lupo anche da parte nostra per il professor Vecchioni. Torno in strada perché, lo ricordo, sull'Adriatica per un incendio c'è fumo, il traffico è bloccato, tratto chiuso Poggio Imperiale San Severo in entrambe le direzioni. Chi è diretto verso Bari deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare poi in A14 a San Severo. Chi è diretto verso Pescara invece deve uscire a San Severo, raggiungere la statale 16 Adriatica, proseguire sulla provinciale 35 e rientrare a Poggio Imperiale. Ci sono code per lavori in A1 Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, per un mezzo fermo sulla variante di Valico tra Badia e il BB1 variante di Valico verso Bologna, rallentamenti. Code per lavori in A8 Legnano Riggio Ovest verso Milano, code per lavori sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Chiasso e Como Centro direzione Lainate.

0: 21:30 in punto, le previsioni del tempo su Isoradio con Margherita Enriu da Rai Meteo. Buonasera.
1: Buonasera. Una massa d'aria fredda sta ridiscendendo la penisola balcanica, ma sta andando ad influenzare anche il tempo in Italia, al momento soprattutto le regioni adriatiche. Infatti attualmente sono segnalate precipitazioni estese, ma in generale non particolarmente intense, tra Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Fenomeni più localizzati, ma anche più energici, stanno invece interessando il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Sulle altre regioni d'Italia abbiamo invece il tempo ancora asciutto, ma con nubi gradualmente più estese e compatte, che nelle prossime ore riusciranno a portare precipitazioni anche al centro-sud. Infatti, nel corso della notte i fenomeni si sposteranno via via verso il sud e nel frattempo aumenteranno anche di intensità, raggiungendo localmente caratteri di rovescio o temporale. Il passaggio sulle regioni centrali sarà piuttosto rapido e già nel corso della giornata di domani sono previsti i rasserenamenti. Al sud invece il maltempo insisterà più a lungo, almeno per tutta la giornata di domani. Sulle regioni meridionali ci aspettiamo quindi un venerdì con nubi irregolari e precipitazioni sparse, che però in maniera molto localizzata potranno essere anche particolarmente violente. Proprio per questo motivo, domani su buona parte del centro-sud e sulla Sicilia è presente l'allerta gialla della Protezione Civile per rischio temporali, rischio idraulico, ossia il rischio di avere allagamenti ed esondazioni, e rischio idrogeologico, ovvero quello di avere frane o smottamenti. Da Rai Meteo è tutto, vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Christmas.
1: Nuovo lavoro per Dito nella Piaga, Miss Italia, che quest'anno Dito nella Piaga, dobbiamo dirlo, insomma, produce davvero tanto. Questo è il suo ultimo lavoro, Miss Italia, alle 21:40 minuti, ce l'hanno fatta, Damiano David e Dave Cameron sono sposi, l'ex frontman dei Maneskin e la cantante attrice statunitense sono convolati a nozze a Montalcino. All'uscita della cerimonia i novelli sposi sono stati accolti da un boato del pubblico presente, che li ha salutati con un lungo applauso e acclamandoli al grido bacio bacio. La coppia ha ringraziato scambiandosi un lungo bacio davanti a tutti, e questo riportano le agenzie. Noi vi ricordiamo invece la situazione sull'Adriatica tra Poggio Imperiale e San Severo, tratto chiuso in entrambe le direzioni per la presenza di fumo in carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda verso Bari. Chi viaggia verso Bari dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale deve percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di San Severo. In alternativa, chi è diretto verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria a San Severo, il consiglio è quello di proseguire sulla statale 16 Adriatica, percorrere poi la provinciale 35 e rientrare infine a Poggio Imperiale. Quindi tratto chiuso, traffico bloccato e code anche verso Bari, c'è fumo per questo incendio. In A9 le code per lavori tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, code per lavori sulla Milano-Varese tra Legnano e Origi Ovest verso Milano, code per lavori in A1 Fiorenzuola-Fidenza verso Bologna sulla variante di Valico, traffico rallentato per un mezzo fermo tra Badia e il bivio 1 variante di Valico direzione Bologna.

Sono andati forte quest'estate Jovanotti e Alfa con Buon Vento, l'abbiamo riascoltati alle 21.48 di questo giovedì sera. Allora, due novità: la prima dalla Pontina, dove è chiuso una corsia per incidente 2 chilometri prima di Pratica di Mare direzione Terracina. L'altra novità riguarda ancora un incidente avvenuto sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, rallenta la circolazione poco prima di Avellino in direzione della via Appia. E poi le chiusure, prima le code per lavori in A1, Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, chiusa l'entrata di Reggio Emilia in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna tratto chiuso, raccordo A1 tangenziale est di Milano tra l'inizio A1 e l'inizio della tangenziale verso nord tratto chiuso, variante di Valico tratto chiuso tra il Bivio A1 variante di Valico ed Aglio verso Firenze, chiuse le entrate di Badia e Firenzuola verso Firenze. In A4 chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni da Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino tratto chiuso, sulla Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, sulla Milano-Varese è chiuso lo svincolo di Lainate in entrata e in uscita, ci sono code per lavori tra Legnano e Origio Ovest verso Milano e poi tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese tratto chiuso, come pure tra Castronno e Solbiate direzione Milano sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso l'innesto 8 Milano Varese verso sud e sulla Lainate Chiasso c'è una coda per lavori tra Chiasso e Como Centro direzione Lainate.

dall'eleganza di Lisa Stansfield alla passione di Vasco Rossi. Nei giorni scorsi sui social aveva ringraziato il medico che lo ha operato la schiena. Oggi Vasco Rossi su Instagram ha raccontato il suo stato d'animo, ha aperto una riflessione sulla vita e sugli atteggiamenti che si tengono nell'affrontarla. Per vivere fino in fondo la vita, scrive, bisogna morire da vivi. Io, per esempio, sono morto non so quante volte. Si muore e, se ti va bene, muoiono anche certe convinzioni, le brutte idee, qualche modo di vedere sbagliato o di pensare. In ogni caso arrivi ad un punto dove in effetti ti sta crollando tutto intorno. Sono momenti necessari anche questi. Tutto ciò, prosegue il rocker di Zocca, almeno per me, che sono sempre stato così, anche quando ero giovane avevo questo aspetto psicologico un po' ballerino. Poi ora sto spesso da solo, quindi non è che proprio posso evadere da me stesso, perché magari tu esci nella vita, ti distrai, ecco, io non è che posso uscire molto, quindi non mi distraggo, allora rimango un po' inchiodato, conclude il cantante. Queste le sue parole, questa riflessione che è stata postata oggi sui social.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Modena file in Boston alle 22:08, da Boston a Bologna, complanare sulla complanare un po' di notizie. Andiamo nel tratto che va dallo svincolo 7 bis statale 64 Ferrara fino allo svincolo 5 quartiere Lame verso nord. Il tratto è chiuso per lavori, è chiusa anche l'entrata per Bologna centro in direzione della 1, è chiusa l'entrata per Castelmaggiore, l'entrata 6 in direzione della 1. Sulla Firenze Pisa Livorno, tratto chiuso tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, code per lavori sulla Milano Viale Certosa, tra Viale Certosa e la 8 direzione nord. Tratto chiuso per lavori sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta, chiusa l'uscita di Nocera Pagani da Caserta, chiusa l'entrata di Sarno verso Salerno. Diramazione Predosa Bettole, tratto chiuso tra la 26 dei Trafori e 9 Ligure in carreggiata est in direzione della Milano-Genova. Sulla Roma-Teramo invece tratto chiuso tra Assergi e San Gabriele Colledara verso Teramo e chiuso anche l'innesto A1 Milano-Napoli in direzione est da Roma e in direzione ovest per le provenienze da Teramo. Andiamo anche sulla 23, la Palmanova-Tarvisio, tratto chiuso tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo, direzione nord verso la 14.

Novità dal traforo del Monte Bianco, che è chiuso in entrambe le direzioni per tutto il tratto per lavori. Ci occupiamo adesso invece della 14 Adriatica, partendo dal tratto Molfetta-Trani verso Pescara, che è chiuso per lavori. È stato riaperto il tratto Poggio Imperiale-San Severo, rimane però fumo per questo incendio di cui vi abbiamo parlato poco fa. Ancora Pesaro in entrata verso Bologna è chiusa, tratto chiuso tra Forlì e Faenza verso Bologna, chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Bologna, raccordo a 13 tangenziale di Bologna, è chiuso il bivio per la complanare di Bologna verso sud. Sulla Bologna-Padova, quindi sulla 13, tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna, l'entrata di Occhiobello è chiusa verso Bologna, tratto chiuso tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla 12, chiusa l'uscita di Civitavecchia Nord da Roma, tratto chiuso tra Recco e Rapallo verso Livorno, è chiuso anche l'innesto a 7 Milano-Genova direzione nord. Tratto chiuso poi sulla Genova Ventimiglia, Pietra Ligure fino alle Ligure verso Genova, poi ancora tra Arenzano e la 26 verso Genova, l'uscita di Genova Aeroporto da Genova. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso, tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, l'entrata di Como Centro è chiusa in entrambe le direzioni. Diramazione Gallarate Gattico è chiuso l'innesto a 8 Milano Varese in direzione sud dalla 26, e sulla 8 tratto chiuso tra Castronno e Solbiate verso Milano, tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese, le code per lavori tra Legnano e Origgio Ovest verso Milano, rallentamenti tra Origgio Ovest e Busto Arsizio verso Varese, Lainate lo svincolo chiuso in entrata e in uscita sempre per lavori.

sulla tragedia di ieri al Colosseo, questo giovane operaio morto, è notizia degli ultimi minuti, battuta dalle agenzie. La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati appunto per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Secondo quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. E intanto quello che accade fuori dal Colosseo: consueto flusso di turisti nonostante il divieto di ingresso disposto dal Ministero della Cultura dopo la morte di Andrea Moretti. Molti non erano a conoscenza della chiusura, altri, in particolare i gruppi organizzati, hanno deciso di raggiungere ugualmente l'anfiteatro e accontentarsi di vederlo da fuori. Le guide turistiche si sono attrezzate spiegando dall'esterno l'architettura del monumento, la storia dei gladiatori e dei combattimenti. Non entro nel merito della decisione di chiudere il Colosseo, faccio il mio lavoro, racconta una guida. Sto portando in giro un gruppo di turisti indiani che avevano comprato il biglietto mesi fa e vanno via domani. È giusto che lo guardino almeno da fuori. Frustrante, racconta Jessica, arrivata a Roma dal Michigan, con tutta la strada che abbiamo percorso. Rispetto comunque alla decisione, sono vicina alla famiglia del ragazzo morto. Questi un po' gli umori delle persone che anche oggi, alcuni non sapevano neppure che fosse chiuso il Colosseo dopo questa tragedia avvenuta ieri. Allora, torniamo ancora in strada, vado sulla via Pontina, che è chiusa una corsia per incidente 2 chilometri prima di Pratica di Mare in direzione di Terracina. Andiamo anche sul raccordo 1 Piazzale Corvetto, perché qui è avvenuto un incidente, siamo tra l'inizio con Planare Poasco e l'innesto A1 in direzione sud.

Il nostro Renato, Renato Zero con Amando Amando, 22:37 minuti, la situazione dell'autosole. Intanto si stanno scortando i veicoli per cantiere tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, rallentamenti per lavori tra Fiorenzuola e l'innesto a 15 Parma La Spezia verso Bologna, chiusa l'entrata di Reggio Emilia in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, tratto chiuso anche tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, tratto chiuso tra la 24 e la diramazione Roma Nord verso Firenze, chiusa l'uscita di Colleferro per le provenienze da Roma, chiuso il nodo A1 provinciale Casoria in direzione sud da Roma. Incidente sul raccordo 1 Piazzale Corbetto tra l'inizio con Planare Poasco e l'autosole direzione nord. Raccordo 1 tangenziale est di Milano tra l'inizio A1 e l'inizio della tangenziale est verso nord, tratto chiuso. Variante di Valico tra il Bibbia 1 variante di Valico e Daglio verso Firenze, tratto chiuso. Chiuse le entrate di Badia e Firenzuola verso Firenze. Andiamo adesso sulla Napoli-Salerno. Qui è chiuso lo svincolo di Angri in entrata e in uscita, anzi scusate, in uscita da Salerno e da Napoli, e poi il tratto chiuso tra Cava dei Tirreni e Salerno in direzione di Salerno. Sulla Torino-Trieste, chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni da Torino, tratto chiuso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, tratto, anzi code per tratto chiuso tra la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, code per lavori anche sul raccordo Viale Certosa a 4 tra Viale Certosa e il Bivia 4 Trieste in carreggiata est.

0: chi viaggia.
1: Che incalza, che aumenta di potenza, figlia di arroganza e di ignoranza, ragione di vita di chi ha perso la coscienza e crede ciecamente nella supremazia di una razza sulle altre. No, non è la mia questa visione della vita, e la partita non è vinta finché non è finita ed io l'ho appena incominciata. Una manciata di dadi è stata tirata e la valanga di facce numerate non si è ancora fermata, non si sa il risultato. Ci hanno provato a stabilirlo a priori, chi è dentro e chi è fuori, chi è uno, chi è zero, chi è bianco, chi è nero, ma questa è l'opinione di una parte, non è la più importante, solo quella del più forte, e non abbiamo scampo di fronte alla morte. Far come il gatto e il topo non è lo scopo di questo gioco di ruolo.

di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura. È inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti. Farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi poliziotti. Non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione. Zulu è quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se importa poi come si vesta, una bestia in divisa resta una bestia, chiamata a tutelare i diritti di chi. È successo a Brother Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incapprettato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue d'un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara

pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire, che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretti a inscenare una farsa perversa in questo universo di

Seduti in poltrona, individui come questi governano il mondo. Lo sfondo si riempie di morte e sconforto e il rapporto si incrina. E inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista di ottusi soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Se brava c'è il posto, se no alzi le tende. Su uomini nati lontano, troppo a sud per tenergli la mano. Carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore. Spine nel cuore di quelli che vedono marcire i loro fratelli. Popoli usati come merce di scambio, mi oppongo. A pattino non scendo con questa realtà. E non mi va, e non mi va, e non mi va che patibolo sia il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza, capitelo, usiamo più il cuore, un po' meno le spranghe.

Franchi a Energy, Libri di Sangue, 22:48 minuti. Andiamo adesso sulla 5, la Torino-Osta Montebianco, tratto chiuso tra Osta Ovest e la statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Montebianco, chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso il Montebianco, tratto chiuso tra la statale 26 di Rea Osta Ovest verso Torino. Sulla Milano-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Andiamo adesso sulla Milano-Varese, qui è chiuso lo svincolo di Lainate in entrata e in uscita, rallentamenti per lavori tra Origgio Ovest e Busto Arsizio direzione Varese, code per lavori tra Legnano e Origgio Ovest verso Milano. Tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese tratto chiuso siamo sempre in A8 anche tra Castronno e Solbiate direzione Milano. Diramazione Gallarate Gattico, qui è chiuso l'innesto A8 Milano-Varese in direzione sud. Andiamo sulla 9, la Lainate Como Chiasso è chiusa l'entrata di Como Centro in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, chiusa l'uscita di Genova Aeroporto da Genova, tratto chiuso tra Renzano e la 26 dei Trafori verso Genova, tratto chiuso tra Pietra Ligure e Finale Ligure direzione Genova. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord è chiuso lo svincolo di Chiesina Uzzanese in uscita e in entrata, mentre in A12 è chiuso l'innesto A7 Milano Genova in direzione nord, tratto chiuso tra Recco e Rapallo verso Livorno, più a sud è chiusa l'uscita di Civitavecchia Nord per le provenienze da Roma. Andiamo anche in A13, qui è chiuso lo svincolo di Bologna Interporto in entrata in entrambe le direzioni, l'entrata di Occhiobello in entrambe le direzioni tra Occhiobello e Villa Marzana, tratto chiuso verso Padova, il tratto è chiuso anche verso Bologna tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Tra poco l'informazione con il GR1, ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, l'Assemblea Generale dell'ONU. A New York proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza, definendola la più grande menzogna del secolo, e ha derubricato a giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto, afferma Giorgia Meloni, secondo cui così si va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Il provvedimento prevede un tetto al 30% per stranieri neoarrivati nelle prime e divieto di burka, corsi di italiano per genitori e multe per chi non partecipa.
2: La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
3: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
2: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
3: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
2: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
1: La cronaca: 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato ieri al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata l'autopsia. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. 20enne accoltellata da uno sconosciuto in centro a Salerno. La polizia cerca l'aggressore.
4: Una ferita alla nuca, un'altra alla mano sinistra, alzata probabilmente per difendersi. È stata dimessa questa mattina la ventenne di Baronissi, accoltellata ieri sera nel centro storico di Salerno, nei pressi di Largo San Tommaso d'Aquino. Erano circa le 21:30 a dare l'allarme un passante che ha visto la ragazza ferita, trasportata in codice rosso all'ospedale Ruggi. La giovane ha perso molto sangue ed è stata necessaria una trasfusione. 7 centimetri la ferita alla nuca, negativa l'attack che i sanitari le hanno fatto per precauzione. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere chi l'avrebbe colpita e di non sapere il perché dell'aggressione. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Salerno, che è al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile, perché restano da chiarire le ragioni di una violenza che ha lasciato la ragazza profondamente scossa. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
1: Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha presentato a Montecitorio il volume dedicato ai discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi. A ricordare la figura del senatore anche il vicepremier e leader della Lega Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti, assieme a Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Giulio Tremonti.
5: Vi sono figure che attraversano le istituzioni, altre che le trasformano. Umberto Bossi appartiene senza dubbio a questa categoria, così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
6: Tante persone che non si sentivano rappresentate in un determinato momento, volevano un cambiamento e lui lo ha incarnato in maniera non solo superficiale ma profonda.
5: È con lo slogan Roma ladrona, la Lega non perdona, che Bossi, nel carroccio degli esordi in Parlamento, sintetizza la critica alla politica nazionale. Ispirato dal politologo Gianfranco Miglio, sollecita l'autonomia delle regioni del nord e il federalismo fiscale. Nel 1992 in piena Tangentopoli, l'affondo ai partiti, tutti ladri. Dopo la rottura con Berlusconi nel 94, la svolta ancora più radicale del senatore che dal palco di Pontida rivendica il celodurismo della Lega, invocando la secessione del nord al grido di Padania libera. Il federalismo diventa poi la soluzione ai problemi di tutto il paese. Ogni popolo padrone a casa sua, afferma Bossi, che auspica per l'Europa una confederazione di stati-nazione. Nei primi anni 2000 la volta della devoluzione Fashion con una riforma costituzionale per trasferire le competenze alle regioni, portando avanti anche negli anni successivi il suo impegno per dare risposte alle esigenze dei territori. Filippa Misano, GR1.
1: Prossimo giornale radio a mezzanotte, ancora buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Eurythmics per ripartire alle 23.11 di questo giovedì 24 settembre 2026. Siamo agli sgoccioli per la verità di questa giornata, già proiettati verso il 25 venerdì, fine settimana, un fine settimana che insomma vedrà molti in movimento, soprattutto per cogliere ancora qualche opportunità magari di bel tempo, trascorrere le ultime giornate fuori città, almeno per quanto riguarda l'estate che si è appena conclusa, ma non è detto perché insomma questo tempo così imprevedibile magari ci riserverà anche delle sorprese più in là. Allora, abbiamo fatto tutto questo excursus, Giusy Panara con voi insieme ad Andrea Di Marco che si occupa della parte tecnica, e alla chiusura del traforo del Monte Bianco per tutto il tratto in entrambe le direzioni per lavori, e la riapertura è prevista per le 6. Tratto chiuso a Bologna sulla Complanare tra lo svincolo 7 bis statale 64 Ferrare, lo svincolo 5 quartiere Lame direzione nord, chiusa lo svincolo 7 Bologna centro in entrata verso la 1, lo svincolo 6 Castelmaggiore in entrata verso la 1. Sulla Firenze Pisa Livorno tratto chiuso tra Ponte Dera Est e Ponte Dera Ovest verso Livorno, Milano Viale Certosa deviazione per lavori all'altezza della 4 Trieste in direzione nord, Napoli tangenziale la chiusura di Viale Maddalena in entrata verso Pozzuoli, di Corso Malta in uscita dalla diramazione Capodichino, dell'entrata d'Italia 90 in entrambe le direzioni, tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli tratto chiuso, l'entrata di Agnano è chiusa verso Pozzuoli. Ci trasferiamo sulla 30, la Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta tratto chiuso, chiusa l'uscita di Nocera Pagani da Caserta, chiusa l'entrata di Sarno in direzione Salerno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E che coppietta Bruno Mars con Karol G, still alle 23:20. Da Mars e Karol G andiamo a parlare invece di Biagio Antonacci, che parla a sua volta di Sanremo. No, non andrò, anche se non escludo prima o poi di tornarci. Così appunto Biagio Antonacci su una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il cantautore ha affrontato l'argomento a Pompei a margine della presentazione del suo nuovo e 17° album di inediti, Mustang, in uscita domani 25 settembre, e in concomitanza con l'ultima tranche del suo tour. Antonacci, che manca dalla gara canora del Teatro Ariston dal 1993, ha spiegato: non so se sono capace di affrontare il giudizio della gara, del resto tutti gli artisti hanno paura del giudizio, la canzone per Sanremo per me deve essere al di sopra di ogni giudizio. Nonostante l'assenza in gara, l'artista promuove a pieni voti la direzione di Stefano De Martino, lui prenderà Sanremo con la passione e con il cuore, e questo mi piace molto, cercherà di rinnovare il festival e lo sta facendo anche con la serata dedicata all'Eurovision Song Contest. C'è attesa anche da parte mia, ha concluso il cantautore. E chi a Sanremo non c'è proprio mai andato è lui.

Ai, che giornata angelica. Allora, vediamo la situazione della 1. È chiusa l'entrata di Casal Pusterlengo per lavori in entrambe le direzioni. Tratto chiuso tra Casal Pusterlengo e la fine con Planare Piacenza verso Bologna. Chiusa anche l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni. Rallentamenti per lavori tra Fiorenzuola e la 15 direzione Bologna. Un incidente tra Fidenza e la 15 verso Bologna. È chiusa l'entrata di Reggio Emilia in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, tratto chiuso tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna fino alle 6 di domani. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Sempre in autosole, chiuso l'innesto a 11 Firenze-Pisa Nord in direzione sud da Bologna, chiuso lo svincolo di Attigliano in entrata e in uscita. Tratto chiuso tra la A24 e la diramazione Roma Nord verso Firenze, è chiusa anche l'uscita di Colleferro da Roma ed è chiuso anche l'innesto per la provinciale 1 Casoria in direzione sud per chi proviene da Roma. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in carreggiata ovest, incidente sul raccordo 1 Piazzale Corvetto tra l'inizio con Planare Poasco e la 1 in direzione sud.

Kiss from a Rose con Sil fino alle 23:38 proprio in questo istante. Allora ripartiamo dal raccordo Sasso Marconi statale 64, perché anche qui c'è un tratto chiuso tra Sasso Marconi all'altezza di Sasso Marconi in direzione nord. Variante di Valico, tratto chiuso tra il Bivio 1, variante di Valico ed Aglio verso Firenze. In alternativa è possibile utilizzare la 1 panoramica, chiuse anche le entrate di Badia e Firenzuola verso Firenze. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'uscita di Angri da Napoli e da Salerno, tratto chiuso tra Cava dei Tirreni e Salerno verso Salerno. Andiamo sulla A4, la Torino-Trieste, qui è chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni da Torino, tratto chiuso tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code per il tratto chiuso tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, code per lavori anche sul raccordo Viale Certosa 4 tra Viale Certosa e il Bivio 4 Trieste in carreggiata est. Andiamo anche sulla Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso tra Aosta Ovest e la statale 26 DIR verso il Monte Bianco, l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco è chiusa, tratto chiuso tra la statale 26 DIR e Aosta Ovest verso Torino. Sulla 7 la Milano Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla Milano Varese è chiusa l'uscita di Lainate da Varese, rallentamenti per lavori tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese, code per lavori tra Legnano e Origio Ovest verso Milano. Tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese, tratto chiuso, tra Castronno e Solbiate verso Milano, tratto chiuso, diramazione Gallarate Gattico è chiuso l'innesto 8 Milano Varese in direzione sud, in A9 tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e chiusa l'entrata di Como Centro in entrambe le direzioni.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

con i Rolling Stones ce ne andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, perché è chiusa l'uscita di Genova Aeroporto da Genova, tratto chiuso anche tra Arenzano e la 26 verso Genova e tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord è chiuso lo svincolo di Chiesina Uzzanese in uscita e in entrata. Andiamo anche sulla 12, qui è chiuso l'innesto a 7 Milano Genova in direzione nord da Livorno, tratto chiuso tra Recco e Rapallo verso Livorno, e più a sud è chiusa l'uscita di Civitavecchia Nord da Roma. In A13 chiusa l'entrata di Occhiobello in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud verso Padova, chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna, tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana direzione Bologna. Raccordo A13 tangenziale di Bologna è chiuso il bivio per la Complanare di Bologna in direzione sud. Sull'Adriatica Bologna-Borgo Panigale in entrata è chiusa fino alle 5 del 27 di novembre verso Ancona per lavori, l'entrata consigliata verso Ancona e Bologna-Casalecchio sul raccordo Bologna-Casalecchio. Ancora in A14 tratto chiuso tra Forlì e Faenza verso Bologna, chiusa l'entrata di Pesaro in direzione Bologna e chiusa l'uscita di Molfetta da Pescara, tratto chiuso tra Molfetta e Trani verso Pescara. Diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo direzione nord. Sulla Palmanova Tarvisio, tratto chiuso tra Carnia e Pontebba in direzione nord Tarvisio.

Attenzione se siete in viaggio sulla Roma-Teramo, perché c'è un'auto ferma in galleria in prima corsia tra San Gabriele Colledara ed Assergi, direzione Roma. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, la lunga pagina informativa, quella del giornale della mezzanotte. Ritorneremo subito dopo.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Integrazione e regole, evitiamo le classi ghetto. Giorgia Meloni sul decreto scuola, tetto del 30% per gli stranieri, divieto di burca, corsi di italiano per i genitori e multe. Applauso della maggioranza, più inclusione e più libertà, critiche le opposizioni, Schlein e caccia alle streghe, dal CDM anche il rinvio di un anno al blocco del diesel Euro 5 al nord. Netanyahu all'ONU, decine di delegati escono, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche Susan Sarandon. Operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo. Lunedì l'autopsia, anfiteatro chiuso fino a sabato. Riccardo Bossi in carcere, il figlio del senatur deve scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo di reati, dalla truffa all'appropriazione indebita. Damiano David e Dove Cameron sposi a Montalcino, entrambi in bianco, lei in tailleur, lui in doppio petto, bacio davanti ai fan, 3 giorni di festa in un resort di lusso. 50 anni di U2 con un nuovo singolo, Silenzio, anticipa il prossimo album della band, nel 2027 il tour mondiale. Calcio torna alla nazionale, all'Olimpico, è la serata della sfida al Belgio, al via il Mancini bis, il CT emozionato, vincendo sarebbe una settimana perfetta. Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola, che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
3: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
3: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
2: Il ministro dell'istruzione Valditara ha spiegato il contenuto del decreto scuola, dal divieto di indossare il burka o niqab in classe ai corsi di italiano per i genitori, al tetto del 30% agli studenti stranieri senza un adeguato percorso scolastico in Italia, previste multe fino a 1.000 euro.
5: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
6: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
5: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
6: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
5: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
6: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
5: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
7: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato, mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupino, i moderati.
8: Dire che c'è bisogno di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga.
7: Una linea condivisa dagli alleati, anche se Matteo Salvini sui social commenta con un non passa allo straniero, mentre Antonio Tajani parla di difesa della nostra lingua. Quanto al divieto di burka e niqab, si tratta per il centrodestra di una tutela per bambine e ragazze. Strada sbagliata, obiettano PD e 5 Stelle. L'emancipazione si ottiene con lavoro, cultura e diritti. Sul tetto agli studenti stranieri, Elie Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Italia Viva di misura di propaganda che insegue Vannacci. Una norma per Riccardo Maggi più Europa anche impossibile da applicare.
9: Che cosa comporta il divieto ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
7: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
2: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato di un anno l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il vice ministro Salvini, promessa mantenuta.
10: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
11: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
10: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo, secondo te?
11: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come già successo più volte per l'elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
10: Lorenzo Opice, GR1.
2: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Per Palazzo Chigi invade competenze dello Stato ed elude i vincoli della Corte. Ma per il presidente della Regione, Michele De Pascale, è uno scontro politico su elementi di dettaglio. Il governo, aggiunge, riconosce di fatto alle regioni la possibilità di legiferare, mentre manca ancora una legge nazionale. Terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In un videomessaggio l'intervento del presidente palestinese Abu Mazen. Al Palazzo di Vetro l'intervento del premier israeliano Netanyahu tra le proteste.
12: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni, non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E su Gaza anche le parole del cardinale Parolin. La situazione rimane tragica a conseguenza della devastazione prolungata. Gli aiuti umanitari non sostituiscono la soluzione politica giusta e duratura, ha detto il segretario di Stato Vaticano intervenendo all'ONU alla riunione ministeriale per la soluzione dei due Stati. Il cardinale ha espresso profonda preoccupazione per i nuovi insediamenti dei coloni in Cisgiordania e condannato le violenze subite dalle comunità cristiane. Italia e Francia smentiscono l'allarme su possibili attacchi con droni russi contro i due paesi e la Spagna, rilanciato dal quotidiano Il Mondo. Non trova conferma, dice il ministro della difesa Crosetto. Anche il presidente francese Macron afferma che la CIA non ha informato i servizi di Parigi, pur definendo preoccupante l'aumento degli atti ostili in Europa. Intanto 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. E a Washington l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping non si vedevano da maggio. Un incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader. Sul tavolo della discussione i rapporti commerciali, la leadership sull'intelligenza artificiale e Taiwan. Il corrispondente.
13: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19:30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Biodiversità e pace, il cibo non si arma. Le parole del capo dello Stato Mattarella al Salone del Gusto Terra Madre a Torino. Servono iniziative urgenti, ha affermato, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso. Ascoltiamo un passaggio di quanto detto dal presidente.
14: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
2: Alle 24:12 minuti su Radio 1 la cronaca. Incidente mortale sul lavoro a Padova. Un operaio edile di 51 anni è caduto nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. E a Roma ci sono i primi indagati per la morte di Andrea Moretti, il giovane operaio precipitato al Colosseo.
15: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Delusi tanti turisti.
16: The Colosseum is closed.
17: Sapevamo di questo incidente mortale e abbiamo saputo che si chiudeva.
18: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
17: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivate a Roma, andiamo via fra 3 giorni.
15: Simone Zazzera, GR1.
2: A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
19: 2 coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
2: Riccardo Bossi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore fondatore della Lega è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
20: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Montalcino il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, l'ex frontman dei Maneskin e l'attrice statunitense, sono arrivati a bordo di una lancia d'epoca bianca e hanno pronunciato il fatidico sì nel palazzo comunale del Borgo Toscano.
21: Un boato di gioia, prima dentro, poi fuori il municipio di Montalcino, al momento dello scambio delle fedi nuziali tra Damiano David e Dove Cameron. A ufficiare il matrimonio è stato il sindaco Franceschelli. I due artisti hanno detto sì, circondati da una trentina tra parenti e amici, nella sala del palazzo comunale. Una cerimonia all'insegna dell'eleganza. Dove Cameron in tailleur bianco, con camicia e cravatta. Damiano David in completo, giacca e pantaloni color panna. Al termine della cerimonia, la coppia è uscita dal palazzo, tra il lancio del riso e gli applausi dei parenti, concedendosi altri baci davanti a fotografi, curiosi e fan.
22: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan. Siamo scappate oggi pomeriggio, abbiamo improvvisato perché non sapevamo l'orario, siamo felicissime.
23: Per Dove Cameron, da Roma sono venuta qua.
21: E ora i festeggiamenti proseguono per tutto lo weekend a Castiglione del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E online su RaiPlay la nuova area scuola e learning dedicata alla scuola e alla divulgazione. Offre oltre 100 collezioni tematiche, centinaia di playlist video, contenuti che riguardano materie scolastiche di ogni ordine e grado, orientamento universitario e lavorativo, benessere psicofisico e sfide ambientali. L'offerta educativa di Rai Scuola diventa così più digitale, più vicina agli studenti e più accessibile grazie ai sottotitoli. Titoli, audio, descrizioni e in alcuni casi lingua italiana dei segni. A Palazzo Reale a Milano, Dalì e la moda, non soltanto una mostra sul legame fra arte e fashion, ma il racconto di una dimensione più intima e creativa dell'artista nella storia della moda del Novecento. Il servizio.
24: Tutto comincia con un grande amore. Gala, moglie e musa di Salvador Dalì, sono gli abiti indossati da entrambi a costruire l'immagine iconica della coppia. Con il loro guardaroba si apre a Milano, a Palazzo Reale, fino al 31 gennaio, Dalì e la moda, la rilettura in 200 opere, dai dipinti agli accessori, del rapporto simbiotico fra l'artista catalano e lo stile. Laura Bartolomè è una delle curatrici.
25: La moda ha dato a Dalì un campo allargato della sua creazione artistica.
24: Un'altra donna, un'altra svolta, anche se qui l'amore per la stilista Elsa Schiaparelli fu solo artistico. Il loro sodalizio nel 1936 cambierà per sempre la storia della moda. Una vita di collaborazioni per Dalì, compresa quella per le copertine di Vogue, e la ricerca sul corpo, che il maestro dai baffi scultorei smembrava come oggetto d'arte e di design. Da Schiaparelli a Dior, da Chanel a Paco Rabanne, un'influenza inconfondibile che si vede ancora oggi nelle creazioni degli stilisti. Milano, Valentina Fizzotti, GR1.
2: La musica. Nel loro 50° anniversario, gli U2 tornano con un nuovo singolo. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a quiet where a baby doesn't cry. La nuova canzone Silenzio è un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio della band irlandese, atteso il 13 novembre. Nel 2027 dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
0: GR1 Sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio perché è tutto pronto per il ritorno in campo della nostra nazionale. Inizia la seconda avventura di Mancini alla guida dell'Italia. All'Olimpico è la serata della sfida al Belgio.
3: Tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: Le parole di Roberto Mancini sanno di verità, nel senso che anche un allenatore di lungo corso come lui subisce l'impatto emotivo del ritorno sulla panchina azzurra. Vedremo come stasera i 40.000 dell'Olimpico lo riaccoglieranno. Capitolo formazione quasi tutto deciso.
3: Siamo abbastanza vicini. Stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche.
4: Possibili esordi infine, il nome caldo resta quello di Alessandro Romano.
3: Siamo un giocatore bravo, che sa fare tutto a metà campo, quindi siamo felici di averlo con noi e pensiamo che possa essere veramente molto utile nel futuro della nazionale. È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco. Gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
4: Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
1: E adesso la Formula 1, si sono già corse le prove libere a Baku nelle scorse ore, sì, perché domenica 27 sarà festa nazionale in Azerbaijan e quindi la gara di Formula 1 sarà sabato, tutto anticipato di un giorno.
5: Quell'infinito rettilineo di oltre 2 chilometri, il più lungo della stagione, sembra un invito a nozze per la cavalleria Mercedes e le due frecce nere nell'inconsueto giovedì di libere a Baku non tradiscono le attese. Il più veloce è Russell, che comanda entrambe le sessioni, mezzo secondo più rapido di Antonelli, e considerato come sono andate le cose, il bolognese può fare anche buon viso a cattivo gioco. Un problema meccanico gli ha infatti tolto metà FP1 e anche parte della FP2. Su un tracciato da ritmo e confidenza come quello a zero, il tempo in pista è tutto. Margini di miglioramento, insomma, anche se il stacco mezzo secondo è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, ma velocissimo sul passo gara, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, ma che dovrebbe comunque esaltare nel misto anche il telaio Ferrari. Invece le russe sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren, ma in ritardo. Serve un super lavoro nella notte per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche. Manuel Codignoni, GR1.
1: In chiusura il tennis, azzurre vincenti nel giovedì della Billie Jean King Cup, la Davis al femminile, battuta la Cina grazie al doppio Errani-Paolini. Sabato in semifinale il confronto con l'Ucraina. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte su Radio 1.
6: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Già venerdì, eh?
1: Già venerdì,
0: come passa, come il passa il tempo.
1: Sembra ieri.
0: Ma guarda, ma pochi minuti fa, eh? Cioè, proprio ci siamo, poi siamo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere, questo passaggio. Siamo già.
1: Tu in persona il giovedì, io in persona il venerdì.
0: Va bene, ci sto. Poi ci domani stai. Sera di nuovo facciamo domani sera, uguale. Io il venerdì, tu il sabato. Il gioco delle parti. Alessandro De Gerardis che prende il mio posto.
1: Esatto, lo prendo e a questo punto me lo tengo per
0: te lo
1: 5
0: tieni?
1: Ore.
0: Ma sì,
1: me lo tengo.
0: Tienitelo, ormai l'hai domani, preso.
1: Stasera, cioè ormai dobbiamo dire stasera.
0: Sì, sì, mi sembra di sì.
1: Siamo al solito.
0: Sì, ci sarò.
1: È una scena che si ripete.
0: È una scena.
1: Però non sarà una replica di questa notte.
0: No.
1: Sempre in diretta.
0: Sempre in diretta.
1: Non facciamo scherzi.
0: No, per carità.
1: Appunto, benissimo. Io saluto Francesco Pantaleo.
0: Anch'io.
1: Alla parte, non aspettava altro. Stava lì, fremeva. Dice, quando mi saluta?
0: Sì.
1: Benissimo. Allora, lavorerò con lui, viaggeremo per 5 ore insieme e Giuse, a te che cosa dico? Buon riposo.
0: Buonanotte, buonanotte a tutti voi.
1: Ciao.

Anderson Paak con A Good Day. Mezzanotte 32, allora diamo il via ufficialmente a questa notte in viaggio. Come detto prima, Francesco Pantaleo mi accompagna nel corso della notte, Alessandro De Gerardis vi parla e vi parlerà, parlo in terza persona, fino alle 5.30. Vediamo di che cosa vi parlo. Code per lavori sul raccordo di Viale Certosa, tra Viale Certosa e la 4 in direzione est verso l'autostrada stessa, 4. Code per il tratto chiuso, sono di 2 chilometri in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, il tratto chiuso è quello successivo, e poi abbiamo un incidente sulla 1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze al chilometro 198, si tratta del tamponamento tra due camion. Materiali dispersi sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, un copertone in galleria in direzione di Firenze al chilometro 214,6. Terminati invece i rallentamenti che erano segnalati fino a qualche minuto fa sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Vediamo anche la situazione meteo, sta piovendo in A23 tra Gemono Soppo e il confine di Stato, vento forte tra Carnia e Pontebba, pioggia in A1 tra Orvieto e Ponzano Romano, piove anche sulla diramazione Roma Sud, pioggia in A24 tra Valle del Salto e Torno in Parte, vento forte in A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Daremo poi uno sguardo anche alle chiusure, questa notte sono diverse le chiusure, ce le snoccioleremo pian piano nel corso della notte. In particolare però voglio ricordarvi una chiusura importante, quella tra Aglio e Pian del Voglio, quindi è chiusa la panoramica tra la direttissima e Pian del Voglio fino alle 6. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la variante di Valico. Si torna alla musica, uno dei primissimi successi di Giorgia.

YouTube con Desire, mezzanotte 41. Allora incominciamo il nostro giro d'Italia attraverso le chiusure in A1, chiusura in entrata di Casal Pusterlengo in entrambe le direzioni, chiuso anche il tratto tra Casal Pusterlengo e la fine della Complanare di Piacenza direzione Bologna. Entrata chiusa a Basso Lodigiano in entrambe le direzioni, poi chiuso il raccordo tra la 1 e la tangenziale est in direzione della tangenziale est. Uscita chiusa a Sesto San Giovanni in A4 per chi proviene da Torino, tratto chiuso anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Terminate nel frattempo le code che erano segnalate fino a poco fa per lavori sul raccordo viale Certosa A4 in direzione est. E poi passiamo alla chiusura della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in A5 tra Aosta Ovest e il Monte Bianco verso il Monte Bianco, chiusa l'entrata di Aosta Ovest e sempre verso il traforo, e tratto chiuso anche in direzione di Torino tra Monte Bianco e Aosta Ovest, e il traforo del Monte Bianco è chiuso in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione, riapertura prevista come al solito alle 6. Sulla 7 chiusura di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano, in A7 è chiuso anche il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla direzione Genova, chiusura in A8 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione di Varese, tratto chiuso sulla 8 tra Castronno e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. È chiuso anche il nodo tra la diramazione Gallarate Gattico e la 8 in direzione sud per chi proviene dalla A26. Chiusura in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con chiusura anche dello svincolo di Como Centro in entrata in entrambe le direzioni. Tratto chiuso in A26 tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, mentre verso Genova è chiuso il tratto tra la statale 34 del Lago Maggiore e Arona. Diramazione Predosa-Bettole, chiusura tra la 26 e 9 Ligure in direzione est. Sulla 10 chiusura di Genova-Aeroporto in uscita per le provenienze da Genova. In A10 chiuso anche il tratto tra Renzano il bivio a 26 verso Genova, chiusura tra Pietra Ligure e Finale Ligure, sempre in direzione del capoluogo Ligure. Chiuso il nodo tra la 12 e la 7 in direzione nord per le provenienze da Livorno, e poi chiusura in A12 tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Per adesso ci fermiamo qui, vi ricordo i rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Sasso Marconi e la variante Rivalico verso Firenze. Continueremo il nostro giro di chiusure tra qualche minuto. Adesso arriva Eros Ramazzotti con Un cuore con le ali.

My Heart, Toni Braxton. Siamo arrivati a mezzanotte e 56 e abbiamo un appuntamento tra poco, l'appuntamento con il GR1 dell'Una. Ci ritroveremo subito dopo, naturalmente. Intanto voglio ricordarvi che sono stati rimossi i materiali dispersi in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud Firenze, e abbiamo però ancora dei rallentamenti sempre all'interno dello stesso tratto. Vi lascio con Rafael Gualazzi.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

Simple Red con Fairground, ci ritroviamo all'una e sette, ci scusiamo con i radioascoltatori per la mancata messa in onda del GR1 che vi avevo annunciato per problemi tecnici. Riprendiamo intanto dalle chiusure che in questo momento interessano vari tratti autostradali. Abbiamo visto per buona parte l'area intorno a Milano, comunque l'area lombarda, anche quella intorno a Genova. Vediamo adesso altre chiusure, ci spostiamo in A1 a Reggio Emilia in entrata in entrambe le direzioni, poi tratto chiuso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano. Vi ricordo l'incidente tra Valsamoggia e il bivio A14 in direzione di Bologna, si è verificato al chilometro 187,3, tamponamento fra due auto in quarta corsia. 2 chilometri di coda per il tratto chiuso in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord direzione Firenze, incidente tra appunto il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord che vede coinvolti due camion che si sono tamponati. Il tratto chiuso è quello tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Rallentamenti anche per materiali dispersi tra Sasso Marconi e la variante di Valico direzione Firenze. Abbiamo poi in A14 l'entrata chiusa di Bologna Borgo Panigale in ingresso verso Bologna, chiuso anche il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sulla diramazione per Ravenna, chiusura tra Fornace, Zaratini e Bagna Cavallo in direzione nord. Altra pausa per quanto riguarda le chiusure e a questo punto voglio salutare intanto Carla, ci scrive un bel messaggio, dice: io non cancello nulla in questa mia vita, ogni cosa, ogni minima cosa mi ha reso quel che sono adesso. Le cose belle mi hanno insegnato ad amare la vita, le cose brutte a saperla vivere. Buonanotte a Carla e buonanotte anche a Miriana che ci sta ascoltando da casa e che è quasi pronta per andare a dormire, quindi ti auguro buon sonno, sogni d'oro e continuiamo con la nostra musica. Nessun dolore, arriva Lucio Battisti.

Un'atmosfera elegante, sospesa, quasi cinematografica, quella raffinatezza pop tutta britannica che gli ABC hanno saputo rendere immediatamente riconoscibile. La voce era quella di Martin Fry, che ci ha accompagnato sulle note di Ocean Blue. E io vi accompagno sui vari aggiornamenti relativi alle chiusure. Eravamo rimasti in Emilia Romagna, continuiamo con la tangenziale di Bologna, dove troviamo chiusi gli svincoli 6 Castelmaggiore in entrata verso la 1, lo svincolo 7 Bologna Centro in entrata verso l'autostrada del Sole, il tratto tra la statale 64 per Ferrara e lo svincolo 5 quartiere Lame, quindi chiusura tra 7 bis e 5 in direzione nord, tratto chiuso in A23 tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, chiusura in A13 dello svincolo di Occhiobello in entrata in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Padova, chiusura anche di Occhiobello in entrata verso Bologna. Poi chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud anche in direzione di Bologna. Andiamo sul tratto appenninico, vi ricordiamo la chiusura della panoramica tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, quindi si transita sulla direttissima. Varchiamo l'Appennino, chiuso il bivio tra la 1 e la 11 in direzione sud da Bologna, chiusi gli svincoli di Attigliano in entrata verso Roma in uscita da Firenze. In A1 chiuso anche il nodo tra la 24 e la diramazione Roma Nord verso Firenze, Colleferro chiusa in uscita da Roma. Torno un attimo nel tratto appenninico perché in direzione di Firenze è chiusa invece la direttissima tra il bivio con la 1 e Aglio, quindi in questo caso si viaggia sulla panoramica. Andiamo poi sulla A14 a Pesaro, dove troviamo chiusura in entrata verso Bologna, sulla 12 Roma Tarquinia, Civitavecchia Nord è chiusa in uscita da Roma, sulla 11 Firenze-Pisa Nord è chiusura di Chiesino-Uzzanese in uscita da Pisa e in entrata verso Firenze. Altra fermata, a breve ci sarà anche l'appuntamento dedicato agli autotrasportatori con Paolo Barillari. Adesso arriva Francesca Michelin con La mia ragazza.

0: Questa è Camionista, io sono Paolo Barilari e oggi parliamo di tempo. E ne parliamo con Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti.
1: Ben trovati a tutti voi.
0: Visto che parliamo di tempo, io sono andato un po' indietro nel tempo e ho preso il numero di luglio-agosto di Uomini e Trasporti. Un editoriale a tua firma, Il tempo nel motore. Inizi scrivendo: il tempo è l'ossessione dell'autotrasporto.
1: Ma è l'ossessione dell'autotrasporto non soltanto operativamente, ma anche tutte le normative che puntellano l'autotrasporto pensano praticamente al tempo. C'è la normativa sui tempi di guida e di riposo, c'è la normativa che regola i tempi di pagamento, c'è la normativa che regola il tempo di attesa, quindi l'indennizzo con cui bisogna pagare questo tempo. E poi si sceglie un'officina in relazione al tempo di fermo macchina, chi più lo riduce più va incontro alle esigenze dell'autotrasportatore. La logistica è fatta praticamente di tempi incastrati, incanalati, che devono creare un flusso continuo. Il tempo alla fine è tutto quello che tiene in piedi questo settore, è l'elemento portante, insomma.
0: Daniele, vuol dire che il tempo è la misura dell'autotrasporto?
1: Beh sì, se poi quei tempi non vengono rispettati salta tutto. Se il cliente non paga, paga in ritardo, l'autotrasportatore perde i soldi. Se il camion arriva al carico e allo scarico e deve attendere, ovviamente perde dei soldi. Se il fermo macchina va oltre quello che si era preventivato, l'autotrasportatore perde dei soldi. È l'elemento che in qualche modo comincia a far misurare quello che effettivamente è il tempo della rendita dell'autotrasporto.
0: Tanto è vero, ecco, che tu, Daniele, dici il tempo non è solo misura, ma è addirittura la materia prima di questo settore.
1: Esattamente, un autotrasportatore mi raccontava, il trasporto elementare in tutta Europa, quindi aveva due autisti che andavano avanti e indietro tra l'Italia e l'Olanda portando del pesce in andata e poi dei fiori al ritorno. Lui diceva giustamente che finché il camion si muove il tempo non esiste, non c'è nessuna misura. Il tempo comincia a girare, il tempo comincia a essere misurato nel momento in cui il veicolo si ferma, perché quando poi effettivamente diventa visibile il tempo soltanto quando si interrompe il movimento, c'è una coda per strada, quando c'è appunto una ribalta occupata, quando c'è un documento che manca, quando c'è una avaria che non consente il veicolo di andare avanti, perché lì a quel punto l'immobilità rende il tempo ovviamente un elemento da considerare e rimuovere nella maniera più veloce possibile.
0: È un concetto un po' filosofico, il tempo quando tutto funziona non pesa, quindi non si sente, passa velocemente, quando ci si ferma il tempo diventa estremamente pesante, pesante sia per le persone che guidano i camion e pesante anche per le aziende.
1: Pesante per le persone e pesante per le aziende. Poi c'è anche un altro risvolto, il fatto che praticamente se il tempo è una funzione di immobilità, fin quando fluisce non c'è nulla da considerare, quindi significa che praticamente l'autotrasporto è un'organizzazione abbastanza statica, non è fatta per concepire un'innovazione al suo interno, proprio perché introdurre una novità all'interno di un sistema che è già tutto praticamente incastrato, no? Un minuto sull'altro, è difficile rompere effettivamente questo fluire delle cose, e questo lo si vede ogni qualvolta compare un'innovazione, dal passaggio dal cambio meccanico al cambio automatizzato, l'introduzione degli specchi, una nuova forma di motorizzazione che può essere l'elettrico rispetto ai motori endotermici. Ci sono tutte cose che vengono considerate come inaccessibili, ma non perché più o meno valide, perché significa praticamente rimettere in forza tutto un sistema che era organizzato in una maniera completamente diversa.
0: Quindi qualsiasi cambiamento blocca un attimo la macchina, perché bisogna smontare per rimontare con il pezzo nuovo. E qui non parliamo di macchina camion, ma di macchina organizzazione complessa della logistica. E quindi ci si mette un po' di traverso, continuiamo così, non facciamo nessun cambiamento. In realtà il cambiamento è il motore di questa industria, di tutte le industrie, di questo servizio che è la logistica. Daniele, visto che parliamo di tempo, siamo arrivati al tempo della nostra pausa. Musica, aggiornamenti sul traffico, rimani con noi, ritorniamo a parlare di tempo tra poco.

0: Non c'è di che, Willy Peyote, parole, ironia, scrittura anche intelligente, direi tagliente, che sa raccontare le nostre contraddizioni con apparente leggerezza, ma lasciando sempre qualcosa su cui riflettere. Allora, lasciamo la musica per tornare a parlare di autotrasporto, seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi con Daniele Di Ubaldo, direttore della rivista Uomini e Trasporti, parliamo di tempo. Tempo legato all'autotrasporto, alla logistica, al trasporto merci. Nella rivista di luglio-agosto di Uomini e Trasporti, nell'editoriale, tu Daniele hai parlato di tempo, ne abbiamo parlato nella prima parte di questa trasmissione. Il tempo che è misura dell'autotrasporto, ma è anche materia prima, il tempo che incide in tante parti del lavoro dei camion, dei camionisti e delle aziende, dalla guida al riposo, all'attesa, al carico, allo scarico. Il tempo è anche quello della manutenzione, perché il camion non deve avere fermo macchina. La manutenzione è arrivata ad un livello che si può prevedere in anticipo e fermare il camion meno tempo possibile?
2: Beh, questo sì, praticamente ormai direi che su questo l'autotrasportatore si è abituato, anche perché il sistema predittivo con cui si basa oggi la manutenzione, la connettività, consente di capire in precedenza quando un veicolo, un componente del veicolo si sta per rompere, e quindi avvertire l'autotrasportatore dopo aver verificato quale potrebbe essere l'officina più vicina, dopo aver verificato se all'interno del magazzino dell'officina c'è quel componente disponibile, e se eventualmente non c'è, ordinarlo prima ancora di avvertire appunto l'autista che è sulla strada e dirgli: ecco, ok, ti si sta rompendo quel pezzo, se non vuoi sottoporti a un fermo macchina più prolungato, fermati lì, praticamente lì troverai già il componente pronto, lì troverai praticamente una corsia preferenziale in cui poter far fluire il tempo nella maniera più scorrevole possibile. Qui effettivamente la conquista c'è stata.
1: Tempi quindi fondamentali, bisogna muoversi rapidamente quando si trasportano merci, però tu sottolinei, non bisogna confondere la fretta con la velocità.
2: È una conseguenza di quello che abbiamo detto. Quando scatta la fretta, quando il tempo si è perduto, se effettivamente si incontra un incidente lungo la strada, una coda lungo la strada, se si attendono al carico e allo scarico 4-5 ore, come mediamente oggi avviene, tant'è che appunto è stato introdotto, no, un indennizzo per cercare di contrarre quel tempo di attesa, è ovvio che quando tu hai aspettato

0: espone a maggiori rischi, quindi paradossalmente, insomma, da quel tentativo di recupero poi il più delle volte si determina invece un ulteriore aggravio, un'ulteriore perdita di tempo.
1: E poi il tempo, l'intervallo temporale può essere visto sia come breve che come lungo. Mi viene in mente che tutti stiamo guardando a quelli che sono i traguardi che l'Unione Europea ha posto per quanto riguarda la transizione ecologica, il Green Deal. Alcuni ritengono che questi tempi siano troppo brevi, chi invece si preoccupa dell'ambiente pensa che siano troppo lunghi. Ecco, bisogna mettersi un pochino d'accordo e vedere anche quello che si fa al di fuori del continente europeo, perché c'è un paese che per quanto riguarda l'elettricità applicata ai veicoli da trasporto è molto più avanti di noi.
0: Qui sono vari piani di discorsi che si intrecciano. Effettivamente un veicolo elettrico, se lo guardiamo per come funziona, effettivamente sarebbe perfetto per il trasporto così come lo concepiamo, per il discorso che stiamo facendo oggi. Le tempistiche dell'elettrico sono tempistiche necessarie, che vanno preordinate, che vanno previste, che si devono incastrare in un'organizzazione che deve essere scandita al minuto. Così, vista dal di fuori, si presta perfettamente a delle operazioni semplici, ripetitive, dove effettivamente non ci sono imprevisti, dove non ci sono disavventure non calcolate. Però poi c'è il momento del pieno, e che se dura tante ore possono diventare troppe rispetto a quella che almeno oggi e la ritmica di questo settore. Quindi da una parte l'Europa sta lavorando soprattutto per incrementare la potenza di ricarica, per accelerare quel tempo, che però richiede anche la creazione di un'infrastruttura. La Cina sta battendo un'altra strada, è quella della sostituzione della batteria. Tu arrivi in questa sorta di officina in cui ti sfilano la batteria, in 5 minuti te la infilano un'altra. Qual è il vantaggio di questo sistema? Che non soltanto perdi 5 minuti, ma fondamentalmente quando compri il camion non compri la batteria, che è anche il componente più costoso. Vai a comprare qualcosa di molto meno gravoso e quindi risolvi non soltanto il problema del tempo, ma anche quello del problema del costo. Però ovviamente per avere un'organizzazione di questo tipo bisogna sempre costruire delle infrastrutture, qualche costruttore sta già cominciando a metterla in campo.
1: Insomma, la logistica elettrica del futuro ha bisogno di una logistica di supporto perlomeno per il cambio delle batterie. Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti, grazie per il tuo tempo, visto che questo è l'argomento della puntata. Buon lavoro e alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Si spegne per oggi il motore di camionisti dopo questa riflessione a tutto campo sul tempo, o meglio sui tempi dell'autotrasporto. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un WhatsApp vocale, il vostro pensiero, al 351-525-8281. Per riascoltare tutte le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari al microfono, un saluto, buon ascolto di Isoradio, noi ci risentiamo lunedì prossimo.

La voce di Elisa con L'anima vola. Noi continuiamo a dare uno sguardo alle tantissime chiusure di questa notte. È chiuso il nodo tra la 24 Roma Teramo e l'autostrada del Sole, sia in direzione ovest da Teramo che in direzione est da Roma. Tratto chiuso in A24 tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, poi chiusura sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Ereste e Ponte d'Era Ovest. Chiuso anche il nodo tra l'autostrada del Sole e la strada provinciale 1 di Casoria in direzione sud per le provenienze da Roma. In A14 chiusura tra Molfetta e Trani verso Pescara, in A16 chiusura tra Candela e Cerignola Ovest. Qui si tratta di un incendio, attenzione, c'è del fumo che interessa naturalmente entrambe le carreggiate con la riduzione della visibilità al chilometro 146 e 100. Poi torniamo a parlare di chiusure, diramazione di Capodichino, chiusa tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest. E ricordiamo anche la tangenziale stessa napoletana con chiusura di Arco Felice, è chiuso il tratto tra Arco Felice e Agnano, chiusa via Campana, chiusa Agnano, chiusa Italia 90, chiuso il tratto tra Agnano e Cuma, chiusa Doganella, chiuso lo svincolo di Capodichino e chiuso il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capodichino. Anche in A30 chiusura di Sarno in entrata verso Salerno, Nocera Pagani in uscita da Caserta e chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Poi andiamo sulla A3, chiusura degli svincoli di Angri in uscita da Napoli in uscita da Salerno, chiuso infine il tratto tra Cavare Tirreni e Salerno in direzione sud.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola, che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi l'intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
3: Il presidente cinese ha lasciato...
4: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
5: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
4: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
5: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi al cobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
4: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più